Il cancro si potrà battere molto presto per via metabolica. Togliete tutto il glucosio esogeno, che vuol dire lo zucchero, i carboidrati, soprattutto i carboidrati semplici, monosaccaridi, aggiungo io, la L-glutammina, la L-metionina, e riempite il sangue di decine di grammi di EAA, senza L-metionina e senza zuccheri. Non dimenticate le ricerche di Warburg del 1926, che diceva di mantenere un equilibrio acido-basico, diceva di fare attenzione all'acidosi, questo lo aggiungo io, oppure le ricerche di Fichera nel 1930, di Omura nel 78, di Makis 2024, di Hoffman 2025, di Seyfried 2026, ma nemmeno le ricerche sovietiche del 1946 sulle analogie del metabolismo dei parassiti. Qui introduce un altro settore, cioè che i parassiti c'entrino col cancro. Anche qui sì, non è una stupidaggine, perché io ho visto che usando l'ivermectina su vari pazienti ci sono stati dei miglioramenti anche nel cancro, pur essendo l'ivermectina un semplice antiparassitario. Ecco, io la prescrivo da anni, dai tempi del Covid, perché si è così manifestata, si è scoperto che era utile anche verso il virus del Covid, l'ivermectina, e quindi ci siamo resi conto anche noi di Ippocrate Org che funzionava su molti altri aspetti, disturbi. E continua a stramezzi: ricordate tutti una cosa, molto presto non solo il cancro ma anche molte altre malattie degenerative come la SLA, che sarebbe la sclerosi laterale amiotrofica, l'autismo eccetera, si cureranno con fialette d'acqua. Sì, scrivendo nell'acqua le informazioni quantistiche vibrazionali che servono. Basta conoscere una formula e un peso molecolare per dare loro le istruzioni e farle lavorare per noi a costi bassissimi. Al costo dell'acqua, nella quarta fase dell'acqua descrittaci da Pollock nel 1988. Ai medici dico, dice sempre Stramezzi, studiate la storia della medicina e la semeiotica, sospettate delle linee guida e diffidate dell'intelligenza artificiale. Curate col cuore e usate la vostra mente. Già molti scienziati ci stanno lavorando su questi studi ed è la via giusta. Non dimenticate queste parole, fate girare, un grazie. De abbraccio a tutti, Andrea Stramezzi. Eh sì, interessante, interessante. Adesso vabbè, si entrerebbe in campi complicati, non certo sicuri al 100%, non si possono neanche dare false speranze, illusioni, però effettivamente sono campi da approfondire. Allora, dunque, Angelo scrive: quando c'è Cruciani accanto a Vannacci c'è la certezza che è una fregatura, come accadde con Grillo. L'italiano medio si presta ingenuamente a farsi fregare dal momento che non si informa, ha memoria corta e soprattutto si lascia ipnotizzare da abili oratori che sanno esattamente cosa dire e come dire per irretirvi, scrive Angelo. Poi dunque Daniele scrive: chi non sia

Che sei parenzo, ormai sei stanato. Invito Gennaro a segnalare il suo telefono, così lo chiamiamo in diretta, prima che facciano un'altra incursione in radio. Grazie a Virgilio. Perché no? Allora, Lucia risponde al numero 349. Ah, però, forse un'invasione della privacy potrebbe denunciarmi. Potrei fare qualcosa di meglio, però non ve lo dico. Patrizia da Treviso scrive: Gentilissimo dottor Muscari, buona giornata. C'è una canzone del grande Rino Gaetano di cui non ricordo il titolo preciso, ma il nome Lucia vi ricorre spesso perché molti vanno a finire nel suo letto. Che sia la stessa Lucia? Io gliela dedicherei. Bella Patrizia. Ma qual è la canzone del grande Rino Gaetano? Non ricordo il nome e il titolo. Allora, chiediamo ai radioascoltatori di segnalarci, no, se gli viene in mente a qualche radioascoltatore, il titolo di questa canzone. Sarebbe interessante. Ok. Sì, basterebbe fare una ricerca su internet, forse verrebbe fuori, però adesso non ho il tempo. Caspita. Allora, un amico di Lucia, scrive: Senti, acquaiolo, tu sei la vergogna della medicina. La signora Lucia è donna intelligente e preparata. Leggilo se hai coraggio. Verme. Caspita! Questo è un attacco frontale, ma. Caro, boh, non so come chiamarti perché non ti firmi. Ci vuole ben altro per ferirmi. Un semplice messaggio e poi, insomma, ti autodefinisce. Oh, dunque, salve, mi chiamo Roberto Balsato, sono un vostro radioascoltatore. Dell'intervista con Fabio Apicella, si potrebbe avere lo scritto in cui immagina un dialogo tra i vari filosofi? Sì, io sono un amico di Fabio Apicella, Fabio Calò. Però sì, no, se vuoi, Roberto, ti posso inviare, no, anzi, trovi la registrazione dell'intervista sul sito, no, sul canale Telegram Kelios, se non sbaglio, si chiama così, aspetta che te lo dico con certezza. Sì, esatto, Kelios. E quindi sì, l'ho scritto in cui immagina un dialogo, non so se lo puoi trovare lì dentro. Non ti so dire. Bene, sono le 13:20, prima di cominciare un altro argomento. Aspetta che mi è arrivato un messaggio. Allora, vediamo. No, non c'entra con voi. Walter mi scrive: Bravo dottore, non cadere nel tranello.

Stefano da Vicenza, ok. Sì. Si potrebbe fare, certo. Ok, Stefano. Andrea Sceriffo mi scrive: verme. Assurdo. Sì, infatti, proprio vuol dire che si sono incazzati. Quindi è una combriccola di nemici della radio, potrei definirli così, no? Oppure la stessa persona, non so, con numeri diversi forse. Ma vabbè. Luisa da Treviso scrive: buongiorno dottore, grazie sempre per le sue trasmissioni. Io, la Lucia, visto che disturba su varie trasmissioni, sarebbe il caso di ignorarla e non dargli energie. Hai ragione, Luisa. Farò così. Bene. Ah, senta ancora. Edoardo scrive: ciao Gennaro, nel letto di Lucia. Però non è arrivato il messaggio precedente, Edoardo. Che credo fosse stato un video o una foto, e non è arrivato. Vabbè, dai, basta, parliamo di cose serie. Nel frattempo che mi organizzo un attimo, vi faccio sentire Renzo Arbore e l'orchestra italiana. Ecco, ridiamoci su con questo storico brano. Altro che Lucie di torno.

0: Che forte, l'ho messa tutta anche se era un po' lunghetta. Allora, no, basta. Vi siete scatenati. La Lucia vi ha scatenato un sacco di messaggi. Basta. No, non posso perdere tutto questo tempo per una Lucia di questo tipo. Allora, Paola scrive. No, dai, basta, basta. Guarda, Doc, che reperto storico ho scovato, scrive Andrea Sceriffo. Ah, sì. Lo conosci, autore, classe 1892? Ho appena iniziato a leggerlo. Sì, l'avevo letto anch'io tanti anni fa, sulla leucemia. Rudolf Breus, che Breus si scrive, ma si pronuncia Breus. Consigli per la prevenzione e cura di molte malattie, però si intitola cancro, leucemia e altre malattie apparentemente incurabili sono guaribili con metodi naturali. Sì, il metodo Breus, si basava, se ben ricordo, sui succhi, su una alimentazione magari provvisoriamente basata solamente su verdure. Non mi ricordo se c'era anche la frutta, mi sembra di no, o solo qualcuna. E poi Stefano scrive, parafrasando la canzone appena sentita, dite a Neruda che in questi periodi anche di notte si suda. Sì, infatti giocavano in continuazione sulle rime, anche senza senso. Sì. Ecco, Andrea mi scrive, Andrea Sceriffo, esatto, Doc, sì, ricordavo, sui succhi, insomma, che sono gli estratti, no? O centrifughe, ma la centrifuga forse filtra un po' troppo. Quindi sarebbe bene un estratto che lasci un po' di fibra. Vabbè, leggo questo ultimo messaggio di Paola. Ma dottor Muscari, ma che tipo di ascoltatori ha la radio? Eppure resistono dopo ben 50 anni, e ora si sono palesati. E poi aggiunge, forse verme perché per la sua magrezza. Sì. Bene, allora andiamo sulle informazioni serie e c'è. Aspetta, Andrea, cosa mi manda ancora? Dunque, sì, infatti, una recensione del libro appunto di Breus scrive: è un controverso programma di digiuno depurativo e disintossicante pensato per la durata di 42 giorni. Alimentazione sostituita esclusivamente da tisane e da un mix di succhi di verdura, soprattutto barbabietola, carota, sedano, patata e ravanello. Secondo l'ideatore, il digiuno spingerebbe l'organismo a consumare le sole proteine superflue presenti nel corpo, come le cellule mutate o malate, purificando il sistema. Ecco, poi aggiungono, è una pratica estrema, potenzialmente pericolosa per la salute, non esistono prove scientifiche, eccetera, eccetera. Grazie Andrea. Ok, allora. Questa notizia dell'altro ieri, sì, 29 giugno, tratta nella mia rassegna stampa da ADN Cronos e segnalata dal professor Paolo Bellavite, scrive: allora, dando seguito alla richiesta avanzata nella commissione d'inchiesta sul Covid di audirmi, nell'ambito dei lavori della stessa, comunico, dice Bignami di Fratelli d'Italia, comunico Comunico di aver appena provveduto a presentare le mie dimissioni da componente della commissione stessa, commissione Covid. Dimettendomi viene a cadere l'incompatibilità di cui altri si fanno scudo per rispondere a tutte le domande che i commissari vorranno pormi sulle vicende a me note. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami. Ricordo, a titolo di esempio, di aver presentato più volte richieste di accesso agli atti sul piano pandemico, sui verbali della task force e sui contratti stipulati dalla struttura commissariale per la fornitura di mascherine. Accessi che portarono ai ricorsi e alle sentenze del TAR Lazio, con cui si accolsero le mie richieste, dice sempre Bignami, e la relativa condanna del Ministero della Salute sul piano pandemico e sui verbali della task force, con conseguenti giudizi innanzi al Consiglio di Stato che ne derivarono. Ora mi auguro che questo possa essere da esempio anche per Giuseppe Conte, che continua a nascondersi dietro l'immunità che gli garantisce l'essere componente della commissione, al fine di essere audito e di fare chiarezza sulle tante questioni che in queste ultime settimane stanno emergendo. E bravo Galeazzo Bignami, chissà se Conte vorrà emularlo. Dubito. Vabbè. Allora, una buona notizia sull'argomento: c'è stato un buon risarcimento ad un danneggiato da vaccino. E, eccolo qua. Allora, da Rimini Today, che questo abita in provincia di Rimini, questo danneggiato. Allora, il Tribunale di Rimini ha stabilito la correlazione tra l'assunzione del vaccino Covid e l'arresto cardiaco del 51enne che dovrà portare a vita un defibrillatore sottocutaneo. Un vitalizio da 12.000 euro all'anno, più una tantum di 20.000 euro, più il risarcimento di tutte le spese legali da parte del Ministero della Salute e dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Bene. Questa è la sentenza del giudice Luciano Ardigò del Tribunale del Lavoro di Rimini, che si è espresso a favore di un 51enne colpito da un infarto dopo la terza dose del vaccino anti-Covid e rimasto invalido per sempre. La causa, è stato bravo a intentare la causa, ha visto provare la correlazione tra l'assunzione del vaccino a base di mRNA naturalmente e l'arresto cardiaco avvenuto 5 mesi dopo. Subito dopo la puntura eseguita il 20 gennaio 2022, l'uomo aveva lamentato reazioni parestesiche agli arti inferiori, cioè dei formicoli, delle parestesie, che tuttavia si erano risolte spontaneamente, però dopo ha fatto un infarto, quindi aveva avuto degli avvisagli, aveva avuto dei sintomi così che avrebbero dovuto spingerlo a fare degli esami. Bastava fare probabilmente un esame sulla coagulazione sanguigna e avrebbero trovato delle notevoli anomalie probabilmente. E il 20 giugno dello stesso anno l'uomo è stato colpito anche da un malore improvviso, un arresto cardiaco con fibrillazione ventricolare, rianimato sul posto, trasportato d'urgenza in ospedale per una cardiomiopatia dilatativa, ecco, e quindi è l'impianto di un defibrillatore. Però la sua vita è cambiata completamente, rendendo necessari continui controlli medici, limitazioni, dunque, ho fatto la denuncia, ok. Ah, prima era in ottima salute, nessun problema di natura cardiaca. Inoltre il giudice ha evidenziato come in letteratura medica i vaccini ad mRNA possono determinare reazioni avverse proprio a livello del cuore, tra cui anche la miocardite. Anche l'Agenzia del Farmaco italiana ha fatto un report su questa complicanza nel 2022. E anche l'INPS nel 2023 gli ha riconosciuto un certo grado di invalidità in seguito all'infarto. Bene, bene. Allora, un brano musicale. Bello sto titolo, dei Massadores, Crisi e Bisi. Allora, sentiamolo da qua.
1: No, no.

0: cuore sfiori in tempo, che dura tanto tempo che mai non si descriva. Ho voluto che te ha con te, ho voluto che te ha diga.
1: Ho sbagliato, cioè il computer ne ha messa su un'altra altrettanto simpatica, la storia del sfiori in tempo. Dopo vi farò ascoltare Crisi e Bisi. Ok, allora proseguendo sul Covid, in questi giorni sono state ritirate le accuse contro il dottor Kirk Moore, un medico americano che somministrò soluzione fisiologica, cioè acqua e un po' di sali, al posto del rischioso vaccino Covid, che quindi era stato condannato perché l'hanno scoperto, e adesso ha dichiarato: ho semplicemente fatto la cosa giusta. Non si può dare il consenso informato alle persone quando non si sa cosa viene loro iniettato. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, sotto il grande Kennedy, no scusate, Kennedy è alla salute, però comunque con Kennedy alla salute, ha ordinato di archiviare le accuse del caso del dottor Kirk Moore. È un grande trionfo. Il dottor Moore ha salvato numerose vite usando soluzione fisiologica al posto del rischioso vaccino Covid. Insomma, è stato un eroe, scrivono qui, come un veterano di guerra. Effettivamente. E, allora, c'è Edoardo che ha rimandato, stavolta è arrivato, che aveva scritto nel letto della ascoltatrice Lucia, è una canzone di Gaetano, vediamo se da qua la vedo.
2: La stampa, ma con le nostre riviste, libri e cataloghi.
1: Aspetta che c'è un po' di pubblicità. Ecco.
2: Il leader europeo della stampa.
1: Ah, ecco, nel letto di Lucia. Questa era, bravo Edoardo che l'ha trovata.

Ecco, grazie a Edoardo che ha trovato la canzone di Rino Gaetano su Lucia dedicata alla nostra ascoltatrice. Allora, chi è sempre? Stefano, sì, Stefano scrive: nel letto di Lucia, poi tac, la sorpresa. Lucia è Lucio. Stare con Lucio ve gusta mucho. Poi Tiziana scrive: salve Doc, sempre al top. Grazie, Titti. Ma volevo dire riguardo ai danneggiati da vaccini. Per carità, che stiano bene, ma tutti questi indennizzi li paghiamo sempre noi con le tasse, anche se è stata una loro scelta, il vaccinarsi. Che dice, dottore? Dico che hai ragione, Titti. D'altronde, che si può fare? Hanno sbagliato, non possono essere lasciati. Nel loro danno, spesso grave, vanno comunque aiutati. È la solita storia, è come quelli che fumano 2 o 3 pacchetti di sigarette al giorno e poi gli viene il cancro e poi vengono curati gratuitamente per anni, no? O per mesi, insomma, con terapie costosissime. O per quelli che mangiano troppo, diventano obesi, si ammalano, insomma, è un vecchio, vecchio argomento. D'altronde la sanità italiana è tra le più generose al mondo, cura tutti, gratuitamente, quasi tutti, insomma, quindi così siamo molto generosi. Alessandra scrive: al maschile Lucia potrebbe fare Lucifero. Sì. Allora Roberto da Milano scrive: se pensiamo di risolvere sti casini con carte bollate, denunce, raccolte firme, non abbiamo capito un cazzo, e mette una Z sola. Si trattiene Roberto. Sì, certo. Va bene, allora, parliamo di omeopatia, eh? Data la mia professione ormai quarantennale, da medico omeopata da 40 anni quasi, manca poco, vi leggo questo bell'articolo che ho tratto da Generiamo Salute. Allora, aspetta che l'ho visto un attimo fa, mi è già sfuggito. Eccolo qua. E parla del Mahatma Gandhi, Grandi, del grande Mahatma Gandhi. Allora, che ha detto e scritto: l'omeopatia è l'ultimo e sofisticato metodo di cura dei pazienti, economico e non violento. Il governo, quindi quando era al governo, deve incoraggiarlo e favorirne la diffusione nel nostro paese. A parlare è il Mahatma Gandhi, politico, filosofo e padre della patria indiana. La citazione continua. Il dottor Hahnemann, che è il padre dell'omeopatia, questo medico tedesco di 2 secoli fa, aggiungo io, il dottor Hahnemann, ha detto Gandhi, era un uomo intellettualmente superiore e conosceva il significato della salvezza della vita umana. Per
essendo un medico dalla forza unica. Io mi inchino davanti alla sua capacità e davanti al grandioso lavoro umanitario che ha svolto. La sua memoria ci anima ancora una volta a seguirlo. Ma gli oppositori, come Lucia, aggiungo io, e il suo amico, odiano l'esistenza dei principi e della pratica dell'omeopatia, che in realtà cura una maggiore percentuale di casi rispetto ad altri metodi di trattamento. E al di là di ogni dubbio, è la terapia più sicura, la più economica e la più completa scienza medica. Con queste parole, come queste parole testimoniano chiaramente che il Mahatma Gandhi era un forte sostenitore dell'omeopatia, era anche fortemente convinto che fosse una forma di medicina sicura, efficace e conveniente e che poteva essere usata per trattare un'ampia varietà di condizioni. Lo stesso Gandhi usava l'omeopatia per la cura della propria salute e della propria famiglia anche, e incoraggiava gli altri a fare lo stesso. Credeva che l'omeopatia fosse perfetta per la sua filosofia della non violenza, era coerente con il suo atteggiamento non violento, no? Vedeva l'omeopatia come un modo per guarire il corpo senza danneggiarlo. Credeva anche che l'omeopatia fosse un modo per promuovere l'autosufficienza e l'indipendenza, perché aggiungo io, ricordo che la produzione dei rimedi omeopatici unitari, rimedi unici, è molto economica, non richiede attrezzature costose, è molto semplice anche nella sua preparazione, e quindi paesi poveri come lo era l'India, adesso è uno dei paesi più ricchi, un continente quasi grandissimo, molto il più popoloso al mondo, comunque anche paesi poveri come alcuni paesi sudamericani per esempio, dove si è diffusa, dove addirittura in certi paesi sudamericani è convenzionata con la mutua. In Brasile puoi, per esempio, puoi scegliere se curarti con metodo allopatico, con la allopatia, oppure con l'omeopatia. Ecco, poi ricordiamo che Gandhi, sebbene fosse nato in India da una ricca famiglia indiana, e sebbene avesse studiato nel suo paese fino alla maggiore età, dai 18 anni in poi si trasferì a Londra, dove portò avanti gli studi in materia legale e anche al prestigioso College di Londra. Divenne avvocato, infatti, no? Per tutto il corso della sua vita non fu un oppositore della medicina allopatica, perché lui era un non violento, non andava contro nulla, della quale però metteva in risalto luci e ombre. Luci nella meticolosità della ricerca allopatica, ombre nelle indicibili malvagità che venivano condotte sugli animali, la vivisezione. Ecco, la difesa di Gandhi per l'omeopatia ha avuto un impatto significativo sullo sviluppo di questa branca medica in India. All'inizio del 1900 l'omeopatia non era ben vista nel subcontinente asiatico. Tuttavia, il sostegno di Gandhi ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento e ad aumentare la popolarità di questa terapia. Oggi l'omeopatia è una forma di medicina ampiamente riconosciuta a livello governativo in India, tant'è che esiste anche un ministero, Ayush si chiama, che ha a che fare anche con la Ayurvedica, lo dice il nome stesso, Ayush.
che si occupa di diffonderne l'utilizzo, regolarne l'impiego negli ospedali e nelle strutture pubbliche e promuoverne la ricerca. Pensate che sono circa 300.000 gli omeopati che la praticano in India e ci sono molte scuole e università in cui viene insegnata. L'eredità di Gandhi può essere vista nella fiorente comunità che è germogliata, illuminata dai suoi insegnamenti. Un bell'articolo di Generiamo Salute, un bel sito che vi consiglio. Allora, messaggio di Marco, mi sembra di aver visto, sì, Marco di Cittadella, che scrive: buongiorno dottore, una notizia apparsa ben 3 anni fa in un giornale, che credo sia La Verità, diceva così: Seul alza i risarcimenti per le vittime di effetti avversi da vaccino Covid. Il governo della Corea del Sud ha deciso di aumentare l'importo del risarcimento per i parenti. Aspetta che è lungo. Per i parenti di coloro che sono morti in seguito alle vaccinazioni contro il Covid, indipendentemente dal fatto che la vaccinazione stessa sia stata confermata. Allora, ci sono alcuni messaggi che leggo. Per esempio, Alessandro, che è quello che difendeva in qualche modo, no, era dalla parte di Lucia, perché diceva che l'ingegneria, la geoingegneria, mappare il cielo, insomma. Allora aggiunge: che dire, questo coalizzarsi contro Lucia solo perché ha un pensiero contrario mi pare poco intelligente. Evidentemente, finché tutti la pensano allo stesso modo, siamo tutti amici. Appena qualcuno osa avere un pensiero personale contrario, si scatena l'ironia. Bah. No, Alessandro, secondo me questa tua amica, boh, non so se la conosci personalmente, è un troll. Sai cosa vuol dire troll, vero? Lo dico comunque per i radioascoltatori che magari non sanno cos'è un troll. Si usa dire che è un utente che pubblica commenti provocatori oppure fuori tema nelle varie comunità online, sui vari social network, oppure ecco su una radio pubblica, con l'unico scopo di disturbare la discussione, generare reazioni anche rabbiose, quindi provocazioni. Infatti i troll erano questi gnomi, no? Che erano piuttosto dispettosi, che vivevano nei boschi, nelle montagne del nord Europa, che creavano disturbo, no? Quindi non merita di essere letta, insomma. E Angelo scrive: la Lucia proviene da Radio Cooperativa. Ma non credo che scendano così, insomma, in basso. Andrea scrive: stavo giusto aspettando la cecchinata pubblicitaria per farmi una sana e sonora risata. Grande Doc, tu sei lì che controlli l'orario per vedere se riesco a evitare il cecchino pubblicitario. Eh sì, stavolta mi sono fatto prendere da un messaggio che stavo leggendo e che adesso torno a leggere. Allora, di Marco, che è stato interrotto.
Allora, dunque, che parlava della Corea del Sud che ha deciso di aumentare l'importo del risarcimento per i parenti di coloro che sono morti in seguito alla vaccinazione contro il Covid, indipendentemente dal fatto che la vaccinazione stessa sia stata confermata come causa di morte. Bravi coreani. E qui mi fermo, dice Marco, anche se la notizia continua con altri provvedimenti che soltanto qui in Italia potrebbero sembrare fantascienza e venire da mondi arcani. Ma non mi regge il cuore tentare anche un minimo confronto fra questi provvedimenti e il massacro a cui in tanti, e non tutti, sia ben inteso, siamo stati costretti a subire. Termina così la notizia. La gente si fidava dello Stato e andava a farsi vaccinare. Ora è responsabilità dello Stato aiutare le vittime di effetti avversi. Ma noi in che Stato viviamo? Hai perfettamente ragione Marco, e infatti, dunque, c'era un altro ascoltatore che aveva detto una cosa giusta, eccolo qua, Angelo scrive, infatti, dunque, chi se li è fatti, i vaccini, intende, è privo di colpe, perché è stato convinto dalla TV e dai giornali, oppure, pur volendo resistere, ha dovuto dare il braccio per mantenere la famiglia o per andare ad assistere un familiare in una casa di riposo, in un ospedale. Giusto, hai ragione, Angelo, è successo spesso. Chi sapeva, quindi chi invece non si è fidato, vedi quasi tutti i politici, qualcuno è stato palesemente sgamato, non hanno fatto niente, oppure hanno fatto la fisiologica. Questo è facile da capire, dal momento che di loro ne muoiono ben pochi. Ergo, su con le orecchie. Namaste, Angelo. Bravo Angelo, sono d'accordo, quindi è giusto curarli, insomma, è giusto anche risarcirli. Eh sì. Allora, Stefano scrive: qui ora piove abbastanza copiosamente qui a due ville dove abita Stefano. Dato tutto il lavoro che hanno fatto per tenere da parte le precipitazioni, ogni tanto devono riaprire le dighe. A proposito, vi ricorda qualcosa la diga di Ridracoli? Ridracoli. No, Stefano, non ne so nulla. Ok, poi dunque, buongiorno, dovrebbe spiegarsi meglio sul fatto che la sanità è gratis per tutti. Non vorrei aver capito male il suo punto di vista. In tal caso sarebbe grave. Max 58. Cioè, cosa intendi? Non ho capito. Io intendo dire che la sanità deve essere gratis, soprattutto per i nullatenenti o per chi è stato danneggiato dalla stessa medicina ufficiale. Certo, non ho detto diversamente. E è gratis anche per gli extracomunitari che arrivano qui, ma è giusto. Io sono per una sanità diffusa. Magari andrebbe corretta un po', andrebbe organizzata meglio. E poi ci sarebbe da parlare a lungo sulla sanità. Ma insomma, vabbè, non è il caso adesso.
Loretta. Buongiorno caro dottore, è vero che cucinando i carboidrati, riso, pasta, eccetera, oggi e mangiandoli domani si abbattono zucchero e amido del 50%. Questo anche se vengono riscaldati? Grazie della risposta. Ma no, non mi risulta. Non mi sembra proprio. Anzi, bisogna fare attenzione che il riso, per esempio, conservato in frigo, per esempio, acquista un po' di tossicità. Quindi, attenzione. Dunque, Roberto da Milano scrive: lo Stato deve aiutarti? Mi sbaglio o hai firmato la presa di responsabilità? Puntini puntini, cazzi tuoi. Poi Stefano da Vicenza scrive: Ridracoli, la diga di Ridracoli, è sita nelle colline romagnole. Venne aperta poco prima dell'alluvione capitata pochi anni fa. Ah, sì, sì. Adesso ricordo, non ricordavo il nome, ma ricordavo il fatto. Ok. Allora, torniamo a parlare di omeopatia e intervallando con una parola tratta da una parola al giorno, UPAG, una parola al giorno che ho pubblicato sia sui miei canali, quindi sia sul canale Telegram, cioè Muscari T. Gennaro, e anche sul mio profilo Facebook. La parola è quintessenza. Tanti sanno cos'è, però è interessante anche l'etimologia. Allora, intanto è l'essenza più pura e concentrata di una cosa. Per gli alchimisti è il quinto elemento e in senso figurato il grado più alto e l'esempio più perfetto di una qualità. Deriva dal latino medievale quinta essentia, che è composto da quintus, ovviamente, e essenza, appunto, che per gli alchimisti era la sostanza più pura di un corpo, ottenuta con cinque distillazioni successive, una specie di diluizioni anche, no? Per quello si avvicina all'omeopatia. È il calco del greco pempte usia, che pempte vuol dire quinto elemento, usia, che nella fisica aristotelica indicava l'etere, la materia incorruttibile dei cieli. Interessante, no? Aristotele la avvicinava agli astri, al cielo. Gli antichi contavano quattro elementi e li avevano tutti sotto gli occhi: la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco. Da questi quattro mescolati nasceva ogni cosa quaggiù, e per questo ogni cosa quaggiù invecchia e si guasta. I cieli però non si guastano, le stelle non marciscono. Sentendo la campana di Aristotele, doveva esserci allora una quinta materia, più sottile e incorruttibile, di cui erano fatti gli astri, e la chiamarono quintessenzia, ed è da quel cielo che ci è scesa in tasca la quintessenza. Il nome non nasconde nulla. Nella fisica di Aristotele coincideva con l'etere, la sostanza dei corpi celesti, ma furono gli alchimisti a portarla giù nel laboratorio e a farne quasi un'ossessione. Per loro la quintessenza era la parte più pura di una sostanza, ciò che resta dopo aver bruciato via tutto il resto. La si otteneva distillando la materia cinque volte di fila, finché in fondo all'alambicco non rimaneva che il suo spirito, carico,
o creduto carico di virtù portentose. Questa è la promessa che la parola ancora si porta dietro. Cinque passaggi di fuoco conducono al cuore segreto delle cose. Se l'alambicco è in frantumi, il senso è rimasto intatto. Quando diciamo che una persona è la quintessenza dell'eleganza o che una battuta è la quintessenza di un certo humor, intendiamo che in lei una qualità si è depositata al suo grado più puro, senza scorie o soverchio. Soverchio vuol dire una specie di scoria, qualcosa che è in più, insomma. Lo stesso pensiero lavorava nei profumieri e negli speziali, che dalla quintessenza di un fiore o di un'erba traevano l'essenza concentrata, l'olio prezioso in cui mille petali stanno in una goccia. Come succede con la rosa, sapete quante rose ci vogliono per fare poche gocce di olio essenziale di rosa? Chili di rose, non ricordo il numero esatto, ma quantità enorme di rose. Vabbè, infatti è uno degli oli essenziali più preziosi. Torniamo alla quintessenza di una parola al giorno. L'apice e l'acme dicono un'altra cosa. Possono essere sinonimi, ma non sono proprio la stessa cosa. Sono il punto più alto, l'apice, la cima toccata, e ragioniamo in termini di quantità, il massimo, il culmine. Il non plus ultra pianta un confine, quindi è simile alla quintessenza, e avverte che oltre non si va. La quintessenza non misura un'altezza, ma raffina una qualità. Non è il punto più alto dell'eleganza, è l'eleganza ridotta alla sua sostanza pura. E perfino rispetto all'essenza, che è già il nocciolo, la natura nuda di una cosa aggiunge quel 5, quella fatica di 5 distillazioni. È un'essenza portata con sintesi meravigliosa all'ultimo grado. Posso parlare del

computer, crisi e bisi dei Los Masadores. Quindi un'altra canzone allegra e spiritosa. Allora, stavolta non sbaglio, crisi e bisi. Dov'è andata? Ah, crisi e bisi. Ecco perché non veniva fuori. È l'album. E allora, sentiamoci il brano più famoso di questo album, che è Naili, che vi avevo già fatto sentire qualche anno fa e che non avevo capito che aveva a che fare col nylon. Eccola qua, Naili.

0: Bella questa Naili. E Stefano da Vicenza scrive: a proposito di Naili, hai letto cosa hanno scritto i Los Masadores riguardo l'origine del nome Nylon, che sembra sia un acronimo. Interessante, Stefano. Allora, sentite, mi manda appunto questo scritto. Fin dal 1937, che ti dirò, Stefano, è l'anno del brevetto del nylon, ed è l'anno, pensa alla coincidenza, del proibizionismo, della legge proibizionista sulla canapa. Capito? Perché la canapa era una concorrente terribile per il nylon. Allora, fin dal 1937, una leggenda metropolitana vuole che nylon altro non sia che l'acronimo di Now You've Lost Old Nippon, Giappone. Questo perché in seguito agli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale, il Giappone impedì l'importazione di seta dalla Cina che serviva agli Stati Uniti per tessere il paracadute dei soldati. A questo punto gli Stati Uniti si ingegnarono e crearono questo nuovo materiale sostitutivo, dandogli appunto tale acronimo. Un'altra leggenda metropolitana vuole invece che il nome derivi da quelli di New York e Londra, ma nemmeno di questo si hanno prove. Vabbè, interessante, grazie Stefano. Poi c'erano altri messaggi. Dunque, aspetta che non so più tornare indietro qua. Allora. Allora. Selvarego scrive: ho sentito il rintocco dal campanile che parte 11 secondi prima della pubblicità. Per 5 secondi ho pensato, dai che il sei in corse della imminente pubblicità. E dai successivi 6 secondi ho pensato, ciao va cancuo. Beh, a Selvarego. Poi Tiziana scrive: buongiorno, qualche ascoltatore ha un albergo o un bed and breakfast in quel del lago di Molveno dove si sta in tranquillità e con una spesa giusta nel mese di luglio? Ma metti un punto di domanda, cioè è una domanda oppure no? Sì, forse è una domanda. Insomma, Tiziana sta cercando qualcuno che abbia un bed and breakfast o un albergo vicino al lago di Molveno, dove si sta bene, si sta freschi, probabilmente, ecco. Ok, allora, ah no, c'è un altro messaggio interessante di Angelo. No, prima è arrivato uno di Alex che dice: buongiorno, non sono assolutamente d'accordo con Angelo. 1. Oggigiorno ci sono molteplici canali di informazione, oltre che la televisione e i canali ufficiali. 2. Se al tempo tutti si rifiutavano, o quasi tutti, dicendo no al vaccino Covid, nel giro di 15-20 giorni la commedia della pandemia si fermava. Quindi è anche colpa di chi ha piegato la testa, se ci sono stati e ci saranno ancora tutti questi morti. Eh sì, punti di vista diversi. Comunque sì, rispettabili entrambi. E Angelo scrive saggiamente: mai dividerci tra esseri umani, altrimenti vincono loro. Occhio, raga, Loro lo sanno del nostro risentimento e sapevano già che molti di noi non sanno ancora perdonare e non sanno far quadrato. Quindi uniti. È una guerra in gran parte psicologica, fatta più di notizie che di fatti. Giusto, Angelo, non si può che essere d'accordo con te. L'unione fa la forza. Ovviamente divisi, separati, siamo vulnerabili e perdiamo appunto la nostra forza. Sì. Bene, allora sentite questo breve filmato, questo video, sono pochi minuti, famoso, di un film del 1992, La crisi, diretto da Colin Serrault, che è una regista brava, proprio un'alternativa, che ha fatto film come Caos o come Il pianeta verde, film strano ma molto profetico, oppure Tre uomini e una culla, oppure Perché no, oppure Caos, forse l'ho già detto. E allora ve lo faccio sentire, ascoltate bene le parole. La scena in oggetto anticipa i temi della disumanizzazione della medicina e dell'allontanarsi progressivo dal suo scopo principale, la cura e la guarigione delle persone. Allora, vediamo da qua. Aspetta dall'inizio. Perché non va all'inizio? Vabbè, all'inizio si lamentava la moglie di un medico omeopata e allopata, che faceva tutte e due, si lamentava con la segretaria.
1: Buongiorno, sono Victor, un amico di Polo, un appuntamento con lui.
2: Sì, si accomodi pure in sala d'aspetto.
1: Grazie.
0: Questo è un paziente. Sono venuto a farmi visitare. Sono rompiscatole.
1: Fare due chiacchiere. Gli dica che sono arrivato, per favore.
2: Sì, certo, lo avverto subito. Sì. Hola. Sì. Bueno, ¿y el matrimonio qué fecha? No, fantástico, claro que vengo. Mira, voy a venir. Me pongo el vestido rojo y le voy a mandar una carta de felicitación. Sì, non sai lo che ho questa notte.
0: La segretaria dello studio medico.
1: No. Buongiorno Martin, mi è capitata una cosa spaventosa.
0: Viva la moglie.
1: Spaventosa, sto malissimo, sono venuto a trovare Polo.
3: Sei venuto per l'allopatia o per l'omeopatia?
2: Perché sai che mi interessaria essere algo che sia realmente una sorpresa.
3: Senta un po', dove sta telefonando Concepción?
2: A Parigi, madame.
3: Ah sì? Però parla in spagnolo.
2: Sì, madame, sto parlando con mia cugina spagnola che abita a San Denis.
3: Ah sì? Idea. Pronto? Buongiorno, come va? È un uomo. Mi dica, signore, che tempo fa a Malaga oggi? Sì. Ah, davvero? Mille grazie, arrivederla. Piove a dirotto a Malaga. E da quant'è che parlava con la cugina di Saint-Denis, che ha una voce da contrabbasso?
2: Le giuro, madame, che avevo appena fatto il numero. È perché mia madre è molto...
3: Sì, lo so, è molto malata e voleva parlarle. Conosco l'antifona, ho sborsato 4.500 franchi di bolletta telefonica. E beh, adesso ne ho le palle piene, pienissime, oltre misura del suo filo diretto, capito?
2: Sì, madame, ho capito.
3: Perciò d'ora in poi chiederò la fattura dettagliata. E le telefonate in Spagna le trattengo dalla sua paga, d'accordo?
2: D'accordo, madame.
3: I pazienti in attesa sono qui per l'allopatia o per l'omeopatia?
2: Tutti per l'omeopatia, madame.
1: Martin, devo parlarti, non sai che mi è successo, figurati che sto...
3: Va bene, allora ci penso io, perché ne ho le palle piene, capito? Le palle piene, sono volgare, chi se ne frega? Non può andare avanti così. Signore e signori, se siete qui per l'omeopatia mi fate il piacere di sgombrare entro 30 secondi, se no sarò io a cacciarvi a pedate nel culo, intesi? Sono volgare, chi se ne frega? Perché mio marito è allopata, mi sono spiegata, allopata, non omeopata, allopata! Torno dalla banca, siamo sotto di 20 milioni. E grazie a cosa? All'omeopatia. Prima, quando era allopata, visitava 60 o 70 persone al giorno, 10 minuti ciascuno, una bella ricettona piena zeppa di medicinali e paf, era fatta. 150 franchi a persona, fate un po' il conto. Ora che è omeopata, visita 10 persone al giorno e passa un'ora con ogni cliente, un'ora! 10 persone invece di 70, fate un po' il conto. Perciò ormai ho deciso, se vuole la guerra, avrà la guerra. Ma con l'omeopatia ha chiuso tutti fuori dai piedi.
1: Martin, che cosa fai? Sei impazzita?
3: Che cosa faccio? Salvo il nostro matrimonio,
0: Questo è il medico omeopata.
3: In banca siamo sotto di 20 milioni dell'omeopatia, ne ho le palle piene. Sono volgare, chi se ne frega? Come credi che pagheremo le rate della casa al mare? E la scuola dei ragazzi? E le bollette del telefono, visto che lei chiama tutti i giorni la Spagna? Ma che fai? Te la prendi con gli immigrati? E le riparazioni della casa
1: Martin,
3: di Rambouillet?
1: Basta, smettila per favore, sto lavorando.
3: Ah, e questo tu lo chiami lavorare? Tu passi ore a blaterare coi tuoi pazienti mentre io mi batto con fornitori e banche. E i tuoi pazienti credi che si divertano ad aspettare per ore e ore? Guardali, sono in otto ad aspettare e ne avranno fino a stasera. Vi divertite ad aspettare per ore? Prima qui nessuno aspettava mai. In 10 minuti finito, avanti un altro.
1: Martin, esci immediatamente da questa stanza.
3: Caro Paul, va a cagare. Sono volgare, chi se ne frega. Finché abiterò qua potrò sempre dire la mia. Così non si va avanti. Se vuoi la guerra, avrai la guerra.
4: Paul, sono passato solo un momento perché mi è successa una cosa spaventosa. O meglio, due cose spaventose. Ho bisogno di parlare.
1: Non capisci niente, non hai mai capito niente. Sono un medico, mi segui? Un medico, mica un macina soldi, e mi piace guarire la gente. Martin, guarire mi rende felice, guarire gli altri.
3: Ma io sono perfettamente d'accordo con te, Paul. È bellissimo voler guarire la gente, ma dedicati a curare con l'omeopatia quelli che ami, i ragazzi, me, la famiglia. Fin là d'accordo, ma gli altri no. Gli affari sono affari, non vorrei mica metterti a fare il filantropo. Che
1: fine farei? Non posso continuare come prima, stavo sull'orlo del suicidio. 70 pazienti al giorno, peggio di una battona di periferia. Ma che bello, tutti i pazienti a macello, sì. 10 anni di quest'andazzo, neppure una guarigione, mi segui? Posso giurarti che in 10 anni di allopatia non ho mai veramente guarito una sola persona. Ho fatto soldi, drogato la gente, incrementato il deficit della sanità e arricchito l'industria farmaceutica. Ecco che ho fatto. Devo continuare così? Vuoi che mi suicidi? È questo che vuoi? Se devo continuare così, io mi suicido. Se per te è meglio, mi suicido.
3: Va bene, vedo che vuoi la guerra, allora ti avverto. Siamo in regime di comunione dei beni. Se chiedo il divorzio, mi prendo i ragazzi e la metà di tutto. Ti lascio con il culo per terra. Mi trovi volgare? Chi se ne frega?
1: Martin, ti supplico, ascoltami. L'omeopatia è il futuro. Tutti i giorni i colleghi allopati mi chiedono di mandare loro dei clienti. Nessuno è più disposto ad ingoiare droghe che fanno ammalare di più. Io non ho un buco libero per i prossimi 3 mesi.
3: Conosci i tassi di interesse della banca? 17%, 17%. E dicono che siamo privilegiati. Pensa un po', 20 milioni al 17%.
4: Paul, devo parlarti. Stamattina mi sveglio, guardo accanto a me, sparita.
0: Questo allora, paziente rompi palle.
3: E se invece sì, o tu mi giuri oggi stesso che non farai mai più omeopatia, tranne che a casa in privato, o me ne vado e ti mando il mio avvocato. Non vorrei mica vendere la casa di Rambouillet perché ti sei messo in testa di guarire il mondo intero.
4: Allora vado in bagno, sparita. Apro il suo armadio, vuoto completamente.
1: Anch'io ne ho abbastanza, fa come meglio credi, è un problema tuo, non mio. Il prossimo. Se non sbaglio tocca a lei, signora Dubois.
0: Ecco, avete capito, no? C'era solo questo intruso che non c'entrava niente con il senso del video, ma vabbè, non ha importanza. Evidentemente era un amico di famiglia, sia del medico omeopata che della moglie, che non ha trovato più la sua compagna a casa e quindi era uno stato di depressione. Comunque, ecco, il problema è questo, no? Con l'omeopatia non si guadagna abbastanza e quindi la moglie si lamentava di questo perché le visite durano un'ora, un'ora e mezza. Ci sono degli omeopati che la fanno durare anche 2 ore le visite, e quindi non puoi chiedere cifre esagerate, mentre invece con l'allopatia siamo a livelli di 10-12 minuti. Il medico di medicina generale, i medici della mutua hanno una media, mi sembra, di 8-9 minuti per ogni paziente. Certo, in Italia è diverso, soprattutto 30 anni dopo, perché qui siamo nel 1992 e in Francia, dove gli allopati non erano pagati dallo Stato, ma guadagnavano da ogni singolo paziente. Quindi, insomma, profetico, infatti, come dice l'articolo, anticipa i temi della disumanizzazione della medicina e dell'allontanarsi progressivo dal suo scopo principale, la cura e la guarigione delle persone. E Stefano scrive: peggio di una battona di periferia. Ultimamente va di moda anche la frase fare i gay con il sedere degli altri. Eh sì, Stefano. E poi Angelo mi manda un'altra canzone dei Massadores che è Bruno, però la prendo dal mio computer, meglio Bruno Massadores, perché non viene fuori, dov'è boh, niente, vabbè, dai, allora la prendo da quello che mi hai mandato tu. Sentiamoci questa. E aggiunge Angelo: loro hanno scoperto di chi è la causa di tutto, ovviamente. Canzone comica, spiritosa. Quindi vediamo da qui. Ecco. Los Massadores.

Siccome è un video dal vivo, l'audio mi sembra che non sia un granché, si fa fatica a riconoscere le parole. Invece Stefano da Vicenza me ne manda un'altra, vediamo di cosa si tratta. Ah, Adamo ed Ivo, sì, questa l'abbiamo già sentita, magari la prossima volta, dai. Sempre di Los Masadores, buffa sull'omosessualità maschile, Adamo ed Ivo invece che ed Eva, no? Bene, allora, vorrei fare un appello che mi è arrivato per un campo estivo per bambini e bambine dei campi profughi di Nablus in Cisgiordania. Abbiamo bisogno di costruire ponti di solidarietà e umanità. Aiutiamoci a realizzare il progetto Ponte di Speranza, il campo estivo, per bambini e bambine appunto dei campi profughi di Nablus. E abbiamo pensato ad alcune ricorrenze speciali che potrebbero essere trasformate in un aiuto concreto per questi campi profughi palestinesi in Cisgiordania e per i suoi piccoli ospiti. Per esempio, un compleanno, una laurea, un matrimonio, una nascita, un anniversario, una cena fra amici o qualsiasi altra occasione potrebbe diventare un mezzo di raccolta fondi. E con la partecipazione si può avere un attestato o un certificato di donazione personalizzato. Quindi vi mandano questo attestato di donazione, magari col nome vostro o della persona festeggiata oppure degli sposi che ha nel matrimonio, della laurea, eccetera, no? La nascita di un bambino. Insomma, dobbiamo raccogliere 7.000 euro e la raccolta termina a fine luglio. Poi, nel mese di agosto, inizierà il campo estivo. Le bambine e i bambini di Nablus hanno bisogno di noi. Noi abbiamo bisogno di noi per aiutarli. Ecco, quindi non parlano di voi, no? Abbiamo bisogno di voi. Si mettono insieme anche loro, abbiamo bisogno di noi. Per saperne di più, andate su Ponte di Speranza. Credo che ci siano varie possibilità per arrivare a questa raccolta fondi. Ponte di Speranza, il campo estivo. Credo che scrivendo Ponte di Speranza, vediamo un po'. Provo a farlo in diretta, Ponte di Speranza, campo estivo. Sì, no, no, viene fuori altro. Forse cliccando sopra, vediamo un po', tutto in diretta. Ah, ecco, c'è una pagina Facebook che rimanda a Assopace Palestina Milano. Quindi andando sul profilo Facebook Assopace Palestina Milano trovate Abbiamo bisogno di noi, Ponte di Speranza, con esempi di attestati. Ecco, quindi Assopace Palestina Milano.
ho dato un'occhiata, mi era venuto un dubbio su questa ascoltatrice, che Loretta, che mi chiedeva se è vero che cucinando i carboidrati, riso, pasta e oggi, e mangiandoli domani, si abbattono gli zuccheri anche del 50%, anche se vengono riscaldati. È vero, parzialmente è vero. Quindi cucinare, far raffreddare e poi riscaldare i cereali può ridurre l'impatto sulla glicemia. Questo è vero, perché questo processo trasforma parte dei carboidrati in un amido resistente, una fibra che non viene digerita dall'intestino e che non fa alzare i livelli di zuccheri nel sangue. Però sì, potrebbe dare forse qualche altro problemino un po' più pesante, forse da digerire. Allora, quando l'alimento si raffredda, le molecole di amido si ricompattano formando una struttura cristallina molto più solida e resistente agli enzimi digestivi. Il risultato, una volta raffreddato, anche in frigo per una notte e riscaldandolo di nuovo, per esempio saltandolo in padella, si mantengono intatti i benefici metabolici. Comunque, ecco, un metodo per ridurre molto più semplicemente l'indice glicemico dei carboidrati è quello di associarli ad una proteina, anche i legumi o delle uova, per esempio, e magari anche dei grassi buoni come l'olio di oliva o l'olio di semi di canapa o l'olio di cocco, insomma un olio sano, ecco. Ma ce ne sono tanti altri, l'importante è che non siano industriali, e anche qui non sono tanto d'accordo, aggiungere un po' di succo di limone rallenta la conversione degli amidi in zuccheri, però rende più difficile la digestione, crea anche della fermentazione, vabbè, insomma. La perfezione è difficile. Bene. Allora. Volevo leggervi in questi ultimi minuti questo è troppo lungo, forse ci siamo. Allora, questo è da sentire, da ascoltare. Un attimo, che arriva. Anzi, dai, mi metto, lo cerco con calma. Prima vi metto una musica, ecco, come questa, Don't Worry, Be Happy, che mi piace tanto come spirito, come significato, cioè non preoccuparti e sii felice nonostante tutto. E tra poco vi trovo questo breve video.

0: Ecco, ho trovato il video che vi dicevo, dura molto poco e riguarda gli OGM che hanno cambiato nome.
1: Prodotti questi.
0: Sì, prima devo spegnere di qua. Ecco qui.
1: One, la nostra serie in cui ti spieghiamo i fatti del biologico in meno di un minuto. TEA, tre lettere. Ma cosa significa esattamente? TEA sta per tecniche di evoluzione assistita, conosciute anche in Europa come NGTs. È un nuovo modo con cui gli scienziati possono modificare il DNA di una pianta in laboratorio.
0: Ecco, ne parla spesso Luca, no? Luca Trevisan, di TEA o TEA. E NGT, che lei l'ha detto, la ragazza l'ha detto un po' velocemente, NGT.
1: Laboratorio per darle determinate caratteristiche, per esempio renderla resistente a dei parassiti oppure allungarne la durata di conservazione. Al momento nell'Unione Europea tutte le TEA sono trattate come OGM. Questo significa che devono superare severi controlli di tracciabilità, sicurezza ed etichettatura. Ma questo potrebbe cambiare presto. Una nuova proposta dell'Unione Europea potrebbe escludere molte piante ottenute tramite TEA da questa legislazione. E perché dovrebbe interessarti? Perché se questo accadesse, gli alimenti ottenuti con piante TEA potrebbero non essere più etichettati. Di conseguenza non avresti idea di cosa c'è nel tuo cibo. Inoltre, gli agricoltori dovrebbero fare i conti con un maggior numero di sementi brevettate, il che darebbe più controllo a poche grandi multinazionali e meno libertà agli agricoltori locali indipendenti. E questo è il punto fondamentale. In agricoltura biologica, gli organismi geneticamente modificati non sono ammessi, e questo include le TEA. Quindi cosa possiamo fare? iFoam Organics Europe, insieme a molte realtà europee del biologico, sta chiedendo all'Unione Europea di proteggere agricoltori e consumatori. In che modo? Chiediamo tracciabilità affinché la produzione alimentare possa essere monitorata, etichette chiare in modo che i consumatori sappiano cosa stanno acquistando e condizioni eque per gli agricoltori, in modo che possano lavorare in modo indipendente e sicuro. Gli agricoltori hanno bisogno di tracciabilità e tutele per tenere le TEA fuori dalle loro colture ed evitare rivendicazioni sui brevetti. Senza di esse rischiano di perdere il controllo sulle sementi e sul materiale genetico che utilizzano. E per quanto riguarda i consumatori, abbiamo il diritto di sapere quale cibo stiamo acquistando. Perché quando si parla di cibo, meritiamo di sapere cosa stiamo mangiando.
0: Ecco, molto chiara questa ragazza di un negozio bio. Bellissima gag, scrive Roberta da Treviso, quella del film La Crisi. Bravissimi attori, falla sentire ogni tanto che ci fa sorridere. E poi prossimamente vi farò sentire anche come funziona.
2: Allora, detto questo, vabbè, la prima ora avremo Davide Ferraro che ci parlerà della chiropratica, questa sconosciuta, per cui da sconosciuta andremo a conoscerla un po' meglio in questa prima ora. Poi avremo Gabriele Cornero, i 21 passi verso la nuova umanità. Fiorenzo Libero ci ritrasporterà nel mondo della macrobiotica con i cibi della stagione estate e anche le ricette, per cui prendete carta e penna che ci sarà da scrivere. Jana Duskova Madonna invece chiuderà il tutto con la comunicazione violenta e la comunicazione empatica. Andremo a conoscere questi due mondi per evitarne uno ed imparare a esercitare l'altro.
3: Mi raccomando, state fino alla fine perché è veramente interessante questa, esatto, questa intervista. Sono cose
2: adesso, prendetevi
3: utili.
2: Prendetevi questa giornata, sì, quattro ore.
3: Queste due o tre ore, dai.
2: E faremo il tutto.
3: Allora, intanto volevo informare che il 24, 25 e 26 luglio faremo questo viaggio alla Sagra di San Michele e la Torino Esoterica, e andremo a visitare anche il Museo Egizio a Torino. Sarà una bellissima gita di fine settimana, perché sarà dal venerdì mattina alla domenica pomeriggio, dove faremo questi luoghi. Andremo alla Sagra all'inizio, poi andremo a Torino, al Museo Gizio e altri posti molto interessanti, e poi al ritorno, la domenica, andremo alle piramidi di Montecchia, delle piramidi che sono qui in Italia, molto interessante, e saremo guidati da Luca Ronchi. Luca Ronchi è un esperto di questi luoghi, veramente una persona molto preparata, dove ci condurrà a questo viaggio, diciamo, tra l'energetico, l'esoterico e il magico. E perciò, se volete partecipare, ricordate il 24 luglio, 25 luglio e 26 luglio, sarà venerdì, sabato e domenica.
2: Sulle vibrazioni del sapere.it, sotto la voce viaggi e gite con noi, qualcosa del genere, gite viaggi, vabbè, sì, quella è cosa lì,
3: gite
2: viaggi, sì. Trovate tutte le informazioni relative, per cui basta che andate, c'è tutto il programma, cosa faremo, cosa visiteremo, e poi ci sono i nostri riferimenti per qualsiasi altra info organizzativa.
3: Chiamate e vi informiamo di tutto.
2: Esatto. Detto questo,
3: cominciamo.
2: Cominciamo la nostra prima intervista di quest'oggi. E lascerò un po' più spazio a Giorgio, dato che lo conosce di più. Davide Ferraro, intanto buonasera.
3: Buonasera Davide.
4: Buonasera a voi.
3: Allora, Davide lo conosco da tantissimi anni. Non lo dico perché sennò mi sento più vecchio.
2: Lo conosci da un po'.
3: Da oltre 20 anni lo conosco.
2: Caspita.
3: E praticamente...
4: Minimo.
3: Sì, 20 anni, perché andavamo alla scuola, Aurora aveva 5-6 anni.
4: Ma hanno 30 e 35 anni.
3: Le tue no, meno, no, le mie a 27. È più piccola.
4: Esatto, parlo per te.
3: E praticamente sì, l'ho conosciuto alla scuola steneriana Waldorf, proprio perché... lui faceva delle dimostrazioni dove spiegava, faceva vedere appunto come funziona la chiropratica, e dico la verità, 20 anni fa ero molto più giovane, avevo problemi alla schiena perché viaggiavo parecchio, e sono riuscito a ritornare in piedi, la mattina non riuscivo neanche a alzarmi, e poi vabbè, poi l'ho frequentato, ci conosciamo, siamo amici, e allora mi è venuto in mente, dico, ma si parla di tante tecniche oggi come oggi, e la chiropratica, diciamo, qui in Italia non è conosciuta magari come può essere conosciuta in altri luoghi, no? Per esempio so che in Spagna, in Inghilterra, in America dove è nata, e in Francia è molto più conosciuta rispetto qui in Italia, anche se qui in Italia ce ne sono tanti di chiropratici che operano. Allora, a sto punto ti chiedo, perché magari tanta gente non conosce, che cos'è la chiropratica? Cosa fa la chiropratica? Come nasce la chiropratica? E qui in Italia da quanti anni tu sei qua a fare chiropratica? Perché sono molti più di 20 anni.
4: Ok, allora intanto vorrei dire grazie per avermi qua oggi come ospite. È tanto che non vado in giro a parlare di... Ah, ma vostro caffè io ne ho niente.
2: Niente.
4: Ok, vabbè.
2: Tu devi parlare.
4: Esatto, sto zitto. Ok, va bene.
3: Ti fermo un attimo perché mi è arrivato un messaggio. È giusto, hai ragione, mi sono sbagliato. Montevecchia, no, Montecchia.
4: Ok, se c'è, vorrei dire anche se c'è la possibilità durante questa intervista che arrivano delle domande dal pubblico, cioè, molto volentieri.
3: Sì, sì, sì.
4: Perché vedo c'è molta confusione su questo discorso qua. La chiropratica è nata nel 1895, è una cura naturale, chiro vuol dire mano, pratico vuol dire fatto con le mani, ok? E ormai è cresciuto, oggi siamo in circa 65-70 mila chiropratici nel mondo, e la cura naturale fuori dalla medicina allopatica più diffusa al mondo. Okay, la gente non sa questa cosa. In Italia c'è molto blocchi, diciamo, del governo, perché vedono che i risultati con la chiropratica, che lavora su equilibrio funzionale totale mente-corpo, dà talmente tanti risultati, il governo ha paura di far entrare i chiropratici. E questo è il motivo principale, che ci sono solo 500-600 chiropratici laureati fuori paese. Perché tutt'oggi cerchiamo di avere un albo e una laurea a livello universitario, e stiamo cercando di fare questa cosa da dopoguerra, da 75 anni. E tutt'oggi è tutto bloccato. Fatalità hanno... aperto, e non si sa bene perché politicamente, hanno lasciato la via aperta di 25-30 scuole di osteopatia. che ha fatto crescere circa 10.000 osteopata. E magari più avanti vi spiegherò le differenze tra osteopatia e chiropratica, ok? Ma la chiropratica si usa principalmente le mani, ci sono anche dei strumenti che ho portato, un strumento con me, questa qua, è una piccola pistola che si stimola sempre i nervi. Ma la persona dice, ma questa, la chiropratica è una cura, cosa si cura? Okay? Si cura tutto e niente, nel senso che non si cura le ossa e i muscoli, si cura il sistema nervoso centrale, i nervi. E le persone rispondono, ma io non sono nervoso. Quindi dico, non serve che sei nervoso di andare da un chiropratico, è il sistema nervoso, ok? E quindi c'è una comunicazione tra cervello e cellule, tessuti, organi, muscoli, che viene gestita dalla comunicazione, dai nervi, e i nervi si chiudono da stress. Quindi i chiropratici aprono questi nervi a far passare l'informazione che arriva dal cervello, che va a riorganizzare e rigenerare tutte le funzioni del corpo. Questa è la chiropratica.
3: Beh, interessante, anche perché è una cosa essenziale, no? Penso, per il corpo, che le arrivino le informazioni chiare e passano in maniera fluida. Cioè, fa vedere, fa passare.
4: Infatti, quando fluida. Tu, quando, sì, non voglio dire quando tu muori, però nell'ospedale sei in fin di vita, sei attaccato a varie macchine di solito, quando non dai più segnale, sia che il battito cardiaco e il segnale cerebrale, vuol dire che sei morto. Quindi, e quella scintilla che fa gestire tutto.
3: Sì.
4: E questa è la magia della chiropratica, che entrerò un pochettino più in questo aspetto qua.
3: Come opera un chiropratico?
4: Ok, si opera, come dicevo prima, ci sono circa 100 tecniche nella chiropratica. Io studio ormai e faccio 20-25 tecniche. No, ci sono delle tecniche che va bene un po' per tutto, però ci sono tecniche un po' specializzate, e dato che l'essere umano è molto complesso nella sua manifestazione, serve delle tecniche diverse di approcciare, applicare a diversi problematiche. E quindi questi nervi si chiudono. Per esempio, secondo voi a che età si chiudono i nervi di solito?
3: Ma anche da quello che so io, spoilerò un po', anche appena nati.
4: Sì. Come fai a sapere se sono chiusi i nervi?
3: Vabbè, quello nessuno è un
4: chiuso. Tu, Valentino?
2: Cosa? No, io devo capire bene cosa significa i nervi chiusi.
4: Ok, allora, questi sono i nervi. Questa è la spina dorsale,
2: sì.
4: Lordosi, cifosi, ok? E lordosi qua giù. E ci sono 24 paia di nervi qua, che escono come nel centro linea.
2: Ok.
4: Tua vita in ogni aspetto dipende dalla trasmissione di questi nervi. 24 ore su 24 va. Ok? Quindi i nervi sono molto sensibili e vengono disturbati da pressione. Ok? Mettiamo che tu non bevi abbastanza acqua. Ok? Il corpo diventa rigido e cerca disperatamente di trattenere più fluidi è possibile, e possono creare più congestione, e questa congestione va a comprimere quel nervo che è molto molto sensibile. Okay. E omettiamo che non sei contento dal tuo lavoro, non ti senti realizzato, sei un po' arrabbiata per i soldi che fai o non fai, e ti sviluppa tensione allo stomaco e ti sviluppi anche gastrite, per esempio. Okay? Come fa uno stress emotivo a manifestarsi organicamente nei organi? Okay? Si accada attraverso i nervi. Quindi i tuoi pensieri diventano filtri, schemi che fa chiudere i nervi, che influiscono come funziona lo stomaco, gli acidi, tutto. Quindi puoi sviluppare problematica lì. Ma il problema, perciò si chiama l'assassino silenzioso,
2: sì.
4: Il fatto che quasi tutta la patologia che esiste tipicamente cominciano come problemi funzionali prima, anni prima, senza sintomi. Ok, questo è molto importante di sottolineare. Quindi la persona pensa, ma io sto bene, e poi vado a parlare e comincio ad avere piccoli segnali, perché la persona non sa come funziona il corpo. Il corpo accumula. Cosa accumula? Okay? Accumula stress chimico, meccanico e emotivo. 24 ore su 24 e dalla nascita in poi. Quindi questo è un processo accumulativo nei anni e il corpo accumula strati di accumulo. Okay? Più congestionato, rigida diventa il corpo, più chiuso a livello di cinque sensi, più cupi diventano i cinque sensi e tu ti ingobisci e diventi più lento. Quando tu vivi l'esperienza in questo stato più cupo, il cervello si spegne perché non riceve pienamente sensazione vibrante dall'ambiente a mantenere lui giovane, quindi tende a spegnersi. E questo ovviamente influisce concentrazione, memoria, eccetera eccetera. E la persona pensa, ma io non ho tutto questo stress. Ok, lo stress può essere la perdita di una persona vicino, un trasloco, un divorzio, come può essere un mini stress accumulativo. Ok? E certe volte certi tipi di stress stimola il corpo, come il digiuno intermittente. Tu stressi il corpo non mangiando e il corpo va ad autopulirsi per e questo è uno stress che stimola. Se vai oltre quella soglia, che okay, cominci a non mangiare per una settimana, diventa più difficile se non sei abituato, no? Quindi vorrei dire che è più o meno 70% stress emotivo, è la causa della chiusura dei nervi, 20% stress meccanico e 10% stress chimico. E questi tre fattori vengono accumulati nel corpo subito. Perciò tutti i bambini vengono influenzati da questa cosa. Quindi già dalla nascita può darsi, quindi una alta percentuale di bambini nascono già con i nervi chiusi. Cosa sono i nervi chiusi? Adesso vi faccio vedere. Allora, questo è un modellino semplice. Ci sono due vertebre, il disco, questo è il midollo spinale e i nervi spinali, questi qua si chiamano nervi spinali, che escono come nel centrolinea, no? Allora, queste devono essere aperti e vibranti, come vedete, ok? 24 ore su 24, il corpo sta guarendo costantemente, ok? Quindi se tu stressi il corpo, litighi con qualcuno, non lo so, con tuo padre, si chiude, ok? Ok? Nella chiusura del nervo può darsi che non avete fatto pace tu e tuo padre, e questo è accaduto, non lo so, 20-30 anni fa. Questi creano conflitti psicologici che diventano i semi della malattia 50 anni dopo. E questo è micidiale, perché la coscienza dell'uomo vuole liberarsi e evolversi verso Dio. Questa è la mia opinione, ok? Viviamo in un progetto divino legato all'amore, ma io non sento tanto amore oggi, sento tanto cattiveria, tanto menzogna, eccetera eccetera. Per essere un ricevitore, un trasmettitore, ognuno deve lavorare su se stesso. Questa è la responsabilità anche karmica dell'anima. Quindi se non stai facendo questa cosa, cosa stai facendo? Vivi nell'ambiguità.
2: Sopravvivi.
4: Sopravvivi, bravo. E questa è la maggioranza della gente, purtroppo. Quindi questa situazione, quando vai a bilanciare la postura dal chiropratico, si apre questa trasmissione. e si comincia di accelerare la riorganizzazione dei tessuti. Questo fa sì che si risparmia un sacco di energia. Questo risparmio energetico viene applicato di accelerare i processi di guarigione di anche qualsiasi cosa. Il fegato comincia a pulirsi e i sorrisi. Ho avuto un paziente l'altro giorno, è venuto per psoriasi, è un dirigente venditore di vino e quindi mangia pasta, pane e vino a go go. Ho detto togliamo glutine, intanto togliamo il vino. Dopo 2-3 sedute la psoriasi è sparita 95%, e lui andava avanti con pomata, cortisonici, eccetera eccetera, no? Però è ancora importante di rendere cosciente la persona del danno che sta facendo. Viviamo che oh, non è mica colpa mia, vado a prendere la pastiglia. No, è colpa tua, e il corpo risponde più direttamente e più velocemente se i nervi sono aperti. Quindi perciò si dice che la chiropratica non è una terapia per sentire meglio, è una cura per meglio sentire. Ok? Questo è importantissimo, perché più sensibile diventa, come Giorgio ho notato stando insieme con lui, lui è molto sensibile all'energia. Okay? Io per forza sono sensibile all'energia perché lavoro più di 40 anni. Ho preso la laurea nell'83, sono venuto qui in Italia nell'84, ho cominciato a lavorare subito. E poi ho fatto crescere questo studio, però la cosa più importante per me è di rendere conto alla persona che c'è un processo di autoguarigione, il corpo sa guarire da solo, senza andare da chiropratico, senza fare niente, ma non deve fare danno, hai capito? Certo, sì. Quindi c'è un ambiente esterno, giorno d'oggi, estremamente inquinato, non vorrei entrare nei particolari perché è tremendo quello che sta succedendo, questo è un momento epocale, ma c'è l'ambiente interno del corpo che fa sì che queste cellule non comunicano bene perché c'è inquinamento. Quindi se la persona cominci di essere più cosciente del fatto, viaggiare dentro, cominci di applicare i cambiamenti perché ci vuole sì, molto coraggio di farlo, si comincia di accelerare la sua guarigione. Quindi questi nervi, come vi ho fatto vedere, questo è lo stato della salute, questo è lo stato di alterazione, ok? No, a questo punto non sei più sano, ma non hai patologie, non hai disturbi, hai 15 anni, 10 anni, ok? Vai avanti, 20 anni, hai 3-4 di queste chiusure di solito, ok? Quindi verso, questi si chiamano sublussazione vertebrale nel gergo chiropratica, ok? Verso 30 anni e 40 anni per gli uomini, perché siamo almeno fisicamente più resistenti, il sistema, cioè la spina dorsale, che lo lascio qua così la gente può vedere meglio, diventa pieno. A quel punto, quando il sistema nervoso è pieno di chiusura a 30-35 anni, sei vulnerabile a qualsiasi stress in più. Quindi quel stress in più che fa traboccare il vaso, si nasce l'inizio dei disturbi. Ok? Le donne tipicamente verso 30 anni, 35, uomini 40, 45. Cosa pensi alla persona? Non è colpa mia? Ho dormito male. Ho dormito male. Ho preso freddo. Ok? Ho mangiato troppo. Ho il ciclo mestruale. Ho preso aria. Ok? O il cambiamento di stagione.
3: C'è sempre una scusa.
4: C'è sempre una scusa esterna, ok?
3: Esterna, non è nostra personale.
2: Beh, se vai dal medico, poi ti dà la pastiglia 10. Di turno, oppure va a tentativi. Prova a prendere questo, se non ti passa,
4: sì, esatto.
2: Entriamo in un circolo vizioso tremendo.
4: Esatto, esatto.
2: Ma allora, fammi inquadrare un attimo la cosa.
4: Esatto, perché vedo che hai delle scintille.

0: interpretata dal popolo, o si va quando hai colpa della strega, si va quando hai mal di schiena, dolore al collo o mal di testa. Ma non è mai stato così. È stata basata su frequenza e vibrazione e tonicità. Il fondatore della chiropratica, dottor Parma, più di 125 anni fa, 1895, era un genio, una persona molto particolare, come Steiner. Lui vedeva cose che altri non vedevano, e anche suo figlio. Quindi lui era amico intimo di dottor Steele, osteopatia, fondatore dell'osteopatia. Erano amici. Quindi Palmer diceva: secondo me la causa di tutta la malattia dipende dai nervi. E Steele diceva: no, tutta la malattia dipende dal flusso sanguigno. Quindi c'erano disaccordo, si sono separati, diciamo. Uno ha fondato l'osteopatia basata sul sangue e l'altro ha fondato la chiropratica basata sul sistema nervoso. Chi aveva ragione secondo voi?
1: Chi? Il sistema nervoso?
0: Sì, i nervi, non il sangue.
2: Sì.
0: Il sangue porta una specie di nutrimento.
1: Sì.
0: Quindi la chiropratica si è sviluppata un sacco di tecnica, l'osteopatia è andata in crisi totale perché volevano diventare dei medici. Quindi anni fa hanno spinto la politica, la legge a diventare dei medici. Quindi un osteopata in America oggi...
2: un medico.
0: E un medico prescrive farmaci e può operare al cuore. Tu puoi fare un intervento al cuore da un osteopata da noi. Mentre in Italia, il meraviglioso paese dove è tutto permesso, ci sono tanti osteopata pompati da 25 scuole, non sanno operare tanto bene perché queste scuole sono nate da poco, fai corsi velocizzati su weekend. Quindi questi qui non prescrivono farmaci, non fanno chirurgia. Quindi cosa succederà quando si cerca di portare la legislatura dell'osteopatia qui in Europa? Sarà un casino. Okay? Quindi questo è un grossissimo problema. Però la chiropratica è tenuta sua via politica, giusto, però 90% della scuola sono andate nel mondo di business, come fanno tanti, per fare i soldi, per mantenere vivo la scuola, e sono entrate nel mondo più come una terapia per i dolori, sì, muscoloscheletrici.
2: Quelli più comuni.
0: Ma è molto più di questa. Io ho avuto tanti altri chiropratici, cioè, ha avuto anche risultati con depressione, per esempio, con gastrite, con allergia, con tante altre cose. Quindi però noi non curiamo disturbi e non curiamo patologia. Cosa curiamo?
1: La comunicazione dei nervi.
0: Sì, che gestisce la funzionalità del corpo. Ok, quindi la tiroide, i reni, il fegato funziona meglio se c'è la comunicazione.
2: Migliora la comunicazione.
0: Sì, però la funzionalità, questo è importante da ricordare, perché stress può influire la funzionalità, per esempio, dello stomaco e ti crea gastrite. Quindi, cosa non ben definito, tipo stress emotivo, anche di cose che la persona ha vissuto quando aveva 5 anni, che non si ricorda più. Quella memoria, c'è una memoria che mantiene disfunzione nel corpo.
2: Ma ci può essere anche un collegamento con la terapia, con la medicina germanica di Hammer, sulle le emozioni, come possono interferire sul nostro corpo e possono creare dei problemi?
0: Allora, Hammer era una persona straordinaria. Quello che è successo a suo figlio, lui era istruito come medico, quindi quando ha visto questo shock, questo stress può creare la malattia, si è aperto un orizzonte pazzesco e lui ha creato la medicina di Hammer. Poi è stata messa in galera, che qua, che sappiamo tutta la storia, però lui ha avuto il coraggio da dire: no, c'è molto oltre. La salute non è basata su pasticche, ok? E chirurgia. Quindi tantissime volte una persona è malata senza sintomi già a 15, 20, 25 anni.

0: senza sintomi. Okay? Poi si comincia ad avere segnali a 30-40, okay? E dice: ma io forse ho preso freddo. Qualcosa. Poi 50 diventa diabete, o 60 fa un infarto. Però quei nervi erano chiusi da 30, 40, 50 anni.
1: Come se...
0: Perché vai da un dentista? Perché porti il bambino dai dentisti quando hai 5-10 anni? Per fare un controllo dei denti, la posizione, se sono sani. Si dovrebbe essere così in controllo della spina dorsale, che è molto più importante dei denti. E io avevo questo fuoco dentro di me quando sono venuto qui in Italia negli anni 80, che volevo andare su Maurizio Costanza Show, okay? Di andare lì a dire alla persona. Poi ho capito che il mondo è gestito da persone che non hanno il cuore aperto.
1: Da multinazionali.
0: Sì, la multinazionale.
1: Diciamolo chiaro e tondo.
0: Sì, esatto.
1: Che pensa solo al guadagno e basta, cioè vedono l'individuo come un qualcosa da sfruttare a livello di soldi e anche a livello di energia e anche a livello di manodopera.
0: Ok, questa è dalla Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ok? La salute è uno stato in cui è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non la semplice assenza di malattia o di infermità.
1: È giusto nel principio.
0: Sì, questa è stata creata circa 50 anni fa. Io personalmente ho zero fiducia nell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
1: Sì,
0: però all'epoca credevo, 40 anni fa, un comitante di scienziati per il popolo, no?
2: Noi qui invitiamo solo gente che non ha fiducia nell'OMS.
0: Sì, esatto. Però la cosa triste, questo è il motivo che sono venuto qua oggi, che le persone devono curarsi molto prima che arrivano i sintomi. Sì. Perché 99,9% della mia prima visita che faccio nel mio studio vengono perché hanno disturbi.
2: Hanno
0: 5-6 disturbi, ma viene solo per uno che dà più fastidio. Okay? Quindi non devi curare i disturbi, devi curare la causa. È come uno curasse il dolore di mal di dente, ma non la caria.
2: Mm-hmm.
0: Quindi deve lavorare sulla causa. Poi il mio lavoro che amo da fare è di lavorare sul stile di vita, cioè la causa della carie. Perché ti è venuta la carie? Non ti lavi i denti, filo interdentale, bla bla bla bla. Hai capito?
2: Sì. Beh, intanto rispondo. Buongiorno, scusate, c'è una diretta, e dove? Mi chiedono. Beh, vediamo chi è. No, non c'è il nome. Vabbè. E, no, c'è la diretta qui in radio. Poi questa intervista, come tutte le altre, le caricheremo sul canale YouTube delle Vibrazioni del Sapere, o anche sul canale Telegram. Poi trovate il link qua in settimana prossima. Ma allora tu, quando hai un paziente che ti arriva con un problemino, parti da quel problema e fai una panoramica della situazione?
0: No.
2: Non parti da quel problema?
0: No, perché non lavoro sui problemi.
2: Sì, ok.
0: Io lavoro su di te. Quindi io chiedo: chi sei tu, dove stai andando e cosa vuoi? Okay? Se la persona dice: non mi interessa di mia salute. Hai fatto un bel discorso, Davide, ma a me non me ne frega un tubo di questi nervi. Voglio che tu mi fa passare sciatica. Benissimo. Okay. Da quel punto di vista ho l'obbligo, responsabilità di spiegare: senti, lo so che magari è fastidio, non riesci a guidare la macchina, ok? Però il problema è che i nervi sono chiusi. Sai perché hai emorroidi? Sai perché hai stitichezza? Sai perché hai la prostata ingrandita? È lo stesso nervo della sciatica. Quindi un nervo chiuso può creare una comitanza,
1: no, una caduta a sequenza di altri problemi.
0: Sì, una serie di altri problemi legato a quel nervo. Quindi se la persona è così, dico: bene, allora questi sono cavoli tuoi, si dice in italiano, io farò di tutto di far passare il tuo dolore,
2: però non ti sto dando la soluzione.
0: Se non lavori sulla causa, cosa succede?
2: Torna.
0: Tornerà.
2: magari anche peggio più avanti.
0: Ma io non ho voglia di fare ginnastica. Ma tu non capisci la mia vita. Io sopravvivo. Io lavoro 12 ore al giorno, sai. Bravo. Ma io dico sempre: nessuno ti darà una medaglia, no?
1: No, infatti.
0: E quindi la persona pizza, tiramisù qua, là, e litiga tutto il giorno al lavoro qua. È ovvio che accumuli. Come ho detto prima, stress chimico, meccanico, psicologico è circa più o meno, stress psicologico è 70%, meccanico 20%, chimico 10%, ma giocano tra di loro. Più che io sono arrabbiato per la mia situazione, più che mangia cibo spazzatura.
2: Ah, sì. Sono concatenati.
0: Sì. E più che sei inquinato da cibo spazzatura, più che hai pensieri strani, sì. E più che sei arrabbiato e depresso.
1: Okay. È un cane che si morde la coda, no?
0: Sì, esatto, e questo è importantissimo. Quindi la persona che viene a 50-60 anni è distrutto, è cronica, con una serie di problemi. Io, per forza di cosa, un'altra cosa importante che è la legge di tutt'uno. Ok? Quindi il corpo funziona tutt'uno e si guarisce tutt'uno. Ok? Tu puoi stimolare una parte lontana dal corpo e il corpo si riorganizza globalmente e il sintomo dall'altra parte sparisce. Quindi spessissimo c'è un problema di nervi chiusi sulla colonna e una mancanza di energia nel corpo. Quindi un calo energetico, la persona vive in riserva, quindi si butta sul caffè, come voi avete fatto in questo momento, perché che io vi ho visto prima di accendere questo microfono e tu, voi eravate normale, appena che è acceso, pimpante, siete vibranti, però siete andati subito tutti e due a bere un caffè. Perché? Abitudine.
2: L'abitudine, sì.
0: Ok, e ha bisogno di una spinta, ok?
2: No, beh, più che una spinta è psicologico, sì, il contentino.
0: Sì, sì, il contentino, esattamente. Quanti contentini la persona vive su questi contentini ogni giorno e fa danno così? Questo è.
2: Certo. Ma allora, una persona che viene, che ha tante problematiche, un sessantenne, se vuole, è recuperabile?
0: Okay.
2: Si decide di fare dei cambiamenti?
0: Questa è una bella domanda. Qui si entra lo spirito del corpo. Ok? Perché certe persone a 70-80 anni hanno un spirito basso, la mia vita è difficile, ormai sono stanco, non ho più voglia di fare niente. Hai mai visto una persona a 70-80 anni che ha la mente svegliata? Ok, questo è lo spirito. Ok?
2: Ne conosco qualcuno.
0: Sì, esatto. Esatto, quindi io dico sempre, la guarigione non ha età. Se tu prepari il terreno, il corpo si riprende. L'ego della persona nella sua ignoranza pretende che sia così.
2: Istantaneo.
0: Solo Gesù fa così, capito? Quindi si può recuperare, però la persona deve avere il desiderio di vivere. Hai capito? Perché tante persone non vogliono più vivere, non vogliono fare ginnastica, non vogliono digiuno. Io insegno alle persone di fare i digiuni, mi guardano come sono forse fuori di testa. O il perdono. Questi sono i miei 7 pilastri della salute.
2: Vai. Leggiceli.
0: Ok. Nei anni ho capito che si deve curare corpo, mente, spirito, anima. Ok. Quindi buon sonno. Quante persone non dormono bene o vanno a letto troppo tardi? Sì. Poi ginnastica, serve solo 10-15 minuti 2-3 volte alla settimana.
2: Okay.
0: Alimentazione sana, che oggi è sempre più difficile, deve avere veramente autocontrollo e disciplina. Disintossicazione, tipo digiuni, clistere, tisana, deve disintossicare il corpo. Spesso il corpo si riprende solo facendo questa, senza andare da un chiropratico. Il chiropratico fa velocizzare tutto, perché è basato sulla comunicazione. Anche le digestioni dipende dai nervi. Poi c'è la meditazione, poi c'è il perdono che ti porta verso gratitudine, che è molto potente di aprire il cervello, lo stato di gratitudine, e preghiera. di lodare il fonte. Quindi se la persona facesse questi sette pilastri avrebbe poco niente bisogno di me, e lo dico, cioè, se fai questa cosa togli via il 90% della cura con me, ma io non ho voglia. Quindi preferiscono di pagare.
1: Beh, no, ma non è. Allora, considera che c'è stata una distrazione di massa potente.
0: Sì.
1: Cioè, lo fanno in tutte le maniere.
0: Sì.
1: Alla televisione, ai programmi, alle guerre, alla politica, a tutto.
0: Sì.
1: Alla paura, ai virus.
0: Sì, la programmazione.
1: C'è una marea di roba. Perciò...
2: E anche siamo sempre di corsa. Sempre.
1: Sì, sì, per il guadagno, per i soldi.
0: E non c'è tempo. Sì, come diceva Valentino, sopravvivenza.
1: Sopravvivenza, sì. E perciò tutti quei valori là che tu dici vengono...
0: Questa è una bella cosa che devo dire. Basato su quello che hai detto prima, ma tu lavori su dolore, tu lavori sul problema. Ok. Il corpo può avere 6, 7, 8 di queste chiusure. Quindi il corpo è globalmente malato, ok? La zona che si infiamma e crea disturbi per prima, il tendine d'Achille, è la zona più debole, più suscettibile, ok? Quindi guardo, analizzo quella zona, è stato creato più chimicamente o più meccanicamente o più psicologicamente o una combinazione, e do consigli mirati su quel punto debole. E la persona vuole tutto subito, quindi do una cosa da 2-3 minuti mirati di svegliare e rafforzare quel punto debole. Quando la persona comincia di avere più energia e meno dolore, ha più volontà, ha più volontà di migliorare se stesso.
2: Lì si vede un risultato subito.
0: Sì, esatto. Sì, esatto, per stimolare la persona di amarsi. E poi piano piano nei anni ho capito che ci sono 3 A. I 3 A è l'accettazione di sé, accettarsi. Hai dei talenti, hai dei doni, hai dei difetti. Non guardare la negativa, guarda, scava dentro e trovi i tuoi talenti. Mm-hmm. Okay? Quindi deve accettarsi la diversità coesistente dentro di sé. Se non accetti questo, vivi nella polarità. Ok, la causa e la soluzione non è dentro qua, è fuori. È stata mia suocera, sai, hai capito tutto questo?
2: Colpa all'esterno.
0: Sì. Esatto, quindi questo è accettarsi. Secondo A è amarsi. Quindi quando cominci di capire quanto sei speciale e hai questa divinità, questa scintilla divina dentro di sé, cominci di rispettare il tuo tempio, per esempio di mangiare più sano, ok? Quindi abbiamo accettarsi, amarsi e applicarsi. Deve alzare il sedere e fai te, ok? E diventa più facile.
1: Certo. Questo, diciamo, la maggior parte della gente vuole la famosa, no, pillolina che risolve tutto, ecco perché tanti si bloccano oppure non vogliono fare pratiche, tecniche come può essere la chiropratica o altre, perché sono lavorare su se stessi e vedono tutto difficile. Invece, cioè, è quella la cosa importante, dobbiamo prenderci la responsabilità di noi stessi e, come dici te, applicarsi l'ultima regolina della...
0: Sì, sì.
2: Assolutamente. E non manca molto tempo, magari ci prenderemo un'altra occasione per continuare. E Gwenda ci chiede, Gwendalina, buonasera, che differenza c'è tra la chiropratica e la kinesiologia?
0: Ok.
1: Sono due cose.
0: Ok, questa...
2: Se lo chiede, incontriamo.
0: Ok, questa è una bella domanda. Allora, la parola kinesiologia è lo studio del movimento, ok? Quindi questa non è la kinesiologia applicata dei test muscolari. Ok? Quindi la persona si confonde, la kinesiologia applicata, i test muscolari, con la chiropratica. Ok? Adesso vi racconto il fondatore della kinesiologia applicata, chi ha inventato questa roba, dottor Goodhart. Ho fatto vari corsi con lui, lui non c'è più da 20 anni, sì, da 25 anni. Suo padre era un chiropratico, suo nonno era un chiropratico. Lui aveva una conoscenza del corpo micidiale, ok? Lui diceva sempre che il test muscolare è un modo di diagnosi, di trovare la causa, ma non apre i nervi. deve aprire i nervi. Poi lui era indeciso di insegnare la kinesiologia applicata a tutti quanti. Ha deciso alla fine di farlo e tutti quanti fanno questo test muscolare, pensando che poi quando fai questo test muscolare e trovi le debolezze, che facevo questa cosa tantissimo 30 sì. anni fa, e ti metto una vitamina B12, fai il test fortissimo, mio ego, oh wow, ho fatto io quello. E quindi operatore diventa molto pieno di sé di solito, che io posso trovare la soluzione di tutto. No, okay? Sì, non è proprio così. Quindi deve tenere presente che questi test sono modo di trovare i punti deboli e deve insegnare alla persona anche di curarsi. Anche i nervi, cioè, questa è una cosa importantissima, certo. Perché quando trovi un muscolo debole è legato spesso a un nervo chiuso, è una mancanza di integratore o una chiusura linfatica o meridiano di agopuntura che non va, ok? Però c'è una grande differenza.
2: Ok.
1: Altra domanda?
2: Allora, come individua la chiusura dei nervi di cui parlava prima, e una persona può anche capirlo da sola?
0: No, buona domanda, chi l'ha fatto? Non puoi, perché il nervo può essere chiuso senza sintomi. Ok, spesso atleti, artisti, anche contadini che hanno un collegamento con la terra diventa sensibile a frequenza.
2: Ok,
0: però è comunque impossibile da capire da solo che hai i nervi chiusi. I nervi creano alterazione, energia non è bilanciata, ok? Quindi c'è asimmetria nella postura. Quindi io guardo per esempio la lunghezza della gamba, ok? Tasto il tendine d'Achille a vedere se c'è una parte più tesa dell'altra. Questo mi dice dove hai i nervi chiusi. Guardo come stai respirando, perché la subluxazione vertebrale chiudono la diaframma, ok? Guardo la tonicità dei muscoli. Per esempio, i muscoli dorsali devono essere bilateralmente simmetrici. Se questo livello qua è molto più gonfio qua, dico qui dietro, è spesso legato al fegato, a congestione e grasso sul fegato. Quindi l'osservazione mia, poi posso testare i riflessi, posso testare anche i muscoli, ok?
2: Certo. Vabbè, dopo andremo in profondità magari in un'altra puntata, se sei disponibile.
0: Quando volete.
2: Complimenti al bravissimo ospite. Allora ci chiedono come si chiama e dove opera. Allora, come si chiama, possiamo dirlo noi,
0: Davide Ferraro a Padova.
2: Vai, dove? Chi vuole contattarti?
0: A Limena.
2: Come può fare?
0: A Limena, via Fratelli Cervi, numero 1, 049-658000.
2: Ok, poi metteremo in descrizione.
0: Comunque ho anche il mio sito, chiropraticaitalia.it.
2: Perfetto, chiropraticaitalia.it.
0: Chi ha bisogno delle chiropratiche, secondo voi?
1: Tutti.
0: Chi?
2: Tutti. Per fare un check.
0: A che età?
1: Qualsiasi.
2: Da come hai detto prima, fin da...
0: Ok, a che età devi curare i denti? Tutta la vita. Sì. A che età che devi curare il motore della macchina? Per tutta la vita. Ok, adesso vi prendo un po' in giro, posso?
2: Hai un minuto.
1: Un minuto.
0: Ok, è meglio curare o prevenire?
1: Prevenire.
0: No. Se, perché voi siete stati indottrinati dalla medicina a curare la patologia, quindi meglio prevenire prima che nasce il tumore. Però se hai l'indottrinamento di benessere, che non ho ancora spiegato che cos'è benessere, la salute è meglio di curare invece di prevenire. Si cura la salute.
2: In quel senso, ok.
0: Sì. Nel senso opposto.
2: Prendersi cura.
0: Sì, non devi curare patologie, devi curare, prendersi cura, esatto.
2: Infatti,
0: la salute.
2: Curare per prendersi cura, esatto.
1: Portare energie nuove alla nostra salute.
0: Che cos'è la salute secondo voi?
2: Sì.
0: Che
2: la
0: cos'è?
2: Salute.
0: Come fai a definire la salute?
2: L'hai definita prima con...
0: Quando il sistema nervoso centrale funziona al 100%.
2: Okay.
0: C'era un famoso vocabolario per i medici che scriveva la definizione della salute quando il sistema nervoso centrale funziona al 100%. L'ho letto io 45 anni fa. Oggi l'hanno tolto.
2: Giusto.
0: E la salute è di non avere sintomi, hanno scritto, hai capito?
2: Sì.
0: Purtroppo è così.
2: Va bene, Davide, dobbiamo salutarci. Grazie intanto di essere stato qui, averci dato questi molti spunti di riflessione, e avremo l'opportunità sicuramente per continuare questa chiacchierata, anche perché è un po' incompleta adesso, mancano dei punti chiave.
0: Sì, potrebbe entrare nei dettagli di tante cose.
1: Sì.
0: E grazie a voi.
2: Dai,
0: grazie,
2: alla prossima.
0: Va bene, ciao, grazie.
1: Ciao.
2: Ok, allora noi adesso andiamo diretti verso la pubblicità e ovviamente ci risentiamo subito dopo, perché abbiamo già Gabriella Cornero che ci sta per raggiungere. Per cui rimanete sintonizzati sui 94 MHz di Radio Gamma 5.
1: A dopo.
2: A tra pochissimo.

0: Eccoci tornati in diretta sui 94 MHz e come vi avevo anticipato
1: e promesso,
0: è tornato a trovarci dopo non molto tempo Gabriele Accornero. Ciao Gabriele.
1: Ciao Gabriele.
2: E salvo a tutti voi, Valentino e Giorgio. Grazie per avermi ancora salutato con quella parola in cui vi siete definiti degli schiavi per l'universo.
0: Siamo tuoi schiavi, Gabriele.
1: Ben trovato.
2: Ben ritrovati, ragazzi.
0: Ma abbi fiducia che ce la faremo un
1: piano
0: giorno.
1: Piano ce la facciamo, dai.
2: Vi capisco perché ci ho messo quasi 5 anni a liberarmi da quella parola, quindi è veramente difficile.
0: È insita nel vocabolario.
2: È la nostra abitudine quotidiana. Appena non sei presente a te stesso per un istante è sufficiente perché ti scappi, ma non è la cosa più grave del mondo. Ho messo alcuni punti ancora più importanti di quello. Infatti non è neanche nei 21 passi verso la nuova umanità l'eliminazione del ciao, quella l'ho già per scontata di base.
0: Allora, 21 passi verso la nuova umanità, che fa un po' seguito ai 100 giorni che dovrà attraversare l'Italia. Sono un po' collegati in qualche modo?
2: Sono assolutamente collegati, perché nel momento in cui mi è stato comunicato veramente, e purtroppo i fatti che sono accaduti in questi giorni dimostrano che sono stato purtroppo profeta di accadimenti un po' sventurati, almeno per quelli che vi racconterò oltre i miei, perché purtroppo non è capitato solo a me determinate cose, però se c'è un periodo difficile, se tu hai già una strada, come quando devi fare le ferrate, no? Che tu devi fare arrivare in cima alla Sacra di San Michele, se tu hai già tutti i chiodi piantati, più facile fare la ferrata se sai già dove ci sono i chiodi per arrampicarti. Allora, da quest'idea della ferrata di San Michele mi è venuto in mente, perché non diamo 21 chiodi in modo tale che le persone riescano a risalire dal, tra virgolette, dal baratro dove altre persone cercano di buttarci. E quindi anche grazie al suggerimento di Giorgio, quando parlo di vademecum mi ha detto ma questa parola vademecum mi risuona tantissimo, e quindi l'ho trasformato nei 21 passi verso la nuova umanità, un qualcosa che ho definito in realtà alle 3:30 di stamattina. Quindi ho messo giù proprio, infatti leggerò alcune cose perché arrivano da questa scrittura fatta alle 3:30 di stamattina, dove ero sicuramente molto più connesso e molto più energetico dopo una giornata in giro agli ospedali di oggi di come sono attualmente. Quindi ho fatto bene mettere nero su bianco stamattina alle 3:30, quando ero in uno stato di lucidità e connessione totale. E ma prima di sviscerarli vorrei dire le cose come stanno accadendo, perché ci sono dei punti da unire. Faccio una bellissima conferenza con Lamberto Rimondini, nella quale, guarda caso, come accennavo l'altra volta, le cose raccontate da lui dal punto di vista storico vanno a coincidere esattamente con le cose che avrei raccontato io dalla lettura dei registri acaciti della storia d'Italia. E dopo questa straordinaria conferenza Rimondini fa un annuncio in video di essere stato minacciato di morte, e potete trovare su YouTube la sua denuncia. Io dovevo fare questa conferenza con Gabriele Sannino, in cui avrei ripreso questi argomenti e li avrei ampliati, e incredibilmente a questa conferenza non ci arrivo, perché sapete bene gli incidenti che mi hanno occorso e che mi hanno totalmente bloccato. Ma la cosa più inquietante, sento stamattina che Gabriele Sannino mi dice: mi hanno oscurato, mi hanno messo in shadow ban tutti i miei canali social. Ora ragazzi, se, come diceva il buon Sherlock Holmes, la prima vittima è un caso, la seconda vittima è un caso, quando ci sono tre vittime c'è un serial killer, e quindi siamo già alla terza vittima. Quindi tutto questo perché siamo in guerra, ragazzi. Cioè, se qualcuno continua a parlare della guerra prossima, della terza guerra mondiale, non ha capito che la terza guerra mondiale è già in atto da parecchi anni. Però c'è un campo di battaglia che la gente forse non conosce. Il campo di battaglia è il nostro inconscio collettivo. E quindi io adesso devo spiegare, dal mio punto di vista, come mi è stato spiegato, il funzionamento dell'inconscio collettivo, affinché noi cominciamo in un qualche modo a vincere questa battaglia. Anche perché, se sono arrivati a questo punto a cercare di eliminare qualche pezzo sulla scacchiera, vorrei vincere questa partita prima di essere uno dei pezzi eliminati. E quindi direi che cominciamo a capire. E voi immaginate una piramide in cui c'è una punta del 10% e il famoso iceberg, il 90% sotto l'acqua. Quindi tutto ciò che manifesto su questo pianeta Gaia in terza dimensione è frutto della manifestazione di noi che siamo gli unici attori e registi di questi accadimenti. Queste famose entità di cui la gente è molto preoccupata non hanno nessun potere di creazione, perché non hanno quella monade scintilla animica con la quale noi siamo stati creati e generati su questo pianeta. Quindi noi siamo gli unici protagonisti. Allora come fanno a creare un mondo che non è quello che noi desideriamo, ma è un mondo purtroppo di dolore e sofferenza? Agendo su quel 90% dell'iceberg che è sommerso, il nostro inconscio che non conosciamo. Quindi loro proiettano all'interno di quel 90% immagini, simboli, archetipi. Ci conoscono da più di 2000 anni, quindi sanno esattamente. E guardate caso, questi mondiali di calcio sono l'apoteosi di tutti questi archetipi, questi messaggi subliminali che vengono inviati al nostro inconscio. Quindi loro in questo modo riescono a proiettare la realtà che ci circonda secondo la loro volontà e non secondo la nostra, che desideremo un mondo di pace, amore, benessere e prosperità. Quindi questa è la veramente la prima cosa importante da fare, è capire con quale segnale, no? Perché vi ricordate nel film Neo parlavano del famoso segnale che veniva mandato dalla Matrix, ma esiste un segnale mandato dalla Matrix, si chiama televisore, quello è il segnale mandato dalla Matrix. Quindi tramite tutto ciò che è veicolato sul televisore, in quanto il primo passo delle 21 passi sarà spegnete questo televisore, deve stare spento, ma neanche per ascoltare, non dico il tema, ma neanche la pubblicità, niente, il televisore, perché è il segnale base della Matrix che spara verso l'universo. Quindi primo processo, secondo grandissimo strumento, Hollywood, ragazzi. Hollywood è veramente il capolavoro della manipolazione inconscia delle persone. Sappiamo che ogni film che viene fatto, ultimamente l'abbiamo visto con Disclosure, l'abbiamo visto con tutto quello che è successo prima dell'11 settembre, ma lo vediamo con il proliferare. Ma perché d'estate i film d'orrore vanno per la Madonna? Ma vi siete mai chiesto come mai? Io non mi sono mai chiesto come mai i film d'orrore d'estate vanno alla Madonna. Tutti si guardano i film dell'orrore d'estate. La gente è appassionata di film horror quando principalmente d'estate. Perché? Perché ragazzi, d'estate c'è più luce, quindi loro devono abbassarla di più la vibrazione dell'essere umano. E cosa c'è di meglio di un bel film horror per abbassare la vibrazione di un essere umano? Ragazzi, vi siete fatti queste domande? Cioè è inquietante come noi non ci accorgiamo che quando ci sediamo davanti alla televisione e tranquilli vediamo un tranquillo weekend di paura, per citare un film da un titolo inquietante, in realtà un film pure bello che racconta però una disavventura successa appunto degli americani che decidono di farsi una gita in montagna. Però ragazzi, quante immagini di orrori, di violenza ci sono all'interno di quel film? E voi pensate che il vostro 90% di il nostro inconscio registra ogni istante, ogni secondo degli accadimenti intorno a noi, che noi lo vogliamo oppure no. Quindi automaticamente la tua proiezione del giorno dopo, non credere che la tua vita il giorno dopo che ti sei visto un film dell'orrore, il giorno dopo che ti svegli ti succederanno delle cose belle. Questa cosa qua non ci avete mai riflettuto? Magari non vorrei che ci sia qualcuno appassionato di cinema horror in questo momento che sta tirando su, cioè sta cambiando canale, non voglio farvi perdere il tempo.
0: Però
2: allora, è una battuta, però è una cosa sulla quale ho riflettuto e ne ho visto purtroppo la prova provata da quando infatti ho cominciato a eliminare certi tipi di film di troppa violenza, anche io perché ero appassionato ovviamente di film di fantascienza. Da quando ho eliminato certi film con troppa violenza e troppo horror, la qualità della mia vita è migliorata sensibilmente. E qui avviniamo un attimino la qualità della mia vita. Allora, mi sono accorto proprio alle 3.30 di stanotte di due cose interessanti. Uno, faccio il militare nel genio trasmissioni e scopro che il santo patrono del genio trasmissioni è San Gabriele.
0: Coincidenza.
2: Secondo, scopro che la mia conferenza più vista in assoluto è I paracadutisti dell'anima, fatta con Zainz qualche anno fa, quella che ha avuto più visualizzazioni nel web. Quindi da allora porto questo messaggio che noi siamo paracadutisti discesi in zona di guerra per aiutare questo pianeta in una transizione epocale, e scopro che il patrono dei paracadutisti, sapete qual è? San Michele. Cioè, allora ditemi se può essere un caso che San Michele e San Gabriele mi affiancano nella mia vita, cioè dal primo momento. Quindi veramente mi sto accorgendo che è stato il mio percorso questo che ho attraversato nella mia vita per essere pronto quando, qui ed ora, perché tutto quello che ci siamo messi nella cassetta degli attrezzi in questi anni, tiratelo fuori, perché è fondamentale utilizzarlo in questo momento dei famosi 100 giorni, perché è il momento del fare. Come ha detto l'Arcangelo Michele, avete imparato quello che dovevate imparare, va bene ancora fare conferenze, ascoltare queste bellissime cose che fa anche in radio per accendere un po' di coscienza nelle persone, ma poi con queste armi cominciate a fare, come abbiamo cercato di fare anche io e Lamberto Rimondini in queste conferenze. E a tal proposito racconto anche un episodio simpatico. Vorrei salutare i signori della Digos, che sicuramente sono in ascolto, dicendogli che quel vostro collega che avete mandato alla conferenza con Rimondini, a cui la moto non è più partita, non è stata manomessa da noi, perché noi vi vogliamo le nostre conferenze, però magari presentatevi, perché non c'è nulla da nascondere, ma è stato un chiaro segnale dell'Arcangelo Michele che non vi ha fatto più partire la moto per farvi passare un messaggio, che forse qualcuno vi vuol far capire che quello che stiamo facendo sta dalla parte esattamente vostra. Cioè, noi stiamo lavorando per la luce, e siccome questo San Michele Arcangelo è patrono anche non solo del gruppo di Patria Caratulista e anche di altre forze armate, vorrei che ci rifletteste sul fatto che quando venite alle nostre conferenze vi presentate, ci salutiamo e magari cominciamo a pensare che insieme possiamo risvegliare questo DNA italico. Anche perché io sono convinto che quella manifestazione del 13, tutte quelle bandiere italiane, tutto quel movimento energetico che c'è stato proprio legato alla simbologia della bandiera italiana, non può essere frutto del caso, è un seme potente che è stato messo, guarda caso, proprio poco dopo l'inizio dei mondiali, che abbiamo detto iniziati l'11 giugno, che disgraziatamente danno il via a questi famosi 100 giorni, chiamiamoli, esatto, i 100 giorni di passione, perché io sono convinto che ne usciremo migliorati, ne usciremo rinforzati, ma soprattutto ne usciremo vincenti. E quindi ho parlato di 21 punti, allora adesso mi sono preparato. Cominciamo con i punti. Allora, innanzitutto, ragazzi, una domanda: come si vincono le guerre? Come sono state vinte le guerre più interessanti che ci sono state?
0: Con la strategia?
2: Con la strategia sicuramente, ma con la cosa più importante, tagliando gli approvvigionamenti al nemico. Allora, giusto. Io vi faccio gli esempi più pratici. La Russia non ha mai perso una guerra, perché a Napoleone gli ha tagliato tutti gli approvvigionamenti con la tecnica della terra bruciata, sì. Quindi loro non attaccavano l'esercito, distruggevano tutto quanto, perché ogni principio di attacco alla Russia si basa sul fatto che non puoi creare una catena di approvvigionamenti in una regione così lontana per arrivare a San Pietroburgo. Quindi pensi che vado lì, comincio a nutrirmi degli animali di fattoria, depredo, no, niente, i russi terra bruciata, sì. Vincono con Napoleone, vinto con Hitler con la stessa tecnica, hanno vinto con uno, dico, vinciamo terra bruciata. Come hanno fatto a liberare l'America nella guerra di indipendenza? Attaccavano le navi inglesi che portavano i rifornimenti all'esercito inglese. Ha sempre funzionato così la guerra. La guerra è stata vinta da chi ha capito con la strategia, bravo Vale, come abbattere i rifornimenti che non arrivavano alle truppe. Quindi le truppe inesorabilmente, senza rifornimenti, perdono morale, perdono energia, perdono fiducia. E quindi, ragazzi, noi cosa dobbiamo fare? Togliere gli approvvigionamenti al sistema. Quindi adesso ci sono le 21 cose da fare per togliere questo approvvigionamento. Perché, ragazzi, allora io vi faccio questo esempio: questa è un piccolo cerchio, questo è un grande cerchio. Allora, come funziona il sistema? Il piccolo cerchio sono quei 5% di persone che determinano e controllano il sistema mondo. Noi siamo il 95%. Questi cerchi hanno un ingranaggio. Quindi il piccolo cerchio, per poter drenare energia, deve far sì che il grande cerchio giri e lo agganci. Quindi in questo modo drena energia. Quindi se noi riusciamo a fermare questo grande cerchio, cioè noi il 95% riusciamo a non fare più quelle azioni che si concatenano con il piccolo cerchio che gli drena energia e se li risucchia, sì. Il piccolo cerchio si muove e si paralizza. E quindi noi il 95%, come cantava quella bella canzone in americano, che adesso non voglio riportare perché è molto simpatica ma anche un po' maleducata, diciamo che noi siamo il 95% e voi fottuto 5%, non fate niente se noi facciamo bloccare il meccanismo. Quindi, ragazzi, cominciamo
0: Sì,
2: a bloccare,
0: no, comunque giusto il sistema, questa tecnica lo conosce. Mi viene da ridere perché il famoso sciopero dei camionisti qualche anno fa in Canada, che Trudeau l'ha sgomberato proprio bloccando i conti correnti dei camionisti che non potevano più fare benzina. Cioè anche il sistema sa questa tecnica.
2: Bloccati gli approvvigionamenti.
0: Esatto.
2: Bravo. Certo, sono mica scemi, cioè, conoscono bene come vincere la guerra, anche perché purtroppo, se vogliamo osservare la realtà, stanno vincendo loro. Quindi è il caso di fare il ribaltone e giocarci veramente tutte le carte. Quindi la prima cosa da fare, come dicevo, spegnere assolutamente il televisore. Cerchiamo in qualche modo di far sì che il segnale di Matrix non ci arrivi più a modificare come archetipi, immagini e tutto quel mondo dell'inconscio, in modo tale da cambiare la manifestazione della realtà e cercare sempre di più di manifestare noi la realtà che desideriamo per i nostri figli, per i nostri amici e tutti quanti. Usare solo il denaro contante, ovviamente, come ci siamo detti, questo è quello più banale in assoluto. Ragazzi, 10 euro di carta vanno al panettiere, 10 euro del caro del panettiere vanno al fornitore del panettiere che gli dà la farina, 10 euro di carta del fornitore che va della farina vanno a quello che gli ha venduto i semi per seminare il grano e rimangono sempre 10 euro. Quella stessa transazione fatta con denaro elettronico parte da 10 euro, diventa 9,95,95, sì. 9,90, no? E quindi, ragazzi, già solo con una banalità di questo genere vi rendete conto che quel 10 euro di carta, se voi lo lasciate di carta rimane. Se lo trasformate in denaro elettronico solo per il frutto della transazione, si polverizza.
0: Ma tu non capisci che così fermiamo l'evasione?
1: I più grandi evasori, esatto, non usano questa tecnica, usano altre tecniche. Guarda Elon Musk, guarda Bezos, non usano tecniche di evasione classiche.
2: Però, come dice il buon Vale, la usano come strategia per far credere all'uomo, certo, medio che stanno facendo qualcosa per lui. Però c'è una frase fantastica, scusate, di qui divento volgare, però bellissima, che mi disse una persona, il motivo per cui il denaro contante non sarà mai eliminato al 100%. Mi disse: finché droga e puttane bisogna pagarle in contante, tranquillo che i politici italiani non ti faranno sparire il denaro contante, perché sono i primi clienti. Quindi capite bene che non aveva fatto un ragionamento sbagliato.
1: No,
2: quindi
1: no.
2: Esatto, affidiamoci, speriamo che qualcuno non si inventi un modo di far pagare con le carte di credito questi due sani prodotti del mercato italiani, per cui così almeno i politici italiani continuano a mantenere quel minimo di circolazione di denaro contante che gli serve per potersi approvvigionare di questi servizi. Ecco, quindi ovviamente spegniamone anche in prodotti, questo sfondo una porta aperta con voi, noi avete i gag, no? Quelle gas, società con gas, quindi assolutamente spesi però in negozi di prossimità, in modo tale che continuano a nutrire il territorio, perché un altro dei grandi problemi che noi purtroppo abbiamo, che tantissimo denaro, anche contante in questo caso, viene drenato dal nostro territorio verso paesi esteri, ad esempio da una certa comunità chiusa, di cui non faccio il nome, di persone che fanno circolare solo il denaro all'interno della loro rete e che, guarda caso, usano solo denaro contante perché sono svici, l'hanno capito, questo tipo di comunità, e che ogni mese fa partire migliaia e migliaia di euro in denaro contante verso la Cina, drenando completamente energie e risorse alla nostra Italia. Quindi attenzione a questo aspetto. Fare benzina alle pompe bianche degli imprenditori italiani, perché vi svelo che ci sono dei distributori, l'avete visto, nella vostra zona ce n'è qualcuno, ad esempio a me ce n'è una a Sangano, c'è una pompa bianca di un imprenditore italiano, l'avete visto in zona? Ce ne sono da voi?
1: Sì,
2: perfetto.
1: Sì, ce ne sono.
2: Ok, non comprare prodotti sul web se non al massimo servizi tipo biglietti aerei, treni, che quelli ovviamente non vanno a incidere sul mercato quotidiano dell'acquisto solidale, diciamo, sul territorio, ma ovviamente ogni volta che fate un acquisto sul web in qualche modo avete messo la parola fine a un'attività sul territorio, perché le risorse sappiamo che sul web hanno sicuramente realtà completamente diverse. Allora, comprare prodotti italiani di negozi di prossimità, l'abbiamo detto, ma soprattutto bevete l'acqua di casa vostra. Cioè, magari con un bel depuratore, perché vi mettete un bel depuratore a vedete sana, perché ragazzi, avete idea della circolazione dell'acqua, quanto danno produce a questo pianeta? Ci sono camion che girano pieni d'acqua in tutta Italia, gasolio che consumano, inquinamento. Ma per cosa? Ma perché tu dal Veneto devi bere l'acqua delle fonti di vinaglio di Cuneo e io da qua devo bere la macchina levissima che arriva magari dalle montagne Venete? Ma sempre acqua, ragazzi. Ma qual è il senso di andare a cercare un'acqua? Rubinetto di casa, microfiltrata, vi togliete i metalli pesanti, vi bevete un'acqua sanissima e questo le fate il bene del pianeta, l'inquinamento.
0: Che
2: del
0: poi
2: pianeta.
0: Dopo i viaggi che si fa sulle bottiglie di plastica in camion, cioè i valori che vediamo sull'etichetta sono quelli alla fonte, non quelli con i quali arriva a casa nostra. Sì.
2: Tutti gli elementi dannosi che la plastica rilascia durante il periodo di viaggio a causa del calore, se ne vogliamo parlare, infatti, quindi guadagna anche in salute. Punto 8, allora no, 7, comprate macchine GPL, ma non elettriche, questo credo sia abbastanza lampante, non vado nel particolare, perché poi quelli più avanti diventano più interessanti. Usate mezzi di trasporto pubblico oppure mezzi di auto condivise, quindi ci sono ad esempio delle applicazioni, adesso hanno inventato le applicazioni, dove tu ti iscrivi e dici io devo fare questo viaggio tutti i giorni per il lavoro, andare da Trana a Torino, perché non trovo qualcun altro che faccia questa stessa strada, dividiamola magari. Adesso ci sono delle app che ti consentono di trovare al di là di quelle classiche che conosciamo, tipo di car sharing famose, ma ce ne sono anche app più locali di gente che si è inventato questo processo proprio per rendere più fluido la possibilità di condividere le vetture. Questo mi piace tantissimo. C'è stato il conto corrente, usate solo le PostePay Evolution. PostePay Evolution mette a disposizione un conto per poter ricevere soldi, per poter fare bonifici e un numero di carta di credito per fare acquisti online. Tutto quello di cui avete bisogno. Quindi togliamo denaro ai signori delle banche. Quindi quel famoso... Vedete come sta rallentando? Lo vedete che... Cioè, man mano che dico queste cose, quel drenaggio... come rallenta il drenaggio.
0: Ok.
2: Adesso arriviamo alle cose invece... queste erano cose più fisiche, invece arriviamo alle cose emotive che per me sono importanti. Allora, quando un'emozione negativa entra nel tuo campo di consapevolezza, fermati in silenzio e non farti sopraffare. Questo è un aspetto energetico veramente molto importante, perché vi ricordo di cosa si nutrono questi signori, i famosi meccanismi: depressione, ansia, paura del futuro. Quella che stanno seminando a piene mani. Perché la stanno seminando? Perché è esattamente quello di cui loro si nutrono. Quindi quando questo tipo di emozioni entrano nel vostro campo di consapevolezza, ve ne accorgete, perché il vostro stesso fisico a un certo punto si irrigidisce, perché non dico dagli sfogo, sarebbe la cosa peggiore, perché tanto insultare un altro che vi suona al clacson, al semaforo, vi girate, li bestemmiate addosso, non credo che avete ottenuto risultato, ma soprattutto avete nutrito quell'entità. Quindi 1, 2, 3, come si diceva all'antica, conta fino a 10. Questo lo dicevano gli antichi, sto ripetendo solo delle cose talmente lampanti. Identificate un aspetto della vostra vita che non è in coerenza con la vostra verità e cambiatelo. Questo è un esercizio potentissimo. Quindi un esempio: una relazione tossica, un lavoro che ormai non ti soddisfa, ti rendi conto che c'è qualcosa di incoerente nella tua vita? Scegline uno, e dico uno solo perché è un famoso effetto domino. Quando comincerai a farli con uno, la tua vita si raddrizza un domino dopo l'altro, nel senso che tutti gli aspetti in dissonanza rispetto alla tua verità vanno in allineamento. Però comincia da quello che magari è più facile, non fare magari come me che subito mi sono incasinato la vita partendo, licenziandomi e cambiando completamente, forse sono un po' eccessivo, magari cominciavo da qualcosa di più leggero. Però scegliete un aspetto della vostra vita che non vi piace, un'uscita dalla vostra zona di comfort e applicatela con consapevolezza.
0: Sì,
2: questo perché
0: che comunque l'atto coraggioso che hai fatto non è da demonizzare, cioè a volte è meglio tentare e magari fare un errore che certo. Rimanere statici e sai che perdi il 100% delle battaglie che non combatti, cioè, per cui non saresti chi sei adesso.
2: Ecco, bravo, io ti ringrazio di questa palla che mi hai lanciato, io faccio subito la schiacciata, nel senso che mi sono reso conto che pur avendo attraversato ben 3 anni di disoccupazione, quindi potete immaginare che in 3 anni mi sono dovuto inventare la qualunque per pagare il mutuo di casa e quant'altro, oggi col senno di poi dico benedetta quella scelta, anche se pensa che con quell'azienda io nel 2024 sarei andato in pensione, perché non lo voglio dire, ma con quella tipologia di contratto esiste un contratto che guarda caso quello dei giornalisti italiani, che con 35 anni di lavoro vanno in pensione, pensate che privilegio, che la gente non sa che esistano. Quindi io sarei andato, visto che ho un contratto di questo genere,
0: i politici ti
2: andavo in
0: battono.
2: pensione. Vi dirò di più che in quell'azienda c'erano a lavorare diversi figli di politici
0: Ecco.
2: e lo chiamavano come battuta, era il nostro pensionificio. Quindi i figli dei politici venivano messi in quell'azienda in modo tale che a 35 anni andavano in pensione, capito? Il pensionificio. E io penso che l'universo mi aveva messo a lavorare in un pensionificio, io neanche mi ero reso conto della fortuna che avevo, e nel 2024 sarei stato in pensione, quindi 2 anni fa. Però, come dice Valentino, non sarei qui oggi con voi a essere forgiato per attraversare la grande tribolazione, perché sarei rimasto nella mia zona di comfort, non avrei patito, sofferto, non avrei urlato e combattuto con le unghie e con i denti. E a proposito di urla, avete visto, ho rispolverato un video recente del 2021 in Piazza Castello, e devo dire che urlavo abbastanza, quindi avevo effettivamente quel vocione che forse non avrei avuto se continuavo a stare nella mia zona di comfort. Quindi benedetta la scelta, però come ripeto non è per tutti, quindi attenzione, prima di abbandonare la zona di comfort abbiate chiaro quali sono i vostri talenti, quali le vostre opportunità, perché se poi non arriva più la pagnotta tutto diventa più difficile. Quindi, però, se porti in giro la parola espago, è proprio grazie a quel tipo di esperienza che ho fatto. Perché cosa vuol dire? Prendete in mano la responsabilità, ma non solo della vostra, tra virgolette, salute, uscendo da un luogo insano che vi fa ammalare ogni giorno, perché se ti svegli tutte le mattine e vai a lavorare in un posto dove non ti piace, ragazzi, prima o poi ti ammali, ma soprattutto deve essere responsabilità della benessere psicofisico, quindi salute a 360 gradi, ma soprattutto della tua prosperità. E quella è la lezione che ho imparato in questi 5 anni. Facendo quel salto nel buio, non avevo considerato la prosperità, la fortuna che avevo vivendo nella prosperità di quell'azienda che mi ha sempre garantito lo stipendio voluminoso, mi ha sempre garantito premi, una macchina aziendale, e quindi la prosperità me la sono dovuto riconquistare con le unghie e con i denti. Però sappiate che una prosperità da, tra virgolette, persona che ha attraversato l'inferno e è uscito fuori, ti dà quel tipo di sicurezza di sapere che anche se un giorno vi accade, come è successo tempo fa, che quella garanzia economica mensile non ce l'avevo più, so adesso di avere le risorse per riuscire a ritrovarla, altrimenti. Quindi, per poter realizzare questo, cosa devi? Devi essere un filapiombo tra ciò che pensi, che deve corrispondere a quello che dici, ma che deve corrispondere a quello che fai. Adesso vi faccio vedere una carta
0: Certo,
2: interessante,
0: semplicemente
2: che si chiama la carta della carta.
1: coerenza assoluta,
2: Coerenza su tutti i livelli, però. Tu pensa che mentre in un momento di crisi, era uno di questi di un mesetto fa, dove i soldi non arrivavano come dovevano arrivare, le cose si inclinavano, di nuovo ero a dover trovare il modo per riuscire a venire a fare conferenze in Veneto perché manco ci avevo i soldi per poter mettere il GPL per arrivarci, pesco questa carta che è chiamata, si vede, la carta della Cascia, delle donne meravigliose di un locale di Torino, Donna Rosa e Giancarla, adesso mi scappa il nome della sua collega. Comunque è un locale di Torino in via Sacchi, vi consiglio di andare a trovare, dove parlano proprio della Cascia, quella che io ormai leggo, grazie a Dio, quotidianamente, e l'hanno inventata loro queste carte e me la regalano. Pesco una carta e gli faccio un regalo delle carte della Cascia. Ragazzi, questa carta rappresenta l'allineamento delle tre cose di cui ho detto. Cioè, questa, no, non so se si vede bene, c'è un 300 che sul biglietto che c'era scritto nella Cascia diceva: tu riuscirai a realizzare quello che dovrai realizzare solo nel momento in cui metti veramente a filapiombo queste tre energie, quello che pensi, quello che dici e quello che fai. Praticamente non devo essere un famoso prete che predica bene e razzola male, ma devo stare ogni giorno con i miei passi e confermare le cose che vi sto dicendo in radio, perché quello che io emetto verso l'esterno deve essere confermato, se no l'universo da lassù dice: stai facendo il furbetto, magari una di queste regole non le racconti in radio, però poi non le segui, allora aspetta che ti arriva la trambata, che non è l'incidente con la macchina, ma in realtà sono altre le trambate. Abbiamo detto di scegliere un qualcosa da cambiare, ma scegli anche un'azione giornaliera, ad esempio il cucinare, ed esercitala ogni giorno nella totale presenza di sé, del qui e ora, come se fosse l'atto più importante della tua giornata. Cioè, quindi concentrati una cosa al giorno, decidi di farla in totale presenza, come ad esempio non dire più ciao. Prenditi la responsabilità nella giornata di dire: io una cosa faccio, quando saluto, saluto con Allegre, che è Allegre, il saluto che ho scoperto qui a Coazze, è bellissimo, in questi paesani di questo, hanno un saluto loro che si chiama Allegre, cioè che io lo trovo meraviglioso, cioè stai allegro, cioè, ma che più bel saluto del mondo, ma perché ciao, Allegre. Quindi fatti questo impegno, se non è quello di cucinare in presenza, e dire: io oggi durante la giornata, ogni volta che incontro una persona per salutare, dico Allegre. E quindi, ragazzi, è tanta roba. Siamo al punto 15, Valentino, ora ce n'è ancora, sì, sì. Ti vedo preoccupato. Smetti di cercare di convincere gli altri della tua visione e manifesta nella tua vita di ogni giorno ciò che sei, affinché gli altri ti chiedano come tu faccia ad essere così felice, così sereno, così in salute e prosperità, in modo di essere quel famoso faro immobile del messaggio che è arrivato sempre dall'Arcangelo Michele, che diceva in questi 100 giorni di essere dei fari immobili. Quindi, mentre c'è la tempesta intorno, non andate in giro a cercare di convincere le persone, ma siate fermi sulle vostre posizioni, dimostrate agli altri che la vostra realtà manifesta è veramente un qualcosa che è una luce in quel buio, e quella luce arriverà fino a chi deve arrivare, e soprattutto solo a chi deve arrivare, perché ricordiamoci sempre quel discorso che ho fatto.

0: che partivo subito con tutti i complotti. 10 anni fa vedevo complotti dappertutto. Cioè, adesso mi viene anche da ridere a pensare al me di 10 anni fa che parlavo delle scie chimiche. No, ma c'è buio, dal cielo, c'è un veleno, no, ma cosa mangi? Cioè,
1: Ma
0: capito che poi c'ho amici
1: l'entusiasmo,
0: che
1: la voglia di
0: scrivono.
1: cambiare il mondo.
0: Esatto, bravissimo. Però deve essere limitato questo entusiasmo. Da quando invece ho capito, no, chi è pronto, tanto in un qualche modo l'universo te lo fa arrivare, chi è pronto ad ascoltarti. È inevitabile, cioè noi non siamo qua per fare proseliti, perché ci sono sicuramente energie più grandi, più importanti di noi per cambiare i macrosistemi. Noi dobbiamo cambiare il nostro microsistema, cioè quindi la realtà che ci circonda quotidianamente. E stai tranquillo, Valentino, che si vedono con quel sorriso, vedono che tu vai in radio e sei positivo. Cioè la gente prima o poi ti verrà così, ma come cazzo fa Valentino che non è miliardario, non ha tutte le fighe che gli corrono dietro, anche se magari con questo fascino un po' così
1: Ma
0: da intellettuale alternativo, secondo me fa stragi di
1: molto
0: cuore, ma non lo
1: alternativo.
0: dice. Giorgio, tu che sei più informato,
2: Non posso
0: facci
2: parlare.
0: delle
2: No,
0: news
2: non posso
0: sull'argomento.
2: parlare.
1: Ha firmato la privacy.
0: Si appella al quinto emendamento alla
2: Sì,
0: facoltà di non rispondere. Allora, visto che abbiamo parlato dei soldi di Valentino, diciamo che se tu, Valentino, hai denaro superiore alle tue necessità, quindi hai così tanti soldi che non sai cosa farcene, usala per la comunità. Cioè, il denaro deve circolare. Se lo accumuli senza usarlo a fin di bene, per te e per gli altri, l'universo, ascoltate questa frase che veramente, credetemi, è così, l'universo fermerà il flusso di denaro verso la tua vita e non vivrai nella rettitudine. Perché l'universo si dice, ma se non ne ha bisogno, che lo mette da parte, lo mette in banca e compra l'oro e mette i lingotti sotto il letto, allora che cosa gli mando dell'altro denaro? Il denaro deve circolare, il denaro è energia. Ogni volta che il denaro si ferma, fa una specie di stasi energetica che allontana il resto del denaro dalla vostra vita. Cioè io i periodi in cui ho accumulato più soldi, sono arrivato ad avere 40.000 euro in banca, sono stati periodi che 40.000 euro me li sono volatilizzati in tempo zero dopo qualche anno per delle scelte sbagliatissime. Poi ho capito che io devo girare col conto corrente a zero. I tanti soldi che mi arrivano, come è successo in Veneto, avevo 6 euro sul portafoglio e poi sono riuscito a venire a fargli 20 euro. Perché il denaro deve circolare, ragazzi. È un'energia circolante. Infatti, c'è anche un termine per parlare proprio della circolazione del denaro. Quindi se lo facciamo stagnare, quel ristagno allontana. Come l'esempio del portafoglio, ragazzi, tenete vuoto il portafoglio. Cioè, io vedo gente che nel portafoglio tiene biglietti da visita, informazioni, tesserine. Cioè, ragazzi, ma secondo voi se il portafoglio è pieno, come fa l'universo a farvi arrivare i soldi? Se è pieno il portafoglio. Cioè, quindi, ragazzi, non sto scherzando, io l'ho insegnato a un amico che l'ha svuotato l'altro giorno, mi ha detto, cazzo, ma avevi ragione, mi ha svuotato il portafoglio di tutte le cartacce, avevo portafoglio stracolmo di biglietti e ho cominciato ad arrivare più soldi nella mia vita. Adesso Valentino sta andando a controllare sul portafoglio com'è
2: Sì, stavo
0: per vedere
2: guardando. Era vuoto.
0: quanta carta c'è dentro. Ma ragazzi, no? È una legge energetica. Dove c'è il vuoto, l'universo riempie. Quindi nel momento in cui il portafoglio è già pieno di cartacce e di altre cose, l'universo non ti manda denaro. Quindi svuotate il portafoglio. Esci dalla zona di comfort se ti tiene prigioniero in cambio di uno stipendio o di una rendita e diventa padrone del tuo tempo dedicandoti a progetti e idee per creare la nuova umanità con un po' di sale in zucca, come dicevo prima, ok? Se vedete che avete dei talenti, vedete delle opportunità, delle occasioni, utilizzate, però non fate salti nel buio, che non voglio che qualcuno poi venga alla mia porta a bussare e mi dice adesso la minestra di ogni giorno me la paghi tu perché io non ho più un soldo, perché capisco che qualcuno. Quindi, però, se riuscite a essere padroni del vostro tempo, entrate nella quarta dimensione, che è il tempo Cronos. Cosa faceva Cronos? Divorava i loro figli. Quindi, in realtà, il primo sintomo di libertà è l'uscita dal tempo, cioè il fatto che siete padroni del vostro tempo, quindi non siete più schiavi di Cronos. Quindi è importante per il salto verso la quinta dimensione. Se non passate attraverso la quarta, quella di diventare padroni sul vostro tempo, quando sarà ora di saltare in quinta, non ce la fate saltare in quinta. Siamo quasi alla fine. 19. La spiritualità non è distaccata dalla materia, ma usala creando con le parole motivanti e manifestanti la nuova realtà, smettendo di sentirti una vittima delle circostanze e sentiti creatore del tuo destino. Cioè tu devi sentire dentro di te che sei un potente creatore, perché nel momento in cui entri in questo tipo di vibrazione, diventi un manifestatore. In me, mago, agere. Cosa vuol dire questa frase? Immaginazione è la traduzione di in me, mago, agere. Quindi mettete in azione tramite l'immaginazione il mago che c'è dentro di voi e create la realtà che desiderate da quel famoso 10% che, espandendolo sempre di più con l'analisi del vostro inconscio, quindi avrete sempre meno proiezioni del vostro inconscio.

0: inconscio che vi proietta cose che non conoscete, ma sempre più cose che immaginate voi con la vostra immaginazione e attivate il mago in voi manifestando la realtà. Identifica una tua risorsa e un tuo talento e offrilo senza lucro economico, ma con l'unico scopo di costruire qualcosa insieme seguendo il significato della parola Ubuntu. Non so se voi conoscete il significato africano della parola Ubuntu, che in africano vuol dire praticamente che questi ragazzi africani erano messi a correre per raggiungere un premio e i primi che arrivavano avevano diritto a questo premio. E questi ragazzi africani sono arrivati con calma, nessuno correva per arrivare primo e alla fine si sono presi tutti i premi insieme e li hanno divisi. E quando gli occidentali gli hanno chiesto, ma scusate, ma noi abbiamo creato una competizione e voi cosa fate? Perché gli hanno risposto, ma perché io potrei essere felice mangiando questa cosa vedendo che il mio vicino non la mangia. Io non riuscirei a essere felice. Per me essere felice vuol dire sharing, condividere. Quindi sono felice io se è felice il mio vicino. Capite? Quello mi ha sconvolto. Cioè, questi ragazzini di poveri africani che hanno questo concetto e noi che abbiamo tutto, occidentali, facciamo competizione su tutto. Cioè, piuttosto hai un pacchetto di noccioline, ti arriva l'amico e ti dice: dai, una noccioline, gliela dai, o la sigaretta, la famosa sigaretta. Il fumatore che ti chiede la sigaretta e tu gliela dai con quel nervoso che ti dice: ma sai, ho smesso di fumare. E la risposta classica del fumatore: sì, hai smesso di pagare le sigarette, non di fumare, perché fumi quelle degli altri. Questo è il concetto di sharing che abbiamo noi occidentali e loro africani che non hanno nulla, Ubuntu. Come faccio a essere felice se il mio vicino di casa è triste, amici, ragazzi? Cioè, solo sulla parola Ubuntu vorrei fare un'intera conferenza, perché quando l'ho scoperta 15 anni fa, tra l'altro in modo da ridere, perché Ubuntu l'ho scoperto da una Coca-Cola ecosolidale, hanno fatto una Coca italiana ecosolidale e l'hanno chiamata Ubuntu. E io quel giorno ho chiesto, ma che è questo Ubuntu? E infatti era, forse è stato addirittura quello di Italy che l'ha inventato, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che arrivi proprio dal mondo di Italy, questa Ubuntu, questa Coca-Cola italiana, vero? Se non sbaglio.
1: Sembra di sì.
0: Siamo all'ultimo punto, quindi ragazzi, siete pronti? La vecchia energia che ti vuole schiavo all'interno della simulazione 3D di nome Gaia ti vuole virtuale. Tu invece devi essere più reale possibile, cercando di passare più tempo possibile nella natura a contatto con gli animali. Quindi essere nel verde, a contatto con gli animali, in una situazione reale, fisica, cioè toccate la terra, fate esercizi, che ne so, scavate un buco, fate un orto, fate delle cose che vi tengono connessi in questi 100 giorni alla terra, perché loro cercheranno di disconnetterci sempre di più dal mondo reale e farci vivere. Siccome creeranno una realtà virtuale, quindi un famoso film che ci verranno fatto vedere, qualcuno narra questo famoso 24 giugno della famosa partita Brasile-Scozia dove ci faranno vedere gli alieni, quindi è tutto virtuale, quindi invece non voi, piuttosto quel giorno zappate la terra invece che guardarvi Brasile-Scozia e siate più
1: No,
0: connessi.
1: vero.
0: Perché essere la nuova umanità non è essere New Age e sentirsi olistico o migliore degli altri, ma è invece un esercizio di coerenza nella vita quotidiana che ti differenzia dalla massa ipnotizzata con il massimo rispetto e compassione verso i fratelli che ancora non hanno iniziato un percorso di risveglio, magari perché sono anime giovani che devono ancora vivere migliaia di vite in terza dimensione prima di iniziare il percorso che abbiamo fatto noi, e in cui rinchiudo tutte e tre, noi anime antiche. Perché, diciamocela tutta, per noi è molto più facile comprendere quello che sta accadendo, perché siamo anime antiche, perché io ogni tanto mi chiedo, cioè, è talmente lampante le cose che vedo che, e gli altri non capiscono, mi chiedono come fanno ad essere così, tra virgolette, stupidi. Non, e poi io li ho perdonati, non è così. Cioè, no, se tu sei un'anima che sei magari la terza, quarta volta che sei su questo pianeta, non hai ancora tutta la dimestichezza, cioè non hai vissuto l'Inquisizione, la distruzione della Biblioteca di Alessandria, tutto quello che noi anime antiche abbiamo sofferto e vissuto e ci siamo fatti i famosi anticorpi animici. Quindi siamo stati preparati per essere qui e ora pronti per la famosa grande tribolazione, che detta così porta sfiga, ma non sarà, ragazzi, per tutti la grande tribolazione. La grande tribolazione sarà per chi non ha deciso di costruire un nuovo mondo, perché mentre cadranno i pezzi del vecchio mondo è l'opportunità, il momento migliore per creare i pezzi del nuovo mondo. E se non sbaglio, mi mancano pochissimi minuti e vorrei finire con lo scoop finale, perché io ieri ho chiesto come riuscirò a pagare la macchina, la riparazione della macchina, e l'universo mi ha risposto. Siete pronti alla risposta? Su
1: Siamo pronti.
0: come mi pagherà la macchina? però
1: Ma
0: sappiate che dopo che
1: scusa,
0: avrò detto questo.
1: ci fai un cappello introduttivo per chi non sa, cioè hai fatto un
2: Sì,
1: incidente,
2: no.
1: qual è la situazione che
0: La
1: hai avuto?
0: situazione è che la macchina è distrutta con torto perché sono svenuto e mi sono schiantato contro un muro di una casa, quindi non ho la casco e nessuna assicurazione, nessuno mi potrà pagare quella macchina se non il
1: Ok.
0: sottoscritto. Siccome oggi 9.000 euro non ce li ho, ho chiesto gentilmente alle persone che conoscono la mia storia, la battaglia che ho fatto in questi 5 anni per la libertà, se potevano darmi dei contributi per aiutarmi alla riparazione di questa macchina. Quindi sto creando questo salvadanaio virtuale, infatti ho messo una PostePay che non uso io, cioè io la mia carta di credito, quella famosa PostePay Evolution di cui parlavo prima,
1: Ok.
0: messa a disposizione per chi vuol farmi delle donazioni, che poi se hai piacere di condividerla
1: Sì, che
0: mi
1: la
0: fai anche
1: mettiamo
0: un
1: in
0: favore.
1: descrizione al video anche.
0: Grazie, però giustamente la gente in questo momento di difficoltà non è che ha tutti questi soldi da dare, quindi sono arrivati degli aiuti di cui ti ringrazio di tutto cuore, sono arrivati effettivamente degli aiuti, ma oggi sono ben lontano dal riuscire a ottenere i famosi 9.000 euro di riparazione. Quindi l'universo mi ha dato lo scoop, però preparatevi forte.
1: Dai.
0: Lo scoop è che io adesso dirò chi vincerà i mondiali di calcio. Col solo ricambio che voi quando andrete a scommettere alle scommesse e vincerete perché avete scommesso su chi vince i mondiali di calcio, il 10%, quindi la decima della vostra vincita, la donerete a Gabriele Cornero. Quindi se vi sembra un patto lecito, coerente e responsabile, io adesso vi dirò chi vinceranno i mondiali di calcio. E questo scoop
1: Capoverde.
0: sarà
2: Gigana.
0: registrato per sempre nel caso che questa cosa si verifica, quindi siete pronti a scrivere. Anzi, prima chiederò a voi, a uno all'altro, chi vincerà secondo voi il Mondiale di
2: Beh,
0: Calcio?
2: io sono fuori dal calcio, perciò non saprei.
0: Giorgio, non fai test, non
2: No.
0: sei.
2: No, no,
0: Ok,
2: proprio il
0: Valentino,
2: calcio per me.
0: uguale.
1: No, beh,
0: Va bene.
1: ultimamente non lo sto, no, minimamente, sta deludendo sotto tutti i punti di vista. Chi può vincerlo? Non lo so. Vabbè, le più blasonate, c'è una buona Francia, c'è l'Argentina, vediamo se riesce a fare il double con Messi che ha fatto la tripletta all'ultima partita.
2: Formato ragazzo,
1: E vedo i
0: sto per dire
1: risultati.
0: Giorgio, qui è formato. Lui ha capito quali sono le migliori, però non ha capito quella che
2: Eh
0: vincerà.
1: sì. Ecco.
0: Però faccio una premessa: se poi scommettete e non dovesse accadere, non venite mai a cercare, perché a me questo è il messaggio che mi è arrivato questa notte. Finora devo dire che Valentino ha qualche prova provata nel passato, che delle cose che ho previsto quasi tutte si sono poi verificate. Quindi, comunque, potrebbe essere una possibilità. Per cui segnatevi Portogallo.
1: Ok.
0: Quindi, se scommettete sul Portogallo e il Portogallo vince il mondiale, io vi chiedo solo la cortesia e la gentilezza, visto che io domani mattina andrò a fare la scommessa, perché oggi tutto il giorno non ho trovato neanche un posto dove poter farla. Se il Portogallo vincerà i mondiali, vi chiedo poi un cortese ricambio del 10% di quello che avete guadagnato, e in questo modo gli angeli mi hanno detto che mi arriveranno i soldi sufficienti per pagarvi. Quindi, facendo un voto per pieno, vorrebbe dire che tanti dei tuoi ascoltatori dovrebbero scommettere, perché se io devo guadagnare il 10% di tante vincite, vuol dire che ci dovranno essere tante vincite. Poi, se ciò accadrà, mi raccomando, vi chiedo di farmi fare una conferenza che vi spiegherò come mai
2: Vabbè, certo,
0: vincerà il Portogallo.
2: minimo.
0: Vi faccio
2: Minimo.
0: bingo, Giorgio.
2: Sì,
0: Lì
2: sì.
0: abbiamo poi la fila di gente alla conferenza dopo che il Portogallo ha vinto veramente il mondiale. Mettiamo anche dei biglietti d'ingresso, perché a quel punto lì veramente abbiamo la fila di persone.
2: Comunque bastano 90
0: Però sappiate
2: persone.
0: che ci sono delle.
2: 90 persone a 100 euro, 90 persone a 100 euro a persona sono 9.000 euro. Bastano 90 persone. Non ci sono.
0: Esatto,
1: È
0: basta
1: quotato a
0: 90 persone.
2: 9. È quotato a 9?
1: Sì, più o
0: Sì,
1: meno.
0: Valentina è bravissima. Infatti, guarda, la cosa fantastica, tra l'altro, che quando questa cosa l'ho ricevuta era quotato a 8. Poi, siccome ha fatto un esordio di merda e sono andato a vedere su internet, ha pareggiato 1-1 con una squadretta schifosa, hanno alzato le quotazioni 9, perché vuol dire che Portogallo sembrerebbe in una fase di crisi. Quindi andatelo anche a giocare in fretta, perché queste quotazioni cambiano da un giorno all'altro. Quindi la cosa incredibile è proprio quella che io oggi volevo andare assolutamente a farlo oggi, ma non ce l'ho fatta, perché ho visto passare da 8 a 9 la quotazione. Quindi, investendo 100 euro,
2: Ne entrano
0: se ne
2: 900.
0: vincevi 800, e invece domani ne vinco 900. Quindi, a questo punto, direi che forse siamo anche nei tempi. Sono stati nei famosi 50 minuti di cui ci siamo detti.
2: Sì, ci siamo.
0: Quindi, perfetto. Vi ringrazio dell'opportunità. Mi raccomando, non venitemi a cercare se poi il Portogallo non vince i mondiali, ma sappiate invece che ci concentriamo tutti insieme e creiamo questa egregora,
2: sì.
0: Perché, cosa ho detto, chi sono i creatori dell'unica realtà possibile e immaginabile? Siamo solo noi. Quindi, ragazzi, ci focalizziamo tutti. Creiamo questa egregora insieme, win to share, quindi win-win, vincete voi scommettendo, vinco io con la decima, e facciamo vincere sto Portogallo che non ha neanche mai vinto un mondiale, gli facciamo anche felici, non è pensato.
1: Sì, così Cristiano Ronaldo completa la sua avventura calcistica
2: col mondiale.
0: Bravissimo. Sarebbe una degna conclusione di effettivamente un fenomeno del calcio unico, credo che forse sia l'unico che può oscurare la figura di Pelé, perché credo che neanche Maradona è riuscito, tra virgolette, a diventare famoso come attualmente è Ronaldo, quindi diciamo che quello potrebbe anche essere uno dei motivi per cui questo accade. Io effettivamente i motivi reali li so, perché oltre al sogno ci sono stati, mi sono fatto poi dei riscontri, perché sennò di solo un sogno non vado a mettere la mia faccia in radio. Ho cercato dei riscontri esoterici di cui però le rivelerò solo ed esclusivamente nella conferenza in presenza, non online, e solo nel momento in cui veramente si verificano questi significati esoterici.
1: Ok, che sarà questo, piena così ti chiederanno per i prossimi europei.
0: è vero. Va bene, ragazzi, ditemi voi se dobbiamo salutarci. Io credo di essere organizzato nei 50 minuti che mi avevate concesso per riuscire a dire tutto quello che pensavo fosse utile dire.
1: Sì, certo.
0: Vi ringrazio tantissimo del tempo che mi avete dedicato.
2: Ti faccio un'altra domanda, visto manca ancora qualche minuto, se hai tempo. E sulla rete.
0: Oh, assolutamente sì, io
2: mancano ancora 5 minuti. Sulla rete si parla che le uniche due squadre che non ci sono ai mondiali sono l'Italia e la Russia.
1: Sì, di quelle importanti.
2: Di quelle importanti, logicamente. E questo qui ha un motivo, dicono.
1: Adesso. Beh, l'aveva accennato lui la scorsa intervista.
0: L'hai detto anche te. L'ho detto la volta scorsa.
2: Sì, l'hai detto anche te.
0: Sì, lo do, no, è vero.
2: Ma allora, lo continua a dire anche altri.
0: No, c'è stata questa cerimonia delle bandiere che li hanno portate all'interno del simbolo esagonale di Saturno. Ed è stato, durante la cerimonia dei mondiali, proprio una specie di atto di genuflessione di queste bandiere nei confronti di Saturno. E guarda caso, le uniche due nazioni che non c'erano erano la Russia e l'Italia, che Steiner profetizzò più di 100 anni fa che il risveglio delle coscienze d'Europa sarebbe venuto dove l'anima antica dell'Italia fosse riuscita a connettersi con l'anima giovane della Russia. Ascolta Steiner, potentissimo, cosa dici? Quindi la Russia è un'anima giovane, però ha la potenza animica in questo momento per cambiare le cose sul pianeta. L'anima antica invece è l'Italia, che ha preso con tutta la sua storia e quindi è l'unica che può essere un faro, però per poterci riuscire deve avere l'alleato russo. E questo vi fa anche ragionare su quello che è accaduto negli accadimenti storici. Cosa hanno fatto quei signori? Cosa hanno fatto prima di tutto? Separare la Russia dall'Italia, ragazzi, l'embargo, tutto. Vi ricordate come la loro strategia in questi anni è stato di obbligare l'Italia ad allontanarsi dall'alleato russo? Sì. E guarda caso, tutti quelli che hanno tentato di fare qualcosa del contrario sono finiti in disgrazia. Berlusconi è finito in disgrazia, Salvini è finito in disgrazia, tutti quelli che hanno cercato di riallacciare i rapporti con l'alleato russo, o per un modo o per l'altro, guarda caso, in Italia sono finiti in disgrazia.
1: Cioè,
0: chiedetevi perché questi signori, non è che Steiner l'hanno fatto fuori, ragazzi, lo sapete benissimo, che Steiner non è morto di morte naturale.
1: Sì.
0: Quindi se Steiner aveva profetizzato 100 anni fa che la grande madre russa sarebbe stata guidata dal faro dell'Italia per cambiare le sorti della Eurasia, l'idea era la creazione della Eurasia, che si sarebbe contrapposta a quello che Steiner vedeva come, diciamo, il mondo arimanico, quindi tutto il mondo della materialità statunitense, tutto quel mondo lì, e tutto il mondo invece luciferino, quindi tutta la falsa luce, quindi tutto il mondo New Age, di tutte quelle realtà che sono, tra virgolette, hanno creduto di scappare da una realtà materiale per in realtà finire in una prigione soltanto dalle grate differenti, perché la falsa spiritualità è, tra virgolette, sotto gli occhi di tutti, purtroppo, come tantissime persone del mondo New Age predicano: non fate nulla, state in pace, peace and love. Grazie,
1: No,
0: certo, così non entrate nell'azione,
2: sì.
0: diventate esattamente le pecore sacrificali perfette per chi in questo momento vi sta usando come pecore. Quindi, ragazzi,
1: Ok.
0: prendete in mano il vostro destino.
1: Certo.
0: Espavo, grazie per essere assunto il tuo potere.
1: Prima di espavarti definitivamente, Silvia da Verona dice: vincerà il Portogallo. È da mo' che lo sappiamo. Ed ecco qui la fonte esoterica di fiducia. L'hanno
0: Oh mio Dio.
1: predetto anche i Simpson. Che sappiamo che hanno predetto il
0: Ma
1: futuro molte
0: veramente?
1: volte.
0: No,
1: Evidentemente
0: veramente
1: sì,
0: l'hanno detto.
1: c'è.
2: Così dicono.
0: Giuro, non è questa la fonte esoterica da cui mi sono confrontato
1: No,
0: io, ma
1: però.
0: se lo dicono i Simpson, ragazzi, giocatevi il soldo allora, pigliamoci la decima,
1: No,
0: perché se lo dicono i Simpson.
1: a parte gli scherzi, i Simpson avranno
0: No,
1: chissà dietro, hanno predetto molte cose.
0: infatti, no, ma adesso che ho scoperto questa cosa, me la confermi ancora di più. No, i Simpson hanno previsto addirittura quella clamorosa e l'attentato nella maratona in
1: Sì,
0: America.
1: sì, sì,
0: Ricordate i
1: sì.
0: Simpson? Lì è stato veramente clamoroso, hanno azzeccato proprio il luogo di Boston, tutto quanto. E
1: Ok.
0: sì, dietro i Simpson c'è qualcuno ovviamente
1: Andremo.
0: che sta cercando di comunicare.
1: Sì.
0: Se quindi se i Simpson hanno detto che in Portogallo sono molto più attendibili di Gabriele Cornero, però il 10% non dà per i Simpson, già che siete
1: No,
0: lì.
1: no.
0: Ancora una volta, ringrazia Silvia, digli che se ha piacere di contattarmi sulla mia piattaforma e tutto, ho piacere di conoscerla perché una persona così preparata che sa anche andare a leggere cose del genere mi potrebbe fare
1: D'accordo.
0: molto piacere averla alle mie conferenze, anche perché io dico sempre, gli incontri, le interviste, tutte quante sono belle perché non c'è nessuno che insegna niente a nessuno, siamo in una comunità di persone consapevoli che condividono la loro conoscenza e tutti usciamo più arricchiti da queste occasioni, tutti quanti abbiamo delle informazioni nuove perché è finito il tempo dei maestri. Sappiate che
1: Certo.
0: se qualcuno di voi cerca per strada un maestro, l'unico maestro che trova è la sua vita quotidiana, gli schiaffi che prende dal mattino alla sera dall'universo che lo mette in riga ed è così.
1: Ok.
0: Saluti e baci,
1: Espavo.
0: grazie di cuore
2: Espavo.
0: e spavo tutto il cuore.
2: Ciao Gabriele. Ciao,
1: Alla
2: Espavo
1: prossima,
2: Gabriele. Espavo Gabriele. Vedi, piano piano ci si arriva.
1: Forza
2: Pubblicità.
0: Portogallo! Forza Portogallo!
1: Forza Portogallo. Alla prossima.
2: Alla prossima.
0: Alla prossima.
1: Ok.

0: Eccoci, tornati per la nostra maratona su Radio Gamma 5. Sono le 20 e 11 minuti del venerdì 19 giugno 2026. Ah, come passa il tempo. Mi ricordo quando ero piccolino, l'anno 2000, siamo già al 2026. Vabbè, ma ciancia le bande. Veniamo a noi perché cominciamo ufficialmente la terza intervista di quest'oggi e abbiamo il gradito ritorno ai nostri microfoni di Fiorenzo Libero. Ciao Fiorenzo.
1: Ciao a tutti, grazie a Valentino, a Giorgio di questa opportunità, grazie a Radio Gamma 5 che mi dà questa opportunità. Io sempre devo ringraziare questa grande famiglia di Radio Gamma perché è una radio alternativa del libero pensare, libero agire, per cui veramente chi approda a questa radio ha veramente un'apertura, io dico, mentale, di coscienza diversa da quello che è la normale visione che ti dà la scuola, l'università.
2: Una visione alternativa, dai. Visione alternativa. Vedere il mondo con occhi diversi.
1: Sì, io dico sempre che accedere a certe conoscenze ti attiva la coscienza.
2: Bravo, d'accordo.
1: Ti attiva la coscienza che puoi scegliere, no? Certo. Perché nella vita ormai c'è un miliardo di notizie, informazioni, di altre cose, cioè, no?
2: Un miliardo di notizie, informazioni veicolate che
1: bravissimo.
2: Non sono del tuo pensiero, della tua cultura. Esatto. Cioè, adesso ci arriva di tutto.
1: Eh sì.
0: Comunque, ma allora,
1: per cui
0: oggi
1: la mia visione
0: macrobiotica,
1: macro, grande, bios, vita, sì. Qualità e longevità di vita, che ha un principio fondamentale che ha di più di 6.000 anni, che è lo yin e lo yang. Loro in orientale hanno chiamato yin e yang, noi possiamo chiamarlo caldo e freddo, cielo e terra, radice e foglia, tutta una visione energetica di come queste due forze, queste due energie, la polarità di queste due forze crea la vita.
0: Certo.
1: Giorno e notte, attività e riposo crea la vita. Uomo e donna, l'attività crea la vita.
0: Sì, sì, sì.
1: Infatti nel mio libro proprio c'è il piatto dei semi con il simbolo proprio del Tao, che dentro un cielo nero c'è il puntino bianco della luna, metti, no? Perché l'ho chiamato il seme? Perché secondo me ritornare a mangiare il seme, che è l'origine della vita, tutto parte dal seme, se noi guardiamo
0: che
1: bene.
0: Abbiamo,
1: no?
0: La dentatura.
1: Noi abbiamo 20 molari e premolari per schiacciare i semi. E per cui è l'unico cibo che si può conservare. Tutti gli altri cibi vanno in deperimento, se voi guardate bene, no?
0: Sì.
1: Vanno tutti in deperimento. Il seme è l'unico cibo che si può conservare.
2: E moltiplicare.
1: E moltiplicare.
2: Che
1: per
2: è cosa
1: cui...
2: importante.
1: E allora ci sono 8 passaggi.
0: Comunque,
1: nei semi.
0: Prima di passaggi dei semi, oggi dalla tua maglietta a maniche corte, dalle gocce di sudore sulla mia fronte, dobbiamo parlare dei cibi estivi.
1: I cibi dell'estate, oggi il programma dei cibi dell'estate, vedremo i cibi consigliati, i cibi da un po' da ridurre, poi vedremo
0: anche qualche ricetta pratica.
1: Assolutamente, qualche ricetta che si aspetta la gente, per cui prendete carta e penna in modo da scrivergli queste ricette,
0: carta e calamaio.
1: Comunque domani io sarò qui al mercatino di Radio Gamma, per cui ho il banchetto in cui vendo il mio gommaggio, il mio atriede, e troverete il mio libro Il seme della vita, per cui chi l'ha già letto, chi ha fatto i corsi con me, è un libro che porta la mia esperienza personale di quello che è questa grande filosofia. Perché l'ho chiamato Il seme della vita? Perché i semi sono 5 in natura. Il primo seme sono i cereali integrali. Osserviamo la natura. Cos'è che maggiormente semina l'uomo nella terra? Sono i cereali, grano, mais, orzo, farro, no? Per cui i cereali sono la base, le graminacee antiche erano, no? Sono i cereali. Dopo l'uomo ha scoperto il fuoco, il sale, da lì c'è stata l'evoluzione dell'umanità, con la scoperta dei cereali. Secondo seme sono i legumi. Per cui vedremo che i legumi, io li chiamo un po' le proteine della, come si dice, della carne, no? Per cui si dice i fagioli sono proprio il completamento dei cereali, no? Per cui poi vedremo i legumi da mangiare in estate. Poi abbiamo la frutta secca, per cui girasole, zucca,
0: senza abusarne,
1: bravo. Io ho diviso la frutta secca in due, la versione salata e la versione dolce. la versione salata da mettere, non so, nell'insalata, nelle verdure cotte, nella crema di riso, uso più il sigomasio, i semi di sesamo, il girasole, la zucca e le noci. Mentre nella versione dolce uso più la mandorla, la nocciola, gli anacardi, i pinoli. C'è sì. questa distinzione diversa. Poi il quarto seme sono i semi officinali, per cui il cumino, il finocchio, il fieno greco, il timo. Anche questi sono dei semi da usare, io li uso molto nei decotti e nelle tisane. Quinto seme invece sono i semi da germogliare. In primavera io germoglio molto il crescione, l'alfalfa, tutti i semi si possono, i lavanelli, la rucola,
0: sì, tutti.
1: Per cui vedete che
0: io ho scoperto sì. ogni tanto su qualche video di cucina mi è capitato i semi, le lenticchie,
1: sì,
0: che non ci avevo mai ragionato,
1: assolutamente
0: farle proprio germogliare diventano fantastico. Più nutrienti, più digeribili, sì. solo che ne ho fatto germogliare un sacchetto, perché mi sono trovato che ho dovuto darle via,
2: ho mangiato anche io una settimana.
1: Diciamo che il momento del germoglio è la primavera,
0: sì.
1: per cui perché io osservo sempre la natura, ti dà quella pianta, quella radice, quel frutto sempre nel momento che il tuo corpo ha bisogno. Non è a caso che il germoglio venga in primavera, perché cambia il metabolismo, per cui cambia anche il sangue deve depurarsi, no? Del fegato, della cistifellea, ti dà il germoglio in primavera. C'è gente che fa germoglio tutto l'anno, io dico di no. Dobbiamo sempre seguire la natura.
0: Sì, i ritmi naturali.
1: Esatto, perché cos'è la malattia e il sintomo? È sempre una violazione delle leggi della natura. Ormai Lendina lo sa questa frase.
0: Ho fatto overdose di Fiorenzo.
1: No, per cui secondo me io la ribadisco sempre, sì. perché faccio sempre l'esempio del pomodoro, no? Adesso in estate c'è gente in autunno che mette via la passata di pomodoro. Per cui mangiare una passata di pomodoro a Natale non è la sua,
0: perché la trovi sempre sui banconi del supermercato.
1: Diciamo che le due verdure che non sono verdure, secondo me, più mangiate in Europa, nel mondo, sono patate e pomodori. Se tu guardi bene,
2: sono frutti. Cosa sono?
1: Alla fine sono frutti, sì. La patata è un amidaceo, sì. che vedremo poi col principio yin e yang, che io la yanghizzo.
0: Che è molto meglio la batata.
1: È molto meglio la batata, infatti. Mentre col pomodoro, che è una cosa più estiva, andrò a mangiarlo, sì, li mangio anch'io qualche volta d'estate, però mangio il più yang, perché ogni categoria di cibi c'è il più yin e il più yang. Più grosso è un cibo, più yin è, perché ha più acqua e più zuccheri. Più piccolo è,
0: più i datterini
1: e i ciliegini sono più yang dei quelli più grandi, okay. sono più gustosi, costano anche di più.
0: Già coltivarseli, farsi loro.
1: Bravo.
2: Ma se vai a comprare i cuori di bue, che sono grandi, anche quelli costano.
1: Infatti. Perché le solanacee, gli unici germogli che non si possono germogliare sono le solanacee, perché sono tossiche, hanno un alcaloide, soprattutto nella buccia, nei semi, che creano veramente molta acidità nel sangue,
0: okay.
1: per cui sarebbe meglio...
0: Per cui melanzane, peperoni...
1: Pomodori...
0: Cerchiamo di evitare...
1: Perché d'estate ci sono solo quelle, no? Adesso io conosco il principio yin e yang, le yanghizzo con quattro elementi. Fuoco, le mangio sempre cotte.
0: Cotte. Zucchina cruda comincia a essere complicata.
1: Ma la zucchina non è una solanacea.
0: Cavolo,
1: il peperone o la patata.
0: La
1: melanzana la metti sotto sale, no? Sì. Che spurga come il sale, vedi? Sì. Che butta fuori quell'azio, no? Allora, per yanghizzare questi quattro solanacee, io le mangio cotte, fuoco. Per cui posso mettere al forno o la piastra, per cui vado a bilanciare questa acidità che ha. Fuoco, sale, tempo e pressione. Sono quattro elementi che vanno a equilibrare questo eccesso di yin che hanno loro. Per cui, infatti, io osservo chi mangia carne. Cerca sempre il pomodoro, la patata, la birra, il vino, no? Mangia un concentrato di sodio, che è la carne, il pesce o le uova, e cerca sempre di bilanciare l'opposto, che può essere la patata.
2: Sì.
1: Sodio e potassio, vedi? C'è sempre un equilibrio, no? Però un equilibrio squilibrato. Perché la carne non è un cibo per l'uomo, io dico sempre, però qualche volta si può mangiare. Io non sono mente, chi mi conosce sa che io dico sempre la trasgressione è il sale della vita.
2: Non sei estremista.
1: Assolutamente. Torniamo ai nostri cibi di oggi, ai cibi dell'estate. Vabbè, prima volevo ribadire i quattro supermercati a cui io mi attingo. Mm-hmm. Li sai già, no? No?
0: Sì, sì, sì, vai, vai.
1: I quattro supermercati che io mi attingo ogni giorno sono i campi, dove arrivano i cereali, i boschi, o i prati, i fossi, dove arrivano le erbe selvatiche, gli orti di casa nostra. E il quarto supermercato, sai qual è?
0: I fossi?
1: No, no. Il mare.
0: Ah, il mare.
1: Dove le alghe, esatto. Dobbiamo attingere dal mare, che è la madre della terra. Non se fosse il mare, non ci sarebbe il ciclo della vita, no? Per cui assolutamente il mare proprio dà quelle sostanze minerali.
0: Tutto è indispensabile tranne l'essere umano. Noi possiamo pure sparire, ma tutto il resto fa il suo.
1: Diciamo che l'essere umano è a capo degli altri regni, no? C'è il regno umano, il regno animale, il regno vegetale e il regno minerale. L'uomo è sopra e dovrebbe con coscienza valorizzare questi regni, invece li sfrutta, li inquina.
0: Stiamo asfaltando
1: in tutti i modi.
2: Ma ti volevo chiedere una cosa sulle alghe, siccome una volta io parlavo appunto delle alghe, perché lo puoi mettere in legumi, che evita tante
1: situazioni, i legumi,
2: però dicono che le alghe sono nel mare, il mare è inquinato,
1: tutto inquinato ormai,
2: loro assorbono tante scorie, perché le alghe servono proprio, e perciò quando tu ti mangi queste alghe secche ti assimili anche un po' di questo inquinamento.
1: Addirittura anche nel sale ci sono materie plastiche, lo dicevo l'altro giorno, diciamo che l'alga andrebbe sempre cotta.
2: Ah, okay.
1: Io la guacamole, la kombu, la cucino almeno un quarto d'ora, la kombu anche di mezz'ora, per cui il fuoco trasforma queste sostanze, per cui il fuoco io lo vedo un amico, tanti lo vedono come un distruttore, no? Io lo vedo come un amico che trasforma le in cose tossiche, che ha cosa, no?
2: Ma ho visto che esistono le alghe anche fini in polvere.
1: Sì, le nori, che sono, come si dice, i fiocchi di alghe.
2: Che quelle, essendo essiccate, magari perdono quelle sostanze.
1: Sì, diciamo di sì. Diciamo che l'inquinamento più potente che ha l'essere umano destro è il nostro pensiero di paura. E quello è l'inquinamento più grosso.
2: Sono d'accordo.
1: Devi affidarti e cercare il meno possibile, no?
2: Non pensarci neanche. Cioè,
1: ma non pensarci, dici, cerco di dire, ormai in questo contesto del 2026 devo, come si dice, con coscienza cercare di mangiare meno porcherie. Sì. Infatti la macrobiotica, nel corso degli anni, ormai sono 40 anni che la seguo, più vado avanti più ritorno alla semplicità più pura, eliminare tutte le cose processate, anche se sono biologiche, integrale, ritornare a mangiare i semi, per cui meno pasta, meno pane, meno grissini, fette biscottate, piadine, pizze, taralli.
0: Devono essere l'eccezione.
1: Brava, l'eccezione. Sì. Ritornare a mangiare il seme, l'origine della vita, ritornare alla fonte delle cose.
2: Sì, mangiare un 10% del cibo, quello che hai detto te.
1: Sì.
2: Il resto mangiare cibo.
1: Per
2: buono.
1: Cui io dico sempre fare questi due passaggi: cibo, coscienza. Mangio questa cosa, cosa farà al mio corpo, al mio sangue, alle mie cellule, al mio fegato? Però per avere coscienza ci vuole conoscenza.
2: Bravo.
0: Sì, diciamo che più processato il cibo, meno vitalità ha e più rischi di mangiare sostanze che
1: diciamo che la trasformazione fa perdere, si chiama energia, si chiama minerali, vitamine, grassi, aminoacidi, tutto, no?
0: Altra cosa, lavorazione non è come tu che fai il gomasio a mano.
1: Esatto.
0: Lavorazione sono macchinari industriali che
2: si surriscaldano e uccidono tutte le sostanze nutritive.
1: Esatto. Io so che è difficile, perché noi mangiamo tanto con la bocca, no? Mi piace. Mm-hmm. Mangiare con la coscienza è un passaggio molto sottile, no?
2: Evolutivo.
0: Posso dire anche un'altra cosa, che spesso mangiamo per compensare quello che non ci piace nella
1: vita. Questo è vero, è vero.
0: Cioè, la frase tipo non mi resta altro al manco asse me mangiare. Cioè, l'ho sentita più di qualche volta.
2: Quella è la scusa, è una scusa.
0: Dovremmo cercare l'equilibrio in tutti gli aspetti.
1: L'equilibrio è sempre dinamico.
0: Sì.
1: Per quello la conoscenza, io ho trovato questa grande filosofia che è la macrobiotica, che va proprio a comprendere l'origine delle cose, no? Alla fonte, di tornare alla fonte. È un po' difficile, diciamo che è un processo che ogni individuo deve fare. Io non devo delegare il medico, il primario, l'omeopata, è un percorso individuale, personale, perché la mente crea delle resistenze, no? Non vuole cambiare. Mi piace sempre la frase, no? Che la mente è come un paracadute. Se non la apri al nuovo, ti schianti.
2: Ti schianti.
1: Cosa vuol dire? Sofferenza, no? Sì. Io dico sempre che il luogo più pericoloso della Terra, sapete qual è, no? L'ospedale.
0: Ah beh, grazie. Poi di questi tempi
1: ti fanno fuori e non ti mollano più, meno bisogno.
0: Allora, diciamo, ci sta il professionista,
1: sì,
0: che ha studiato, ma deve essere un ausilio per aiutarti a superare una situazione, non una figura al quale deleghi completamente la tua salute e che,
1: Valentino,
0: come ho visto, perché purtroppo vedo certi contesti con gli anziani, prova sta pastiglia, se non funziona ti do l'altra la settimana prossima.
1: Ma un medico che non comprende questa frase di Ippocrate, fai del cibo la tua medicina, fai la medicina il tuo cibo, non è un medico quello è un economista che deve alimentare solo le multinazionali dei farmaci, non c'è niente da fare.
2: Quelli che hanno inventato i protocolli,
1: ecco.
0: Sì, esatto.
2: Non esiste più il medico il medico, diceva Platone, mi ricordo chi è, un artista nell'aiutare l'uomo a stare bene, artista. Invece qui mi sembra che protocolli, cioè devi seguire quello che ti dicono le case farmaceutiche, e se fai diversamente sbagli.
1: Ma chi accede ai medici, chi accede per emergenza è una cosa, perché anch'io posso avere bisogno e accedo per emergenza, è normale.
2: Sì, ci sta.
1: Però chi accede, non so, per un mal di gola, un mal di qualcosa che può benissimo guarire da solo, e le due forme di guarigione sapete quali sono, no?
0: Digiuno
1: e la preghiera.
0: E la preghiera.
1: Intesa come un dialogo interiore con te stesso, no? Dialoga con lo specchio. E chiedi qual è l'origine, la causa del mio male, dei miei cervicali, del mio male lombare. E lì proprio devi lavorare sulle cause, che è lo stile di vita, che può essere tanti fattori. Sì. Il cibo che mangi, lavoro che non ti piace, sono tanti fattori.
0: Comunque, la penso quasi come te, però mi sto anche ricredendo, che hai detto l'ospedale va bene per emergenza.
1: Per emergenza.
0: Ho provato in degli episodi di emergenza e... Anche lì scricchiola.
1: È vero,
0: non sto qui a dire, però
1: è vero.
0: Lì a volte
1: io
0: ho
1: lavorato 20 anni nel sociale come OS e ho visto di tutto. Ricoveravo un anziano in ospedale, dopo una settimana ritornava a casa con delle piaghe pazzesche proprio. Non abbiamo tempo, sì, ma lasci una persona con la cacca addosso per una notte, due giorni.
0: Sì.
1: Va bene, dai. Comunque
0: siamo qui per dire cose belle. Anam ci chiede, dopo non so se lo dirai facendo, potrebbe dare Fiorenzo delle ricette alternative al porridge di avena per la colazione? Grazie.
1: Sì. Beh, spiego subito. Intanto l'avena non è un cibo estivo, assolutamente. È un cibo più, io dico sempre, ho diviso un po' l'anno in sei mesi. Da metà ottobre fino a metà maggio useremo più i cereali invernali.
0: Come il grano saraceno.
1: Esatto. Da metà ottobre userò più il riso tondo e corto, userò più il miglio, più il saraceno, più l'avena, perché è un cereale grasso che va bene in un ambiente freddo, perché io sono sempre un prodotto dell'ambiente, l'ambiente esterno porto dentro di me. Devo sempre mettere in armonia con l'ambiente. Fuori è freddo, devo riscaldare, fuori è caldo, devo rinfrescare. Infatti l'avena non la mangiano gli africani, la mangiano i paesi anglosassoni, vedi? Perché com'è che si chiama sta ragazza? Silvia,
0: no, Anam.
1: Ecco, l'avena io ti sconsiglio adesso di rifinirla e poi fino a ottobre lasciare stare. Mangia più la crema di orzo, mangia più la crema di riso. La crema di riso è universale. Anche qua c'è il riso lungo e fine, tipo ribe o basmati, da mangiare più in estate. In inverno più quello tondo e corto, insomma. Per cui poi io faccio anche la crema a volte di couscous, faccio la crema di mais, tutte cose che vanno a rinfrescare, cioè questa visione energetica. Ritorniamo ai nostri cibi estivi, che è il programma di oggi, no? Parliamo di bevande. Io consiglio tre bevande. Intanto, la prima bevanda è un'infusione con le erbe che adesso la natura ci dà. Allora, da metà maggio, manca prima, metà marzo fino a metà ottobre, io vedo, osservo la natura che l'energia va nelle foglie, nei fiori, nei frutti. Perché andrò a fare delle infusioni con tutto quello che è foglia, fiori e frutti. questa è la visione energetica della macrobiotica. In pratica io faccio bollire dell'acqua, nella tazza metto una foglia di verbena, melissa, tarassaco, mortica, tiglio, biancospino, equiseto, tutte le foglie, e butto l'acqua sopra e lascio un'infusione. Questa è un'infusione a tisana che farò da metà marzo fino a ottobre, per cui anche la passiflora, ce ne sono erbe, io uso molto l'equiseto sto periodo, per cui lascio un'infusione 10-12 minuti e poi la filtro.
2: Può essere anche fresca la foglia o per forza secca?
1: Anche fresca, meglio fresca sto periodo qua.
2: Ah, okay.
1: Meglio fresca. E la menta è proprio...
2: Sì.
1: Ecco, questa tisana io consiglio sempre di berla alla mattina a stomaco vuoto, perché ha doppio effetto. Dopo mangiato, chi conosce il tè cucchiccia, io bevo sempre il tè cucchiccia, che è un tè senza teina, pochissima teina. Più la tisana la sempre bevo alla mattina, perché io dico a stomaco vuoto, pulisco un po' il pavimento, lo stomaco. Ecco, una cosa che consiglio sempre alle persone, io ho fatto anche delle tecniche, un video delle tecniche di lunga vita, alla mattina appena alzata, noi ho la bocca tutta impastata e tutti i succhi gastrici vanno alla bocca e ho la patina sulla lingua, no? Ecco, io la mattina cerco sempre di fare dei gargarismi o col colluttorio oppure con l'acqua salata, in modo da queste tossine non ributtarle dentro, ma buttarle fuori. Questa è una pratica e che io consiglio farla ogni mattina proprio per non...
0: C'è anche il lavaggio della lingua.
1: Sì, lavaggio della lingua e anche l'archetto, io ho fatto yoga parecchi anni, no? Cioè sì. L'archetto pulisci lingua.
2: Sì.
1: Però anche quello ti dice che usarlo sempre va un po' a le papille gustative.
0: Ah, ok.
1: Un po' a rovinare le papille gustative, per cui una volta o due alla settimana si può fare netta lingua. Però come prassi proprio questi gargarismi di acqua e sale e di... un colluttorio.
2: Cosa ne pensi quello invece di fare con i chiodi di garofano l'infusione?
1: Sì, sì.
2: E poi farsi poi sciacqui.
1: Allora, anche qua nelle spezie c'è lo yin e lo yang, io ho sempre questa bussola che mi guida. D'altronde i vegani e i vegetariani non conoscono questo principio qua, per me però è come si dice il principio educativo unico universale, perché mi mette sempre in armonia, certo, con l'ambiente, no? Ecco, i chiodi di garofano, la cannella, noce moscata, lo zenzero e la liquirizia sono più spezie invernali che portano tanto calore.
2: Okay.
1: Adesso è meglio usare più quelle che vi ho detto adesso,
0: sì,
1: compreso
0: sì,
1: il limone anche, no? Per cui cerco sempre questa. Io ho compreso che proprio devo comprendere l'effetto che fa il cibo nel corpo, che non è una visione scientifica, è una visione energetica.
2: Okay.
1: Anche qua bisogna scegliere o la visione, perché tutti noi abbiamo la mente scientifica che è ferma a vitamine, minerali, grassi, zuccheri, no? Aminoacidi. Questa secondo me crea sempre paura e non sai mai che fine fa, no? La visione energetica olistica dello yin e lo yang guarda il cibo a 360 gradi.
2: Quello che dicevo io, il colluttorio con i fiori, con i chiodi di garofano, non è una cosa che tu ingerisci,
1: sì, no,
2: la fai risciacqui perché comunque sì, è un antibatterico.
1: Sì, sì.
2: E poi lo sputi fuori, perciò se fai una cosa del genere va a influire il calore, sì, o meno.
1: Diciamo che le papille gustative assorbono le cose, sicuramente, però la butti fuori poi. Però i chiodi di garofano hanno delle proprietà incredibili, infatti.
2: Ne hanno tante, cioè anche vermifughi, cioè ne hanno tante, antibatteriche.
1: Assolutamente, assolutamente. Per cui alla mattina fare questi gargarismi fa molto molto bene. Per questa infusione la consiglio. Poi consiglio durante il giorno anche una bevanda dissetante con menta, fai bollire dell'acqua. Nella tazza metti delle foglie di menta, fai l'infusione di menta, poi ci metti una goccia di zenzero e 2-3 gocce di limone. Fa una bevanda meravigliosa proprio.
2: Ma la menta bisogna farla per forza scaldare, perché io la faccio a freddo.
1: Perché rilascia gli oli essenziali, è meglio che ci sia il calore, perché a freddo non rilascia gli oli essenziali.
2: Però gli lascia quel gusto, cioè
1: sì,
2: un po'
1: sì,
2: rilascia.
1: Un po' sì, sì, sì, però sarebbe meglio mettere nell'acqua bollente.
2: E lo zenzero in polvere?
1: Ma io lo grattugio, in polvere lascio stare, almeno io.
2: No,
1: voglio cose vive.
2: In polvere intendevo...
1: Io ho una grattugina di ceramica che vendono in negozio,
2: sì,
1: io,
2: sì.
1: Grattugio, poi prendo un po' di polpa e strizzo una goccia o due.
2: Ah.
1: Proprio non deve bollire, il zenzero proprio deve essere fresco, basta una goccia o due,
2: Eh sì, perché quello fa effetto poi.
1: E così il limone, insomma.
0: Ok.
1: E poi un'altra bevanda è il carcadè.
2: Carcadè.
1: Queste cose di ibisco ottimo perché lo usano i beduini nelle cose, no? Per cui fare da un carcasse che ha un bel colore, no? È un buono dissetante.
2: Ma bello freddo o caldo?
1: D'estate meglio fresco, okay. Ma non da frigo.
2: Sì, sì, temperatura ambiente.
1: Dimmi,
0: vai. No, vai.
1: Io consiglio sempre nella macrobiota, si dice mai bere roba fredda, sì. Mai, sempre a temperatura ambiente. Sì. Perché se io bevo roba fredda, vado a raffreddare, toglie energia ai miei organi. Sì, perché sì. Un corpo a 35-38 gradi, no? Se io bevo roba fredda,
2: se la bassi.
1: Dopo i reni, soprattutto il fegato, devo riscaldare quest'acqua, no? Mm-hmm. Ecco, io ho sempre la frase di Gandhi che diceva: masticate i liquidi e bevete i solidi. Per me è una frase molto saggia, sì. Che veramente porta coscienza, no? Perché il corpo non accetta né le cose troppo calde né le cose troppo fredde. Per cui se io tengo in bocca e porto quei 10 secondi, anche meno, di salivare, no? Porto la temperatura giusta e dopo deglutisco.
2: Giusto.
1: Ancora una frase, secondo me, che porta a guarigione: la tua intenzione è porto questo liquido depurativo agli reni o al fegato. Per il nostro pensiero segue l'energia, no?
2: L'intento, no?
1: È l'intento, cavoli, per cui è veramente una forma curativa.
2: Sì.
1: Noi abbiamo dei poteri di autoguarigione incredibili.
2: È un'informazione che tu dai e quell'informazione poi viaggia in tutto il tuo corpo.
1: Esatto, esatto. Come io ho avuto le infiammazioni, non so, al ginocchio, cosa faccio? Faccio un bollo di saliva. Dopo questa saliva, il mio pensiero col cervello destro mandava questa saliva, non so, al ginocchio o alle lombari. Sto monaco che nel 2000 mi ha dato, che ho fatto un corso di massaggio al piede, Long Son Zhu,
0: sì.
1: Mandava giù la saliva 72 volte al giorno, pensate. Mandava giù sta saliva per auto depurarsi, infatti.
0: Sì, sì, sì. Beh, comunque la saliva, dici di masticare tanto, che non è solo questione di spezzettare,
1: bravo,
0: il cibo, è proprio perché la saliva ha degli enzimi che all'interno dell'intestino non abbiamo, per cui comincia una parte di digestione già in bocca.
1: Sì.
0: È fondamentale, che non è la stessa cosa tritare la roba, frullarla.
1: Assolutamente. Per quello io dico sempre: le macchine servono, le uso anch'io, il frullatore, però il frullatore nostro è la bocca, che è la sede della libertà, io dico, no?
0: Sì.
1: Per cui avere questa consapevolezza di masticare, di insalivare è fondamentale. Io dico sempre 32 volte, 32 denti, ogni dente è una masticata.
0: Al suo perché?
1: 32 vertebre, 32 denti, vedi, non è a caso.
2: Il nostro corpo è perfetto, non ci sono numeri.
0: Ma a proposito di bevande invece, sì, sì. I fermentati, ottimi, kefir, kombucha.
1: Ottimi. C'è la Grazia che fa del kombucha, fa il kefir, ottimo d'estate, ottime bevande, perché hanno dei fermenti, hanno probiotici, hanno fermenti ottimi veramente, fino a metà ottobre, poi io lascerei un po' stare un po' queste bevande.
0: È che hai le madri che poi ti muoiono se le lasci... Quando
1: sì, però
0: cominci...
1: diciamo bere meno,
0: okay.
1: Perché la visione macrobiotica è bere il meno possibile, sapete,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Adesso anche qua avrò sempre tante cose, no? Perché la visione macrobiotica è prendere i liquidi dai cibi che noi mangiamo, dai cereali, dai legumi, sapete quando io cucino un riso, che faccio un rapporto 1 a 2 e mezzo, 1 a 3, un chico assorbe dal 60-80% di acqua, un cecio, un fagiolo assorbe il 90% di acqua. Per cui quando io mangio cereali, legumi e sempre la zuppa tutto l'anno, il brodo proprio...
0: D'estate, bel brodino caldo.
1: Calda. Tutto l'anno. Perché
0: col brodo di gallina, giusto?
1: No, figurati. No. La pietanza base, io ho fatto la formazione in Francia, a Saint-Gaudens, mi dicevo che le due pietanze basi per guarire ogni essere umano, la zuppa di miso e la crema di riso col gommasio.
0: Allora,
1: sono cibi medicina, io li chiamo cibi medicina.
0: Silvana ci dice
1: Silvana:
0: un grande grazie alla trasmissione e al Libero.
1: Wow.
0: Ma le creme tipo riso,
1: sì,
0: eccetera, che sono stracotte,
1: sì,
0: mi fanno nauseante solo il pensiero. ad ogni modo apprezzo tantissimi i consigli alimentari, grazie.
1: Wow,
0: cosa...
1: grazie Silvana. Allora, lì è ovvio che uno stomaco, il corpo ha certe abitudini, e cambiare certe abitudini, certi gusti ci vuole un po' di tempo. Per cui io consiglio mangiare piccolissime quantità, masticarle bene, pian pianino entrare in questo concetto. Io consiglio sempre la colazione salata a base di crema di riso, che può essere dal chicco, dai fiocchi o dal semolino, che è semplicissimo. Il semolino, non so, tu fai bollire dell'acqua, un pizzico di sale, e a pioggia col semolino, con il frustino fai un semolino, mm-hmm. insomma. Per cui io metto di solito o l'egomasio, o il miso sciolto, o la purea umeboshi, o la salsa di soia. Alterno sempre queste forme di condimenti, insomma. È ovvio che il corpo non è abituato, devi un po' entrare in un masticare sì. insalivare, no? E ci vuole un po' di pazienza, e uno vedi ha delle resistenze dovute un po' a vite dalla mamma, il papà, i nonni, no? Che hanno avuto queste abitudini, questi gusti in sapore, no? È ovvio che bisogna un po' entrare nel concetto che il cibo diventa una medicina. Però è ognuno ha il suo certo. percorso, e deve essere graduale la cosa, non deve essere graduale.
0: Ma Anam ci dice che spero ci possa dare velocemente questa ricetta del porridge alternativo, perché avevi cominciato il discorso forse.
1: Ah, il porridge alternativo lo puoi fare con i fiocchi di orzo, che è rinfrescante, con il porridge, con i fiocchi di orzo, o con il couscous, o con il quinoa, con l'amaranto, o con il bulgur, puoi fare anche il porridge. Con tutti i cereali puoi fare il porridge. E noi, è ovvio che sappiamo quello solo con l'avena, però possiamo fare con tutti i cereali, okay. tutti i fiocchi. Infatti volevo parlare un po' dei i cibi in che dobbiamo mangiare adesso, hanno queste modalità, queste caratteristiche. Sono ricchi di potassio intanto. Crescono bene in clima caldi o tropicali, i cibi in. Crescono velocemente, infatti mi viene in mente adesso l'insalata, che io l'orto, viene in 30 giorni, 40 giorni. Una carota viene in 120 giorni, vedi la differenza? La foglia è un attimo, dai acqua e piove, che velocemente è molto in, no? E rinfresca la foglia. Mangiare un'insalata d'inverno non va bene, perché ti raffredda, vedi? C'è sempre una visione di...
0: D'inverno non c'è, cioè abbiamo i radicchi, abbiamo...
1: Sì, però nei negozi bio c'è insalata tutto l'anno, se tu guardi, o viene da sottoserre, no? Avere questa consapevolezza che il cibo ha un effetto nel corpo, i cibi crudi raffreddano, infatti c'è il discorso del crudismo, no? Non so come fanno a mangiare robe crude d'inverno.
0: Qua ci sono le altre filosofie.
1: Hanno una visione che il fuoco rovina dopo 43 gradi, rovina le cose, no? E io, per me il fuoco è un amico, è calore, è vita il fuoco, per vedere un fuoco vuol dire vita, calore, per cui è ovvio che adesso stare vicino a un fuoco non hai tanto
2: come stiamo adesso noi qua,
0: i poveri, chi lavora nei forni in questo periodo dura.
1: Infatti ho dietro magari un forno della pizza, cioè. Poi allora sono più grassi, sono molli, teneri e soffici, sono più ricchi d'acqua, ecco. Un cibo in avrà sempre più acqua, come una cipolla, no? Se è grossa ha più acqua dentro una cipolla piccola. Nel momento in quella terra, in quel pezzino di terra ha avuto più acqua quella cipolla che nell'altra più piccola, no? Perché il cibo yang è piccolo, concentrato, come una mela, no? Se è piccola e concentrata, è come un uomo, più piccolo e concentrato è più materiale, più pratico, mentre un uomo lungo e fine è più in, si dice, più testa, più tecnico, più scientifico.
2: sì.
1: È una visione anche questa, no? Allora, le foglie dei cibi sono più grosse, sono il profilo più lisce e si cucinano in fretta. Nutrendo i cibi in, il corpo è più freddo, è più docile, più lento, più tenero, più dolce, e ha bisogno di più tempo per dormire. C'è un corpo in che è debole, come si dice, è un po' depresso, perché in, infatti lo in è anche lo zucchero, sono gli alcolici, sono tutto quello che va a espandere, no? E quello va a indebolire, non è una sera, ma settimane, giorni, anni, no? C'è gente che vedo che ha, io che faccio massaggi ai piedi, ha i piedi freddi, freddi proprio, sì. E si copre sempre freddo. Quello vuol dire che ha un intestino, i reni che non riscaldano il corpo. Può vestirsi finché vuole, ma va freddo, perché mangia cibi freddi, crudi. Per cui al contrario i cibi yang sono quelli che sono ricchi di sodio, crescono in inverno, perché sono forti al ghiaccio, no? Per cui sono al freddo, no? E crescono lentamente, sono più piccoli, più corti, più duri, più forti, hanno poca acqua, crescono sottoterra, ripeto, le radici sono più yang, perché noi abbiamo tre vegetali, no? La foglia, il frutto è la radice. Infatti di classico brodo si fa cipolla, carota e sedano, non è a caso, no?
2: Le radici.
1: La radice è dall'ombelico in giù. Mm-hmm. Il frutto lavora questa zona qui. Infatti io dico sempre che

0: ore massimo. Un corpo yin dorme 8, 9, 10 ore e fa fatica a alzarsi la mattina. Vuol dire che ha un fegato un po' che non rinnova il sangue di notte.
1: Disintossicarsi.
0: Per questa visione energetica. Boh, allora, cibi sconsigliati in estate. Abbiamo già detto, super alcolici, caffè, fumo, cioccolata, zucchero e bevande gasate, perché è ovvio che sono pieni di zucchero e altre cose, no?
1: Quelli li sconsiglierei sempre,
0: sempre proprio
1: occasionali, sempre il concetto della...
0: Perché io ho la visione, no, della legna. Una legna fina, tipo una cassetta di legno, ti dà un fuoco,
1: una vampata,
0: e lascia molta cenere e molto scorie, che sono tutti questi cibi qua raffinati, processati. Invece se mangi un cereale, un legume, io lo chiamo, è come un ceppo, ti scalda, ma è una lenta assimilazione del calore del cereale, mentre anche una pasta è già un cibo trasformato, no? Che ha dei zuccheri che va subito in circo, boom, così, no? Ed è un cibo più in, per cui c'è questa visione energetica. Attenzione, abbiamo già detto già dalle solanacee, ridurre molto in estate i prodotti da forno. Vabbè. Perché è un'energia di calore, non c'è niente da fare. Anche noi mangiamo la pizza, vedo le pizzerie piene ogni sera. Infatti dopo ti fa bere tanto, no? Vedo dei boccaloni di birra incredibili, no? La pizza è un cibo molto yang, prodotto da forno. Quando è che lo mangerò? Da metà ottobre in poi. Infatti si fanno le grigliate più in estate noi che d'inverno. Tutto il contrario, sarebbe a fare più le grigliate d'inverno e meno d'estate.
1: È perché sei all'aperto, sei all'aperto, ci si prova. Sì.
0: Però sì, sì. È un cibo, è ovvio che il fuoco subito nella, sì. È ovvio.
2: Ma uno che mangia la pizza, allora che cosa dovrebbe prendere come...
0: Intanto ci può anche limitare l'uso, mangiare la pizza. Con una pizza magari integrale con pasta madre e tutta una fermentazione diversa. E riempirla con molte verdure, in modo da bilanciare lo yang del prodotto da forno, che è la pasta molto al forno, no?
2: E la mozzarella è cos'è, yang e yang?
0: Allora dipende anche là, anche dei formaggi c'è l'yin e yang, perché tu devi vedere una categoria di quella categoria, non puoi paragonare un formaggio alle verdure o alla carne o altre cose. Certo. Dei formaggi, i formaggi più stagionati sono i più yang.
2: Ah, okay.
0: Perché sono più sale, più tempo per la stagionatura, no? Più passi, più yin, più è morbido il formaggio, più yin è.
2: Ah, ok. Perché tipo, la mozzarella va bene.
0: Sì. Va bene, più d'estate andrebbe bene.
2: Sì, sì.
0: Perché anche il stracchino, tutti i formaggi molli, no?
2: Ricotta.
0: Ecco, i formaggi molli deponi la parte alta, polmoni e cuore. I formaggi stagionati, pieni di sale, nella parte bassa.
2: Ok.
0: Perché Valentino mi se dice, io dico sempre che nessun mammifero beve latte dopo lo svezzamento. Non è un cibo per l'uomo.
1: A parte noi.
0: A parte noi.
2: A parte noi.
0: Noi siamo figli del cielo e della terra. E il sole, l'acqua, il vento, dov'è che si imprime? Nei semi, nei vegetali, nei legumi. Per cui noi siamo figli del cielo e della terra con questi cibi.
2: Ma per esempio, visto che adesso vanno tanto di moda, cioè ce ne sono tante qualità, il formaggio fatto di legumi,
0: di riso, di questo,
2: di legumi, di mandorle, di anacardi, tutte queste...
0: Molto meglio del formaggio di mucca o di capra, okay. Molto meglio, sì, sì. Per cui sì, è un trasformato anche quello. È meglio mangiare il legume originale. Capisci che lì sempre ritorniamo alla fonte di ogni vita.
2: Ma è un passaggio, sai, un passaggio dalla mozzarella a mangiare solo i semi, magari dalla mozzarella passi a un'altra mozzarella.
1: Quella di anacardi.
2: Di anacardi.
0: Sì, è vero.
2: O di mandorle è buona.
0: Sì, diciamo che l'uomo fa sempre un business di tutto, no?
2: Vabbè, certo.
0: Per cui io dico sempre un supermercato anche biologico, in tre metri potrebbe aver tutto.
1: Sì, ma
0: cereali, verdure e legumi in tre metri.
1: Sai anche una cosa
0: che so.
1: Una cosa che mi fa ridere, va bene finché, diciamo, secondo me come transizione.
0: Transizione.
1: I cibi, diciamo, pseudonaturali che cercano di copiare,
0: esatto,
1: tipo il salume vegetale,
0: sì,
1: la mozzarella di riso. Perché devi andare a copiare quando...
0: Esatto.
1: Perché nasce tutto dal concetto psicologico che
2: sì,
1: hanno, diciamo...
0: Esatto. Sì, è vero.
1: Abbiamo quegli alimenti come stereotipo.
0: Esatto.
2: C'hanno, fin da piccoli ce l'hanno fatti mangiare,
1: esatto,
2: cioè,
1: esatto,
2: prima che li dimentichi.
0: Sì, è vero. Parlando di legumi, anche qui yin e yang. I legumi freschi, metti da metà maggio fino a metà ottobre, consumo legumi freschi, che possono essere tegoline, dal mio orto già le tegoline.
1: Buone.
0: tegoline, può essere le taccole, sai, quelle larghe, sì, le taccole.

0: piselli, i fagioli freschi, le fave. Queste, poi vabbè, sarebbero d'estate, quei più leggeri sarebbero i cannellini, i fagioli all'occhio, che sono i più leggeri. Lenticchie rosse è un legume estivo. Poi da metà ottobre basta questi, stop, cominciamo a mangiare i legumi più young, più secchi, che può essere gli azuchi, i ceci, le lenticchie, i castelvici, quelle piccole, le cicerchie, tutto quello che è secco e più concentrato. Infatti lo cucino anche un'ora e mezza, anche due ore, un cece io. Pensate quanto fuoco ha dentro quel cece. Vedi, c'è sempre una visione energetica. Il legume fresco, che è il legume fresco, è fra un vegetale e un legume, non è anche un legume. È fra, infatti si cucina un fagiolo, si cucina in 20 minuti, mezz'oretta.
1: E tutte quelle varie creme che si usano l'estate, di ceci, di fagioli,
0: va bene,
1: vanno bene quelle.
2: L'humus,
0: sì, va benissimo.
1: Di humus, di...
0: Diciamo che io più trasformo una cosa e più diventa in. Per cui dal cereale, dal chicco, abbiamo sei passaggi: chicco integrale, chicco semi-integrale, chicco bianco, pasta integrale, pasta semi-integrale e pasta bianca. Dalla più in alla più yang. Per cui mangiare un po' di pasta bianca d'estate potrebbe, anche una pasta fredda d'estate potrebbe andare bene. Non è che noi, se sappiamo questo principio yin e yang, possiamo veramente mangiare,
2: dosare, trovare, sì, l'equilibrio.
0: Trovare l'equilibrio, cavoli, perché so che devo portare dentro calore un cibo che magari, però questo principio non è mai assoluto, posso anche d'estate mangiare un grano saraceno, un miglio, non è, se io ho un momento di debolezza, di depressione, ho freddo, mangio anche il miglio anche d'estate, non è la regola, è sempre in movimento, non so mai perché mi dice tanti, ma sono più yin o più yang rispetto a cosa? No, ma anche noi, anch'io, tutti abbiamo dentro in pasta maschile e femminile, no? Dipende di, c'è il momento che hai più il maschile, dipende più il femminile, è sempre un movimento continuo. Facciamo ora qualche ricetta, abbiamo solo 5 minuti.
1: Sì, sì,
2: dai,
1: sì.
2: Dai.
0: Facciamo. Allora, vabbè, cominciamo dai dolci.
2: Facciamo il contrario.
0: Facciamo il contrario, tanta gente piace i dolci. Allora, io consiglio due dolci:
2: carta e penna e via.
0: Domani porterò al mercatino sto dolce qui, molto buono.
1: Dici.
0: Per cui alle 3 farò questa dimostrazione di questo che si chiama Cantin di fragole.
1: Cantin.
0: Cantin vuol dire freddo. È una visione di, perché è proprio un cibo che rinfresca, no? È semplicissimo da fare. In pratica io un anno faccio con fragole, posso fare con le ciliegie, con le albicocche, con le nettarine, qualsiasi frutta. Allora prendo o faccio una tisana di finocchio anice o prendo del succo di mela. Sciolgo l'aga agar. Sciolendo l'aga agar, di solito ne va, in un litro ci va un grammo e mezzo, 4-5 grammi insomma. Lo sciolgo. E se in caso, perché ci sono vari addensanti, c'è l'aga agar oppure c'è anche il guar, non so, la radice di guar. Vabbè, allora parliamo dell'aga agar, tanti lo conoscono. La faccio bollire 2-3 minuti, la lascio raffreddare. Nel frattempo io taglio a cubetti le fragole, le metto nelle coppette e butto dentro il succo di mela. Con l'aga agar dovrebbe addensarsi, gelatificare. Sì. Ah, ecco, nella bollitura dell'aga agar con la mela, col succo di mela, metto dei rametti di menta che dà quella freschezza. Io ho due menta a casa, la menta piperita e la menta glaciale, quella con le foglie larghe, non so se la conoscete, e quella con le foglie piccole, che è fantastica.
1: È fantastica, sì, ce l'ho anche a casa.
0: Ah, ce l'hai, buonissima. A questo punto lascio raffreddare un'oretta e mezza. Un'oretta e mezza, e poi ci metto qui a piacere della noce di cocco, delle scaglie di noce di cocco fresche, oppure posso mettere la granella di nocciole, di mandorle, insomma, quello che volete. Se non è tanto dolce, posso mettere il malto, il macrobiotica, il dolcificante che si usa maggiormente è il malto, che arriva dai cereali, che vengono prima germogliati poi cotti.
1: Malto d'orzo?
0: Sì, il malto di riso.
1: Malto di riso?
0: Sì, il malto d'orzo è molto, come si dice, un po' amarognolo.
2: Sì,
0: è a glutine. Anche, sì. C'è anche il sciroppo di riso che ha solo glutine, che non ha glutine, il sciroppo di riso. Un altro dolce che io consiglio di fare, che abbiamo fatto anche alla Spiga d'Oro di Treviso, perché io collaboro molto con la Spiga d'Oro di Treviso, abbiamo fatto i cibi dell'estate a Treviso, eravamo in 22-23 persone, insomma. È venuta anche gente di Radio Gamma 5 sulla. il tiramisù con la Masake. Chi conosce la Masake? Lo conosci, Valentina?
2: Ma per cui senza savoiardi, senza... Sì, sì, sì. Non è più un tiramisù?
0: No.
2: Cos'è? Spiegaci.
0: Allora, è una, un dolce con la Masake, che è la, una crema di riso fermentata, la vendono in negozi bio. Si chiama proprio Amasake, che c'è di riso, di miglio, anche di avena. Ve lo consiglio anche per i bambini, per svezzare un bambino. Questa crema di riso fermentata è fantastica. È una specie di budino, la vendono in vasettico. Lo apri, dura 3-4 giorni in frigorifero.
2: Si può fare o è troppo laborioso?
0: È troppo laborioso, sì. Okay. Sì. Meglio prendere.
1: Non l'hai già fatto.
0: Te lo prendi già fatto, sì. Ma infatti io faccio un caffè d'orzo classico, no? Metto dei strati, intingo dei biscotti naturali, biologici, e metto strato di biscotti, strato di Amasake, biscotti, Amasake, biscotti, e sopra metto del cacao amaro. Metto in frigo, si inzuppa tutto, mi farò una, un tiramisù che non è col mascarpone, ovvio che non è la
2: crema.
0: Stessa.
1: Perciò la Masake fa la crema.
0: Esatto,
1: fa la crema, fa la crema, la crema,
0: sì,
1: quello
0: sì,
1: che
0: sì,
1: è.
0: Esatto,
1: ah,
0: sì, sì.
1: Fai gli strati, ok.
0: Fai gli strati, bene, in frigo buonissimo proprio, provate, provate, perché ha avuto un successone di qualcosa.
1: Proverò.
2: Ok.
1: Allora. Ma non ci deve essere zucchero, non ci deve essere niente qua.
0: Assolutamente.
1: Perché questa Amasake è già...
0: È stato dolcificante, sì, sì.
1: Ah, ok.
0: Amasake si chiama.
1: Amasake.
0: Sì, sì. Ci siamo?
2: Abbiamo un minuto e mezzo e ne approfitterei per rispondere...
0: Sì, beh, il prossimo perché ho tutte le ricette.
2: Continuiamo con le ricette. Silvana dice, chiedo scusa, ma sì, da vegana è chiaro che ogni tanto prendo formaggi vegetali, non va bene?
0: Allora va tutto bene. Nella barcuda si può mangiare di tutto, l'importante è che non sia una cosa da mangiare tutti i giorni. Esatto. Perché dicevo prima, la visione macrobiota è ritornare alla fonte, al cibo della fonte, per cui se quel formaggio è fatto, non so, con i ceci, con l'anacardia, ritorniamo a mangiare gli anacardi piuttosto. Mm-hmm. Dopo ci sta un po' di formaggio ogni tanto.
2: Sì, però intanto l'eccezione classica.
0: Ritornate sempre che il cibo vitale è come la natura che l'ha fatto. La natura non ha fatto il formaggio, non ha fatto tutto quello che noi processiamo. Ritorniamo alla fonte.
1: Cioè, per esempio qui, faccio delle creme con gli anacardi, cioè prendo, sì, gli anacardi crudi, sì, e faccio delle creme senza fare cose complicate, è, sì, buono lo stesso.
0: Sì, va bene lo stesso, però se tu mangi il chicco, il seme, è già tutto dentro.
1: Sì, sì, sì, no.
0: Cerchiamoci di...
1: Adesso c'è il basilico, a me piace fare la crema con gli anacardi col basilico.
0: Sì, sì, va benissimo.
1: È buonissimo.
0: Va benissimo, madonna, se si sta, si sta, sì, sì, madonna. No, no, no, no, no, no, no, io non discrimino niente, però il concetto è tornare all'origine, certo, tutto,
2: esatto,
0: qua. Buono, dai, grazie Valentino, grazie da 2.5.
1: Grazie.
0: Ci vedremo prossimamente, dai.
2: Certo.
0: Grazie a tutti e buona sera. Buonanotte.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Grazie. Buonanotte, è vero, sono le 9.
2: Ok ragazzuoli, allora grazie. Abbiamo pochi secondi, poi c'è la pubblicità e poi torniamo in diretta sui 94 MHz di Radio Gamma 5, per cui non fuggite, mantenete la vostra radio accesa e ci sentiamo tra pochissimo.
1: Rimaniamo qua.
2: Bentornati in questa nuova intervista delle Vibrazioni del Sapere. Io, prima di cominciare a intrufolarci in questo nuovo argomento, saluto come sempre Giorgio. Ciao Giorgio.
3: Ciao Valentino. Anche oggi siamo pronti per una bellissima intervista, molto interessante, perciò dico a tutti di seguirla fino alla fine perché è veramente interessante per tutti, non solo per
2: come tutte,
3: gli operatori.
2: Come
3: tutte.
2: Visto che proponiamo. Va bene, allora detto questo, abbiamo la nostra ospite che salutiamo, Iana Duskova Madonna. Buonasera.
4: Buonasera, grazie per questo invito, sono molto molto contenta di essere qui con voi, grazie.
2: Sì, anche se sono le 9:30 di mattina, però usciremo di sera, per cui...
4: Ah, ok, sì, immaginavo.
2: Ok.
3: Buonasera Iana.
4: Buonasera Giorgio.
2: Oggi parleremo di comunicazione empatica. Vediamo un attimino, allora ci hai un attimo anticipato che di come la comunicazione influisce su di noi, anche sul nostro stato di salute e di benessere, detta in maniera spiccia, però adesso ci spiegherai bene. E tu, tra l'altro, sei operatrice in scienze biologiche integrate, mi piace questa definizione, ossia assistente alla connessione mente-corpo, perché purtroppo siamo in una società che non ci allena, non ci insegna a essere connessi,
4: no,
2: né con noi stessi né con gli altri, per cui dobbiamo impararlo per conto nostro. E insomma, figure come la tua fungono da collante in questo senso. Detto questo, parleremo anche di comunicazione violenta, perché spesso la facciamo, insomma, la mettiamo in atto senza accorgersene, anche con noi stessi, perché siamo a volte i giudici peggiori di noi stessi, e anche lì dobbiamo imparare qualcosa. Comunque, detto questo, io lascio subito la parola a te per introdurci un attimino più professionalmente nell'argomento. Grazie.
4: Sì, hai detto perfettamente, cioè la parte della comunicazione empatica mira a creare un po' di gentilezza, a spianare un attimino di quelli che sono gli angoli rispetto a quello che è il movimento violento, dove per violento non necessariamente implica proprio il gesto di moto di forza violenta come siamo così abituati a codificare, ma violento è tutto ciò che in qualche modo abusa di quelli che sono i nostri confini, quelli che sono i nostri paletti. Ogni volta che qualcosa o qualcuno entra oltre a quello che è il suo spazio per entrare nel mio senza rendersene conto o senza la responsabilità, no? Se vogliamo di farlo, in qualche modo commette un atto di violenza. È proprio solo uno sfondare dei confini, dei paletti che vanno nel territorio più intimo dell'altro. Usiamo tantissimo la comunicazione violenta, cioè ci sembra che nessuno la usi, perché diciamo ma io sono sempre educato, dico sempre buongiorno, per favore, dico scusa, e poi non ci accorgiamo che dietro un semplice tu sei più un aggettivo in realtà si nasconde un velo di violenza. Si tratta proprio di ogni volta che io effettuo un giudizio su qualcuno, su qualcosa, e non mi rendo conto che dall'altra parte c'è una persona che ascolta quel giudizio, che racconta poi più della mia storia che lo esprimo che non di chi c'è dall'altra parte, in realtà io sto commettendo un micro atto di violenza. Quindi basta solo che leggiamo i post, vediamo dei video, vediamo quanto è intriso di violenza quella che è la nostra comunicazione. E nessuno ne è quasi mai consapevole, almeno che non si comincia proprio a mettere il naso su questa parte qua, cioè se non si comincia a conoscere, no, che cos'è la comunicazione non violenta. Poi se avete delle domande però fatemele, se no io vado a fiume.
2: Beh, allora ti interrompo subito già che ci siamo. No, perché hai citato i post, a volte anche i social scatenano questa cosa, però bisogna dire che anche la violenza attira, perché anche in TV un programma dove educatamente conversano potrebbero dire le cose più interessanti di questo mondo, ma se si parlano dietro e si offendono, allora fa audience. Purtroppo siamo in questa società qui.
4: Sì, uno, perché la violenza è sdoganata, la violenza, la forza sono sdoganati laddove in qualche modo si punisce qualcuno definito cattivo dalla morale. Quindi se tu hai esci che viene detto di te che hai malmenato un gattino, allora io per punirti sono autorizzata a usare violenza e la forza, e io che uso la violenza e la forza su di te risulto simpatica per ho punito qualcuno che moralmente viene definito possibile di una cattivazione, okay? Quindi c'è questa, ma lo vediamo anche nei film, quanto ci piace quando un buono arriva e prende a manate e spalda completamente un'intera, spiana con un mitra un'intera società perché lo fa con la bontà. Quindi noi quanto le nostre icone cinematografiche o anche solo nei cartoni animati, quindi c'è anche quest'atto in cui la violenza, se è fatta con l'idea di punire un cattivo, ci piace. Ma il problema è chi è che definisce chi è il cattivo. Laddove ci sono dei lati oggettivi in cui in qualche modo un cattivo, qualcuno che fa del male, esiste dall'altra parte, e fino a prova contraria chi è che definisce chi andrebbe punito, chi no? E quindi per questo è la cosa che ci piace: punire in qualche modo ci fa sentire degli eroi, accusare qualcuno di un'azione possibilmente cattiva ci mette una posizione in cui ci sentiamo dei gran fighi, ma l'informazione non è assolutamente oggettiva da questa parte qua, quindi ne siamo attirati per il ruolo che ci dà del un buono che punisce un cattivo, va bene, o che lo giudica o che lo fa diventare piccolo così. e ci dà proprio, ci fa acquolina, ci piace fermarci a sentire. Tra l'altro, anche proprio in questi post, in questi video che si vedono di discussioni, c'è sempre un pochino di mezzo la morale, come se fosse qualcosa di eticamente sostenibile, qualcosa che attraverso la morale tu hai un hai anche la possibilità, non so se in qualche modo avallato, no, dagli altri, se giudichi attraverso l'occhio della morale. La comunicazione empatica ci dice che non c'è niente di violento più della morale, perché la morale ti mette, ti costringe a stare dietro a delle regole create, inventate da non sappiamo bene chi, una morale tra l'altro che cambia a seconda della posizione geografica in cui ti trovi, e che non ha delle regole precise, ma vergognati se qualcosa non hai fatto secondo i criteri, i principi della morale. Ma la morale non tiene conto di quella che è la persona, di quella che è la sua storia e di che cosa significhi per lei quell'atto che ha fatto. Io faccio anche solo l'esempio del rutto, pensate, dopo mangiato da noi, se pianti un rutto a fine pasto ti fanno due occhi così. Vai in tutta una serie di paesi orientali in cui se non pianti un rutto a fine pasto non hai gradito, cioè è una sciocchezza che si fa per ridere, ma vedete che già solo come ti sposti anche a livelli più profondi, a livelli anche più intensi, dalle spose bambine a quelle che sono relazioni, cambia totalmente. La morale parla della storia con cui quel popolo si è creato, ma non prende l'individuo in sé, e soprattutto ti dice: se tu non ti attieni a questa morale, a queste regole tacitamente concordate da una storia, sei passibile di essere escluso. Vedete quanto è violenta questa roba qua? Cioè, se io non mi attengo a quel codice lì, vergognati, vieni messi fuori. Ma io dove sono in questo, però?
3: Questo è successo durante il Covid, no? Grazie ai telegiornali, ai politici, che loro sono i primi a fare comunicazione violenta e abitano anche la gente a questo tipo di comunicazione. Ecco perché tanti programmi, come diceva anche Valentino, che giudizio su giudizio, comunicazione violenta, vengono, no, stravisti. Io sono, non la guardo la televisione, ma da quello che so è così, e comunque poi viene fatto tutti i giorni. Quella più violenta in assoluto è stata proprio durante il Covid, dove qualcuno diceva, non mi ricordo chi, se non ti vaccini muori, se non ti vaccini uccidi altre, ammazzi altre persone, cioè,
4: bravissimo.
3: Quella è una comunicazione da far arrestare.
2: Anche di peggio hanno detto, proprio
3: anche di peggio,
2: soprattutto
3: sì,
2: contro i non vaccinati, che sarebbero stati, chi era che aveva detto, come Bava Beccari, se andavano sfamati col piombo, cioè robe in TV, robe, vabbè.
3: Ma tu cosa consigli, cioè consigli, cosa dici di fare nel caso in cui vedi questo tipo di comunicazione violenta, nel senso, come ci possiamo diciamo schermare da questo tipo di comunicazione che viene fatta poi tutti i giorni? Basta che ascolti le notizie, ripeto, io non sento il telegiornale, ma guardando su internet le notizie ti arrivano, c'è poco da fare. E cosa consigli per poterci tutelare da questo tipo di comunicazione?
4: Allora, la comunicazione empatica è lo strumento per cui tu parti fortificando quella che è la tua presenza, la tua persona, la tua determinazione. Il primo passo che viene fatto è proprio quello di riconoscere che quello che è ogni volta che io ricevo un giudizio, un attacco, qualcosa che sento arrivare dall'esterno e che mi sposta da una situazione di centratura, piacere, a switch, dico: uè, qui sta succedendo qualcosa che sento, devo esserne consapevole. Parte del percorso è questo, dire che cos'è. Io faccio questo esempio, che mi sposta da orsetto del cuore, abbraccia tutti, quindi peace and love, che mi sposta nella postazione di: uè, cos'è che sta succedendo, mi devo difendere o devo attaccare, quindi che mi porta in modalità reazione quando io mi becco, perché poi quello è il gioco che io ho di spazio per poter ritornare nella mia centratura. E prima di tutto riconoscere che se la persona dall'altra parte ha avuto il bisogno di aggredirmi, di attaccarmi con quella frase, con quella cosa lì, questo parla della sua storia, non della mia. Quando io vedo che dall'altra parte c'è una persona che ha ceduto al suo bisogno di rispondere a una paura, senza giudicare l'ignoranza che l'ha portata in quella paura, quel suo dolore, quello che l'ha portata lì, quando io riesco a vedere il dolore che c'è dietro a quell'attacco, immediatamente smetto di sentire che quell'attacco era nei miei confronti, che non era per ledere la mia libertà, che non mi devo difendere, che non c'è qualcosa a cui devo contrattaccare. Che non significa faccio la sottona, ah, va bene tutti, mi puoi dire la qualunque, ma mi permette di tornare nel potere, di spostarmi da il vado in reazione e creo quel mélange di attacco in cui tu attacchi me, io mi difendo e poi ti attacco e tu mi vieni dietro e da lì nessuno porta a casa la pelle, perché poi tutte e due ne usciamo con le ossa vagamente rotte, e il potermi rispostare nel mio centro e non andare in reazione e poter vedere la persona dall'altra parte come una persona fallibile, okay, che ha risposto a un suo bisogno di difendersi, a una sua paura. Non me ne vogliano chi sta ascoltando, ma mi serve come esempio volutamente provocatorio, okay? Davanti a una persona che la sua storia, la sua conoscenza e la sua non conoscenza arriva ad aggredirmi dicendo tu ti devi assolutamente vaccinare perché piripipipi e metteteci quel compilate i puntini con quello che vi è stato detto o meno, la sua storia, la sua paura che mi giudica come un incosciente se non mi vaccino anche nei confronti degli altri, è però la sua storia, sono le sue conoscenze e non conoscenze che l'hanno portata lì, ma questo non significa che sta cercando di ledere la mia libertà non la lede nessuno, nel momento in cui sono nell'autodeterminazione e posso arrivare a dire cavolo, ti vedo particolarmente arrabbiato, vedo che questa roba ti tocca in maniera estremamente importante, perché c'è un dolore dietro a quell'ignoranza vomitata addosso, ma io devo poter essere nella mia centratura in cui io so che ciò che tu mi dici non ha nulla a che vedere con la mia libertà, con la mia persona e quello che io deciderò di fare, perché poi abbiamo visto che a fronte di una serie di persone che si sono attaccate a litigare, migliaia di altre persone hanno trovato altre modalità per scegliere quello che loro avevano di più vero nel cuore, senza anche, e sono normalmente quelli che non hanno poi avuto bisogno di attaccare bottone, ma hanno trovato la loro serenità, perché poi l'acqua questo fa, trova il suo posto dove fluire indipendentemente da ciò che altri mi attaccano e mi dicono. Quindi lo strumento prima di tutto è sentire cosa succede dentro di me per ritornare in modalità centrata e poi andare a vedere quello che è il dolore, o scegliere che non voglio andare e però mi posso spostare, ma la mia personalità non viene lesa, cioè io vedo che c'è un dolore dietro quell'attacco.
3: Sì, c'è un dolore, ma in quel caso c'era anche qualche ordine dall'alto
4: comunque. Sì, aspetta, sì, bravissimo, dolore che faceva terreno sull'ordine dall'alto, bravissimo, perché non tutte le persone sono cadute dietro all'ordine dall'alto, una sì. Persona che era scoperta, e abbiamo visto che anche il tu devi in qualche modo è una violenza in cui ti deresponsabilizza, sono d'accordo con te, perché tu mi puoi dire devi fare questo e quest'altro e obbedire a questi ordini, ma la cosa è sempre dentro di me, questo devi obbedire agli ordini mi toglie delle castagne dal fuoco, perché se mi dicono che ti ho dato degli ordini, ma io dovevo farlo, quindi anche il senso del dovere è estremamente violento, oppure dire no, guarda, io scelgo un'altra strada. Il dolore che c'era, cioè, era quello che diceva rimango d'accordo con tizio che mi dà quegli ordini perché dentro di me io sposo in qualche modo la sua storia, e da lì ovviamente sono tasti su tasti che risuonano, sono d'accordo sulla stessa vibrazione, sono d'accordo.
3: Ma io per mia esperienza sono d'accordissimo con quello che tu dici, la comunicazione empatica è importantissima. Mm-hmm. Io con tutte le esperienze che ho fatto, corsi e tante altre cose, per capire meglio una persona non sto lì a ragionare con la mia mente. Mm-hmm. Ma la guardo con il cuore.
4: Ah, bello, sì.
3: Perché con il cuore, secondo me, riesci a capire la persona, a vederla in maniera più profonda, anche togliendo quella maschera che magari tanti si portano perché hanno paura, perché non sanno affrontare certe situazioni, però secondo me con il cuore. Cioè questa, io faccio sempre così, quando conosco persone nuove che magari ci devo lavorare o collaborare o qualsiasi altra cosa, guardo con il cuore. Non è facile, non è facile perché comunque devi rompere, devi togliere tantissimi veli, devi togliere anche la mente, no? Che la nostra mente sta sempre lì pronta a giudicare. E il giudizio, come dicevi anche te prima, anche il giudizio è importante, cioè non importante, è importante non farlo, nel senso ascoltare, sentire, percepire. Secondo me, come dici te, la comunicazione empatica è un qualcosa, a volte io, per spiegarla bene, è quello che senti a pelle anche, no? Il fatto che senti a pelle, quella è già una comunicazione empatica che secondo me è collegata anche con il cuore. Perciò l'importante quando vedi queste persone di sentirle con il cuore. E poi con il cuore puoi capire se quella persona può essere contro di te, a favore di te o con tutte le sue problematiche, come hai detto te. Poi mi piace anche questo che hai detto dell'autodeterminazione, cioè noi siamo degli esseri autodeterminati, perciò dobbiamo noi capire tutto. E l'altra cosa importante che ha detto è essere centrati. E oggi invece c'è del tutto per toglierci questa centratura, no? Tra la televisione, la politica, lo sport, chi più ne ha più ne guerre, malattie, virus, cioè fanno del tutto per toglierci questa nostra centratura che secondo me noi ce l'abbiamo normale. Bambini nasciamo centrati, non nasciamo con confusione, no? Giusto?
4: Sì, anche la comunicazione empatica permette, una volta che tu torni dentro di te, quindi accedi a quella risorsa di centratura che può avere intensità diverse a seconda anche della tua persona, della tua educazione, di quello che è il tuo sistema di movimento, mi permette anche di riconoscere col cuore chi c'è dall'altra parte e mi permette anche di scegliere come difendermi e quanto andare dietro a quella storia a quella comunicazione violenta che c'è a riguardo. Poi io sono anche molto dell'idea che ognuno di noi ha questa storia che in qualche modo si porta dietro fin dalla più tenera età, che determina il suo grado di accedere a questa risorsa di centratura. Cioè, diciamocelo chiaro, ci sono persone che questa incarnazione non sono nati per fare l'esperienza della centratura. Le vediamo costantemente, ma non è che tutti nasciamo per fare in questa vita l'esperienza della centratura. Ognuno di noi è costantemente bombardato da informazioni che arrivano dall'esterno, almeno che non fai il monaco buddista in punto alla montagna, totalmente eremita, ma io sono anche un po' dell'idea che quella non è il motivo per cui noi siamo venuti al mondo, okay? È facile essere eremiti se siamo chiusi in una grotta a mangiare riso e non vedere nessuno. Gli eroi si vedono quando esci al mattino in macchina, quando vai a fare la spesa, quando vai alle poste, quando la signora ti parcheggia davanti a casa. Cioè, la parte umana è questa. Quindi tutti noi siamo soggetti a questa cosa di bombardarsi. La parte empatica è rendersi conto di ogni volta che esci dal tuo centro, perché usciamo tutti costantemente dal nostro centro, con intensità più o meno grandi. La carta sta non nel smettere di reagire, perché questa secondo me è una cosa che non possiamo fare. La natura ci programma per essere sensibili a quello che arriva e poter andare in reazione. Il gioco ce l'abbiamo tutti nel beccarci quando andiamo in reazione e scegliere lì che cosa facciamo, ognuno poi con lo strumento, chi respira, chi la comunicazione empatica, chi sceglie di fare quello che. Ma la parte dello spostarsi, secondo me, non è possibile bloccarla, ma perché non sarebbe biologicamente sensata. È come dire, se mi arriva un leone che mi attacca, cosa faccio? No, sono centrata, non mi faccio toccare. No, e a me serve potermi stringare e tirare a scappare, poter andare in reazione o poter scegliere se arrampicarmi sull'albero, scappare o dargli una scatoletta di qualche cosa, okay? La parte, secondo me, il potere sta lì, nell'autodeterminazione. Cosa ne faccio degli stimoli violenti che mi arrivano da fuori? Questo e io sono sul pezzo.
3: Direi anche un'altra cosa. Allora, la comunicazione empatica può essere anche trasmessa, nel senso che se io entro in una stanza dove sono tutti incavolati, arrabbiati, e dentro, de e, dentro e, esprimo amore, cioè mando amore all'interno della stanza, mi è successo varie volte, dove la gente poi si calma, perché comunque anche la frequenza che noi emettiamo, io sono molto per le frequenze, le energie che emettiamo, portano quella frequenza di armonia, ok? Perciò la cosa più importante quando si sentono tante notizie negative, mandargli amore, cioè io dico mandi amore e sicuramente male non fai, stai meglio anche te, perché così non stai lì a lavorarci sopra e magari sta meglio anche la persona che dice, da notizie negative. Poi sarà vero, non sarà vero, è da provare.
4: Sono d'accordo, questo anche chi fa l'operatore, la figura d'aiuto e non ha spazio sufficiente dentro di sé per trovare quella pace, cambi lavoro. Cioè tu ogni volta che ti interfacci con una persona che viene da te, tu devi poter trovare quel centro o avere facile rientrare in quel centro, perché così la tua frequenza, che lo sappiamo, che l'entanglement comunque ce lo spiega, che siamo tutti costantemente collegati. Che senso ha fare guerra dall'alto? O meglio, va anche fatta, la lasciamo fare a chi nasce con l'opera del guerriero, ma la cosa secondo me più importante è curare la propria frequenza, la propria vibrazione, essere noi la goccia del mare che trasmette quella pace, quella gentilezza, quell'atto amorevole in cui io mi siedo, guardo una persona e la vedo e le mando amore. E sono d'accordo con te, ma cambiano i gruppi, cambia immediatamente la frequenza nei gruppi quando più di una persona riescono a entrare in questa onda armonica, in questa frequenza armonica con le altre. E poi è chiaro che anche lì in qualche modo un gioco, se vogliamo, di frequenze che possono andare in risonanza e quindi ampliare quella che è l'energia del gruppo, o magari in qualche caso creare dissonanze, si vede poi quello che sono le parti. Ma per me la vera forza, per me è quella, trovare ogni giorno quell'atto amorevole, gentile, sorridente, perché il sorriso è la forza più grande che abbiamo e in Oriente questo lo sanno. Il sorriso ti permette di cambiare, riarmonizzare la tua frequenza e far star meglio anche gli altri. Ma chi è che vediamo sorridere?
3: Pochi.
4: Pochi, siamo pochissimi che riusciamo a ridere di qualcosa.
2: Ma possiamo fare il classico esempio del bar. Cioè, ci sono i baristi che riescono a attirare la clientela proprio semplicemente con un sorriso, e altri che fanno lo stesso caffè, perché alla fine però li vedi che non hanno la capacità proprio di gestire la situazione.
4: Vero, vero. Ma
2: sotto questo punto di vista, abbiamo parlato degli altri, del mondo che ci circonda, ma spesso siamo forse un po' non siamo obiettivi su di noi, come parlavi prima degli operatori olistici, magari pensano di essere e poi magari nel piccolo cadono. Cosa possiamo fare per allenare questa nostra capacità di comunicare in maniera empatica e di non lasciarsi trascinare magari da certe situazioni che a volte magari ti strisciano la macchina e la giornata no, e diventa più facile cadere in comunicazione violenta?
4: Sì, non ti viene proprio voglia subito come prima opzione di mandare amore a chi ti striscia la macchina? Siamo tutti d'accordo su questa parte qua. Sai qual è un po' la, chiamiamola fregatura, è che ognuno di noi è in questo schema della comunicazione classica definita violenta o comunque non empatica da che nasciamo. Noi in parte siamo anche il risultato della storia della nostra famiglia, dei nostri genitori, del nostro contesto sociale, quindi ci siamo infognati fino a qua. Si tratta prima di tutto di riconoscere quello che è uno schema. Se tu non hai uno strumento che ti permette di beccarti quando vai, quando ricevi e quando vai in comunicazione, chiamiamola violenta, ma adesso abbiamo capito qual è, quindi quando vai nella reazione, se tu non hai questo strumento diventa difficile mettere giù i primi passi, perché se no e dici no, ma io sono, dico, chiedo sempre scusa, buongiorno, per favore, sono educata e quindi non sono violenta, ma non è questo, ricordiamocelo. Quindi bisogna entrare nell'ottica, uno, di rompere degli schemi che sono particolarmente presenti che possono costare un po' fatica, il fatto di riconoscerlo ci chiede comunque di fare dei passi un po', a volte anche un po' dolorosi, ci chiede dei prezzi un po' noiosi da pagare, e si tratta di cambiare totalmente paradigma. La comunicazione empatica non chiede di cambiare semplicemente la comunicazione, quindi ti do il libro delle parole da usare e quelle da non usare, quello lo fanno altre discipline. La comunicazione empatica chiede di essere sentita, ti aiuta a riconoscere sì quelle che sono le parole, ma ti chiede di essere autentico dentro di te. Se tu mi inviti ad andare a prendere un caffè e io in quel momento non ho voglia di prendere un caffè, io dovrei potermi sentire libera di poterti dire: Valentino, scusa, oggi non ho proprio voglia di venire a prendere un caffè con te, senza che tu lo prendi come un rifiuto, come una ripicca, come che aggancia quella che è la tua storia. Quindi si tratta veramente di cambiare in maniera profonda quelle che sono tutta una serie di paradigmi in cui siamo infognati fino al collo, e poter scindere quella che è la reazione dell'altro con quella che è la nostra storia. Io uno degli primi schemi, quando non si conosce assolutamente la comunicazione empatica, che propongo è quando, però questo è proprio necessario, quando ti switchi in modalità armiamoci, carichiamo i fucili per andare in reazione, e rompere quello schema lì in una maniera più fisica possibile. Quindi mi becco, vado via dalla stanza, esco, non cado nel tranello di vomitarti addosso la mia reazione. I respiri, i classici respiri, funzionano? Sì, se riesci però a interrompere quello schema e venire via, trovare degli strumenti mentali, che so, tipo conto delle cose all'interno della stanza, per fare in modo che la mente mi arrivi in aiuto, per spezzare quella parte lì, mi dà un pochino più di accesso a quella che è la mia centratura. Altri strumenti pratici sono i due libri di Rosenberg, che parla di comunicazione non violenta e che porta la sua esperienza, tra l'altro sono molto facili da leggere, o l'altro, quello più nella relazione, no? Proprio della coppia, frequentare corsi, percorsi, seminari che permettano di fare questa esperienza in cui io riesco a capire qual è il momento di transizione e mi dai degli strumenti di cui posso fare esperienza in quel momento lì e portarmela a casa. Tra gli strumenti, per chi è totalmente digiuno, io veramente la prima cosa che consiglio sempre è o fare il leggi libri, spezzi lo schema. Io faccio anche corsi, quindi se proprio si viene a fare corsi con me a riguardo, però è proprio il fatto del poter riconoscere. Perché, ripeto, non è così facile beccarci quando andiamo in reazione, ma la partita ce la giochiamo tutta lì.
3: Ma io sono anche dell'idea che comunque la comunicazione violenta o il giudizio sono quelli che creano i problemi, perché tutti quanti stiamo a giudicare, tutti. Anche se io cerco di non giudicare, perché so che il giudizio non è di nessuno, cioè ho fatto esperienze in India dove ti spiegano, dove il giudizio non è neanche divino, perché comunque è tutto ciò che succede è una conseguenza, perciò non dipende né da te né da quello di prima di te né da quello dopo di te, è tutto una conseguenza. Però il giudizio tutti stanno a giudicare, qualsiasi cosa giudicano, si sentono sempre superiori. Perciò una delle cose, secondo me, da fare per una comunicazione non violenta è proprio non giudicare, perché nel momento che tu giudichi cominci a nasce dentro di te quella violenza, dici: ma questo non è giusto. Cioè, lo dico non perché io sono fuori da questo, siamo tutti dentro, però ci lavoro, cioè capire di lavorarci su questo aspetto qua, il giudizio. Tutti giudicano senza pensare poi perché lo fai. Lo fai per te stesso, lo fai per gli altri, o lo fai solo perché vuoi sentirti superiore, o lo fai solo perché vuoi vedere che hai una conoscenza superiore. Cioè, capita spesso questo aspetto, e noi lo vediamo anche facendo radio, dove ci sono tanti che ti giudicano, che va benissimo, soltanto però quel giudizio da che cosa è dovuto? Perché fai quel giudizio? Cioè, può essere sbagliato quello che dico, però può essere anche giusto. C'è una strada per tutto, no?
4: La parte del... C'è una parte di giudizio, sono d'accordo con te e ci aggiungo anche un asso di bastoni sopra, che tutti noi giudichiamo, ma è impossibile bloccare quel giudizio. Nasce in maniera molto istintiva, perché se io fossi sempre il signor caverna all'alba dei secoli e mi trovo un animale davanti, io devo poterlo giudicare se è buono per me o è male per me. Quindi c'è un movimento istintivo, per cui quando tu ti presenti a me, e mi sembra di capire che c'è anche qua, stiamo parlando anche di frequenze energetiche, energeticamente c'è già una forma di valutazione energetica che mi mette in allerta piuttosto che in accoglienza. Quindi vedete che il movimento del giudizio c'è, quello non possiamo uscirne. La cosa che ho visto che ha aiutato molto le persone che hanno fatto i percorsi, che sono rimasti lì con gli occhi, che, come se l'informazione ci fosse ma non fosse entrata, non subito, era il fatto che cos'è che ti fa dire un giudizio, ma che cos'è che lo determina. Esattamente come se noi tre ci trovassimo davanti a un quadro famosissimo, e io posso dire: Madonna, che figo, il quadro più bello del mondo. Valentino mi dice: il mio in bianchino con 30.000 lire me lo faceva meglio. Giorgio mi dice: no, io preferisco se ci sono dei fiori. Sono tutti e tre dei giudizi, ma che il valore di quel quadro ai miei occhi è dato da quella che è la mia storia, la mia conoscenza e la mia non conoscenza. Se io mi sono sperticata in laurea in storia dell'arte, conosco la storia del pittore che ha fatto quel quadro e riesco a capire, a vedere quello, per me avrà un significato. Per tutte le altre persone che hanno altre conoscenze, quel giudizio rappresenta la loro storia, che non potrà mai essere uguale a quella degli altri. Quindi questo giudizio ce l'abbiamo tutti. Quando io riesco a essere consapevole che quando ti dico che bello che sei, o che buono che il vino o quella macchina non si può vedere, risponde a dei canoni miei interni, della mia educazione, del mio contesto sociale, della mia zona geografica, delle mie credenze limitanti, potenzianti, i miei corsi, quello che mi permette, che dove di nuovo il gioco è il fatto di che cosa significa per me dirlo, perché poi il significato in questo momento diventa il che cosa mi spinge, qual è il bisogno che io non sento soddisfatto che mi spinge a esternarlo, quel giudizio, guardando negli occhi quella persona e vedere che quelle parole hanno un intervento su di lei. Quindi quello che io esprimo, che però è la mia storia, che mi fa dire mi piace o non mi piace, rappresenta la mia capacità di riconoscere un valore da ciò che sono io. Per questo, quando io riesco a vedere veramente questo dietro un giudizio dell'altra persona, io riesco a non andare più in reazione. Dico: oi, aspetta, mi ha detto che non capisco niente, mi ha detto che sono brutta, mi ha detto che sono grassa, che sono vecchia, ma questo rappresenta la sua storia, non rappresenta la mia determinazione, la mia presenza. Quindi il tuo giudizio è la tua storia. Ti ringrazio, te lo restituisco, io ritorno nel mio potere. Cioè, quello che tu vedi bello o brutto non è la mia storia.
3: Sì, quella è la chiave. Sì, giustissimo. Sì, perché comunque...
2: Per tutelarsi.
4: Sì, bravo, sì, sì, sì. Ma è immediata, eh? Se prima il giudizio mi attaccava, sento che mi arriva a gamba tesa e mi rompe qualcosa dentro, ok? A seconda della mia sensibilità, della mia capacità a riconoscere questo, se tu mi giudichi in qualche modo, dentro di me qualcosa si rompe, mi fa male, perché aggancia la mia storia, la tua storia che aggancia la mia. Quando io riesco a vederlo e riesco veramente a sentirlo, quel potere non ce l'hai più.
3: Tu hai qualche per tua esperienza, hai qualche da raccontare, qualche tua esperienza di questa comunicazione empatica, come può aver cambiato l'esperienza dell'altra persona?
4: Guarda, ho un esempio molto bello. che mi commuove sempre tanto. C'era questa cliente che aveva una relazione molto difficile con il figlio, un figlio grande che abitava vicino a lei in una casa attigua con moglie, figli e insomma con il loro trascorso di grosse difficoltà in cui il figlio continuamente quando come poteva andava in reazione e di là una mamma ovviamente disperata che se già normalmente non ti capaciti perché tuo figlio non ti parla, figuriamoci ancora quando lo fa con aggressione. Quello che dico a tutti, i corsi cominciano sempre con ogni relazione e ogni interazione comunicativa nasce sempre dal bisogno di essere visti, ascoltati e riconosciuti. Quando tu hai sufficiente centratura per poter vedere la persona dall'altra parte che ti sta attaccando, ovviamente qua si parla di una reazione intima, non lo faccio col postino, con la panettiera, ok? Qua si parla di, in questo caso, più a livello familiare. Dopo che avevamo fatto il percorso, perché avevo dovuto vedere un po' di cose, le proposi questo, ho detto la prossima volta che lo vedi. Allora, non gliel'ho proposto d'amble, ho ascoltato quella che era la sua storia, avevamo pattuito per questa cosa qua. Gli dici semplicemente che tu stai male in questa situazione. Non tu mi fai stare male, ma gli dici: figlio, in questa situazione io sto proprio male, quindi manifesti quella che è la tua vulnerabilità. Nessuno oggi si mostra vulnerabile, temiamo che se ci mostriamo vulnerabili va in vacca tutta la situazione che ci mangiano in testa. Io sto male e ho bisogno che ci sediamo a un tavolo e mi racconti che cosa sta succedendo dentro di te. Detto non cadere nel tu fai, tu sei, non cadere nella fretta del tempo, perché l'altra arma a doppio taglio della comunicazione empatica è il tempo. Noi pensiamo che la gente dall'altra parte ci debba rispondere subito quando noi gli facciamo la domanda, ma non sappiamo se la persona è disponibile in quel momento a risponderci. Pattuite un momento in cui tu gli fai vedere semplicemente le manici, ho bisogno che ne parliamo perché sto male, non so che cosa fare, quindi vedo il tuo dolore, vedo che anche tu stai male, quando vuoi dimmelo, ci organizziamo. Ovviamente il figlio, che non si aspettava questa roba, è rimasto lì, gli ha detto ma che cosa vuoi che ti dica, ma che cosa è, ma fatti furba, le sbatte la porta in faccia, lei, grande gesto di fiducia nel momento, torna in casa sua. Dopo qualche minuto il figlio torna, le bussa con le lacrime agli occhi, l'abbraccia e le dice sì, è vero, sto male anch'io, parliamone. Nell'atto semplice di vedere il dolore dell'altra persona, mostrargli il nostro e non far passare il messaggio che tu sei la causa del mio dolore, di come io mi sento, questa è anche autodeterminazione, ma semplicemente ti dico io sto male e vedo che anche tu sei arrabbiato, vedo che stai male in questo momento qua, vedo che c'è qualcosa che non ti fa sentire visto, io non lo so che cos'è e probabilmente non riesco neanche a sistemarlo, ma voglio vederlo insieme a te. La frequenza cambia immediatamente. La prima cosa che ci prendiamo in faccia è un momento di sconcerto della persona che non se l'aspetta, questo deporre le armi e questa prodigiosità dell'ascolto. E lì vediamo quando la persona è sufficientemente disposta a riconcederci quel tempo, la persona abbassa le armi anche lei. Infatti la comunicazione empatica non crea manipolazioni e compromessi, ma crea dei ponti. Io abbasso il ponte, ti faccio vedere il mio dolore, sono disposta a vedere il tuo. Se voi vedeste solo che cosa cambia all'interno di una discussione, quando vediamo che l'altro si agita, a dirgli io ti vedo molto arrabbiato per questa cosa qua. Senza aggiungere altro, la persona, provatelo con autenticità, ok, non con manipolazione, perché con manipolazione vi alza le mani e forse un po' ve lo meritate anche, ok, ma con l'autenticità di poter dire ehi, cos'è successo questa roba qua, vedo che ti manda veramente, quindi salto lo step della rabbia e vado ad aiutare la persona a contattare quel dolore, da così a così, e si abbassano i ponti.
3: Bella, bella. bella questa esperienza, piace molto. Comunque, sostanzialmente nella nostra vita ci sono vari aspetti. C'è appunto questa comunicazione che ci dovrebbero insegnare da piccoli a scuola, come comunicare. Ci dovrebbero insegnare tante cose, anche come mangiare, cosa pensare, soltanto che non è facile. Però visto che cresciamo abbiamo questa possibilità di ancora di imparare, no? Siamo qui, come dicevi fin dall'inizio, che non siamo qui a fare sempre a fare le remiti da qualche parte, ma siamo qui per vivere la vita, no?
4: Sì.
3: E vivere la vita vuol dire anche mettersi in confronto con altre esperienze e altre situazioni. Perciò quello che tu fai, da quello che ho capito, fai anche dei corsi, no? Per poter capire meglio tante situazioni, tra cui anche questa comunicazione, ma anche capire certe situazioni da che cosa sono dovute, no? Visto che tu sei di Hammer, no? Porti avanti il discorso delle leggi biologiche, no?
4: Sì, esatto.
3: Cosa fai, ecco, cosa fai esattamente tu come operatrice?
4: Guarda, mi hai dato un aggancio bellissimo e volevo ancora aggiungere questa piccola frase. Non dovrebbero solo insegnarci a mangiare, a comunicare, dovrebbero insegnarci a scegliere ascoltando dentro di noi quello che è giusto per noi, non per andare in opposizione, non perché qualcuno ci ha detto che è bene o male, ma perché dentro di me c'è la forza di scegliere quello che è giusto, quello che è buono per me. Lì sei libero. Quindi grazie, perché è proprio, proprio bello. Sì, allora io la mia professione è l'assistenza alla connessione del mente, del corpo e anche dalla parte delle energie, perché sono formata da molti anni, da quasi una ventina d'anni, in diversi strumenti che ho portato avanti con scoperta. Faccio parte delle prime code dell'olistico, in cui si provava un sacco di cose, si facevano un sacco di corsi. Inizialmente venivi visto un po' strano perché facevi quelle cose strane lì con le energie, no? Poi mano a mano si è fatta un pochino più solida come esperienza, e utilizzo quelle che sono le mappe delle leggi biologiche di Hammer, integrandole con quelli che sono altri percorsi, altri pezzi, quindi la comunicazione empatica, quando si parla di applicare su di sé quello che è un'attivazione emozionale. La maggior parte del mio lavoro è proprio quello di andare a vedere quelle che sono le emozioni che ci sono dietro a dei sintomi di natura fisica. La mia struttura è quella, io parto sempre da lì, ma le emozioni le viviamo con chi ci relazioniamo, e le relazioni con le persone che ci relazioniamo sono date dalla nostra qualità delle comunicazioni. Questo è stato il trattino che mi ha fatto fare il percorso, cioè la vera prevenzione per me è come io mi relaziono con gli altri, che cosa significa la relazione con te, quindi quello prima di tutto, perché quando riesco a avere relazioni armoniose, oppure anche burrascose, ma dentro alle quali ricavo un'armonia, quindi io riesco a star bene comunque con te in quella relazione, il mio corpo sentirà meno la necessità di doversi adattare a quell'evento di natura straordinaria alla quale io lo sto forzatamente portando dentro. Quindi per me la vera prevenzione sta nella relazione con gli altri, prendersi cura di questo. Questo lo faccio sia a livello individuale, quindi proprio seguendo la mappa delle leggi biologiche. Una parte dello studio lo dedico ancora alla parte dei massaggi e dello shiatsu, che sono stati il mio primo amore, con cui ho cominciato, e ho ancora clienti affezionati che mi seguono con questo. E poi in realtà un mio piccolo sogno è quello di poter portare questa modalità di introspezione sulle emozioni, sulla comunicazione, sulla parte delle energie, anche a piccoli gruppi. Quindi organizzo piccoli corsi e percorsi, normalmente sono di due weekend, insomma assolutamente alla portata di introduzione, per cominciare a avvicinare le persone a fare l'esperienza. Infatti dico, non tutti i percorsi sono uguali, perché ogni gruppo che si crea una sua energia, e sappiamo bene che prediligerà un movimento rispetto che un altro, e se c'è pure una parte conoscitiva, quindi un pochino di teoria ci deve poter essere, ci deve deve poter essere esperienza, perché la persona deve fare quell'esperienza di cosa significa ascoltare dentro di sé, come applicare la comunicazione empatica dentro di noi. Quindi laddove, come diceva Valentino prima, tendiamo a giudicarci noi, anche lì è una comunicazione estremamente importante. Devo poter essere empatica prima di tutto con me stessa, non andare in reazione, devo fare questo, devo essere una persona migliore, devo smettere di giudicare, e quindi si fa questo tipo di esperienza per poter uscire e portarsi a casa un pezzettino piccolo, un seme, ma che tu hai dentro, e sappiamo quella che è la potenza dei semi, no? Io non so quando fiorirà, ma so che quel seme c'è e la persona è già cambiata.
2: Certo, certo.
3: Tu dove sei operativa?
4: Io sono in provincia di Cuneo per la parte dell'individuale, ma in realtà anche online, e poi ho diverse sedi dove mi sposto, dove faccio i corsi. Una è a Rovereto, Trento, una prossimamente sarà a Padova, ho anche uno studio a Roma su cui mi appoggio, e poi insomma laddove c'è bisogno di me io mi ascolto empaticamente, e se sento che c'è risonanza vado.
3: Bene.
2: Va bene.
3: È servito qualcosa a queste esperienze, no?
4: Esatto.
3: Bene, Valentino.
2: Dai, direi che siamo in conclusione, no? Bella la parte finale, sì, che hai messo proprio in relazione la nostra.

0: neuroscienze ti dicono che la scarica elettrochimica dell'emozione dura 12 secondi, quindi in teoria su carta noi potremmo essere arrabbiati solo 12 secondi se fossimo abbastanza centrati per uscire dalla reazione e tornare nella centratura. Beh, non so voi, ma io 12 secondi oggi faccio un po' difficile ritornare in bolla,
1: Sono
0: ecco.
1: record olimpici, magari. Vabbè, dai. D'accordo. Allora, Iana, intanto grazie per essere
0: Grazie
1: stata
0: a voi,
1: qui,
0: grazie.
1: per aver regalato anche ai nostri ascoltatori, chi ci vede, questi spunti, che intanto si comincia sempre da lì, insomma, si
2: Diciamo,
1: consapevolizza.
2: abbiamo fatto un piccolo corso, dai, esatto,
0: Sì.
2: un piccolo corso.
1: Buon inizio.
2: Un'infarinatura un po' di tutto, poi dopo si può approfondire. E quello che
1: Assolutamente.
2: si consiglia è sempre meglio approfondire, no? Perché comunque le infarinature sono momentanee, perciò
1: Certo.
2: spero dopo.
1: Ultima cosa, ma non meno importante, per chi vuole essere aggiornato sulle tue attività.
0: C'è il mio sito www.ianacoraleo.com, che se c'è possibilità poi di metterlo in qualche
1: Sì,
0: commento se
1: descrizione.
0: riuscite. Quindi sul sito esce tutto, sì, ci si può iscrivere alla mia newsletter, anzi scusate, la lettera delle novità, che mi piace un po' di
1: Ah.
0: più, la lettera delle novità, in cui più o meno una volta al mese mando tutte quelle indicazioni dei corsi, qualche articolo, qualche podcast, le interviste che faccio, quindi le condivido anche con chi mi segue e poi sui social. Sui social mi trovate come Iana Pusher Emozionale, su Instagram e su Facebook e TikTok.
1: Perfetto,
2: Spacciate in piedi,
1: ti sei adeguata ai
2: spacciatrice.
1: tempi anche con TikTok.
0: Tocca. Non ballo però, non ancora almeno.
1: Niente. D'accordo, Diana, grazie e alla prossima.
2: Grazie. Grazie Iana,
0: Grazie a voi.
2: ciao.
0: Grazie Giorgio,
1: Ciao.
0: grazie Valentino, di cuore.
1: Bentornati in questa nuova intervista delle Vibrazioni del Sapere e come ogni mese è tornato a trovarci il nostro allineatore vertebrale di fiducia Manlio Cortina. Buonasera.
3: Buonasera a tutti, buonasera, grazie dell'invito, grazie per la successione che continua imperturbabile a fare la promozione, la pubblicità a questo metodo. In effetti se ne sta sempre più sentendo parlare. Perché dico che magari siamo contenti di questo? Perché l'allineamento si fa una volta sola, quindi ogni volta che vengono delle persone sono persone nuove, quindi sono persone che non avevano fatto l'allineamento. Non è una terapia che si fa regolarmente, come può essere un massaggio, come può essere una conferenza che uno viene per risentire notizie che aveva già sentito, che gli erano piaciute. Questa una persona viene perché ha capito che può avere dei risultati, dei benefici grandi. Quindi questo mi riempie di soddisfazione, diciamo. La persona che sale sul lettino, quando scende dal lettino, non ha le stesse caratteristiche di quando è salita su. C'è una trasformazione, c'è una trasformazione. E questa trasformazione rimane sempre e è visibile. Quindi, indipendentemente se uno riesce a percepire, perché per motivi suoi non riesce a percepirlo, perché con la testa fra le nuvole, oppure semplicemente perché è poco sensibile, oppure semplicemente perché sta così bene che le cose non gli sono cambiate così tanto da sentire una differenza, però comunque il cambiamento c'è sempre. Il cambiamento c'è sempre e in tantissime situazioni porta dei benefici che non si possono ottenere con nessun altro sistema. Ci sono delle persone che vengono perché avevano un grande male, perché non riuscivano a stare in piedi senza che gli facesse male di schiena, perché non riuscivano a fare un sacco di cose, avevano sempre dolori vari di qua e là in su e giù, e dopo l'allineamento non ce l'hanno più e riescono a fare una vita di un livello nettamente migliore a livello di condizioni fisiche, diciamo. Allora, la cosa che mi colpisce sempre, e sempre di più in questo periodo, è il fatto che il metodo sì, è sempre uguale, funziona, però le persone cambiano, sono sempre diverse, ogni persona ha una percezione sua di quello che gli è successo. E comunque per finire il discorso di prima, una cosa che e non può essere contestata.

0: che tutti quanti dovrebbero capire quello che a quelli che hanno fatto l'allineamento, che loro sono diverse la stragrande maggioranza delle persone. Perché la stragrande maggioranza delle persone, ovviamente, l'allineamento non l'ha fatto, perché in Italia a questo punto siamo poche migliaia di persone allineate, però le persone che hanno fatto l'allineamento, per esempio, hanno le gambe lunghe uguali. Non c'è nessuna delle persone che non ha fatto l'allineamento, nessuna delle persone che non ha fatto l'allineamento che ha le gambe lunghe uguali. Noi le abbiamo misurate un sacco di volte, tante, ma chi più chi meno ha sempre della differenza della lunghezza delle gambe. Le gambe sono uguali, è un esempio, questo è quello più vistoso. Le gambe sono uguali, in realtà normalmente sono uguali, in realtà sono posizionate sul bacino in modo asimmetrico, perché il bacino è messo in modo asimmetrico e quindi sembra che una sia più lunga dell'altra. Bon, detto questo, noi possiamo ci siamo dilungati, sembra che non c'entri niente.
1: Detto questo, approfittiamo per dire intanto che tu hai detto grazie che si fa pubblicità. Allora, sì, lo sappiamo che a volte anche sentirci in radio a ripetere sempre le stesse cose è noioso e lo facciamo ormai da anni. Però lo facciamo perché almeno io, tu sicuramente, ma tu parli da canto tuo, io parlo da canto mio, abbiamo visto tante persone essere allineate, abbiamo visto tante persone portarsi a casa risultati importanti, abbiamo visto persone che hanno una certa sensibilità, veramente aprirsi una nuova strada facendo l'allineamento. Poi c'è anche chi non percepisce niente e ti dice non ha funzionato, che non è vero, perché se lo misuri è comunque, diciamo, in bolla rispetto a prima. Però magari non ha avuto la capacità di percepire tutti quei benefici che se uno ha un attimino la sensibilità se ne rende conto. Per cui noi continuiamo e continueremo a portarlo avanti e per dare la possibilità a chiunque voglia di fare questo passo in più. E ricordo che appunto sabato 20, ossia domani, tutta la giornata tu sarai a Padova e chiunque vuole può venire al Civico 140 a vedere un allineamento, oltre che a farlo ovviamente.
0: Era il 1995 in Germania, dove da allora fino all'epoca Covid, fino a prima del Covid, hanno allineato più nel loro centro, hanno allineato più di mezzo milione di persone, che sono comunque tante. Dopodiché, appunto, lei è venuta in Italia e ha fatto dei corsi da allineatori qua in Italia, al quale io, appunto, al secondo di questi corsi ho partecipato, e la sua grandezza, appunto, oltre a essere capace lei di fare questo, la sua grandezza, la sua genialità, la sua capacità di attivarsi, ha fatto sì che abbia dato questa capacità anche a altre persone. Una di quelle, diciamo modestamente, sono io. Quindi io sono un allineatore. Per diventare questa figura, sono stato attivato nel percorso di un anno, ho ricevuto delle attivazioni. Chi ha fatto Reiki o quelle tecniche lì sa di cosa si va a parlare. Attivazioni. Quindi, dopo tutta questa serie di attivazioni, sono diventato capace di passare energia, quindi di fare questa attività, questa procedura, questo metodo. Il metodo consiste nell'appunto raddrizzare lo scheletro senza neanche toccare la persona. Già questo sembra una cosa assolutamente incredibile. In effetti noi siamo dei campi di energia, l'energia corre dritta, noi nasciamo però asimmetrici. Perché bisognerebbe raddrizzare le persone? Perché tutti quanti, più o meno, nascono asimmetrici. Quindi, appunto, come si accennava prima, nascono con una gamba più lunga dell'altra, appunto, che è conseguenza del bacino spiego, nascono con una scoliosi più o meno evidente, nascono con scapola fuori livello. Quando c'è l'allineamento, c'è il contatto fra il campo energetico della persona e l'energia universale, dove tutti quanti siamo immersi. In quel momento lì, il campo energetico della persona si raddrizza, chiamiamolo ologramma, e si vede il risultato immediato nel corpo. Quindi si vede, noi abbiamo dei parametri per far vedere questa dismetria, quindi abbiamo facciamo vedere con le stecche, un metodo sofisticatissimo, quindi stecche, un paio di stecche di 60 cm da disegno, facciamo vedere quanto è storto e quanto è asimmetrico la persona, poi sul lettino segniamo dove aveva il piede, la gamba più corta, sul piede la gamba più lunga, facciamo la fotografia, facciamo questa procedura rapida che c'è scritto sul volantino, che dura un minuto, magari facciamo durare un po' di più per gustarcela anche noi. E dopodiché, dopo questa procedura, la persona appunto si raddrizza. Io ho la domanda classica che faccio alla fine: hai sentito qualcosa? Quindi le risposte sono le più varie. C'è chi dice non ho sentito niente, chi dice che si è sentito fluttuare sul mare, c'è addirittura quella bella testimonianza di qualcuno che fa quella bella testimonianza perché dice: guarda, ho visto tutta una serie di colori, è stata una roba bellissima. Oppure semplicemente dice che ho sentito le ossa che si spostavano, e quello è quello che succede in realtà. Durante l'allineamento le ossa si muovono, si spostano, si mettono nella loro posizione. Chiaramente questa qui è una cosa assolutamente incredibile. Oltre ad essere incredibile per la stragrande maggioranza delle persone, c'è anche chi non lo vede tanto di buon occhio, almeno nel passato. Se noi avessimo chiesto a Piero Angela cosa ne pensava, probabilmente non sarebbe stato un nostro fans. Come detto questo, approfitto un attimo anche per sottolineare il fatto che noi definiamo sempre l'allineamento non con un metodo curativo, perché andremo a cercarci dei problemi. L'allineamento è un sistema che raddrizza la struttura, quindi lo mette la struttura della persona come dovrebbe essere. Dritti si vive meglio che da storti. Quindi tutto quello che può succedere di benefici è una conseguenza di questo miglioramento. Tu lavori per migliorare la tua condizione fisica. Se tu lavori per migliorare la tua condizione fisica, ti troverai molto meglio per qualsiasi difficoltà. Se tu lavori per sopportare il caldo, stai fuori al caldo quando fa caldo, non ti lamenterai del caldo anche in questo periodo qua. Se tu quando fa freddo stai fuori, cerchi di sopportare il freddo,
1: Ti
0: non ti
1: ammali
0: lamenterai del...
1: e muori. Ti
0: Com'è?
1: ammali e muori.
0: L'avevo già sentita questa frase qua.
1: È vero?
0: L'avevo già sentita questa
1: No,
0: frase.
1: ma in dubbio, tu stai dicendo che bisogna allenarsi anche a resistere. Ormai non siamo più abituati, abbiamo l'aria condizionata ovunque, abbiamo il riscaldamento d'inverno, siamo diventati più fragili, più deboli.
0: Ma caspita, adesso in effetti una volta c'era questo discorso qua gli è venuto un colpo di calore. Ed è morto, è stato sotto il sole, però adesso è passato di moda perché c'è sempre la moda. Adesso invece si chiamano malori improvvisi. È cambiata, non è la stessa cosa, però c'è sempre qualche definizione per giustificare qualche situazione, qualche situazione. Il colpo

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi attraverso le onde della paura e del timore respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro con il consueto programma Il medico omeopata in forma. Oggi è mercoledì 1 luglio, sono le 12:14. Vi do il numero per i vostri messaggi per interagire con me, che è il 334-7102-672. E ora a Campodastico, da pochi minuti, è arrivata la pioggia. Mi dicono che nelle zone limitrofe sono piogge molto consistenti, sembra ancora non grandine, no. Togliamo ancora, sembra non grandine, speriamo che non arrivi a questo, però ecco, è un grande sollievo per la popolazione e per i campi e le nostre piante. Bene, comunque sì, 32 gradi, non è che quindi se smette di piovere e rimangono queste alte temperature, l'umidità crescerà. Sì, succede sempre così. Allora, venendo qui, sentivo la trasmissione della Lilli con il suo ospite Marino delle Erbe. E un ascoltatore ha chiesto una pianta che avesse un'azione antidepressiva, come l'iperico o meglio ancora dell'iperico. Ecco, io vorrei aggiungere qualcosa, una pianta che funziona bene nelle depressioni minori, ovviamente, non le depressioni maggiori, essenziali, quelle che portano ai tentativi di suicidio, quelle insomma hanno bisogno di essere seguiti da psichiatri o insomma da medici amorevoli, io direi, perché spesso ci vuole un'empatia particolare per per questi pazienti gravemente depressi. E quindi la pianta che mi sentirei di consigliare è lo zafferano, famosa spezia anche. Lo zafferano ha una buona azione sull'umore, migliora l'umore. Anche la grifonia, anche la schisandra, però lo zafferano lo metterei al primo posto. Infatti ci sono vari integratori a base di questa pianta. Bene, chiusa parentesi sulla trasmissione precedente, vengo ai vostri messaggi. Andrea Sceriffo per primo alle 12.09 ha mandato il suo consueto messaggio mi scrive: ciao Gennaro, buongiorno e buona trasmissione, in sintonia con noi tuoi affezionati e fedeli ascoltatori, e varie faccine, salutini. E grazie Andrea, buona giornata a te che sei in giro col camion e probabilmente sotto la pioggia, ma non so se nel Veronese sta piovendo. Invece Filippo mi scrive: buongiorno Doc, a Gemona ci sono 39 gradi e un sole bestiale. Filippo da Dolo, porca miseria. Temperature impazzite. E allora, cominciamo proprio da qui. Cosa dite? Magari tenendoci anche una musica di sottofondo, per esempio Fabrizio De André con Monti di Mola.

0: stanno raccontando.
1: Allora, ecco che vi faccio sentire appena partito Leonardo Leone, che ha fatto un bel intervento. Non è che sia sempre d'accordo con lui, però in questo caso sulle città calde, sono totalmente d'accordo con lui. Allora, sentiamo cosa dice. Allora, vediamo così.
0: Ma non per il motivo che ti stanno raccontando.
1: Devo prima togliere la musica. Sono un grande DJ, eh? Allora, rifacciamo l'operazione. Vai.
0: Ma non per il motivo che ti stanno raccontando. Ne ho già parlato in un video precedente dove ho mostrato i numeri reali sul caldo, cosa dicono i premi Nobel e cosa dice la scienza quando non è filtrata dai media. Se non l'hai visto lo trovi qui sulla mia pagina. Ma oggi voglio andare oltre, perché il problema non è solo il clima, è come sono state costruite le nostre città e soprattutto da chi e perché. L'Italia è il paese europeo più colpito dal caldo estremo e ogni estate ci dicono la stessa cosa: è il cambiamento climatico. Colpa dei gas serra, colpa delle emissioni, e sarà anche vero. C'è una parte della storia che non ti raccontano mai. Le nostre città sono state costruite per fare caldo. Le metropoli italiane sono più calde di 14 gradi rispetto alle aree rurali circostanti. È quello che gli esperti chiamano isola di calore urbana. Asfalto, cemento, parcheggi, edificio uno attaccato all'altro, zero alberi, zero suolo permeabile. E sai chi ha guadagnato da questo? Secondo l'Istituto Nazionale di Urbanistica, l'Italia è un paese fondato sulla speculazione edilizia. Una rendita parassitaria utile a pochissimi e dannosa per tutti gli altri. Un terreno agricolo vale 20 euro al metro quadrato, appena diventa edificabile con l'aiuto del politico giusto vale 200. Quindi il cemento non è un errore di progettazione, è un modello di business, e tu paghi il conto con la bolletta del condizionatore, con la salute e in alcuni casi con la vita purtroppo. E poi ci sono gli alberi, perché in tutta Italia ogni anno vengono abbattuti alberi storici per fare spazio ad antenne, a piazze rifatte con pavè, a parcheggi, a cantieri, e nella maggior parte dei casi non vengono mai ripiantati o vengono sostituiti con alberi decorativi che non fanno ombra a nessuno per i prossimi 20 anni. Fratello mio, è giusto sapere che un albero maturo abbassa la temperatura locale anche di 5 o 6 gradi, assorbe la CO2, filtra le polveri sottili, regola l'umidità. Insomma, è un condizionatore naturale gratuito che funziona da solo. E noi che facciamo? Lo tagliamo. Ecco, la prossima volta che vedi una piazza nuova tutta pavimentata e lucida, chiediti quanti alberi c'erano prima qui. E nel frattempo le città aprono rifugi climatici, biblioteche, musei, centri sociali trasformati in oasi per chi non ha il condizionatore. Milano, per esempio, ne ha 116, ma non è una soluzione. È una toppa che è stata creata da mettere su un buco che hanno voluto fare. L'87% degli abitanti dei capoluoghi italiani vive in quartieri dove d'estate la temperatura superficiale supera i 40 gradi. Pensa che i luoghi più freschi, tra cui Germania, Olanda e Scandinavia, hanno iniziato a togliere l'asfalto, ripiantano alberi, aprono suolo permeabile, costruiscono corridoi di vento tra gli edifici, perché hanno capito che una città più fresca è una città più produttiva, più vivibile e più sicura. La prossima volta che sudi alle 11 di sera con 32 gradi in casa, non pensare solo al clima. Pensa a chi ha deciso come costruire la tua città e soprattutto pensa a chi ci ha guadagnato. Condividi questo video e scrivimi nei commenti cosa accaduto.
1: Totalmente d'accordo. Città costruite male. E a proposito di Milano, Andrea Sceriffo, coincidenza, è a Milano con il suo camion e ci scrive: Milano è nuvoloso il tempo e 32 gradi al momento senza pioggia, e qui invece 33 con la pioggia. Vedo la temperatura che mi dà il meteo di qui. Bene, e sempre sullo stesso argomento vi faccio sentire questo intervento del professor Franco Prodi, sapete, il fratello intelligente del romano Prodi, il fratello quello intelligente, proprio sul clima. Come sapete è un meteorologo, mi sono ingarbugliato, di quelli saggi, che dice, vediamo se lo recupero in questa lunga Eccolo qua. Dunque.
2: La 28esima, ma è un treno da fermare.
1: Ah, aspetta, dall'inizio, naturalmente.
2: Allora, non confondiamo la meteorologia col clima. Cioè...
1: No, si è interrotto. Perché?
2: Cioè, nel clima, la parte dell'uomo non può non esserci, ma non è il 98% che dice l'IPCC, questa è una bufala pazzesca che sta andando avanti con 27 conferenze di COP, ne preparano la 28esima, ma è un treno da fermare. Io sono quello che può dire che c'è effettivamente l'influenza dell'uomo, perché una nube quando si forma su delle particelle, che siano naturali o prodotte dall'uomo, non lo sa la nube. E quindi certamente l'uomo ha un'influenza,
3: ma è minima.
2: Ma non è calcolabile. Le nubi non ci sono nei modelli climatici che usa l'IPCC. L'IPCC dice che il 98% è causa dell'uomo, è una palla immensa. L'uomo c'entra.
3: Ma c'entra in minima parte.
2: Dai primi dell'Ottocento adesso. La temperatura è aumentata di 7 decimi di grado per secolo, questo è un fatto condiviso da tutti. Allora non confondiamo la meteorologia con...
1: E ricomincia. Comunque questo era Franco Prodi, ospite a Zona Bianca qualche tempo fa. Ecco, quindi non è colpa dell'uomo, come ci dicono sempre, o lo è in minima parte, dice Franco Prodi. E ancora, intanto ecco, rimettiamo la musica di sottofondo, cioè i Monti di Mola.

Ecco, e nel frattempo ho recuperato un bell'articolo che ho selezionato proprio sull'argomento in questa settimana nella mia rassegna stampa settimanale. E anche qui hanno totalmente ragione questi di Green Me, l'ho tratto dal sito Green Me, si scrive Green Me per chi così non fosse tanto aduso all'inglese, e il titolo è Città Spugna, il segreto per salvare le nostre case dagli allagamenti, partendo dal giardino di fianco. Città Spugna le chiamano. Allora, un temporale intenso, un tombino che non regge, l'acqua che corre sull'asfalto e arriva nei garage, nei sottopassi, negli androni. Siamo abituati a pensare agli allagamenti come ad un problema di fognature, ma una parte enorme della questione sta prima delle fognature, nel modo in cui abbiamo costruito le città, come diceva prima chi era Leone, mi sembra. Per decenni abbiamo coperto il suolo con cemento, parcheggi, strade, piazze impermeabili. Così l'acqua piovana non entra più nel terreno, ma scivola, accelera, si concentra tutta insieme e manda in crisi la rete di drenaggio. La logica delle città spugna, che sono la soluzione, la logica parte da qui: restituire spazio al suolo, al verde, agli alberi e alle soluzioni naturali capaci di assorbire e rallentare l'acqua. Non è una suggestione da urbanisti, è una richiesta che arriva anche dai cittadini. Secondo l'indagine Ipsos Lega Coop, presentata all'incontro nazionale dell'Osservatorio sulla transizione ecologica nelle città, l'89% degli intervistati chiede più verde e minor consumo di suolo. Questo mi fa piacere, questa percentuale mi ha sorpreso piacevolmente. Ripeto, l'89% degli intervistati chiede più verde e minor consumo di suolo. Quindi c'è ormai, con tutto il lavoro che anche noi qui da Radio Gamma 5 abbiamo fatto, c'è una certa consapevolezza nella popolazione. E ancora, mentre l'85% considera importanti le misure di adattamento climatico per ridurre i rischi legati ad allagamenti e ondate di calore. Il punto più interessante, due punti, un intervistato su due, quindi un 50% circa, considera molto importante la riqualificazione degli spazi pubblici con soluzioni naturali per ridurre l'impermeabilizzazione del suolo. Allora, vediamo cosa vuol dire città spugna. Non è una città semplicemente piena di aiuole decorative, ma è una città progettata per trattenere l'acqua dove cade, invece di scaricarla il più velocemente possibile altrove. Vuol dire trasformare cortili scolastici, parcheggi, piazze, aree dismesse, sparti traffico e giardini pubblici, naturalmente, in piccole infrastrutture verdi. Non opere monumentali, ma interventi diffusi, pavimentazioni drenanti, rain garden, fossati verdi, alberature, tetti verdi, bacini temporanei di raccolta, parchi allagabili, suoli depavimentati. La Commissione europea ricorda che gli spazi verdi urbani ben progettati possono contribuire insieme a più obiettivi: proteggere la biodiversità,
raffrescare le città, ridurre il rischio di alluvioni e migliorare il benessere di chi vive nei quartieri. Anche l'Europa lo dice, ci mancherebbe altro. Diciamo, come avete sentito nell'intervista di prima, che effettivamente l'Italia è quella che soffre di più proprio per mancanza di queste città spugna. Diciamo che gli europei sono mediamente più bravi degli italiani, soprattutto nel nord Europa. La parte più utile del concetto di città spugna è che non riguarda solo i grandi parchi, riguarda anche il giardino di fianco, il cortile pubblico lasciato a secco, l'area asfaltata davanti ad una scuola, il parcheggio di quartiere che in estate diventa una piastra rovente e in inverno una pista d'acqua. Quando questi spazi vengono riqualificati con suolo permeabile, alberi e vegetazione, fanno tre cose insieme: assorbono una parte della pioggia, rallentano il deflusso verso le strade e riducono il calore accumulato dalle superfici artificiali, come asfalto e cemento. È qui che la transizione ecologica smette di essere una formula grande e lontana e diventa una cosa molto concreta. Meno acqua nei garage, che si allagano facilmente, i garage sotterranei, meno caldo sotto casa, più ombra, più suolo vivo. Il problema però è che il suolo libero continua a ridursi. Secondo l'ISPRA, nel 2024 le città italiane hanno perso oltre 3.750 ettari di aree naturali. Nello stesso rapporto emerge anche l'aumento del consumo di suolo nelle aree a rischio. Più 1.303 ettari nelle zone a pericolosità idraulica media. Quindi questo è l'aumento del consumo di suolo, più 600 ettari in quelle a pericolosità da frana, quindi proprio dove non dovrebbero costruire, non dovrebbero togliere suolo verde. Tradurre queste cifre, insomma, continuiamo a impermeabilizzare anche dove sarebbe più prudente lasciare al territorio la capacità naturale di assorbire, drenare e respirare. Ed è proprio qui che la città spugna diventa una misura di adattamento climatico, non un semplice abbellimento urbano. Anche quello, direi, che è bello vedere il verde anche nelle città. Perché il verde non serve solo a rendere più bella una strada, ma anche a far funzionare meglio la città quando arrivano piogge più intense, estati più calde e fenomeni estremi più frequenti. C'è però un rischio: trasformare la città spugna nell'ennesimo slogan buono per un rendering, cioè un rifacimento, insomma. Piantare qualche albero non basta se intorno resta tutto impermeabile. Una pavimentazione drenante non basta se non viene mantenuta. Un giardino non basta se il terreno è compattato e non assorbe. Quindi stanno dicendo che ci vuole anche la manutenzione. Le soluzioni naturali funzionano quando sono progettate bene, integrate nella pianificazione urbana e seguite nel tempo. Anche l'Agenzia Europea dell'Ambiente sottolinea che le nature-based solutions, cioè le soluzioni basate sulla natura, devono essere ampliate e replicate, ma che servono monitoraggio, standard e valutazioni solide per capire dove funzionano davvero e come portarle su scala più ampia. La città spugna quindi non sostituisce tutto il resto, non elimina la necessità di reti idriche efficienti, come dicevo la settimana scorsa, i nostri acquedotti, le nostre tubature perdono acqua.
Quindi serve manutenzione, servono piani di emergenza, mappature del rischio e stop al consumo di suolo. Ma bisogna aggiungere un pezzo essenziale che per anni abbiamo trattato come secondario: la capacità del territorio urbano di comportarsi di nuovo come un ecosistema. E le percentuali di prima che ho detto, l'89% chiede più verde e meno consumo di suolo, e il 47% si dice molto o abbastanza soddisfatto degli interventi sulle aree verdi nelle proprie città. Quindi questo, insomma, fa capire che la consapevolezza si sta diffondendo. Quindi le persone non chiedono solo più natura in senso generico, ma chiedono città più vivibili e più preparate. Anche perché ricordo una statistica che è stata fatta, uno studio che è stato fatto un po' di anni fa: la maggior parte della popolazione mondiale vive nelle città, cioè sono più numerosi, sono diventati più numerosi già anni fa gli abitanti delle città che non delle zone rurali. Quindi bisogna che le città siano vivibili, bisogna mantenere il verde, appunto, che è tipico delle zone rurali, mantenerlo il più possibile anche nelle città. Dunque ancora, un'aiuola drenante non salva da sola un quartiere. Un parco allagabile non basta se nel frattempo si continua a costruire su suoli fragili. Un tetto verde, che è anche bello, non compensa ettari di nuovo cemento. Quindi le città spugna funzionano quando tanti piccoli interventi diventano una strategia unica, per cui depavimentare dove è possibile, recuperare aree dismesse, aumentare alberature e suoli permeabili. Vabbè, qua si ripetono, insomma, abbiamo capito. Questo è interessante: le alluvioni in Europa sono già considerate dalla Commissione europea tra i disastri naturali più comuni e più costosi, e il rischio è destinato ad aumentare nei prossimi decenni. Quindi la gestione del rischio deve puntare su una gestione, anche su una gestione sostenibile dell'acqua piovana, ma anche quella potabile, e su misure che rafforzino la resilienza della natura e della società agli eventi estremi. Ecco, e la frase finale conclude così questo lungo articolo di Green Me: la differenza allora sta nel decidere se continuare a trattare l'acqua come un nemico da espellere quando viene giù in eccesso o come una risorsa da gestire meglio, perché la città spugna non è una città che promette di non allagarsi mai, è una città che smette di peggiorare il problema ogni volta che piove. Bene, bravo questo che è la giornalista Ilaria Rosella Pagliaro, un articolo di 2 giorni fa. Dunque, ciao Gennaro, mi scrive Maurizio, ascolta questa canzone, io mi innamoro ancora. La canta un ragazzo giovane. Io mi innamoro ancora, però non metti nessun link. Vediamo se la trovo nel mio Spotify. Io mi innamoro ancora. Ah sì, eccolo qua. Ok, dai, sentiamola insieme. Speriamo bene. E non ci siamo sorprese sgradevoli.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
2: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
3: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
4: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
2: Grazie!
5: E ancora grazie!
6: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5 via Antoniana 66 vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
7: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

E buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Gamma 5 da Giovanni, che oggi sabato 8 e 12 minuti, 4 luglio esattamente del 2026, inizia le trasmissioni in diretta. Radio Gamma 5, 94 MHz la sua frequenza, ci troviamo a Campo d'Arsego, via Antoniana 66, ed è un'emittente autogestita, non sponsorizzata, quindi l'aiuto di tutti per sostenerla. Potete sostenere la radio in varie modalità. Potete fare un versamento utilizzando lo storico e classico conto corrente postale, il 25 38 64 59, oppure potete eseguire un bonifico bancario. Per questo però vi serve l'IBAN, che trovate all'interno del sito di Radio Gamma 5. E potete fare un bonifico online, bancario, insomma, no? Quindi, e con questo potete appunto sempre sostenere la radio. Per chi volesse, magari prossimamente, perché ormai è periodo estivo e quindi tante attività sono rallentate, se non addirittura sospese, quindi ci rivedremo con la fine, metà agosto, fine agosto, settembre, prenderà, diciamo così, riprenderanno le iniziative con la frequenza più o meno conosciuta. E quindi in quelle circostanze, durante le serate informative, durante il gas, iniziative varie, potete venire direttamente in radio e consegnare quanto da voi stabilito ai responsabili, che spesso sono i membri del consiglio d'amministrazione autorizzati a ricevere le quote da voi stabilite. Ecco, è da sottolineare che tutte le risorse che vengono raccolte concorrono alle spese di gestione della radio. La nostra è un'attività che ha solo uscite e quindi poco entrate. Le entrate sono le vostre donazioni. Ecco, la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5, che come ben sapete ha superato ormai il 50° anno di attività da quando Franco Carraro l'ha generata. E quindi però quest'anno c'è una novità, c'è la novità del 5 per 1000. È possibile quest'anno versare una parte, diciamo, da parte vostra. Chiaramente questo è destinato a chi, questo messaggio, a chi fa la dichiarazione dei redditi, no? Chi non la fa deve trovare altre soluzioni. E quindi il 5 per 1000 è una soluzione che aiuta in questo caso la radio. A voi non costa niente, dovete solo, in corso di dichiarazione dei redditi, compilare e firmare un modulo che vi viene sempre consegnato nel momento in cui andate a fare dichiarazione dei redditi, e lì destinate appunto il vostro 5 per 1000 alla radio, senza costi da

Parte vostra, quindi, da parte vostra, quindi questo è importante. E, però per farlo ci vuole il codice fiscale, quindi il codice fiscale lo trovate anche all'interno del sito di Radio Gamma 5, comunque ce lo abbiamo anche qui, qualora qualcuno lo volesse sapere, telefona durante le fasi, diciamo, le pause pubblicitarie e glielo dettiamo. Il numero comunque è 01 59 80 90 288. Ecco, l'ho sempre detto e lo ripeto, ci sono delle persone affezionate in qualche modo a 5 per 1000 di una altra associazione. Ecco, vi comunico che il 5 per 1000 può essere anche, come dire, distribuito al 50%, quindi si possono scegliere due associazioni, per cui potete diciamo, scegliere la vostra associazione del cuore ed eventualmente associare anche quella di Radio Gamma 5. Ecco, in questo modo aiutate l'uno e anche l'altro. Per la radio sono importanti queste risorse, ossigeno puro, perché insomma abbiamo sempre bisogno del supporto di tutti, nostro, vostro, perché altrimenti insomma è un po' difficile mandare avanti la baracca, come si suol dire. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia ai 1350 metri, il sabato 15 agosto, tutti in malga, e quindi ci troviamo alle 10:15 al parcheggio in via Casara 8 a Campo Fontana, provincia di Verona. Poi saliamo presso Malgalobbia, chiosco Boraccia, e lì insomma dalle 11 si inizia la passeggiata guidata e pranzo e stare in compagnia. Per quanto riguarda il contatto per la prenotazione ed eventuali informazioni, il 329 0038 988. Ecco, poi sottolineato qui ancora, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto. Comunque tempo ne avete, pensateci e potete associarvi a questa possibilità. Ecco, bene. Poi creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5, questa è più un'informazione, vabbè, che chiede, si cercano volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, impaginazione, creazioni video, gestione eventi. Aiuto logistico, organizzazione amministrativa, verranno selezionate figure con esperienza, eccetera. Quindi, e soprattutto voglia di fare e aiutare la radio da questo punto di vista. Se volete proporvi, c'è un'email che è quella di Turinfabio @hotmail.it. Oppure c'è un numero di WhatsApp che è segnato qua. Se vi serve, insomma, che siete interessati, chiamate, vi sarà dato. Ecco, direi che così possiamo concludere questo momento. Presentiamo invece i nostri argomenti, vediamo un po' se anche i nostri ospiti sono tutti confermati. Boh, ce n'è uno in sospensione che riguarda il primo, ma vediamo dopo, è che il premio per la cultura mediterranea, quindi se tutto va in porto con un ufficio stampa che spesso ci chiama per eventi e parlarne, eccetera, e parleremo di questo premio, la 20ª edizione, che parla appunto della presentazione dei selezionati, chi poi potrà vincere questo premio nelle varie categorie. Non cambio mestiere, perché di tanto in tanto, diciamo, questi gruppi chiedono un po' un supporto e noi glielo diamo. Quindi i finalisti della 20ª edizione di questo premio riguardano società civile, scienze, cultura e informazione, traduzione, narrativa giovani, eccetera. E il nostro ospite è praticamente il presidente della giuria internazionale, nel vero senso della parola,
è presieduta da Mario Bozzo, che è il nostro, che dovrà essere il nostro ospite. Staremo a vedere. Poi invece nella secondo ospite, stiamo parlando comunque della seconda ora della trasmissione, avremo il piacere di collegarci con la professoressa Alessandra Biffi, che ci parlerà dell'inizio di un progetto molto interessante, anche perché Padova rappresenta la sede prediletta a livello nazionale. Il progetto si chiama ImmunoSTEM ed è, riguarda la terapia genica per quanto concerne il diabete tipo 1, e a Padova inizia il primo studio clinico, quindi sull'uomo. Ci sono selezionati 15 pazienti, si inizierà con 3 e man mano si verrà il progress per capire un po' come funziona, e poi vi spiego in che cosa consiste, e soprattutto ce lo faremo spiegare dalla professoressa Biffi, appunto, che la sentiamo per la prima volta, della responsabile di questo studio, tra l'altro internazionale, che vede Padova come sede prediletta a livello nazionale, perché a Padova è da un po' che si studiano queste tipo di trattamenti. Lo abbiamo visto anche con le CAR-T, più o meno siamo nella stessa bilancia, e quindi sono temi di grande importanza, di grande sviluppo prossimo, perché questa è il futuro per quanto riguarda la terapia a base immunologica o immunitaria, anche se a voi quando si sente l'RNA viene il prurito, ma comunque non è di quello, ma comunque noi siamo fatti di questa materia. Poi ve ne spiegherò, ve ne parlerò, giusto perché possiate capire di quale linguaggio stiamo parlando e di quale può essere il futuro di questo terapie geniche, soprattutto per quanto riguarda le malattie autoimmunitarie, ed è a questo che ci riferiamo in particolare, e alcuni tumori che possono trarne svantaggio, in questo caso tumori, da questo tipo di terapia, perché purtroppo alcuni tumori hanno la capacità di nascondere il messaggio perché producono delle sostanze simili e quindi non si fanno individuare dal sistema immunitario nostro, che non li riconosce, quindi dà modo alle malattie di svilupparsi. Però insomma alcune finestre si stanno aprendo, via via ce n'è sempre qualcuna, piccola o grande, che si apre, e questo un po' alla volta aiuterà a migliorare la situazione. Per quanto riguarda poi altri aspetti, la terapia eccetera eccetera, ne parleremo e lo chiederemo esattamente alla professoressa Biffi, che sarà nostra ospite intorno alle 9:30. Poi ci sono alcune cose che sono rimaste un po' in sospeso la volta scorsa, che mi è stato chiesto anche con dei messaggi che poi non c'è stato il tempo di rispondere, e cioè l'utilizzo della vitamina D, che tra l'altro abbiamo parlato con il nostro ospite da Roma, da San Camillo Forlanini, e della vitamina D3 attiva, quindi no? In aiuto alla terapia, trattamento della sclerosi multipla. Perché? Perché la vitamina D è un elemento fondamentale e importantissimo per quanto riguarda alcune strutture del nostro organismo, in particolare lo sviluppo della guaina mielinica, che è quella fascia un po' come i fili della corrente elettrica, che all'interno avete il rame e fuori avete la guaina bianca. Ecco, la nostra guaina mielinica e la guaina bianca che avete nei fili elettrici, è la stessa cosa, né più e né meno. La differenza sta che a una certa distanza ci sono delle interruzioni che consentono all'informazione elettrica di fare un salto, un po' come fa il rospo quando salta da un punto all'altro, la stessa cosa, quindi salta il salto del rospo, chiamiamolo più così, della guaina mielinica. Poi avevo accennato all'idrocuzione, che mi avete chiesto di spiegare meglio, ma ve l'avevo spiegato. Comunque faremo un
un piccolo accenno, praticamente si tratta di un del malessere che può svilupparsi quando una persona da piattaforma eccetera, magari ad asciutto senza prima aver adattato il proprio corpo, si lancia da una piattaforma in un fiume, in un lago o nel mare, quando la differenza di temperatura tra l'ambiente, il corpo, l'ambiente esterno e l'acqua stessa è tanto diversa. Ecco, questo può innescare un meccanismo che infatti quest'anno ci sono stati tanti morti a livello di laghi e fiumi, e quindi è un'azione che si sarebbe sconsigliata ed è sconsigliata. Prima bisogna un po' acclimatarsi, a bagnarsi un po', specialmente laghi e fiumi, perché la temperatura, essendo diciamo così degli elementi naturali in movimento, talora può essere più fredda o presentare delle insidie, e questo è l'elemento fondamentale. Ecco, siccome spesso ne citiamo e ne parliamo, questa è la situazione, per cui è sconsigliato lanciarsi, specialmente fiumi, laghi, senza prima, ma anche al mare in certi momenti della giornata, a seconda di come è il proprio organismo, lanciarsi direttamente in acqua senza prima bagnarsi. Questo è, si può arrivare a situazioni di pericolo molto grave, compreso quella della sincope, e quindi lo svenimento in acqua praticamente, o un malessere tale che ti toglie la forza muscolare, non sei in grado più di emergere, quindi muori per annegamento, tutto là. Ecco, quindi evitatelo se potete, prima magari bagnatevi un po', poi salite su e fate il lancio. Ecco, per chi dovesse avere questa diciamo volontà, è bello fare i tuffi, fare i lanci, ci si diverte, specialmente i giovani, i ragazzi o chi lo sa fare bene, insomma, però pensate sempre che è meglio prima di tutto, prima di entrare in acqua, di acclimatarsi un po' con una doccia, con qualcosa in acqua stessa, e poi si riprende a fare quello. Ecco, questo è, né più e né meno. Va bene, allora adesso vediamo, facciamo così, io metto una pausa, una breve pausa musicale, perché non ho conferma, non ho il feedback, come si dice in epoca moderna, con l'ospite primo, e allora cerchiamo questo feedback, ma siamo distanti, siamo nella Lucania, quindi nella Calabria, vediamo che questo feedback sia veloce, come succede in altre situazioni.

E rieccoci, rieccoci in diretta. Allora sì, confermiamo tutto, per cui alle 9.05 ci collegheremo con il Premio per la Cultura Mediterranea, quindi avremo come ospite il presidente Mario Bozzo, che poi tra l'altro è l'ideatore, è la ventesima edizione, quindi ci parlerà di questo. E poi alle 9.30, come vi dicevo, la professoressa Biffi per quanto riguarda la terapia genica nella diabete tipo 1, ovviamente insulino dipendente. C'è un messaggio che leggiamo subito, visto che siamo anche in tema, anche se non si tratta della stessa cosa, ed è questo. Allora, intanto un buongiorno, Tiziano. Allora, mi controllo la glicemia a digiuno, beh, sempre. Ogni tanto la mattina in farmacia, perché poiché mia madre all'età, diciamo così, aveva il diabete mellito, a livello preventivo quindi si controlla bene. L'assunzione di carboidrati, oppure anche di qualche dolce, che sempre lì siamo, comunque carboidrati, anche se ci sono magari anche proteine, eccetera, e grassi, come biscotti o gelati la sera, precedente al test, può creare alterazione ai valori a digiuno del mattino seguente? Se tutto funziona bene, no. Allora, se tutto funziona bene, no, salvo che non ci siano delle alterazioni anche minime o che non ci sia una quantità esagerata, no? Però l'organismo è in grado di mettere a posto le cose. Qual è il sistema con cui l'organismo, diciamo, interviene? Quando noi ci alimentiamo con sostanze ricche di zuccheri, carboidrati, dolci in generale, quindi carboidrati e zuccheri in particolare, grassi, eccetera, interviene appunto l'insulina, che è quell'ormone prodotto dal pancreas, di cui parleremo anche oggi, ma in maniera diversa per altri scopi e per altri motivi, che permette che cosa? Una volta che lo zucchero a livello, diciamo, intestinale viene assorbito e passa nella circolazione ematica, cioè nel sangue, se non ci fosse l'insulina, questo zucchero rimarrebbe nel sangue e allora sarebbe un problema, no? Come lo è quando non funziona bene. E perché? Perché l'insulina è quella che permette alle cellule di far passare gli zuccheri dal sangue all'interno della cellula, e quindi la glicemia, cioè la quantità di zuccheri presenti nel sangue, si mantiene costante. Per cui se il sistema funziona adeguatamente, di solito non ci sono alterazioni sostanziali del test della mattina successiva, a meno che non si facciano, insomma, l'organismo non abbia assunto troppi elementi e essere appesantito anche per altre cose e mostrare dei segnali, diciamo, non proprio perfetti, ma in genere, insomma, se non ci sono situazioni particolari, è chiaro che se io mangio a mezzanotte e misuro diciamo, la glicemia alle 5 di mattina o alle 6 di mattina, potrei trovare della roba. In media, dopo 2-3 ore, 2 ore e mezza, l'organismo sistema le cose, però qualche piccola percentuale di alterazione si potrebbe individuare, ma non è da preoccuparsi. E chiaramente tutto fa fede poi la quantità di carboidrati e di zuccheri in generale, soprattutto se raffinati, che vengono consumati. Ecco, questo è quanto. Allora, sì, un altro argomento di cui, giusto per chiudere il cerchio, perché abbiamo sempre parlato in questi giorni anche delle case di comunità, che come ben sapete, almeno al momento, sono arrivati a conclusione come progetto, perché scadeva il 30 di giugno, altrimenti si perdevano i finanziamenti del Piano Nazionale di Resilienza, eccetera, no? E soprattutto per una percentuale circa 1.050 sui 1.700 case di comunità. Prima c'era il problema dell'accordo con i medici di medicina generale, cioè i medici di famiglia cosiddetti, che comunque la maggior parte delle sigle sindacali si sono dette disponibili, saranno compensati con circa 36 euro all'ora e quindi dovranno mettere a disposizione due gruppi di ore, di 3 ore esattamente, quindi 6 ore settimanali per 40 settimane all'anno, quindi una turnazione che consente questo di far funzionare
diciamo a pieno regime, vedremo quando, comunque a un regime che può variare da un orario compreso tra le 8 e le 20 o H24, a seconda della tipologia della case di comunità, che siano degli hub o siano dei collegamenti. E chiaramente qui ci sono dei gruppi, dei comuni che poi troveranno degli accordi logistici dove più comuni si associano e più medici e quindi garantiranno il proprio servizio di modo da dare al cittadino, all'utente una tranquillità e anche per andare a smorzare, ad alleviare le pressioni, alleggerire le pressioni a livello del pronto soccorso, che è un grande problema spesso in determinate situazioni, in determinati orari, specialmente per alcune fasce di categorie, ma in generale. Per cui ecco, staremo a vedere, seguiremo questa vicenda e come funzioneranno. Tra l'altro ci saranno anche i punti prelievo, ci sarà anche la possibilità di prenotarsi delle visite, si valuterà poi la presenza di specialisti, man mano verrà quindi migliorato il servizio. Diciamo che le regioni più avanti da questo punto di vista, più ben organizzate, al momento sono, come ho ripetuto anche la volta scorsa, sono il Veneto, l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Piemonte, la Toscana, grosso modo, insomma, il Trentino, grosso modo siamo sempre sullo stesso binario dove, diciamo, il servizio è differenziato tra una realtà e un'altra. Comunque ci sarà l'infermiere anche per le medicazioni e quelle che possono farsi a livello ambulatoriale. Pertanto ecco, è un servizio che a mio avviso porterà beneficio. Poi lasciamo stare il discorso di polemiche legate incentivare la cosiddetta telemedicina. Sarà inevitabile questo, no? Perché aiuterà soprattutto persone anziane, persone che non si possono muovere, a essere quantomeno contattate, con cui si può parlare, ci si può vedere, si può controllare una strumentazione magari che si trova in sede del paziente, nell'abitazione, si possono gestire alcuni dati senza far spostare il paziente, specialmente se persone anziane o allettate, eccetera, per evitare grossi disagi e quando possibile recarsi direttamente a casa appunto dei pazienti che hanno la necessità di essere visitati a domicilio, come succede d'altra parte. Per cui insomma è un meccanismo, un sistema che dovrebbe portare beneficio, ma come tutte le cose avrà bisogno di un tempo per entrare in regime e per essere pienamente funzionale. Allora, è un argomento che di tanto in tanto trattiamo e riguarda gli incidenti sul lavoro. Siamo coinvolti direttamente a livello medico in generale, a livello territoriale. Però c'è da dire che ci vuole una grande collaborazione. Secondo me, non aiuta. Secondo me non aiuta la tendenza, specialmente a livello sindacale, di forme aggressive, perché ci sono diciamo, a livello di comunicazione sindacale ci sono delle forme aggressive che sono veramente inaudite, no? Proprio quella rabbia, quella violenza, quell'odio contro le aziende, le attività, come se a causare l'incidente sul lavoro fosse sempre il datore di lavoro. Non è così, perché le esperienze le abbiamo avute tutte e sappiamo benissimo che ci vuole un meccanismo di controllo ben preciso dove tutti devono fare la sua parte all'interno di un'azienda. Io passo ogni mattina e vedo dei cantieri e quindi devo dire che qui dagli operai ai responsabili diciamo, di un cantiere, ai controlli, ma bisogna soprattutto che ci sia il buon senso ad agire, perché la vita non è né del cantiere né del datore di lavoro né
delle sigle sindacali e tantomeno dello Spisal, eccetera. Quello che è la vita è del lavoratore, che tutti insieme devono essere responsabili delle proprie azioni, specialmente se si sta lavorando su un tetto, su un'impalcatura. Bisogna che ci siano i moschettoni. Dove sono i moschettoni? Magari li hanno attaccati, li hanno addosso, ma non li vedo attaccati, come non vedo determinate. Oggi è difficile vedere un cantiere senza le protezioni esterne laterali, è già questo cosa buona e giusta, come si dice. Però se andiamo su un tetto, se siamo su un'impalcatura, moschettone, moschettone, moschettone, ecco, qualcuno dice i moschettoni non ci sono. Non credo che sia questo il problema, perché un datore di lavoro non si perde su 5 euro di spesa. Quindi, e non mette a repentaglio la propria azienda, perché quando succede un dramma in un'azienda, la stessa azienda poi viene sottoposta a una serie di fermi e controlli che hanno costi decisamente superiori ai 10, 20, 30 euro dei moschettoni. Quindi penso che ci debba essere, questa è la mia opinione, una collaborazione di tutti. Periodicamente va fatto il checklist, va fatto, anzi, andrebbe fatto tutti i giorni quando si affronta un cantiere di qualunque natura. Checklist vuol dire fare l'elenco di tutti gli oggetti e gli ausili o i DPI, i dispositivi di sicurezza individuale, che devono essere non solo presenti in cantiere, ma a seconda della tipologia di lavoro devono essere indossati, dal semplice elmetto appunto ai moschettoni, alle barriere, alle scarpe, a come si va e si cammina in un certo modo, le protezioni, eccetera. Quindi, e questo ne vale di tutti, per tutti. E perché? Perché poi le problematiche sono più grandi di quelle che possono sembrare. Ed è facile incappare in un incidente anche banale, che può trasformarsi in un dramma, dove ci sono i mezzi in movimento. Cercare di fare attenzione, non serve la luce lampeggiante o il sonoro che fa, cioè ci vuole veramente l'attenzione diretta delle persone. È come quando uno si carica di tanti oggetti in mano per non fare più di un viaggio da una parte all'altra, anche a livello domestico. Ecco, succede che un oggetto ti scivola e nel tentativo di fermarlo magari succede qualche problema ancora più grande. Quindi è fondamentale che ci sia proprio questa collaborazione a 360 gradi all'interno di tutti i cantieri, di tutte le attività, sia statiche che dinamiche, proprio perché ogni situazione ha il suo problema e va gestito in questo modo. Io penso e credo che sia, non sia nell'interesse sia nell'interesse di tutti che all'interno dei cantieri tutto si muova in maniera adeguata. Ho visto anche con piacere che molte aziende, però ho visto anche che dove molte aziende o delle aziende sono magari gestite e in mano a stranieri, eccetera, tendono a far finta di non ricordare che c'è magari un'ordinanza. Se ne dimenticano, sono presi talmente tanto dal lavoro che queste aziende, magari che sono registrate, non so, Romania, Bosnia e Erzegovina e altre realtà, magari, ecco, no. Ecco, un'altra cosa importante nelle aziende è la lingua. In questi giorni c'è stato un caso che ha fatto discutere. In un villaggio turistico tedesco in Germania, non ricordo la città, un gestore ha messo dei divieti, in particolare il divieto di fare entrare gruppi di persone dove nessuno o quasi conoscesse la lingua di quel posto, o per lettura o per i suggerimenti che vengono dati dagli altoparlanti durante la giornata.
Questo ha subito diciamo, fatto gridare al razzismo, e invece non è razzismo, è buon senso, perché se una persona non conosce la lingua e vengono dati dei suggerimenti e non le rispetta perché non capisce, e non è che tutti i gestori possono avere 360 traduttori, no? O che parlano tutte le lingue, o 360 traduzioni da mandare in automatico. È importante che quelli che vanno, almeno uno, è come quando uno guida la macchina, che gli altri sono mezzi brilli e lui non lo è sobrio perché deve guidare la macchina, punto. E questo è una cosa importante, altrimenti poi succedono i disastri, ed è importante questa cosa qua. Tanti cantieri oggi in Italia, molti cantieri sono in mano a stranieri, certe volte succede che magari non si capiscono bene tra di loro, o magari non si capisce bene quello che è scritto o quello che viene detto, e possono succedere problemi. Quindi è importante che anche nei cantieri, nell'ambito della checklist, ci sia la capacità di comprendere, di capire e di rispettare le norme, e questo è importante. Perché ve lo dico? Perché proprio in questi giorni, passando, essendo vicino in una realtà, avevo dei due o tre cantieri, li vedevo vicini, e alcuni parlavano lingua che non capivo, ma mi sembrava più dall'Albania, parlavano tra di loro, non c'era una lingua, una parola in italiano, quindi non so se queste persone capiscono le segnaletiche scritte in italiano, se sanno cosa vuol dire, cosa fare, cosa non fare, e se hanno tra di loro una checklist come quella che viene fornita dai sistemi di protezione e di sicurezza nazionale, tutto là. Quindi bisogna adeguarsi. Certo, ora gli ispettori non possono essere in tutti i cantieri, ripeto, è come il negretto, scusate il termine, che vuole l'ospedale sotto casa. Così mi ha detto: ma come mai non ho l'ospedale sotto casa mia? E caro mio, a casa tua avevi l'ospedale sotto casa, o ce l'avevi nella città, magari in periferia, non sapevate neanche che cos'era l'ospedale? Ecco, questo è il principio, quindi va messo il buon senso da parte di tutti. E adesso basta. Musica.

0: E rieccoci di nuovo in diretta, ci abbiamo verso la conclusione di questa prima parte, quindi inizieremo tra un po' dopo la pubblicità con il nostro primo ospite, con il presidente Mario Bozzo della giuria, quindi tra l'altro anche uno dei fondatori del premio, giunto alla 20ª edizione, 20 anni di dialogo tra culture, popoli, lingue e visioni del Mediterraneo. Il premio è articolato in diverse sezioni e quest'anno l'edizione del 2026 è dedicata, come è facile intuire ormai, al tema dell'intelligenza artificiale. Vediamo su quale sfaccettatura. Comunque viene approfondito il tema il rapporto con la coscienza, con l'informazione, la creatività, e nelle scorse edizioni si sono affrontate varie tematiche come i cambiamenti climatici, le guerre e la pace, e mentre appunto in questa 20ª edizione il tema è quello a cui facevo riferimento prima. Ci sono varie sezioni, tra l'altro su scienze dell'uomo è stato selezionato anche il testo di Massimo Cacciari, Antonella Fioravanti e altri, e quindi società civile con Oscar Camps, Niccolò Govoni quindi, e altre figure, comprese la narrativa giovani. E quello che è importante è che in questo premio vi è una giuria internazionale, il presidente Mario Bozzo, appunto il nostro ospite, che ce ne parlerà e che ha fatto, come dire, ha fatto delle scelte interessanti per quanto riguarda la presenza di figure della giuria stessa, che insegnano anche nelle università italiane, ma che fanno parte di istituti europei. Tra l'altro verrà dato anche un premio speciale alla scrittrice e giornalista palestinese Mashad al-Assar. Il mio cuore libero, la forza di una madre, che è nata nel campo profughi di Nuseyart nella striscia di Gaza e che racconta le vicissitudini sia come donna che come persona all'interno di quella realtà. Quindi ecco, tutto è stato patrocinato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, per cui c'è un riferimento con Matera, c'è quindi la conclusione a Cosenza, il premio poi verrà assegnato ad ottobre proprio in quel di Cosenza, ed ecco, poi sentiremo dalla viva voce del presidente Mario Bozzo quali sono poi gli aspetti più salienti, caratteristici, come si articola, dove si è sviluppata e come sono state selezionate le varie le varie aree tematiche, e ci racconterà un po' di questo premio, così magari chi va in vacanza da quelle parti o chi è da quelle parti e che vive qui può interessarsi ed eventualmente rendersi conto di che cosa vuol dire premio Cultura Mediterranea del 2026 e avere delle opportunità in più per passare delle giornate interessanti quando si vanno a trovare e a visitare determinate aree del nostro paese. E quindi sono dei progetti a livello nazionale che poi via via ci vengono anche comunicati da una struttura che fa riferimento quindi all'ufficio stampa nazionale, e che ci consente appunto così di dare questo tipo di informazioni, che questa mattina come argomento esula un po' dai temi che andiamo a trattare, però di certo sono, quando parliamo di coscienza, di personalità, quando parliamo anche di diritti umani e di sicurezza, questo vale per tutti, non c'è specialità che tenga.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Rieccoci in diretta, siamo in collegamento con il nostro ospite che ringrazio e saluto. Buongiorno Presidente Mario Bozzo del Premio di Cultura, Cultura Mediterranea. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno, grazie.
0: Grazie per la disponibilità. Allora, ascolti, il motivo appunto del nostro incontro questa mattina è il Premio per la Cultura Mediterranea, esattamente la 20ª edizione di questo premio che è promosso tra l'altro dalla Fondazione Cassa di Risparmio Calabria e Lucania, quindi che si svolge appunto tra la Lucania e la Calabria, quindi coinvolte città come Matera, Cosenza e quant'altro. Allora, il premio ha diverse sezioni e chiaramente vengono individuati i finalisti, ma intanto, direttore Bozzo, il premio qual è diciamo, l'anima più profonda di questo premio per la cultura mediterranea? Siamo alla 20ª edizione, sempre in crescita, quindi vuol dire che è un tema molto molto interessante e tra l'altro molto sentito da quelle parti del nostro paese.
1: Guardi, le caratteristiche fondamentali, i tratti distintivi sono sostanzialmente tre. Il primo è che abbiamo voluto evitare già 20 anni fa l'etichetta un po' scontata di premio letterario. E siamo andati molto oltre e abbiamo pensato di fare un tema, un premio che abbracciasse la cultura in senso lato e soprattutto che guardasse al Mediterraneo, anche perché Calabria e Basilicata sono due porte naturali, certo, per l'Italia e dell'Europa verso l'altra sponda dell'antico mare. Il secondo tratto distintivo è costituito dal numero abbastanza cospicuo di sezioni in cui il premio si articola. Sono ben 8, che vanno dalla società civile alla scienza dell'uomo, alla cultura della informazione, alla narrativa, e sulla narrativa tornerò fra poco, alla poesia, la traduzione, eccetera eccetera. E la narrativa, ed è un altro tratto distintivo, è divisa in due sezioni. Cioè la narrativa, chiamiamola per comprenderci, la narrativa adulta, sì, è quella già consolidata di scrittori che sono già avanti nella loro carriera, sì, e poi c'è la narrativa giovane, cioè dedicata agli scrittori esordienti.
0: Certo.
1: Della prima narrativa e delle altre sezioni si occupa una giuria internazionale nella quale attualmente è presente

0: lottano all'interno delle proprie scuole e viene fuori il vincitore.
1: Certo.
0: Ecco. E io poi riunisco come presidente del premio i 9 ragazzi, quindi che si riuniscono in giuria tutto sommato, e ognuno porta non la propria posizione, che può essere anche diversa, ma quella della scuola, della sua scuola.
1: Certo.
0: Perché vuol dire che è un esercizio anche che educa i giovani alla cultura della democrazia rappresentativa, insomma. Loro sono lì non in rappresentanza di se stessi, ma in rappresentanza di un popolo che sta alle loro spalle. Sono portatori di un mandato e quindi, certo, come tale sono rispettosi di questo mandato. Certo. E ci è sembrato un fatto anche questo molto, molto bello, molto interessante, molto distintivo, insomma.
1: Sì, il coinvolgimento tra l'altro dei giovani in queste cose apre sempre, come dire, i giovani stessi al mondo, quindi aiuta a comprendere quelle che sono le dinamiche all'interno di eventi come quello che può essere appunto un...
0: Perfetto, lei dice benissimo, proprio, io non saprei dire meglio, è proprio così. Aggiungo che il coinvolgimento delle scuole serve anche come, da noi è sentito anche come uno stimolo alle scuole stesse e ai ragazzi, certo, che le frequentano a leggere, perché oggi purtroppo la lettura è praticata poco e male,
1: certo,
0: e con le conseguenze che poi vediamo anche registrate da osservatori nazionali e internazionali. C'è una carenza nella conoscenza della lingua italiana, con errori di grammatica e di sintassi anche tra giovani laureati. Si parla addirittura di analfabetismo,
1: sì,
0: funzionale, tra,
1: sì,
0: i giovani,
1: sì,
0: che anche diplomati o addirittura laureati leggono un testo di modeste difficoltà e non sono poi in grado di riferirne il contenuto, di esprimerne il contenuto,
1: certo,
0: insomma.
1: Sì,
0: questo è un dato molto molto molto,
1: sì,
0: grave,
1: sì,
0: è allarmante.
1: Ne abbiamo parlato in una trasmissione precedente, proprio sì, queste problematiche legate un po' al mondo moderno. Ma a proposito di mondo moderno, il tema che quest'anno 20ª edizione avete scelto, ecco, come segnalazione, è avvenuto intorno al lei mi corregga se io sbaglio, il 12 di giugno, la presentazione di questi finalisti, ma come anche argomento prima, è quello dell'intelligenza artificiale. Su quale base, su quali temi, su quale aree tematiche affrontate questo argomento? Perché chiaramente di intelligenza artificiale ormai se ne parla in tutte le,
0: sì,
1: latitudini, ma spesso non comprendiamo effettivamente che cosa vogliamo dire. Ci sembra che l'intelligenza,
0: appunto,
1: artificiale debba risolvere i mali del mondo, ma non è così, perché la creiamo noi, e quindi se creiamo problemi li creiamo noi, non sarà certamente l'intelligenza artificiale, che se è artificiale,
0: perfetto,
1: è poco intelligente.
0: Noi ci siamo posti di fronte al problema abbandonando in partenza così l'enfasi, no,
1: sì,
0: trionfalistica che in tanta cultura anche contemporanea si registra attorno a questa nuova tecnologia, forse l'ultima, la più avanzata. E invece vogliamo porre anche in evidenza, sì, l'utilità che certamente, certo, ne deriva in tanti settori anche del mondo del lavoro, non solo del lavoro materiale ma anche di quello intellettuale, ma vogliamo soprattutto porre l'accento sui rischi che si corrono,
1: certo,
0: perché in un mondo dominato dalla ricchezza, dalla potenza e dalla forza, che stanno cancellando il senso della comunità e quindi stanno esaltando l'egoismo più sfrenato, qualcuno,
1: certo,
0: addirittura crede di essere inviato,
1: certo,
0: da Dio sulla terra, insomma, no?
1: Sì, sì, sì, e beh, certo, oggi il potere fa la differenza.
0: Lei comprende a chi mi riferisco,
1: certo.
0: Allora è necessario stare molto molto attenti, aprire gli occhi per evitare di essere destinatari passivi di scelte maturate da chi detiene tutto sommato il potere di controllare le piattaforme, le informazioni,
1: certo,
0: e piegarle al soddisfacimento dei propri interessi egoistici.
1: Certo.

0: il dramma vero, il rischio vero che si corre, insomma.
1: Ascolti, Presidente,
0: E quindi c'è la disumanizzazione possibile come sfondo drammatico verso il quale si va, insomma. Di qui la
1: certo.
0: necessità di immaginare un nuovo umanesimo, insomma. Ecco, lo stesso Papa Leone, nella sua prima
1: Sì,
0: enciclica,
1: prima,
0: per noi è l'ultima di
1: sì.
0: quelle che abbiamo potuto leggere,
1: Si è sottolineato questo aspetto di mettere l'uomo al
0: Magnifica
1: centro,
0: Humanitas
1: certo.
0: ha praticamente sottolineato i rischi
1: Certo.
0: insieme alle opportunità, sicuramente, ma bisogna utilizzare le opportunità e aprire gli occhi, non solo gli occhi, ma anche la mente, ai rischi che corriamo, insomma.
1: Ascolti, signor Bozzo, lei certamente è uno degli ideatori, se non l'ideatore di questo premio 20 anni fa, siamo appunto alla 20ª edizione, e si è sempre cercato di sottolineare, diciamo, la qualità dei personaggi, diciamo, delle figure professionali sottolineate e premiate in questo caso. Cosa è cambiato negli anni in questo premio che ha fatto nascere, che ha visto crescere e che appunto è giunto alla 20ª edizione? Si confronta tra l'altro con selezioni di persone, insomma, nell'ambito delle scienze umane come Massimo Cacciari, oppure nella informazione con la Gabbanelli, Milena Gabbanelli, se non Barbara Gallavotti e altri personaggi, insomma, che conosciuti a livello, diciamo, mediatico, ma che certamente fanno parte di quella che è la cultura dell'informazione a livello, nazionale ormai.
0: Guardi, il premio è stato fondato dalla Fondazione in carica da 20 anni fa, quando io ero presidente della Fondazione, quindi tutto sommato ho proposto io di fare questo nuovo premio, che era una grande avventura perché già all'epoca il panorama italiano era assai ricco di iniziative premiali, no? In ogni comune, io dico sotto ogni campanile, c'era un premio, insomma, no? Organizzato dalle amministrazioni pubbliche, ma anche da cittadini privati. E quindi aveva senso se avesse avuto tratti distintivi, che fossero in qualche modo legati alla nostra storia, ma anche aperte alla modernità, e che fosse legata alla nostra storia è stato evidente in tutti
1: Certo,
0: questi
1: è certo,
0: 20 anni.
1: certo.
0: Noi siamo, insieme con la Basilicata, con la Campania, con la Puglia, no?
1: Sì.
0: E tanta altra parte del Mezzogiorno, siamo Magna Grecia, insomma, quindi
1: Certo.
0: abbiamo alle spalle una tradizione culturale di grandissimo respiro, e quindi volevamo anche rilanciarla questa nostra tradizione, ma ammodernandola, tant'è vero che abbiamo scelto ogni anno poi un tema moderno, attuale, il tema del viaggio, il tema del clima, il tema dei migranti, questo dramma della migrazione.
1: Certo.
0: Il tema del clima, l'anno passato ci siamo occupati
1: I
0: proprio del
1: cambiamenti
0: clima
1: climatici,
0: e
1: sì.
0: quest'anno dell'intelligenza artificiale.
1: Certo.
0: Quindi è una specie di tentativo di coniugare la memoria storica, che è parte della nostra identità di meridionali, di uomini del Mezzogiorno, con la modernità. Ecco.
1: Certo.
0: Questo è
1: Ascolti.
0: classico, oltretutto
1: Certo.
0: la lezione di Calvino non ci sfugge. Classico è colui che anche a distanza di secoli ha ancora cose buone e valide da dire ai contemporanei,
1: Certo.
0: insomma.
1: Ascolti, Presidente Bozzo, noi in questi anni abbiamo assistito anche a situazioni veramente molto brutte, molto violente, molto aggressive, molte diciamo, civiltà quasi, quasi distrutte, parlo di guerre. Voi avete, tra l'altro, creato un premio speciale a favore di una donna palestinese che esprime la forza di una madre, di una persona che nasce in un ambiente ostile e difficile. Si tratta di Majad, lei mi corregga se io sbaglio, Majad al-Assar. Quindi palestinese, e quindi perché quest'anno siete stati indotti a generare questo premio speciale? Perché effettivamente, insomma, stiamo vivendo tutti quanti con apprensione
0: Guardi,
1: quello che succede ogni giorno.
0: quello che è venuto proprio alla nostra attenzione come primo dato, poi abbiamo fatto delle ricerche collaterali, ma è il suo bellissimo libro, no? Che è un po' a metà strada tra il saggio antropologico e il romanzo, ed è appunto
1: il titolo è Il mio cuore è libero, la forza
0: il
1: di
0: mio
1: una
0: cuore
1: madre.
0: È libero, il coraggio di una madre.
1: Esatto, sì.
0: Ed è un documento terribilmente drammatico sulla la violenza della guerra, ma soprattutto di quella guerra,
1: certo.
0: No? Che si accanisce anche contro vittime innocenti, contro,
1: certo,
0: bambini.
1: Mm.
0: E c'è una parte di questo libro in cui lei porta praticamente in ospedale, la madre porta in ospedale la sua bambina, che a seguito del crollo di un muro si è ferita ad una gamba, va in ospedale, deve essere operata con urgenza, ma nell'ospedale non ci sono gli anestetici,
1: sì, la medicina, quello che
0: i
1: risolvi
0: si usano per questi interventi, e allora sangue praticamente di crudo, si dice, no? È stata operata, e la madre che assiste e sente gli urli disperati di questa bimbetta,
1: certo.
0: Ma mentre lì arriva un'altra madre con due bambine alle quali sono state amputate le due gambe. Uh-huh. Le due gambe ad entrambe le piedi. E quindi ecco, allora ecco, il coraggio di una madre non è soltanto il suo,
1: certo,
0: ma il coraggio di quelle madri,
1: certo,
0: che hanno praticamente, vivono il dramma di non poter essere madri fino in fondo,
1: sì,
0: perché non ci sono le condizioni,
1: certo,
0: per esprimere affetti in maniera esplicita. L'affetto si coltiva,
1: certo,
0: dentro,
1: certo,
0: nel cuore, ma portarlo fuori è difficile, perché non ci sono le condizioni,
1: certo,
0: per essere madri,
1: sì, parole intense,
0: a tutto,
1: parole intense,
0: madre,
1: queste.
0: Madre a tutto tondo,
1: certo,
0: e quindi ecco,
1: intense.
0: Abbiamo pensato allora di portare all'attenzione del nostro vasto pubblico, che noi raccogliamo tra gli ospiti più di 1000 persone, tra cui 200-300 ragazzi che sono quelli delle scuole che partecipano alla giuria scolastica.
1: Certo. Ascolto un'ultima domanda come presidente della giuria. Voi la cerimonia di premiazione avverrà il 16 ottobre a Cosenza. Come vi state organizzando? L'evento sarà anche pubblicizzato a livello nazionale? Ci sarà un comunicato ufficiale? Ci sarà la pubblicazione dei vincitori sia nella sezione adulti che giovani, nelle varie categorie?
0: Sì, noi per ora abbiamo, come giuria, abbiamo completato la definizione delle terne per ogni,
1: sì,
0: sezione.
1: Sì.
0: Fra qualche giorno avremo praticamente un'ultima riunione della giuria,
1: certo,
0: e per ogni terno sarà scelto poi il...
1: Certo, allora se lei dice poi a ottobre...
0: Sarà scelto il vincitore,
1: certo.
0: Sarà ovviamente... La comunicazione intanto è partita, una comunicazione abbastanza diffusa sulle terme,
1: sì,
0: no, che abbiamo presentato a Matera il 12 giugno, lei faceva riferimento al 12 giugno,
1: sì, esatto,
0: no?
1: Sì.
0: L'abbiamo presentata a Matera, anche perché Matera festeggia proprio in quest'anno,
1: sì, città della
0: il
1: cultura.
0: Il suo riconoscimento di città della cultura mediterranea,
1: certo,
0: insieme con una cittadina del Marocco.
1: Del Marocco, sì.
0: E quindi abbiamo voluto anche noi inserirci in questo festeggiamento, certo, portando la voce del nostro premio, la presenza del nostro premio.
1: Poi magari, dicevo, se lei dice, possiamo sottolineare con una battuta, diciamo così, una breve intervista dopo il 16 ottobre, per sentire un po' come sono andate le cose, anche il vostro grado di soddisfazione, diciamo così, in quanto organizzatore.
0: Ho sentito ho sentito di meno la sua voce.
1: No, volevo dire, magari ci sentiremo poi dopo questa data, sì, del 16 ottobre, così potrà
0: sì,
1: dirci anche il grado di soddisfazione dell'iniziativa,
0: sì,
1: in quel periodo.
0: Con molto piacere. La cosa che vorrei sottolineare, sì, proprio in conclusione, è che la giuria lavora molto intensamente e con grande serietà. Non ci sono vincitori in partenza, ecco.
1: Certo, non vince... mi sembra giusto, certo, no.
0: Vabbè, è la conclusione di un dibattito interno, di un confronto, certo, tra diverse posizioni, e poi si vota regolarmente, e quindi il vincitore esce dalla volontà della maggioranza.
1: Ma questo è un presupposto indispensabile, che altrimenti un premio non dura. Cioè, insomma, quindi penso che non ci siano dubbi da questo punto di vista. Perché altrimenti...
0: Ed è per questo che noi stiamo reggendo da 20 anni e ogni anno recuperiamo anche uno spazio nella considerazione della stampa, non solo nazionale, ma anche internazionale.
1: La devo salutare, che purtroppo devo andare di corsa per un altro contatto, e quindi
0: la ringrazio molto, ma non è che devo essere nostro ospite il 16 di ottobre.
1: Non lo sono, è una data un po' difficile per me. Ci sentiremo. Va bene,
0: comunque le aggiungo che il 15, il giorno prima, all'università, presso l'Università della Calabria, facciamo un convegno proprio specifico sulla intelligenza artificiale.
1: Bene, interessante.
0: Poi nel corso della premiazione del 16 faremo riferimento, ma ovviamente i tempi sono più brevi rispetto ad un convegno.
1: È chiaro.
0: Che sarà proprio dedicato a questo grande tema.
1: Bene, io la devo salutare, grazie e complimenti, abbiamo modo di sentirci, buon lavoro a tutto, buona giornata.
0: È stato generissimo e mi scusi.
1: No, lasci stare, non c'è problema, succede, nessun problema. La saluto,
0: grazie,
1: buona giornata, buon lavoro, arrivederci.
0: A risentirci, grazie.
1: Ecco, sì, concludiamo questo appunto collegamento e ci apprestiamo all'altro, perché non abbiamo tanto tempo, poi magari faremo qualche commento su quello che scrivete, se c'è il tempo. Dobbiamo parlare della terapia genica con la professoressa Biffi, che tra l'altro era direttrice della oncoematologia pediatrica qui presso Padova, e dove questi studi avvengono. Quindi è un breve spazio musicale e vado subito di corsa a intercettare la nostra ospite.

0: E rieccoci in linea, siamo in collegamento con la nostra ospite che ringrazio e saluto, la professoressa Alessandra Biffi, che è tra l'altro direttrice della oncoematologia di Padova e quindi che è responsabile del progetto della terapia genica relativa al trattamento del diabete tipo 1. E Padova è il primo, diciamo, rappresenta Padova il primo studio sull'uomo a livello nazionale. Intanto, professoressa, grazie della disponibilità. Cosa vuol dire terapia genica e cosa vuol dire soprattutto sperimentazione a livello clinico in una patologia di questo tipo che rientra nelle patologie cosiddette autoimmuni?
1: Buongiorno, grazie.
0: Buongiorno a lei.
1: Quando parliamo di terapia genica parliamo di una modalità di terapia avanzata che cura o tenta di curare una patologia utilizzando come strumento terapeutico il DNA che viene veicolato all'interno delle cellule del paziente, appunto allo scopo o di sostituire una funzione mancante o di introdurre una funzione che possa essere utile al fine di curare la malattia del soggetto. Quello che facciamo in questo momento a Padova è uno studio di fase 1, cioè uno studio che testa per la prima volta sull'uomo un nuovo prodotto sperimentale a base di terapia genica, in questo caso per valutarne anzitutto la sicurezza e in seconda battuta anche la possibile efficacia nel contrastare la malattia, che in questo caso è il diabete di tipo 1 autoimmune.
0: Certo, ascolti professoressa, in questo caso entrano in gioco le cosiddette cellule staminali che vengono isolate, ingegnerizzate, trattate quindi in laboratorio e poi reinfuse. Si può spiegare cosa significa concretamente?
1: Anzitutto utilizziamo un tipo di cellule staminali adulte che sono quelle ematopoietiche, cioè le cellule staminali che danno origine a tutti gli elementi del sangue, globuli rossi, globuli bianchi, le piastrine, che normalmente risiedono nel nostro midollo osseo e costantemente mantengono attiva la produzione degli elementi del sangue. Perché le utilizziamo? Perché nel diabete di tipo 1, così come in molte malattie autoimmuni, si assiste a una disfunzione del sistema immunitario che riconosce parti del proprio corpo come diverse da sé e le attacca. Questo
0: certo.
1: Fenomeno si accompagna alla mancanza di espressione di una proteina che è fondamentale per regolare la funzione del sistema immune e noi la vogliamo ripristinare sulle cellule staminali del sangue in maniera transitoria per spegnere l'attacco autoimmune del diabete.
0: Certo.
1: Per fare questo dobbiamo prelevare le cellule staminali dal paziente attraverso una procedura di buona pratica clinica, inviarle in un'officina farmaceutica, che non è un laboratorio di ricerca, ma è una vera e propria struttura che produce dei farmaci, in questo caso di terapia avanzata. All'interno di questa officina verrà modificata le caratteristiche delle cellule staminali in modo da indurle a produrre la proteina che è importante per spegnere il sistema immunitario e poi questo prodotto così modificato potrà essere ridato al paziente attraverso un'infusione endovenosa semplice.
0: Certo, ascolti, lei ha usato un termine spegnere il sistema immunitario, praticamente siamo nella situazione in cui nell'organismo una parte dell'organismo attacca se stesso, cioè non lo riconosce più come proprio, per qualche motivo insomma lo attacca, quindi è necessario avere a disposizione questa proteina, la PD L1, che è proprio la proteina che ha questo compito. Ma come viene gestito questo fenomeno, questo meccanismo di produzione della proteina attraverso le cellule staminali?
1: Ma semplicemente le cellule staminali che vengono modificate nella struttura genetica introducendo la sequenza per produrre questa proteina, una volta infusa nel corpo del paziente, incontreranno i linfociti T del paziente che sono attivati contro una parte del sé e li spegneranno. È un interruttore, come se si spegnesse un interruttore su una popolazione specifica di linfociti T, che sono quelli attivati per distruggere le cellule che producono l'insulina nel pancreas.
0: Certo, una domanda banale: perché c'è questa autoaggressione contro una cellula specifica, che è quella pancreatica di Langerhans, che produce l'insulina? Qual è il meccanismo che la mette in moto?
1: non c'è un meccanismo univoco. Il diabete, come molte altre malattie, ha una genesi multifattoriale, sì. Cioè ci sono molte concause, alcune sono legate ad una predisposizione genetica, altre possono essere legate a un momento di confusione che a volte è indotto da fenomeni anti-infettivi del sistema immunitario che in qualche modo confonde il bersaglio, però la genesi è multifattoriale.
0: Certo, ascolti professoressa, il progetto che inizia a Padova, e ripeto, Padova è il primo e unico centro al momento che si occupa di questo tipo di studio, riguarda un protocollo ben definito e che accoglierà un gruppo diciamo di pazienti. Come verranno gestiti e quale sarà l'evoluzione e il controllo nei mesi successivi per capire cosa sta succedendo dopo chiaramente dopo la reinfusione delle cellule trattate?
1: Certo. Questo è uno studio monocentrico, quindi è condotto unicamente a Padova, il primo al mondo. I pazienti saranno arruolati per un primo periodo in una modalità sequenziale, quindi tre pazienti, il primo sarà arruolato, trattato, dopo tre mesi di osservazione, se non vedremo eventi che indurranno una qualche forma di preoccupazione o insomma se non avremo evidenze di possibili tossicità o eventi avversi, arruoleremo il secondo e così via fino al terzo. Dopo i primi tre pazienti, se tutto andrà bene, potremo continuare l'arruolamento fino ad un totale di 15 soggetti, a questo punto senza una sequenza particolare, in funzione semplicemente della loro identificazione. Dopo il trattamento i pazienti saranno seguiti per un periodo complessivo di 2 anni di osservazione azionata per verificare sicurezza e potenziale efficacia, e poi saranno arruolati in un protocollo di osservazione a lungo termine, come in tutte le modalità terapeutiche che si basano sulla terapia genica, per 15 anni dopo il trattamento.
0: Certo, ascolti, progetto, il programma inizierà qui nel mese di luglio, e quanto tempo ci vorrà per poter dopo, diciamo così, infondere le cellule ingegnerizzate? Quanto tempo passa perché le cellule staminali modificate possono essere utilizzate?
1: Lo studio clinico è già aperto all'arruolamento, stiamo in questo momento screenando dei candidati ad essere il primo paziente trattato. Speriamo di poter avviare la produzione del primo prodotto medicinale entro la fine di luglio. In ogni caso, dal momento in cui le cellule sono inviate all'officina farmaceutica, abbiamo necessità di 3 giorni di produzione, dopodiché le cellule saranno congelate, saranno caratterizzate e studiate fino a poterle rilasciare, e questo processo richiede 4-5 settimane.
0: Certo, giusto a livello informativo, oltre al diabete tipo 1, con questa tecnica si pensa di poter trattare in oncologia alcune forme di tumore. Con quale obiettivo?
1: In realtà è il contrario, questo approccio che utilizza PD-L1 per spegnere il sistema immunitario potrebbe essere usato per altre malattie autoimmuni come il diabete.
0: Sì.
1: Un esempio abbastanza caratteristico è la sclerosi multipla.
0: Sì.
1: Le patologie oncologiche hanno sia a che fare con PD-L1, ma in senso contrario. I tumori spesso esprimono il ligando, la molecola a cui si lega PD-L1, che è PD-1, e spengono il sistema immunitario per proteggersi dalla distruzione del sistema immune. Sai, i tumori cercano di sfuggire alla sorveglianza del sistema immunitario, lo fanno anche attraverso l'ingaggio di PD-L1.
0: Certo.
1: E quindi molte terapie antitumorali che oggi sono in sviluppo in una fase precoce di individuo sull'uomo vanno proprio a reagire in senso contrario, cioè a bloccare l'interazione di PD-L1 con il suo ligando, per far sì che il tumore non sfugga alla sorveglianza immunitaria.
0: Certo, giusto per concludere, professoressa, so che stamattina appunto non abbiamo tantissimo tempo, quali sono, diciamo, cosa vi aspettate dopo questo diciamo studio nell'uomo, che è il passaggio più importante di una ricerca? Quali sono le vostre aspettative?
1: Anzitutto noi speriamo di poter dimostrare attraverso questo studio che questo prodotto è sicuro e quindi utilizzabile, e potenzialmente possa dare un beneficio ai pazienti con il diabete, almeno in termini di riduzione del loro fabbisogno di insulina idealmente rendendoli indipendenti da questa necessità. Laddove così fosse, ovviamente il percorso di sviluppo dei trattamenti, delle nuove terapie, passa attraverso delle fasi successive di sperimentazioni cliniche, la fase 2 e la fase 3, che arruolano un maggior numero di pazienti fino a generare sufficienti diligenze per registrare un nuovo farmaco. Dall'altro lato, ovviamente, l'obiettivo potrebbe essere anche di allargare lo studio anche ad altre patologie autoimmuni, le dicevo, la sclerosi multipla potrebbe essere un secondo candidato.
0: Bene, direi, professoressa Biffi, che con questo possiamo concludere. La ringrazio tanto per la sua disponibilità. Magari poi più avanti avremo modo di verificare, se avrà piacere, cosa le risultanze di questo programma e come reagiscono i pazienti. Ma intanto, insomma, è importante che Padova sia sempre un po' in avanti e sotto l'osservazione mondiale per quanto riguarda questo genere di trattamento, che non è cosa da poco. Grazie mille, buon lavoro e buon fine settimana, professoressa Biffi.
1: Buona giornata, arrivederci.
0: Grazie. Ecco, concludendo appunto questo tema, in realtà non sarebbe da parte mia, mi ero preparato diversamente per concluderla, per quello che riguarda la mia parte, diciamo così, e lo faremo, nel senso che di tutto questo non potevo parlare adesso con la professoressa, non potevo parlare di come avviene, di cosa succede, quali sono le procedure, quali sono i tempi attraverso cui questa proteina viene sintetizzata, che cosa viene chiamata in causa, quali sono gli elementi in sintesi che consentono a livello cellulare, genetico. Prima parlavamo di una proteina che viene prodotta quindi dal sistema immunitario dopo che la cellula è stata modificata, o parte di essa. In realtà si tratta di un gene, il gene numero CD274 dell'essere umano, che porta alla proteina, alla sintesi della proteina PD-L1, ed è proprio questo evento che attraverso fasi principali di questa formazione chiama in causa il meccanismo di trascrizione e il meccanismo di lettura del nostro DNA. Noi siamo fatti di DNA, ma in realtà siamo fatti di pezzi di DNA che si muovono nel nostro organismo e hanno il compito di portare dei messaggi affinché la trascrizione possa avvenire. Io, quando ho parlato questa mattina, ho aperto la trasmissione, ho detto parleremo di un tema che vi fa venire il prurito, e cioè a dire dell'RNA, ma voi penserete subito ad altro con l'RNA. No, non c'entra un cavolo, proprio non c'entra un cavolo. Noi siamo RNA, esattamente noi siamo RNA messaggero. E cosa vuol dire? Vuol dire che ogni pezzo di DNA che corrisponde a una sintesi proteica che è alla base della vita, di tutto quello che avviene nel nostro organismo, viene trasportato da questa frazione cosiddetta RNA messaggero, il quale però non solo deve trasportare, ma poi deve farsi leggere. E chi lo legge? Ci sono degli elementi cellulari che si chiamano ribosomi, che sono come la cerniera di una maglietta, di un giubbotto, di un pantalone, chiamatela come volete, una cerniera che si apre e si chiude. Ecco, questa cerniera, man mano che scorre, che si chiude, che si apre, produce una copia di quel messaggio ed è la sintesi della proteina. E una volta che viene la lettura, viene la copia, e una volta che viene la copia, viene la trascrizione. E quindi bisogna lavorare all'interno di questa cellula prelevata dal sangue, dalla cellula staminale, quindi oncoematopoietica, da cui si possono rigenerare tutte le cellule necessarie, però non sempre la cosa è così semplice, e in questo caso si esegue una ingegnerizzazione proprio in quel tratto lì del gene, di quel tratto genetico CD274, per andare a produrre questa proteina definita PD, no? Partito Democratico, PD-L1, che è la proteina che va a dare maggiore attività al sistema immunitario affinché possa andare a spegnere, a bloccare il sistema immunitario che aggredisce se stesso, perché malattia autoimmune vuol dire quello. E quindi questo è il meccanismo, e chiaramente poi queste cellule, una volta che vengono trattate, vengono fatte crescere in specifici laboratori, dopo le modifiche apportate vengono reinfuse, e una volta che si reinfondono queste cellule hanno il compito di andare a gestire questo meccanismo, e quindi evitare che il sistema immunitario, e quindi agisca come aggressore di una parte di se stesso. Per questo vi proprio sottolineo che non è così semplice comprendere il meccanismo del perché l'organismo, e parte dell'organismo a un certo punto non viene riconosciuta dal sistema immunitario rappresentati dai linfociti T, quelli che hanno il compito di difendersi. Quindi c'è un meccanismo così particolare che va dalla attivazione genica, trascrizione, sintesi, maturazione, e quindi fino alla produzione vera e propria all'interno di un meccanismo di lettura, che sono appunto rappresentati dai ribosomi, in particolare da quello che viene definito reticolo endoplasmatico all'interno delle cellule, che veramente c'è una centrale termonucleare all'interno, c'è un meccanismo micidiale di funzione, perché la cellula nella sua semplicità rappresenta tutto il nostro organismo e tutto quello che noi in qualche modo esprimiamo come organismo, sia su base elementare sia su base totale, il tutti per l'unico, cioè il tutto per l'uno, tutte le cellule per un singolo organismo che è il corpo dell'essere vivente in generale, no? Perché questo poi accade non solo all'essere umano ma anche ad altre specie che magari conosciamo meno. Adesso facciamo un breve stacco musicale, così bevo anche un po' d'acqua, sennò poi. Allora, vediamo, a me questo dà energia, è un po' come il Supradin della mattina, e lo metto.

0: E rieccoci, Lang Lang, quindi il mostro della tastiera. Questo brano mi dà tanta, tanta forza e tanta energia ogni volta che lo sento, ecco perché mi piace metterlo, poi insomma ognuno ha il suo gusto. E mi dispiace Giovanna, io non so a che cosa si riferisse per quanto riguarda il 20 luglio, presumo sia uno spot pubblicitario, quindi ascolti la radio, prima o poi verrà fuori di nuovo. Ecco, mentre sì, sottolineo Marika, che ringrazio, sempre presente, anche lei, la famiglia, insomma. E, sì, importante il discorso della donazione, quindi si riferisce probabilmente alla donazione di tessuti e organi, quindi in cui parlavamo di cellule staminali ematopoietiche, cioè quelle prelevate dal sangue, dalle quali si possono poi sviluppare, ma qui già è diverso il concetto, perché non parliamo di donazione, perché questa è un'autoinfusione dopo un trattamento, un po' come si fa per altre situazioni, in cui viene prelevato il sangue, dal sangue vengono attraverso un meccanismo di plasmaferesi tipica, vengono isolate le cellule staminali. Queste cellule staminali devono essere prima messe in coltura, ma prima di mettere in coltura devono essere ben isolate, e poi isolate vengono ingegnerizzate. Una volta che vengono ingegnerizzate, cioè modificate nel tratto genetico che corrisponde al tratto del DNA corrispondente al CD254, ecco qui avviene una modifica, e poi vengono diciamo così, vengono reinfuse, ed è da quel momento in avanti che il tutto si spera possa avvenire. È un programma, è un progetto molto importante a livello padovano, ed è unico nel mondo. Perché? Perché Padova da decenni si occupa di questo tipo di trattamento. Abbiamo parlato anche delle cellule, le cosiddette CAR T, qualche settimana fa, proprio per le terapie geniche. Quindi c'è un'esperienza a livello padovano. Poi c'è da dire una cosa. Ecco, è importante. Purtroppo qui vivo in una realtà dove spesso si sputa sentenze assurde e fango di tutti i tipi. Ecco, in questo momento la medicina, la chirurgia in particolare padovana e italiana in particolare, primeggia a livello mondiale. Tutto il mondo sta chiamando chirurghi italiani per andare a fare dei live mondiali. Cosa vuol dire fare dei live mondiali? Vuol dire fare degli interventi in diretta, diciamo in streaming, per dire, con un sistema ad alta definizione, di modo che questo intervento possa essere visto e guardato da migliaia di specialisti del settore a livello mondiale. E questo è accaduto qualche giorno fa anche in Canada, ed è stato fatto un intervento live da un gruppo, un'equipe di Bergamo, ed è un professore che noi conosciamo, chirurgia bariatrica, e che esattamente in quel simposio, e che noi dovremmo sentire la settimana prossima, ha eseguito un intervento laparoscopico con anastomosi magnetica delle parti intestinali, diciamo che poi sono state abboccate tra di loro, e veramente da Montreal è stato visto tutto il mondo. E lo stesso Giuseppe Tarantini qui da noi, live a livello mondiale a New York, il mondo l'ha visto, il suo tipo di trattamento in emodinamica per la sostituzione valvolare senza chirurgia, cardiochirurgia con apertura del torace, ma attraverso i vasi venosi, sostituzione della valvola aortica e riparazione della valvola mitrale. Una volta bisognava aprire il torace, ma Tarantini, che è una testa, è riuscito a fare questo a livello mondiale, e lo stanno chiamando, per non parlare della urologia, sempre di Padova, è stato in Cina, è stato in Giappone, e hanno fatto, e anche negli Stati Uniti, per fare anche lì dei live di chirurgia per la ricostruzione della vescica e per il trattamento del tumore isolato a livello renale senza la rimozione del rene, con intervento parziale tutto in mini invasività. Quindi in questo momento la chirurgia padovana e italiana sta vivendo un momento d'oro, perché il mondo guarda l'Italia per quanto riguarda questo tipo di chirurgia, e non solo Padova naturalmente, ho parlato di Bergamo, quindi, ma anche di altre realtà. Quindi cerchiamo, insomma, ogni tanto di darci un po' di, no, di plauso, e mai sputarci addosso come succede spesso da queste bande. Allora, cosa volevo dire? Bah, se io devo finire, finisco in bellezza, cosa devo dire? Finisco così. Allora, niente, io ho finito, penso che... No, beh, rispondo giusto per a Paolo da Romano, penso da Romano De Zelino, beh, insomma, Paolo, ognuno fa le sue trasmissioni, chi mette poca musica, chi mette tanta musica, chi parla poco, chi parla tanto, chi tratta argomenti di un certo tipo, chi di un altro, ognuno le sue caratteristiche, le sue preferenze, e insomma diamo modo, ognuno fa la trasmissione che meglio se la cuce addosso come un vestito, quindi non... è questo che è importante, come facciamo, ognuno ha il suo modo di generare una trasmissione. Paolo, comunque grazie per l'osservazione, grazie per i complimenti e per i saluti. E sì, poi ancora vediamo, ah ecco, mi era stato chiesto relativamente ai mondiali, diciamo, non sto seguendo molto, sì, sto seguendo qualche partita, ho visto quella della Spagna con l'Austria, la Spagna, sì, il fatto che si giocherà a Città del Messico per quanto riguarda 2240 metri, dice Tiziano, che problemi ci possono essere per le persone che non sono acclimatate, beh, insomma, può darsi che questi diciamo questi atleti abbiano fatto in qualche modo una preparazione tale che abbiano aumentato anche la quota di ematocrito, cioè dire di globuli rossi, in grado di poter incamerare più ossigeno possibile ed essere in grado di, quindi, di sopportare meglio le difficoltà a quelle altezze, perché appunto Città del Messico è alta, quindi siamo a 2240 metri, per cui potrebbero esserci dei, ma siamo intorno ai 2000 metri, fino a 2000 metri di solito i problemi di acclimatazione sono meno per un fisico abituato, diciamo così, insomma, non, ecco, direi basta. Grazie comunque dei messaggi, e magari, ecco, parleremo prossimamente di quello che mi avete chiesto in queste domande. Buona giornata a tutti.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal dal 24 settembre. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.

0: Buongiorno, ci siamo. Radio Gamma 5, 94 MHz in questo sabato 4 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Mi sembra che tutto quanto stia in ordine, tante cose da raccontarvi anche oggi e mi raccomando, mi sembra che la giornatina sia niente male, come caldo, insomma, si stia un po' diminuendo, ma poi vediamo anche questo. Va bene, sigla iniziale, come di consueto, un pochettino di musica e poi ritorniamo. Aspettate che ho sbagliato attrezzo. Pronti? Partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada. Mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro doveva diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana. Certo, c'ho il mitra alla nuca e lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. E lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia, o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: Il cuore ha un cervello proprio, 40.000 neuroni, una rete nervosa completa. Un campo elettromagnetico che si estende fino a 1,5 metri fuori dal corpo e che gli strumenti moderni possono misurare con precisione. Questa non è spiritualità. Questa è fisiologia documentata dall'Istituto HardMath della California e nelle pubblicazioni e nei dati. E ciò che quell'istituto ha scoperto negli ultimi 30 anni, Gesù lo insegnava già 2000 anni fa. Solo che lo chiamava in un altro modo, e le istituzioni che hanno ereditato le sue parole hanno eliminato meticolosamente tutto ciò che aveva a che fare con il cuore come organo di percezione, come strumento di trasmissione, come porta d'accesso a un'intelligenza che la mente razionale è completamente incapace di elaborarlo. Quello che ascolterai stasera non si trova in nessun sermone, nemmeno in alcun corso di meditazione popolare. Si trova nell'esatta intersezione tra la neuroscienza cardiaca più avanzata del XXI secolo e gli insegnamenti di Cristo, che sono sopravvissuti sepolti nei testi che hanno cercato di distruggere. In cui sono arrivate a stati stasera per un motivo, ciò che la scienza ha scoperto quando ha smesso di ignorare il cuore. Nel 1991 il cardiologista Andrew Armoll pubblicò uno studio che cambiò silenziosamente la neuroscienza. Lo chiamò sistema nervoso intrinseco cardiaco. La sua scoperta principale era questa: il cuore contiene una rete neuronale complessa e indipendente che elabora informazioni, apprende, ricorda e prende decisioni al di fuori del cervello. Il cuore non aspetta istruzioni dal cervello per funzionare. Il cuore invia più segnali al cervello di quanti il cervello ne invii a lui. La comunicazione è prevalentemente ascendente. Il cuore informa il cervello. Il cervello risponde. Questo capovolge completamente il modello che ti hanno insegnato. La gerarchia assegnata al cervello, il controllo totale, era sbagliata o incompleta o conveniente per un sistema che preferiva farti credere di essere i tuoi pensieri. Il campo elettromagnetico del cuore è circa 5.000 volte più potente di quello del cervello. Può essere rilevato a distanza, interagisce con i campi elettromagnetici di altre persone. Quando due persone sono fisicamente vicine, i loro campi cardiaci si influenzano reciprocamente in modi che gli strumenti moderni registrano con chiarezza. E Cristo operava da questo campo, deliberatamente e consapevolmente, con una precisione che i testi gnostici descrivono con abbastanza dettaglio da poter ricostruire il metodo, ciò che i testi soppressi hanno preservato. Il Vangelo di Filippo, uno dei testi di Nag Hammadi, che il Concilio di Nicea escluse dal canone ufficiale, contiene una frase che nel contesto delle neuroscienze cardiache moderne risulta straordinaria. Dice: «La verità non venne al mondo nuda, venne in tipi e immagini, il mondo non la riceverà in altro modo». Capite? Gli gnostici intendevano che la percezione umana ordinaria, quella che opera dal cervello razionale, è fondamentalmente capace di ricevere certe frequenze di informazione. Il cervello filtra, categorizza, scarta ciò che non si adatta ai modelli precedenti. Il cuore percepisce senza filtro, senza categoria precedente, senza il pregiudizio di ciò che credi già di vedere. Nel Vangelo di Tommaso, Gesù dice qualcosa che per secoli è stato interpretato come una metafora poetica. Se l'occhio del tuo cuore è pulito, tutto il tuo essere sarà pieno di luce, occhio del cuore, non occhio della mente, non occhio dell'intelletto. Il sistema nervoso intrinseco o cardiaco elabora informazioni visive e sensoriali, in modi che il cervello elabora dopo. Ci sono studi documentati sulla percezione cardiaca che precede la percezione cerebrale di millisecondi misurabili. Il cuore riceve per primo, il cervello interpreta dopo. Gesù non stava usando una metafora, stava descrivendo anatomia funzionale con il linguaggio disponibile nella sua epoca. Lo strato che sta sotto di ciò, ogni volta che Cristo interagiva con qualcuno che stava soffrendo, la descrizione di ciò che accadeva nei testi segue un modello coerente. Prima, contatto fisico o visivo diretto. Una presenza che si stabilisce prima che venga pronunciata una sola parola. Poi qualcosa che i testi descrivono come compassione, ma la parola greca originale è esplagnizomai, che non significa provare pena per qualcuno, significa letteralmente essere mossi dalle viscere, dal centro del corpo, dal plesso cardiaco. Questo è precisamente ciò che la neuroscienza cardiaca descrive come coerenza cardiaca, uno stato in cui il ritmo del cuore entra in una frequenza ordinata e ritmica che massimizza l'efficienza del suo campo elettromagnetico. In coerenza cardiaca, il cuore irradia un campo che influisce in modo misurabile sulla fisiologia delle persone vicine, regola il loro sistema nervoso autonomo, sincronizza il loro ritmo cardiaco, modifica i suoi stati interni. Cristo operava in una coerenza cardiaca massima e quel campo faceva parte di ciò che produceva gli effetti che i testi descrivono come guarigione. L'istituzione religiosa prese questo e lo trasformò in miracoli soprannaturali, qualcosa che Cristo fece perché era divino e tu non puoi fare perché non lo sei. La realtà che i testi gnostici hanno preservato è diversa. Cristo insegnò questo stato, trasmise il metodo e disse esplicitamente che coloro che lo avrebbero praticato avrebbero fatto lo stesso e anche di più, l'architettura della pratica. Quello che segue è la ricostruzione del metodo di attivazione cardiaca, che appare frammentato in tre fonti: il Vangelo di Filippo, la Pistis Sophia e gli scritti del monaco gnostico Silvano, recuperati a Nag Hammadi. Questa pratica è costruita sullo stesso principio che l'Istituto Hartmar chiama tecnica di coerenza cardiaca, ma ha 2000 anni di vantaggio e un livello di comprensione che le neuroscienze stanno ancora raggiungendo. Primo passo. Siediti con la colonna completamente eretta. Posa il palmo destro al centro del petto. Il palmo sinistro sopra il destro. Questa posizione non è decorativa. Le mani sul petto creano un circuito di retroalimentazione tattile che il sistema nervoso intrinseco o cardiaco usa per amplificare il proprio segnale. È come chiudere un circuito elettrico. Il secondo passo porta tutta la tua attenzione allo spazio dietro le tue mani, dentro il petto, al centro. Mantieni lì la tua attenzione con avidità, senza sforzo, senza forzare nulla. L'attenzione non è pensiero, è presenza. C'è una differenza cruciale tra pensare al cuore e portare la coscienza al cuore. Il primo attiva il cervello, il secondo attiva il sistema nervoso cardiaco. Passo 3. Inizia il modello di respirazione cardiaca. Inspira lentamente contando fino a 5, espira contando fino a 5, ritmo esattamente uguale in entrambe le fasi. Questo modello di 5 e 5 è quello che l'Istituto Hartmat identifica come l'induttore più efficiente di coerenza cardiaca. Produce la massima ampiezza di variabilità della frequenza cardiaca, il marcatore fisiologico che il sistema nervoso cardiaco sta operando nel suo stato ottimale. Ripeti questo ciclo per 5 minuti prima di continuare. Passo 4. Con il ritmo di respirazione stabilito, introduce ciò che gli gnostici chiamavano in timesis, la qualità emotiva che attiva il campo. Questa qualità ha un nome in spagnolo che lo semplifica troppo, gratitudine. Ma ciò che si cerca non è pensare a qualcosa per cui essere grati. Evocare la texture fisica di un momento in cui si è sentito amore, connessione o pace, e sostenere quella texture nel petto mentre respiri. Gli studi dell'Istituto Jarmat confermano che questa combinazione ritmo respiratorio di 5-5 più evocazione di emozione positiva sostenuta produce il massimo grado di coerenza cardiaca misurabile negli esseri umani. Il campo elettromagnetico del cuore raggiunge la sua massima ampiezza e organizzazione. Cristo chiamava questo purezza di cuore, la beatitudine di Matteo 5:8, beati i puri di cuore, perché essi vedranno a Dio. Non era una dichiarazione morale, era un'istruzione tecnica, un cuore in coerenza massima. Percepisce frequenze di informazione che il sistema nervoso ordinario filtra completamente. Passo 5. Da questo stato di coerenza stabilita introduci un'intenzione, una sola, formulata al tempo presente, in modo affermativo. Con la certezza interiore di chi descrive qualcosa che già esiste, non di chi chiede qualcosa che desidera. Questa distinzione è fondamentale. La richiesta attiva la frequenza della mancanza. La dichiarazione in presente attiva la frequenza della realtà stabilita. Cristo non ha mai chiesto che i malati guarissero, ha dichiarato che erano sani. Questa grammatica della manifestazione opera dal campo cardiaco, non dal pensiero cerebrale. Passo 6. Rimani in questo stato per un minimo di 20 minuti. Al termine, allontana le mani lentamente, mantieni gli occhi chiusi per altri 2 minuti. Senti il campo che si è costruito attorno al corpo. I praticanti avanzati descrivono questo campo come calore, espansione o una tensione così forte che si sente quasi fisica. Questo è il campo elettromagnetico cardiaco in massima coerenza, è misurabile, è reale e con la pratica diventa accessibile al di fuori della sessione formale. Il cronoprogramma della trasformazione, se si maneggia uno, il maggiore ostacolo sarà la mente. La pratica di portare l'attenzione al cuore attiva inizialmente una intensa resistenza cognitiva. La mente cercherà di recuperare costantemente il protagonismo, resta nel petto. Una sessione al giorno, stesso orario, settimanali. I primi segni di coerenza spontanea cominciano ad apparire fuori dalla pratica, momenti di chiarezza improvvisa in situazioni complesse, sensazioni di calore o espansione nel petto senza causa apparente, una qualità diversa in come percepisci le persone vicine. Il campo cardiaco sta iniziando a operare con maggiore ampiezza in modo sostenuto. Settimana 3. I praticanti riferiscono cambiamenti nella qualità del sonno, nei modelli di pensiero compulsivo e nel modo in cui il corpo risponde allo stress. Questo ha una spiegazione fisiologica diretta. La coerenza cardiaca sostenuta regola l'asse ipotalamo e ipofisis surrenale, il sistema che controlla la risposta a stress. Il corpo cambia letteralmente la sua chimica basale, giorno 40. Ciò che Cristo descriveva come amore, che trascende l'intendimento nella lettera di Paolo ai Filippesi, comincia ad avere un riferimento interno. Il campo cardiaco, in coerenza massima, genera stati che il cervello ordinario categorizza come amore incondizionato, pace, senza causa, o presenza pura. I gnostici li chiamavano stati pneumatici, stati del pneuma. La neuroscienza li registra come modelli di variabilità della frequenza cardiaca, senza precedenti, in soggetti non allenati, quello che cercherà di fermarti. La mente razionale argomenterà che questo è autosuggestione, che il calore nel petto è circolazione sanguigna, che la chiarezza è semplicemente rilassamento, quell'argomento merita di essere esaminato. E l'unico modo per esaminarlo in questa mente è accumulare 40 giorni di pratica, e osservare i risultati nella propria vita. L'argomentazione intellettuale sul fatto che funzioni è esattamente il tipo di attività che impedisce di scoprirlo. L'ego genererà urgenze, interruzioni, le zone per non sedersi oggi. Questa resistenza è proporzionale a ciò che è in gioco. Più potente diventa la pratica, più elaborata diventa la resistenza. Alcuni praticanti sperimentano durante le prime sessioni emozioni intense senza causa apparente. Questo è il campo cardiaco che libera schemi immagazzinati. La pratica non li genera, li rende visibili affinché possano dissolversi. I dettagli che determina tutto. Parla tra le 6 del mattino e le 7 del mattino, o tra le 9 di sera e le 11 di sera. In queste finestre, il sistema nervoso autonomo è nel suo stato più favorevole per la coerenza cardiaca, mantieni lo stesso spazio per la pratica, il campo elettromagnetico cardiaco imprime informazioni nell'ambiente fisico. Col tempo, lo spazio stesso facilita l'ingresso nello stato. Dopo ogni sessione, scrivi una sola osservazione, nessuna analisi, solo ciò che è accaduto internamente. Questo registro crea una mappa del tuo stesso processo che accelera la progressione in modo significativo. Il sistema che hai ereditato ti ha insegnato che il cuore sente e il cervello pensa, e che pensare è superiore a sentire. Quella gerarchia fu una delle distorsioni più efficaci mai introdotte nella comprensione umana di se stessa, perché finché credi che il cervello sia il centro della tua intelligenza, l'organo più potente che hai rimane in modalità base, battendo, pompando, ma non vibra alla sua frequenza reale. Cristo sapeva qual era quella frequenza reale, la insegnò, la dimostrò e lasciò un metodo sufficientemente preciso. affinché 2000 anni dopo un'istituzione di ricerca cardiaca in California arrivasse alle stesse conclusioni da una direzione completamente diversa. La rete nervosa del tuo cuore aspetta da 2000 anni che qualcuno ti dicesse che esiste. Questa notte qualcuno te lo disse. Il prossimo passo, studio. Scrivi quello che...
1: Il prossimo passo, studio. È bello tosto anche oggi, un po', come dire, un po', non complicato, però un po' articolato. Sì, probabilmente è da riascoltare con un pochettino di calma. Come Gesù ha attivato il cervello del cuore, neuroscienza applicata. E tante tante cose, tanta roba anche oggi, vero? Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 4 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campodarsego, in provincia di Padova. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Il discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentiamo di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. 334-7102-672 per gli sms, WhatsApp in diretta. Naturalmente ringrazio e saluto chi già mi sta scrivendo. 334-7102-672, sms, WhatsApp in diretta. 049-700-700-049-700-838 invece per le telefonate un pochettino più tardi, se avete appunto piacere, voglia, e intanto mandatemi qualche messaggio e fatemi sapere cosa state facendo, che cosa vorreste fare, dove siete, tanto tanto tanto ancora. Va bene, va bene, va bene, e diamo un'occhiata al meteo. Mi piace condividere con voi così questo momento, vediamo un po' il meteo vicino che cosa ci dice. Oggi per lo più soleggiato, domani parzialmente soleggiato, lunedì per lo più nuvoloso, martedì parzialmente soleggiato, mercoledì parzialmente soleggiato, giovedì soleggiato, venerdì temporali sparsi, sabato ancora soleggiato. Questo è un po' le previsioni per così il meteo dell'Alta Padovana, qui Campodarsego, diciamo, e dintorni. Precipitazioni direi poca possibilità di vederne, se non alla volta di venerdì, forse qualche sprazzo nel pomeriggio, però qua mi dà un 40-50% di possibilità, e quindi insomma vedremo alla volta di giovedì come si presenterà. Temperature insomma dai 20 gradi in su, 20-30 gradi, e tra i 20 e i 30 gradi insomma direi che si è un po' attenuato il cosiddetto caldo feroce che qualcuno definiva feroce dei giorni scorsi, e in effetti qualche notte è stata abbastanza pesantina. Comunque insomma dai, su su, forza e coraggio. Il vento 3, 4, 5, anche 8 km orari, 10 km orari a partire da mercoledì, giovedì e venerdì. 8, 5, 8, 10 km orari, insomma, non è neanche proprio poco per le nostre parti, per cui insomma un po' di venticello ci dovrebbe, difatti ci dà, guardate, umidità del 49%, quindi insomma è 46%, quindi tutto sommato non ce la passiamo neanche male. Quando c'è un po' di venticello l'umidità è un po' più bassa e quindi si percepisce meglio il caldo. E poi insomma le solite cose, sapete già, no? Anche se a volte così sarebbe meglio non bere acqua troppo fredda, e soprattutto la sera, se sapete che se siete accaldati e bevete acqua fredda, questa vi scatena un po', vi fa più caldo, il corpo vi fa sentire più caldo. Quindi in particolare so che è un po', come dire, per il palato, per la bocca, e sentire l'acqua fresca eccetera, però sappiate che non è cosa cosa buona e giusta, e in particolare, insomma, anche quando si va a dormire, prima di dormire qualcuno dice che sarebbe meglio non bere le prime due ore, le ultime due ore prima di andare a dormire, e magari se ci si alza meglio bere, o comunque sempre bere, acqua a temperatura ambiente. E qua c'è tutto quanto il famoso discorso sull'acqua, idratarsi quando si ha sete, non si ha sete, quelli che bevono acqua addirittura tiepida, eccetera eccetera, poi per carità è questione anche di abitudini varie, eccetera eccetera. Va bene, va bene, va bene. Un'occhiata alle iniziative della radio e vediamo che cosa qua abbiamo di bello. Sì, Cinegama 5, wow, bravi anche quest'anno. Comunque andiamo per ordine. Allora, questo qua, a Ferragosto lassù, Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravacatissimi, località Lobbia, 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga. Ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boracia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. E alle ore 13 pranzeremo in Malga, menù grigliata con polenta, salsiccia, carne da salada, fagioli e sottaceti, con un ottimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar 20 euro. Ci stanno anche panini e taglieri oppure portatili da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota se ve spettemo in quota. Quindi questa, anche quest'anno bravi gli organizzatori per questo bel appuntamento. Poi c'è, ricordiamo la creazione del gruppo editoriale per edizione Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio edizioni Radio Gamma 5. E bravi, bravi, bravi. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzioni e preparazioni testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita, opere, comunicati stampa, aiuto logistico, organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it. Ripeto, turinfabio@hotmail.it. Hotmail scritto con la H di hotel, poi hotmail, così come lo pronuncio. turinfabio@hotmail.it. Oppure c'è anche un numero di telefono da chiamare o inviare un messaggio al 347 715 9717. Quindi ripeto, WhatsApp o chiamate o WhatsApp al numero 347 715 9717. Poi ancora vediamo, vediamo qua, AF Energia sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti, però mancherebbe altro se potete andarli a trovare sempre al loro indirizzo, e quindi insomma approfittatene, perché magari in questi giorni si possono essere anche, forse, insomma non lo so, comunque si sarà magari da sentire meglio, un po' più tranquilli, e vi possono anche dare un qualche utile consiglio. E cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, sui 350-400 euro al mese. Per info Franco 334 320 1392. E quindi ripeto, cerca urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info Franco 334 320 1392. Le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali, quindi il prossimo sarà dal 22 al 29 agosto. E Sardegna Energetica, ed questo è il Pirami di Bosnia, che poi ancora Sardegna Energetica ed Esoterica del 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. E poi c'è anche un numero di telefono, quello di Valentino, 349 778 0167. I posti sono limitati, organizzatevi per tempo, sentitelo anche per informazioni, che lui è sempre disponibile per qualsiasi informazione, eccetera eccetera. Valentino, 349 778 0167. Poi ancora, aspettate che vediamo ancora cosa c'è qua. ciaobei.org, andate sul sito a dategli un'occhiata, www.ciaobei.org. E poi ancora, cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 994 6575, ripeto 338 994 6575. E poi ancora vediamo questo convegno qua, Radio Gamma 5, convegno disegno di legge 978 del 2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, profili di legittimità costituzionale, Daniele Trabucco, Alfredo Bellucco. E il venerdì 3 luglio alle 20:30, Piazza Liberazione, Ponte San Nicolò, sala Rigoni esterna al primo piano, l'ingresso è libero. Mi sembra che non ci sia altro se non 5 per 1000, possibile anche quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288, 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Come di consueto continuiamo a sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Benissimo, direi che Cine Gamma 5, stavo dimenticando. Allora, Cine Gamma 5 presenta Snowdown, ritratto personale affascinante di una delle figure più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente esperto di informatica, legato da un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri e potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata delle violazioni dei diritti in atto. Questo martedì 7 luglio, quindi martedì prossimo, alle 21:30 in sede radio. Vi ricordo che c'è anche il ristorantino e quindi avremo modo anche di assaporare tante buone leccornie per cenare e per cose di questo tipo. Quindi il primo appuntamento del Cinegama 5 per martedì sera alle 21:30, martedì 7 luglio. Vi aspettiamo naturalmente. Bene, bene, bene, e disse la signora Irene, ma quella è un'altra storia, vero? Allora, il nostro Luciano Pavarotti per la prima pausa musicale. Vediamo se pronti, via.

E come dice sempre il nostro Luciano Pavarotti, nulla più senso se si vive solo per sé. Chissà se è vero, che ne dite? Eccoci ritornati. Allora, l'angolo filosofico, la frase del giorno, come di consueto sapete che inizio sempre io queste frasi un po' così che prendiamo, come dire, a prestito da personaggi che c'è poco da fare, sono ad un altro livello. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente, sii gentile sempre. E qua voi direte, ma proprio sempre sempre? Cosa volete che vi dica? Questa storia, questa qua, la dice così, sii gentile sempre. Non sempre sempre, ma sempre sempre. Poi, nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. Mi dispiace a dirlo, ma manco a dirlo. Vabbè, lo so che è un po', voi direte, una causa persa, ma non lo so. Chissà se un giorno ci arriveremo, non so come dire. Cos'è questo? Ah, vabbè, c'entra niente. Ok, andiamo avanti. Allora, buon caldo Massimo, consueto saluto chi lo gradisce da Marica e genitori. Grazie Marica, naturalmente. E per il tuo angolino filosofico ti regalo questa frase. La natura è la prima compositrice, scrive col vento, dirige con le maree e prova con gli uccelli. La musica è solo l'uomo che ha imparato a prendere appunti. Mamma mia Marica, ma dove trovi queste robe qua? Veramente, veramente tosta, brava. Poi vediamo che cosa vi posso ancora aggiungere io. Chi ti ama davvero non ti chiede di cambiare, cambia insieme a te. Che dite? Può essere. Se hai il potere di rendere felice una persona, fallo. Il mondo ha bisogno di persone felici. E anche qua, insomma, ci siamo capiti, vero? Poi vediamo ancora che cosa vi potrei dire. Il nostro tempo è il regalo più bello che possiamo fare agli altri. Punto delicato. A volte accade all'improvviso, cambi punto di vista e vedi le persone come realmente sono. Questo qua potrebbe essere un pochettino, come dire, triste, vero? E oggi vorrei finire con questo. Sentite qua. Il coraggio è l'abilità di riconoscere i propri limiti e impegnarsi a superarli.

0: tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostra.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
7: Ripeti?
2: Ripetitore. E il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
9: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
9: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
7: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Nostalgie. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
3: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo 4 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto. E eccoci qua. Allora, di che cosa volevo parlarvi oggi? Vediamo se... mi ha incuriosito un po' questa cosa qua. Sentite qua un attimo. Perché è impossibile che la coscienza... aspetta. No, questo qua... No. Dove è andato? L'ho perso, vabbè. È impossibile andare su Marte, questo era il concetto. Non, sì, mi aveva incuriosito di questa cosa qua e eccolo qua, non andremo mai su Marte perché è impossibile per gli esseri umani raggiungere Marte. E questo qua, insomma, mi sembra anche abbastanza, non so come dire, abbastanza. Facciamo così, proviamo a sentire un attimino questa intervista, poi magari vediamo se non vorrei che fosse troppo lunga, poi comunque la metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Vediamo un attimino.
4: Quasi come un richiamo antico. C'è qualcosa di profondamente romantico in Marte, qualcosa che cattura l'immaginazione umana come pochissimi altri corpi celesti riescono a fare. È lì, sospeso nel cielo notturno, un piccolo punto rosso visibile agli esseri umani da quando abbiamo iniziato ad alzare gli occhi verso le stelle. Le antiche civiltà gli diedero il nome del loro dio della guerra. Gli scrittori di fantascienza lo popolarono di città perdute, canali immensi e civiltà aliene. E per oltre un secolo abbiamo continuato a sognare di raggiungerlo. Oggi quel sogno sembra più vicino che mai. Elon Musk parla di costruire un'intera città su Marte. La NASA sviluppa piani dettagliati per missioni con equipaggio. SpaceX sta progettando Starship proprio con l'obiettivo finale di trasportare esseri umani sul pianeta rosso. Il messaggio è chiaro, deciso, quasi trionfante. Marte rappresenta la prossima frontiera. L'umanità diventerà una specie multiplanetaria. Entro pochi decenni vedremo impronte umane sulla sua superficie. E sapete una cosa? Anch'io vorrei crederci. L'idea che degli esseri umani possano camminare su un altro pianeta, fondare un insediamento permanente lontano dalla Terra e trasformare la nostra civiltà in una vera civiltà spaziale è incredibilmente affascinante. È un sogno che parla direttamente alla parte più profonda della nostra natura. Il desiderio di esplorare, di superare i limiti, di spingerci dove nessuno è mai arrivato prima. Ma oggi voglio raccontarvi qualcosa che probabilmente non avete mai sentito spiegare in questo modo. Raggiungere Marte, portare esseri umani sulla sua superficie e riportarli vivi sulla Terra potrebbe essere semplicemente impossibile. E attenzione, non intendo impossibile nel senso di molto difficile o estremamente costoso. intendo impossibile, perché le leggi della fisica, della biologia e dell'ingegneria potrebbero non permetterlo, almeno non con la tecnologia attuale e nemmeno con quella che realisticamente potremo sviluppare nei prossimi decenni. So bene che è un'affermazione forte. Non la faccio per essere pessimista. Non sto cercando di distruggere un sogno. Sto semplicemente seguendo i numeri. Sono proprio i numeri a raccontare una storia completamente diversa da quella che spesso ascoltiamo nei grandi annunci pubblici. Quando si analizza davvero una missione su Marte, quando si calcolano le energie necessarie, l'esposizione alle radiazioni cosmiche, gli effetti biologici sul corpo umano e tutte le sfide ingegneristiche coinvolte, ci si rende conto che la difficoltà è di gran lunga superiore a ciò che la maggior parte delle persone immagina. E oggi voglio accompagnarvi in questo viaggio, voglio mostrarvi perché Marte, pur essendo il nostro vicino planetario più famoso dopo Venere, pur apparendo così vicino nel cielo, potrebbe essere un luogo che gli esseri umani non riusciranno mai a raggiungere in modo sicuro. Divideremo questa storia in tre parti. Nella prima parleremo della distanza e dell'energia necessaria per arrivarci. Nella seconda affronteremo il problema forse più spaventoso di tutti, le radiazioni cosmiche. E nella terza analizzeremo

configurazione chiamata opposizione, Marte può avvicinarsi fino a circa 55 milioni di chilometri. Ma quando si trovano ai lati opposti dell'orbita, la distanza supera i 400 milioni di chilometri. In altre parole, la distanza varia di oltre 7 volte. Questo significa che non possiamo partire quando vogliamo. Esiste una finestra di lancio favorevole soltanto ogni 26 mesi circa. Se la perdiamo, dobbiamo aspettare più di 2 anni prima di avere un'altra occasione. Già questo rende ogni missione estremamente complessa. Ma il problema vero non è la distanza, è l'energia, perché nello spazio la distanza non si misura davvero in chilometri, si misura in quantità di energia necessaria per vincere la gravità. Ed è qui che quasi tutti sottovalutano il problema. Quando ci muoviamo sulla Terra dobbiamo combattere contro l'attrito dell'aria. Nello spazio invece non c'è aria, il vero nemico è la gravità. Prima dobbiamo sfuggire all'attrazione gravitazionale della Terra, poi dobbiamo attraversare il campo gravitazionale del Sole, infine dobbiamo rallentare abbastanza da poter essere catturati dalla gravità di Marte. Ogni singolo passaggio richiede una quantità enorme di energia. Gli ingegneri descrivono tutto questo con un parametro chiamato delta punto. Il delta V rappresenta la variazione complessiva di velocità che un veicolo spaziale deve ottenere durante tutta la missione, e proprio il delta V determina quanta quantità di carburante servirà. Per raggiungere la Luna e tornare sulla Terra è necessario un delta finto di circa 15 km al secondo. Può sembrare un numero astratto. In realtà significa viaggiare a una velocità circa 50 volte superiore a quella di un proiettile sparato da un'arma da fuoco. È già qualcosa di enorme, ma una missione completa verso Marte richiede circa il doppio, tra 30 e 40 km al secondo, a seconda della traiettoria scelta. A questo punto molti pensano, va bene, se serve il doppio della velocità, basterà il doppio del carburante. Ed è proprio qui che nasce il più grande errore intuitivo, perché i razzi non funzionano in modo lineare. Funzionano secondo una delle equazioni più spietate mai formulate nella storia della fisica, la famosa equazione del razzo di Tsiolkovsky. Questa equazione dice qualcosa di apparentemente assurdo. Ogni chilogrammo di carburante aggiunto aumenta il peso del razzo e quel carburante aggiuntivo deve essere accelerato insieme al resto. Per accelerare quel nuovo carburante serve altro carburante che a sua volta aumenta ancora la massa e così via. È un circolo vizioso. Per questo motivo raddoppiare il delta V non significa raddoppiare il carburante. Può significare quadruplicarlo. Oppure moltiplicarlo per 8, in alcuni casi anche molto di più. Ed è proprio questa crescita esponenziale a rendere le missioni interplanetarie così incredibilmente difficili. A un certo punto quasi tutto il razzo è costituito soltanto da carburante. Il carico utile diventa minuscolo. Per capire meglio basta osservare il programma Apollo. Il gigantesco Saturn V era alto oltre 100 metri. E completamente rifornito, pesava circa 2,8 milioni di chilogrammi. Eppure il modulo che trasportava realmente gli astronauti rappresentava meno del 2% dell'intera massa del razzo. Tutto il resto era carburante. E quella era soltanto una missione verso la Luna. Per Marte servirebbe qualcosa di ancora più grande, molto più pesante, molto più complesso. Qualcuno potrebbe obiettare, ma oggi abbiamo motori più efficienti. È vero, i motori moderni sono migliori rispetto agli anni 60, ma il miglioramento è stato graduale, non rivoluzionario. Continuiamo comunque a utilizzare razzi chimici, bruciamo carburante ed espelliamo gas ad alta velocità per produrre spinta. Esattamente lo stesso principio utilizzato durante il programma Apollo. Esistono idee molto più avanzate. Motori ionici, propulsione nucleare, reattori a fusione, perfino concetti teorici basati sull'antimateria, ma nessuna di queste tecnologie è oggi pronta per trasportare esseri umani fino a Marte. I motori ionici sono estremamente efficienti, ma sviluppano una spinta troppo debole. Il viaggio durerebbe anni. I razzi nucleari promettono prestazioni migliori, ma non vengono sviluppati seriamente da decenni e presentano enormi problemi tecnici, politici e di sicurezza. Di conseguenza, almeno per il prossimo futuro, rimaniamo vincolati ai razzi chimici. E i razzi chimici sono dominati da una realtà matematica che non possiamo ignorare. Ma il carburante è soltanto l'inizio, perché anche se riuscissimo a costruire un razzo abbastanza potente da portarci fino a

0: Marte, rimarrebbe un altro nemico invisibile. Il tempo. Una missione lunare richiede circa 3 giorni per raggiungere la Luna e altri 3 per tornare. Una missione verso Marte è completamente diversa. Con la tecnologia attuale, la traiettoria più efficiente prende il nome di trasferimento di Hohmann. È la rotta che consuma meno carburante possibile, ma c'è un prezzo da pagare. Il viaggio dura dai 6 ai 9 mesi, solo l'andata. Una volta arrivati non possiamo semplicemente ripartire, bisogna aspettare che Terra e Marte tornino nella posizione giusta. Questo significa rimanere sul pianeta per circa un anno e mezzo. Poi iniziano altri 6 o 9 mesi di viaggio verso casa. In totale, una missione completa dura circa 3 anni. 3 anni lontano dalla Terra, 3 anni senza alcuna possibilità di soccorso, 3 anni vivendo dentro uno spazio abitabile più piccolo di molti appartamenti. Provate a immaginare cosa significhi davvero. Ogni mattina vi svegliate nello stesso ambiente, le stesse pareti, le stesse persone, gli stessi rumori, lo stesso odore dell'aria riciclata, nessun vento, nessuna pioggia, nessun albero, nessun animale, nessun cielo azzurro, soltanto metallo con più e il vuoto infinito fuori dall'oblò. La Stazione Spaziale Internazionale ci ha insegnato molto sulla permanenza nello spazio. Alcuni astronauti vi hanno trascorso quasi un anno consecutivo, ma esiste una differenza enorme. La ISS orbita a circa 400 km dalla Terra. Se qualcosa va storto, un equipaggio può rientrare in poche ore. Riceve continuamente rifornimenti, nuovo cibo, nuova acqua, pezzi di ricambio, attrezzature mediche. Su una missione marziana tutto questo non esiste. Se un sistema si rompe, bisogna ripararlo con gli strumenti che si hanno a bordo. Se un componente fondamentale smette di funzionare e non esiste un ricambio, la missione potrebbe finire lì. E forse anche la vita dell'equipaggio. Pensate a un semplice guasto al sistema di riciclo dell'acqua. Sulla Terra sarebbe un inconveniente. Sulla ISS arriverebbe un pezzo di ricambio. Durante un viaggio verso Marte potrebbe trasformarsi in una condanna a morte. Ed è proprio questo che rende ogni singolo componente della navicella incredibilmente importante. Ogni vite, ogni pompa, ogni cavo, ogni valvola, ogni computer. Tutto deve funzionare per anni senza errori. E questo è qualcosa che nessun sistema ingegneristico ha mai dimostrato di poter fare. Anche il ritorno presenta un problema enorme. Molte persone immaginano semplicemente che il razzo riparta da Marte e torni verso casa. In realtà è molto più complicato. Per tornare bisogna avere carburante, tanto carburante. Quel carburante può essere trasportato dalla Terra. Ma in quel caso bisogna lanciare un razzo ancora più enorme, perché il carburante necessario al ritorno aumenta la massa iniziale, che richiede altro carburante, che aumenta ancora la massa. Ancora una volta compare il terribile effetto dell'equazione del razzo. Esiste allora una seconda possibilità: produrre il carburante direttamente su Marte. È il piano scelto dalla NASA e da SpaceX. L'idea sembra brillante. L'atmosfera marziana è composta quasi interamente da anidride carbonica. Utilizzando acqua ghiacciata presente nel sottosuolo e grandi impianti chimici, si potrebbe produrre metano e ossigeno liquido. Gli stessi propellenti utilizzati da Starship. Sulla carta funziona. Dal punto di vista chimico è possibile, ma c'è un problema. Non è mai stato fatto. Mai. Non abbiamo mai costruito una fabbrica automatica capace di funzionare da sola su un altro pianeta. Mai prodotto centinaia di tonnellate di carburante in un ambiente tanto ostile. Mai lasciato un impianto lavorare per anni senza manutenzione. Eppure il ritorno degli astronauti dipenderebbe completamente da questo. Se la fabbrica non producesse abbastanza carburante, l'equipaggio rimarrebbe bloccato su Marte, per sempre. È difficile trovare un esempio simile nella storia dell'esplorazione umana. Nemmeno le grandi spedizioni oceaniche del passato dipendevano da una singola macchina automatica costruita in anticipo. Qui sì. L'intera missione si basa sulla speranza che tutto funzioni perfettamente, ed è una speranza enorme, perché nello spazio qualsiasi sistema può guastarsi, un componente elettronico, una perdita, un software, una tempesta di polvere, qualsiasi cosa. Più aumenta la complessità, maggiore diventa la probabilità di un fallimento. Gli ingegneri aerospaziali lo sanno bene, la complessità è il peggior nemico dell'affidabilità. Ogni nuovo sistema introduce nuove possibilità di errore. Ed è proprio questo il problema delle missioni marziane. Non esiste una sola difficoltà. Ne esistono centinaia che si moltiplicano tra loro. Molti si chiedono: perché non costruiamo semplicemente motori più veloci? È una domanda perfettamente logica. Se il viaggio dura troppo, basta andare più in fretta. Purtroppo la fisica non è così gentile. Per dimezzare il tempo di viaggio bisogna aumentare enormemente la velocità. Ma ogni aumento di velocità richiede molta più energia e quindi molto più carburante. E il carburante aggiunge massa, che richiede altro carburante. È sempre lo stesso circolo vizioso. Ma non basta, perché una volta arrivati su Marte bisogna anche rallentare. E rallentare richiede praticamente la stessa quantità di energia utilizzata per accelerare. Sulla Terra possiamo sfruttare l'atmosfera. L'attrito dell'aria trasforma la velocità in calore. Per questo le capsule spaziali brillano durante il rientro. Marte possiede un'atmosfera, ma è sottilissima, circa l'1% della densità terrestre. È abbastanza densa da surriscaldare la navicella durante l'ingresso, ma troppo sottile per rallentarla a sufficienza. Di conseguenza servono ancora grandi motori a razzo per completare la frenata e naturalmente altro carburante. Tutto torna sempre lì. L'energia, il carburante, la massa, l'equazione del razzo. Esiste poi un'altra difficoltà quasi mai citata, il ritardo nelle comunicazioni. La luce viaggia a circa 300.000 km al secondo. È la velocità massima dell'universo, eppure lo spazio è talmente immenso che perfino la luce impiega molto tempo. Quando Marte è vicino, un segnale radio impiega circa 3 minuti per arrivare sulla Terra. Quando è lontano, possono servire oltre 20 minuti. Questo significa che in caso di emergenza, gli astronauti non possono chiedere aiuto in tempo reale. Inviano un messaggio, aspettano 20 minuti. La Terra riceve il messaggio. Risponde, altri 20 minuti, 40 minuti per una singola domanda e una singola risposta. Immaginate un incendio, una perdita di pressione, un guasto al computer, un membro dell'equipaggio gravemente ferito. Nessuno sulla Terra potrebbe intervenire, gli astronauti sarebbero completamente soli. Ogni decisione dovrebbe essere presa autonomamente. Questo cambia completamente il modo di progettare una missione. L'equipaggio dovrebbe essere composto contemporaneamente da piloti, medici, ingegneri, elettricisti, meccanici, informatici, geologi, biologi, e ognuno dovrebbe essere in grado di sostituire gli altri in caso di emergenza. È una richiesta quasi impossibile. Infine arriva un aspetto di cui si parla molto poco, la psicologia. 3 anni di isolamento non sono semplicemente lunghi, sono qualcosa che nessun essere umano ha mai sperimentato così lontano dalla Terra. Abbiamo studiato equipaggi di sottomarini, basi scientifiche in Antartide, esperimenti di isolamento, simulazioni di missioni marziane. Tutti mostrano la stessa cosa. Con il passare dei mesi aumentano stress, ansia, irritabilità e conflitti. La qualità del sonno peggiora, la concentrazione diminuisce, la memoria si indebolisce, le emozioni diventano più difficili da controllare. E questo accade sapendo che, in caso di emergenza, esiste comunque una via di fuga. Su Marte quella via di fuga non esiste. Ogni astronauta saprebbe che l'unico modo per tornare a casa è aspettare anni, sempre che tutto funzioni, sempre che il razzo riparta, sempre che il carburante sia pronto, sempre che nessuno si ammali gravemente, sempre che ogni sistema continui a funzionare. È un peso psicologico enorme, forse il più grande mai affrontato da esseri umani. Eppure, tutto ciò che abbiamo descritto finora non è ancora il problema principale, perché esiste un nemico molto più silenzioso, un nemico invisibile, un nemico contro cui nessun essere umano può combattere direttamente. Le radiazioni cosmiche. È questo l'ostacolo che, secondo molti scienziati della NASA, rappresenta il vero limite delle missioni umane verso Marte. Quando si parla dei pericoli del pianeta rosso, la maggior parte delle persone pensa immediatamente al carburante, ai razzi o ai problemi tecnici. Ma chi lavora davvero nell'esplorazione spaziale sa che esiste un nemico molto più silenzioso, un nemico invisibile. Un nemico contro il quale, almeno oggi, non possediamo una difesa realmente efficace. Per capire il problema, dobbiamo prima comprendere cosa siano le radiazioni spaziali. Sulla Terra siamo protetti da due giganteschi scudi naturali. Il primo è l'atmosfera, il secondo è il campo magnetico terrestre. Ogni secondo, miliardi di particelle ad altissima energia provenienti dal Sole e dalle profondità della galassia colpiscono il nostro pianeta. Ma quasi tutte vengono assorbite dall'atmosfera, oppure deviate dal campo magnetico. È uno scudo invisibile che ci protegge da milioni di anni. Noi viviamo senza rendercene conto, ma appena lasciamo questa protezione, la situazione cambia completamente. Lo spazio interplanetario è un ambiente estremamente ostile. Ovunque sono presenti particelle che viaggiano a velocità vicine a quella della luce. Protoni, nuclei di elio e perfino nuclei di elementi molto pesanti, come il ferro. Queste particelle trasportano quantità enormi di energia. Quando attraversano il corpo umano, possono rompere direttamente il DNA delle cellule. Ogni singolo passaggio lascia dietro di sé una vera e propria scia di distruzione microscopica. Ed è proprio questo il problema. Sulla Terra una persona riceve mediamente circa 3 millisievert di radiazioni cosmiche all'anno. È una quantità praticamente innocua. Un astronauta sulla Stazione Spaziale Internazionale riceve circa 50 volte tanto. Eppure la ISS si trova ancora all'interno della magnetosfera terrestre. Su una missione verso Marte, la situazione peggiora drasticamente. Durante un viaggio completo, tra andata, permanenza sul pianeta e ritorno, un astronauta potrebbe assorbire circa 1000 millisievert di radiazioni. Alcune stime parlano perfino di 1500. Per capire quanto sia grave, basta sapere una cosa. La NASA stabilisce un limite massimo di esposizione alle radiazioni per tutta la carriera di un astronauta. Una sola missione marziana consumerebbe praticamente tutto quel limite. In altre parole, dopo un viaggio su Marte, un astronauta avrebbe già raggiunto l'intera dose di radiazioni considerata accettabile per tutta la sua vita professionale. E questo assumendo che tutto vada bene, che non si verifichino tempeste solari, che la traiettoria sia perfetta, che non accadano eventi eccezionali. Le conseguenze non riguardano soltanto il cancro. Naturalmente il rischio di sviluppare tumori aumenta sensibilmente. Ma non è tutto. Le radiazioni possono danneggiare il sistema cardiovascolare, gli occhi, il cervello, il sistema immunitario. Alcuni studi sugli animali mostrano alterazioni della memoria, della concentrazione e perfino del comportamento. Immaginate astronauti che arrivano su Marte dopo 9 mesi di viaggio. Sono stanchi, devono prendere decisioni vitali, devono montare habitat, riparare sistemi, guidare rover, esplorare un ambiente sconosciuto e contemporaneamente il loro cervello potrebbe non funzionare più come prima. È uno scenario inquietante. A questo punto molti pensano: perché non costruiamo una navicella con pareti molto più spesse? Sembra una soluzione ovvia, ma ancora una volta la fisica ci mette davanti a una realtà sorprendente. Le radiazioni cosmiche non si comportano come i raggi X di un ospedale, sono particelle. Quando colpiscono una parete metallica molto spessa, non sempre vengono fermate. Spesso esplodono letteralmente contro gli atomi del materiale. Da quell'impatto nasce una cascata di nuove particelle: neutroni, protoni, frammenti atomici. In alcuni casi queste particelle secondarie possono essere persino più pericolose di quelle originali. Paradossalmente, aggiungere altro metallo potrebbe aumentare il problema invece di risolverlo. Per questo motivo, schermare efficacemente una navicella contro i raggi cosmici è molto più difficile di quanto sembri. La soluzione teoricamente migliore sarebbe utilizzare enormi quantità di materiali ricchi di idrogeno. Acqua, polietilene o sostanze simili. L'idrogeno assorbe meglio questo tipo di radiazioni, ma c'è un enorme inconveniente: la massa. Servirebbero tonnellate e tonnellate di materiale protettivo e ogni tonnellata aggiunta rende il lancio ancora più difficile. Ancora una volta torniamo allo stesso problema: più massa, più carburante, più massa, più carburante, un ciclo senza fine. Esiste poi un altro rischio ancora più improvviso: le tempeste solari. Il sole non è sempre tranquillo, a volte produce gigantesche eruzioni, enormi esplosioni chiamate brillamenti solari o espulsioni di massa coronale. Quando questo accade, vengono lanciate nello spazio quantità immense di particelle ad altissima energia. Se una navicella diretta verso Marte si trovasse lungo la traiettoria di una di queste eruzioni, l'equipaggio potrebbe ricevere una dose letale di radiazioni nel giro di poche ore. Non è fantascienza, è già successo. Nel 1972, tra le missioni Apollo 16 e Apollo 17, si verificò una delle più potenti tempeste solari mai registrate. Se in quel momento degli astronauti fossero stati in viaggio verso la Luna, probabilmente sarebbero morti. Semplicemente siamo stati fortunati. Le missioni erano terminate pochi giorni prima. Nessuno può prevedere con grande anticipo queste eruzioni. Possiamo osservare il Sole, possiamo individuare alcuni segnali, ma spesso abbiamo soltanto poche ore di preavviso. Troppo poco. Alcuni progetti prevedono la costruzione di una piccola stanza super schermata all'interno della navicella, un rifugio d'emergenza. Quando arriva una tempesta solare, l'equipaggio dovrebbe chiudersi lì dentro, aspettare, sperare. Ma anche questo non garantisce la sopravvivenza durante gli eventi più estremi. Ed esiste un'altra domanda ancora più inquietante. Che cosa succede ai figli degli astronauti? Le radiazioni possono danneggiare anche le cellule riproduttive. Potrebbero aumentare il rischio di mutazioni genetiche, difetti congeniti, malattie ereditarie. Non abbiamo dati sufficienti. Nessun essere umano ha mai trascorso anni nello spazio profondo. Stiamo semplicemente facendo stime. Ed è proprio questa incertezza a preoccupare gli scienziati. Non sappiamo realmente quali potrebbero essere gli effetti dopo 10, 20, 30 anni. Esiste poi una questione ancora più grande: il tempo. La dose di radiazioni aumenta continuamente. Più lungo è il viaggio, maggiore sarà l'esposizione. Se potessimo arrivare su Marte in 2 settimane, il problema diminuirebbe enormemente. Ma oggi non possiamo. I razzi chimici non lo permettono. Servirebbero motori completamente nuovi, propulsione nucleare, fusione, tecnologie che oggi esistono quasi soltanto sulla carta. Ed è proprio questo il dilemma della NASA. Da una parte vuole esplorare, vuole portare esseri umani su Marte. Dall'altra ha il dovere morale di proteggerli. Per anni la NASA ha stabilito che un astronauta non dovrebbe aumentare il proprio rischio di cancro oltre una certa soglia, ma una missione marziana supera facilmente quel limite. Che cosa fare allora? Cambiare gli standard? Accettare un rischio maggiore? Molti esperti stanno discutendo proprio questo. È giusto permettere a qualcuno di affrontare una missione sapendo che potrebbe pagare quel sogno con anni di vita in meno? Non esiste una risposta semplice. Per alcuni è una libera scelta, per altri è eticamente inaccettabile. Ed è proprio qui che il sogno di Marte smette di essere soltanto un problema tecnologico. Diventa anche un problema umano, morale, filosofico, perché ogni grande esplorazione della storia ha richiesto coraggio, ma raramente abbiamo chiesto ai nostri esploratori di accettare danni permanenti quasi certi, e questo rende Marte diverso da qualsiasi altra destinazione mai raggiunta dall'umanità. Una volta affrontato il problema delle radiazioni, potremmo essere tentati di pensare che il peggio sia ormai passato. Dopotutto, se l'equipaggio riuscisse ad arrivare vivo nell'orbita di Marte, non resterebbe che scendere sulla superficie e iniziare l'esplorazione. Ma è proprio qui che inizia una nuova serie di ostacoli, perché atterrare su Marte è incredibilmente più difficile di quanto sembri. Marte possiede un'atmosfera, ma è un'atmosfera quasi inesistente. Ha appena l'1% della densità di quella terrestre. Questo crea una situazione paradossale. L'aria è abbastanza densa da generare un enorme calore durante l'ingresso, ma è troppo sottile per rallentare davvero un veicolo spaziale. Sulla Terra le capsule sfruttano l'attrito atmosferico per perdere velocità. Gran parte dell'energia viene dissipata sotto forma di calore. Su Marte questo non basta. La navicella continua a viaggiare troppo velocemente. Per questo servono enormi motori a razzo che si accendono negli ultimi istanti della discesa. Devono funzionare perfettamente. Al primo tentativo, perché non esiste una seconda possibilità. Ogni sensore, ogni computer, ogni motore, ogni valvola, Tutto deve operare con precisione assoluta. Un piccolo errore può trasformare un atterraggio in un impatto devastante. Fino a oggi, il carico più pesante mai fatto atterrare con successo su Marte è stato il rover Curiosity. Pesava circa una tonnellata. Una missione umana dovrebbe far scendere sulla superficie decine di tonnellate. Habitat, veicoli, scorte alimentari, sistemi di supporto vitale, attrezzature scientifiche, generatori di energia, ricambi. Parliamo di masse 20, 50 o persino 100 volte superiori. Nessuno ha mai dimostrato di poter compiere un'operazione del genere, nemmeno una volta. Ed è qui che entra in gioco Starship. Il gigantesco veicolo sviluppato da SpaceX dovrebbe essere capace di atterrare direttamente su Marte. Il progetto è estremamente ambizioso. Durante il rientro nell'atmosfera, il veicolo dovrebbe cadere quasi orizzontalmente, sfruttando la resistenza dell'aria. Poi, negli ultimi secondi, ruotare verticalmente e accendere i motori per un atterraggio controllato. È una manovra spettacolare, ma anche estremamente rischiosa. Sulla Terra diversi test sono terminati con esplosioni e sulla Terra esistono squadre di ingegneri, esistono officine, esistono nuovi prototipi. Su Marte no, esiste un solo tentativo. Se qualcosa va storto, la missione finisce lì. Ma anche supponendo un atterraggio perfetto, compare immediatamente un altro nemico.
1: Non ho parole a sentire questa cosa qua. Chissà perché mi ero messo in testa che fosse soltanto questione di volere le cose, invece non è tutto qua. Bene, dai, mi ha, come dire, un po' aperto gli occhi, se non dire la mente o qualcosa di questo tipo. Cosa volete che vi dica? Mi ha così lasciato, volevo condividere con voi questa intervista e devo dire che mi ha alquanto... Non so cos'altro aggiungere. Va bene. Vediamo se possiamo fare una piccola pausa musicale e devo dire che io ho bisogno di riprendermi perché mi ha sconvolto. Piccola pausa.

Fumiamo una nebbia lunare di riposo, melodie notturne eterne, musica celtica per così rilassarsi un pochettino. Che vi sembra? Va bene, va bene, va bene. Lucia mi dice: ciao Massimo, io mi sento sollevata rispetto a Marte. Lucia, che non so cosa dire, Lucia. Per carità, mi ha veramente spiazzato sta roba qua, perché non avevo questo termine di paragone. Vabbè, non lo so. Poi Ale mi scrive ancora: appena superate le fasce di Van Allen sarebbe bello se scattasse almeno una foto alla Terra, almeno una. Buon intenditore, poche parole. Questo è Ale da Mirano. Guarda Ale, a sto punto mi trovo completamente senza parole. Non lo so, guarda, cosa dire. Certo che andiamo ad investire non so quanti migliaia di miliardi, non so cosa dire, vabbè che i soldi li creano dal nulla, per carità, per che dire, non so neanch'io come definirle ste boiate, mi sembra, e quando potremmo, sì, insomma, ci siamo capiti, vabbè. Ok, allora, aspettate che vi volevo una robettina che vi volevo così raccontare. In Veneto esistono diversi santuari e rifugi antispecisti nati per sottrarre gli animali cosiddetti da reddito o ex da carne alla catena alimentare, permettendo loro di vivere in totale libertà senza alcuna forma di sfruttamento. E alcuni principali progetti attivi sul territorio regionale divisi per tipologia, ricordando che queste realtà vivono di donazioni, è sempre obbligatorio prenotare prima di qualsiasi visita. Santuari di animali liberi ex da reddito, c'è specificato qua. Santuario Botto and Friends Arqua Petrarca è stato il primo santuario per animali liberi sui Colli Euganei, nato dall'iniziativa del fondatore Matteo. Ospita asini, tra cui il primo ospite Botto, maiali, capre e molti altri animali salvati dal macello. Poi, come organizza visite guidate domenicali e piccoli gruppi per rispettare le rigide norme di biosicurezza. Contatti Santuario Botto and Friends, c'è una pagina Facebook. Vediamo che cosa troviamo. Devo informare che il motivo di indipendente della mia volontà, la pagina del Santuario Botto and Friends viene chiusa. Oh no, spero non sia stata una cattiveria della gente a farvi chiudere in un mondo terribile, atroce da evitare, luogo di esperienza che brutta. Vediamo cosa troviamo qua. Ci sono dei maiali e cose di questo tipo, animali, anche delle pecore, caprette. Caprette, cose, vediamo che cosa, se c'è qualcosa interessante. E vabbè, gli animali hanno propri diritti e dignità come te, un ammonimento che suona quasi sovversivo. Facciamoci allora sovversivi contro ignoranza, indifferenza, crudeltà. Vabbè, ok. E poi ancora fattoria La Capra Campa e rifugio, questo, eccolo qua, il rifugio e agriturismo vegano che fa parte della rete dei santuari di animali liberi in Italia, ospita cani, gatti e animali recuperati dall'industria e alimentare, considerati tutti come individui come pari diritti alla libertà. Come partecipare? Offre la possibilità di soggiornare, richiede supporto tramite adozioni a distanza e volontariato. Poi vediamo anche qua, hanno un sito ufficiale, La Capra Campa. Aspettate che, dov'è? Contatti, eccolo qua, l'ho visto, eccolo qua.
E dov'è l'indirizzo? E dove è andato qua? La capra fattoria, la capra campa e santuario di animali liberi, azienda agricola. Il santuario per animali liberi è un avamposto dove animali sottratti al loro destino e sin sfruttamento possono vivere una vita di libertà. L'azienda agricola è una micro realtà che produce verdure in modo 100% naturale senza l'utilizzo di alcuni pesticidi, diserbante, fertilizzante chimico. Vediamo però dove è andato l'indirizzo. E come detto sopra, i rifugi ospitano animali ex da reddito che diventano animali da debito, esattamente come sono da debito gli animali d'affezione più convenzionali come cani e gatti. Sono molto modi con cui puoi partecipare ad aiutare e sostenere le spese: adozione a distanza, diventare un teamer, donazioni periodiche, partecipazione agli eventi. Anche il volontariato è una forma di aiuto molto importante, poiché c'è sempre molto da fare, anche occasione per instaurare nuove amicizie e collaborazioni. Soffio Digea, la KCamp è parte del progetto dell'associazione Soffio Digea, una ODV creata inizialmente da un gruppo di amici da intenti comuni che ha lo scopo di tutelare animali e ambiente. Bravi. E il trasloco, la nuova sede in Piemonte. Il principale motivo che ci ha spinto a cercare una nuova casa è stato il bisogno, che era divenuto sempre più forte, di trovare delle aree più generose dove poter ospitare i rifugi ospitati, i rifugiati ospitati. Prati più grandi per i nostri asini, capre e pecore, strutture più stabili e agevoli per poter garantire loro una quotidianità più adeguata alle loro necessità. Abbiamo trovato una nuova casa in Piemonte, provincia di Asti, sulle colline delle Langhe Astisane. Trasloco lungo, costoso e impegnativo per tutti, ma finalmente poterli vedere a Pasqua in grandi prati verdi ci gratifica di tutto. E l'inaugurazione della nuova sede, quindi qua siamo un bel po', eccolo qua, Regione San Giorgio, fattoria La Capra Campa, Regione San Giorgio, Sessame, Asti. Associazione Soffio Digea, vabbè, azienda agricola Meragalli Valerio. Va bene, questo qua è così, la fattoria Ribelle Verona. Descrizione: un santuario antispecista dove gli animali vivono liberi da ogni forma di sfruttamento umano. Un luogo pensato per poter comprendere e visitare il vero significato della convivenza tra specie. Può seguire, vediamo se che cosa troviamo qua. Eccolo qua, allora, la fattoria Ribelle, un luogo dove si fa nessuna distinzione di specie, dove vivono animali liberi da ogni forma di sfruttamento, dove gli umani possono comprendere il vero significato della parola libertà. E vediamo, adotta un mese. Fattoria Ribelle, santuario antispecista a Caneva Pordenone, c'è una località, via Colderrast 16B, Caneva PN Pordenone. Vabbè, ok, vediamo se c'è qualche altra indicazione. Nuova casa per gli animali liberi. Non avremmo mai voluto dover decidere di andarsene, ma il bene dei nostri animali viene prima di ogni nostra paura. Per me siamo rimasti in silenzio, un silenzio difficile, tanto sfocato, ma necessario per... Vediamo che cosa c'è qua di più. Anche qua la cosa è complicata. Vabbè. Mi sa che la vedo un po' dura, vero? Vediamo se c'è qualcun altro. Poi ci sono rifugi per animali misti ed affezione, Città degli Angeli a Cavarzare, associazione no profit che gestisce un oso di circa un ettaro, accoglie animali feriti, maltrattati o abbandonati, inclusi cani, gatti, ovini ed equini. Promuove anche attività educative in pet therapy. Poi vediamo qua Città degli Angeli a Cavarzare. Vediamo se troviamo qualcosa.
e volontariato, e Città degli Angeli, un'associazione no profit. Vediamo qua, ci sono un sacco di cani, porca miseria, bella storia anche qua. E Cavarzere, Venezia, Città degli Angeli Onlus, rifugio per animali a Cavarzere, Venezia. E adozioni, adozioni a distanza, cani a vento, bacheca del donatore. Donazioni, prenoto una visita, adotto a distanza, e sono soprattutto dei cani qua. Mamma mia, oh, che devastante sta cosa, mi lascia sempre molto molto amareggiato. Vabbè, voi direte, che ci possiamo fare, cosa volete che vi dica, che ci possiamo fare. Poi ci sono centri di recupero fauna selvatica, CRAS. Se invece cerchi strutture dedicate alla cura e alla liberazione di animali selvatici del territorio, esempio lepri, uccelli, rapaci, caprioli, ferì, i punti di riferimento istituzionali in Veneto sono i CRAS, Centri di Recupero Fauna Selvatica, a Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza. E pianificare una visita, posso aiutarti, e vabbè, insomma, così è. Poi ancora vediamo qua se troviamo qualcosa di più. Il nostro piccolo rifugio ospita cani e gatti, oltre che ad animali cosiddetti da reddito. Tutti i nostri animali sono stati salvati da catene alimentari e vivono liberi senza alcuna forma di sfruttamento. E è possibile chiedere adozione a distanza. Vediamo che cosa troviamo qua. No, allora, il nostro santuario fa parte della rete di santuari di animali liberi. E progetto santuario aderenti, il primo felice, il premio felice. Ah, e c'è questa famosa storia del decreto legge sulla caccia, vero? Mamma mia, non so più cosa dire qua. Ogni momento ce n'è una. Ogni momento ce n'è una da tenere. Protocolli non cruenti esistono. Questo qua riguarderebbe le nutrie. E maiali sequestrati per maltrattamento alla fattoria delle coccole. Vabbè, d'accordo. Niente, mi spiace di così questo momento poco felice, vero? Vediamo se riesco a trovare qualche altra informazione riguardo a questa cosa qua. E vabbè, dai, niente. Chiudiamo con un altro po' di musica. Vediamo che cosa potrei farvi ascoltare. Eccolo qua, sentiamo un attimino.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2 anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.

0: simpatica anche questa, vero? Eccoci ritornati. Allora, ultima parte della mattinata, come di consueto vi faccio ascoltare un po' le cose che ho così recepito durante la settimana e che mi hanno colpito. Non c'è naturalmente che l'imbarazzo della scelta e vediamo da dove si può mai cominciare. Anaya, una bambina di 2 mesi, è morta durante la notte dopo la vaccinazione contro la poliomielite. Questo è in India. E vabbè. Abbiamo intervistato DDL Cieli Blu, è scontro totale. Intervista l'avvocato Frida Chialastri, promotrice della proposta di legge DDL Cieli Blu, e Rosario Marzanò, considerato dai molti il massimo esperto italiano nel campo della geoingegneria, per offrire al pubblico gli elementi necessari per comprendere le rispettive posizioni e formarsi un'opinione autonoma. Poi magari questo qua è un po' longhetto. Aspettate, sentiamo un po' questo.
1: Mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza.
2: Guardi, adesso le parole esatte non le ricordo.
1: Sì, devo confessare che la mia memoria è limitata. Nella mia testa in questo momento, nella mia memoria ronzano decine e decine di questioni che non riesco a isolare singolarmente. Guardi, avvocato, dovrei leggere questa memoria. Mi lascio il tempo di leggerla? Così mi rinfresco la memoria. Questo è un fatto oggettivo. Non ricordo. Voto a favore, mi pare. O contro? Contro? Non me lo ricordo. Francamente, guardi, no, sì, non credo di poterla aiutare.
0: Questo è lo smemorato di Collegno, il carissimo Conte. Sentiamo invece che non esiste libertà senza verità. La verità del cosiddetto periodo Covid ancora non è uscita.
3: Non esiste libertà senza verità. La verità del periodo Covid ancora non è uscita. La Commissione ancora non ha toccato i temi più delicati. C'è bisogno di farla uscire e bisogna che di questo in qualche maniera ci impegniamo tutti con un linguaggio civile adeguato, bello e coraggioso, di far ancora oggi continuare a lottare per svegliare le altre persone, perché il domani che hanno dipinto non ci appartiene. Riprendiamoci la nostra umanità nell'unica maniera che è possibile, ovvero sia mostrandola agli altri con la nostra vita. Un saluto a tutti.
4: La manifestazione di oggi ha tra i primi punti caratterizzanti, il primissimo punto è precisamente quello che ricorda i lavoratori sospesi e discriminati, e questa credo che sia una delle cose che ci deve stare maggiormente a cuore. E sul tema specifico del Green Pass io mi permetto di rivendicare il fatto che ben prima della sua istituzione, noi sapevamo perfettamente, ma sulla base delle migliori evidenze scientifiche, che non soltanto si trattava di uno strumento totalmente inutile e inadeguato a perseguire i suoi obiettivi, ma è con ogni probabilità anche diventato uno degli strumenti migliori di diffusione del contagio.
5: La gestione della pandemia è stata caratterizzata da inadempienze, incompetenze, malaffare e chi più ne ha più ne metta. 3. Il vaccino non è un vaccino, il vaccino è quella cosa che impedisce di avere una malattia, non quello che eventualmente lo mitiga.
6: Questo aumento di cancro fra i vaccinati purtroppo è confermato da studi epidemiologici. L'ultimo uscito adesso su 8.400.000 coreani del sud, e che è uno studio retrospettivo che ha indagato l'incidenza del cancro fra vaccinati e non vaccinati, ha visto un aumento statisticamente significativo di 6 tumori.
7: Perché noi di Osa Italia e Osa Polizia siamo gli unici che hanno depositato una denuncia per l'immissione in commercio di un farmaco imperfetto e pericoloso contro Speranza e Magrib. Siamo gli unici al mondo ad aver denunciato penalmente, e l'indagine, vi dico che è in corso,

0: collettiva che ha permesso, per il tipo di persone che siamo tutti evidentemente diventati, talmente persi appresso alle nostre piccole vite da non renderci conto di come la realtà si stia trasformando davanti ai nostri occhi e diventi ogni giorno più buia, senza apparentemente la possibilità di poter invertire la rotta. Invece la rotta si può invertire a patto che la gente lo capisca, che quello che manca bisogna che lo mettiamo noi. È inutile aspettare che arrivi in Salvatore chissà da dove, c'è bisogno che la bellezza, la gentilezza, l'umanità, la verità la riportiamo noi sulla scena e sul palcoscenico quotidiano, nelle nostre vite, con le persone che incontriamo, in ogni ambito.
1: Siamo vaccinati da un certo tipo di politica, siamo vaccinati da certi ordini professionali che non ci hanno rappresentato e ci hanno difeso, siamo vaccinati da certe società scientifiche che hanno venduto, come ha detto prima Fabio molto bene, la scienza a interessi di parte, a interessi personali. Quindi veramente di cuore un grazie a tutti, andate a casa e soprattutto parlatene con tutti coloro che conoscete, perché questo deve essere solamente l'inizio per ottenere verità e giustizia.
2: Poi mettiamo anche questo sul canale Telegram, Massimo Conte Architetto. E scusi architetto, ma perché l'uomo, a differenza degli animali, è così ebete e coglione di volere andare di Marte senza sapere come fare? Adamo, guarda Adamo, cioè, mi sembra che tu abbia sintetizzato in maniera molto, molto semplice il concetto. Poi gli esseri umani si incarnano sulla terra non per andare fuori ma per trovarsi dentro. Oggi anche le chiese ufficiali si sono perse nell'infinito pensando di restare padrone. Cari saluti, questo è 008 finale e qua non saprei cosa aggiungere, cioè cosa dire. Sapete quando uno è senza parole? Ecco, tutto qua. Va bene, vediamo ancora che cosa vi posso fare ascoltare. Ecco, vediamo qua magari. Consiglio sottovoce del Toscanaccio di Firenze. Firenze, risorsa terrorizza intero condominio, nessuno a fare nulla. I parassiti lasciano libero la polizia sottovoce, consiglia il condome di e con Carlo di botte senza farsi vedere. Vabbè, migranti, Max truffa, decreto flussi, 30 arresti, Imola oggi. L'organizzazione faceva entrare illegalmente in Italia centinaia di cittadini stranieri incassando fino a 6.500 euro a pratica. Però, buono, bravi. Blackout, falso green verso il collasso, taglio degli alberi nei centri storici, Italia che si rovina da sola, Parigi pianta, Marsiglia ombreggia, Roma abbatte, i lecci di Castel Sant'Angelo, il taglio alberi va trattato come un reato. E vabbè, la grandine squassa Milano, a Roma si soffoca a 42 gradi, in Corriere del 26 luglio del 67 dimostra che a Roma c'era una cappa infernale con 42 gradi all'ombra. I picchi di caldo ci sono sempre stati, quando molto probabilmente non c'era la geoingegneria clandestina a indurli. Per qualcuno ne sappiamo infatti, questa pratica nasce proprio intorno agli anni 60. All'epoca però non c'era il fallito finto green da propagandare le reti unificate. L'Europa si prepara a fondersi con l'Africa dopo aver bandito l'etnia europea del Parlamento UE. Questa è la prova provata che è la prima nemica degli europei. Tutte le due scelte di decisione sono contro i popoli europei cristiani. Vabbè. Si muore con il caldo e non per il caldo. Questo è una battuta. Si moriva con il Covid e non per il Covid. Nell'estate del 59 ci furono 40 gradi all'ombra, ma la gente non riempiva i pronto soccorsi e i necrologi a causa del caldo. E qua, e chi ha orecchie per intendere intende, vero? E quanto peggio deve diventare questa irrorazione dei nostri cieli prima che abbastanza persone si sveglino finalmente al loro comodo sonno e dicano che quando è troppo tardi. questa

0: questo, vediamo che cosa dice questo.
1: Five times boosted individuals, they find it for the first time. They found multiple micro scars in their heart. This has never been seen before in the myocardium. The authors even state that they say
0: cuori danneggiati dai vaccini Covid. Lo studio dei dati autoptici mirati alla ricerca dei danni da vaccino Covid su cadaveri di morti di malore improvviso. E tiè, eccolo qua. E poi il cuore dei vaccinati presentano micro cicatrici nei tessuti adibiti alla generazione degli impulsi bioelettrici che stimolano il battito regolare del cuore. Questi danni provocano irregolarità del battito cardiaco, aritmie o addirittura infarti fatali. Il caldo affatica il cuore che, danneggiato dai vaccini, crolla portando i soggetti al decesso. Non è cambiato il clima, è crollata la salute dei vaccinati. Mamma mia, oh. Tosto anche questo. Kennedy Junior, Junior annuncia la fine della protezione della responsabilità d'emergenza per i produttori dei vaccini Covid-19. È un po' che non si sentiva, vero? Vedremo se. Putin chiude i confini con l'Europa, si prepara alla guerra. La Russia ha sospeso con decreto 7 valichi ferroviari verso Finlandia, Estonia e Lettonia. Nessuna motivazione ufficiale, nessuna data di riapertura, ma se mettete insieme le dichiarazioni di Lavrov, le dichiarazioni di Kuznick verso l'escalation nucleare catastrofica, l'avvicinamento militare della Cina a fronte di Est Europa, i 15 miliardi di riarmo dell'UE ci costringeranno, cioè, entro 3 settimane, le commesse di Lockheed A4 diventa molto meno ambiguo. Ignorarlo può costare caro, la politica oggi deve parlare chiaro al popolo. E vabbè. Suora indagata per truffa ai fedeli. Chiuse le indagini. Suore collaboratrici indagate per truffa aggravata a Palermo. Secondo l'accusa, 210.000 euro ottenuti con la paura dell'inferno. Perché, povera? È giusto, no? Mamma mia. Manipulation, come creare un'ondata di calore. E Jean-Pierre Petit, ingegnere fisico specializzato in magneto-idrodinamica, ex direttore di ricerca presso il CNR nazionale francese per la ricerca scientifica e autore di numerosi libri sull'ufologia, rivela informazioni inquietanti su attività militari segrete legate ad armi meteorologiche, sismiche e biologiche, sebbene alcune di queste informazioni possono sembrare fantascienza. Petit, che afferma di aver avuto legame con l'esercito, sottolinea che queste tecnologie sono molto reali e costituiscono una serie di preoccupazioni. Sottotitoli, vabbè. Noi uccidiamo le persone in base ai metadati, direttore della NSA nel 2014. Vabbè, speriamo che siano così, che sia il caldo. Come creare un'ondata di calore. Ok, e questo è il prete positivo alla cocaina presa per sbaglio, lo schianto contro il guardrail, il processo, cosa rischia Don Daniel? Presa per sbaglio, mica può succedere, cosa volete che vi dica? Presto non sarà più possibile utilizzare i social media senza un passaporto digitale, il tutto con un pretesto di proteggere i bambini. 10 dicembre 2025, Australia è diventata il primo paese al mondo a vietare social media ai minori di 16 anni, poiché pochi mesi dopo, nell'aprile del 2026, il commissario europeo ha lanciato un'app per la verifica dell'età valida in tutta UE. A maggio von der Leyen ha presentato i piani per una restrizione dell'età a livello europeo. Non so, anche qua bella storia, vero? Questo qua, aspetta che non so se è in lingua.
2: Après, est-ce qu'on peut faire autre chose avec ça?
0: Ufficialmente stiamo vivendo un episodio di caldo eccezionale. Il ricercatore Jean-Pierre Petit spiega come creare artificialmente una zona calda e una zona fredda a comando. Che strana coincidenza, l'Europa si ritrova con il termostato al massimo mentre l'America gode di temperature più miti. Vabbè, la procura generale tedesca ha confermato le accuse contro un cittadino ucraino sospettato di aver partecipato all'attentato al gasdotto Nord Stream. Il sospettato avrebbe ideato il piano di sabotaggio insieme alle complici per conto di agenzia governativa ucraina. Ah beh, allora va bene, va bene, va bene, va bene. Ok. No, sì, sono delle cose che volevo capire se potevano essere utili. Sabotaggio Nord Stream, la procura tedesca accusa le autorità ucraine di crimini. Anche qua. Vabbè. Questo invece aspetto che... Facciamo il punto, sentiamo che cosa ci dice la Regoli.
3: Ma avete visto cosa ha fatto quel furbacchione di Conte? Ha accettato di essere ascoltato in commissione Covid, ma in libera audizione. E sapete cosa vuol dire libera audizione? Vuol dire senza l'obbligo di dire la verità. E sapete chi altro l'ha richiesto questo modo di essere ascoltati? Ma ovviamente Arcuri, che è coinvolto adesso, è stato chiamato in causa per lo scandalo delle mascherine, 1 miliardo e rotte di soldi nostri. E quindi, scusate un attimo, nel periodo più drammatico della nostra storia avete dissanguato la sanità, ci avete chiuso in casa come sorci, la gente moriva alla tachipirina, vigile attesa, e voi volete deporre senza dire la verità. Hai ragione Giuseppi, non devi andare in commissione Covid, magari prima o poi andrai a deporre in un'aula di tribunale. Ma avete visto cosa fa?
0: Vabbè, vabbè, vabbè, questo no, aspettate, ok. Ok. Poi emergenza caldo in scuole e asili, solo 3 su 10 hanno i climatizzatori. E vabbè, la vita è fatta di priorità. Cosa facciamo? Smettiamo di comprare armi che ammazzano altri cristiani per comprare climatizzatori nelle scuole e non renderli più dei forni? Direi anch'io, no? Che dite? La fondazione Gates ha creato vaccini genici a mRNA sotto forma di cerotto con micro riaghi che marchiano in modo permanente con codici QR a punti quantici Quantum Docs. È previsto la funzionare come un sistema di passaporto vaccinale biologico, una sorta di marchio della bestia per la prossima pandemia pianificata. E la prossima vedremo che cosa sarà sta storia, vero? Andiamo avanti. Praticando la clonazione giocano a fare Dio, una pratica che va avanti ormai da secoli. E qua vabbè, CloneID è uno dei laboratori di clonazione più noti, eppure c'è ancora chi la considera una teoria del complotto. La clonazione è il metodo scelto dall'elite per ingannare la morte e ottenere l'immortalità. Potrebbe essere un'idea, che dite? Armi ad alta tecnologia, rischi nascosti per i militari, droni, radar, microonde e intelligenza artificiale. Scopri che i rischi invisibili delle nuove tecnologie militari, la possibilità di tutelare e di tutele legali per militari esperti. Va bene. Come Arcuri vogliono essere ascoltati in commissione senza l'obbligo di verità. Vergogna ancora, è quello che diceva prima la Regoli, vero? Padova, 25 luglio, 5 anni dopo, noi c'eravamo. La lotta continua e... Ci aspettiamo che il 25 luglio siano in piazza come noi tutte le persone che c'erano 5 anni fa. alimento per circondare il percorso e che accesso in questi ultimi 5 anni. Che è successo in questi ultimi 5 anni? Agenda 2030, non possederai niente e sarai felice. Questo qua l'abbiamo sentito diverse volte, vero? Agenda 2030, non possederai niente e sarai felice. Claudio Saab, la propria sarà solo pochi ricchi, livellamento verso il basso della popolazione, eliminando il ceto medio. La vita sarà così. Alloggi, condividi, alloggi. Alloggi condivisi, autocondivisi, lavoro precario, qua ce n'è una sfilza, comunque così è. Aspettate, buongiorno dottore. Buongiorno dottore, una notizia apparsa ben 3 anni fa in un giornale che credo sia la verità, diceva così: Seul alza i risarcimenti per le vittime in effetti avversi. Il governo della Corea del Sud ha deciso di aumentare l'importo del risarcimento per i parenti di coloro che sono morti in seguito delle vaccinazioni contro il Covid, indipendentemente dal fatto che la vaccinazione stessa sia stata confermata come la causa della morte. E qui mi fermo, anche se la notizia continua con altri provvedimenti che soltanto qui in Italia potrebbero sembrare fantascienza e venire da mondi arcani, ma non mi rende il cuore tentare anche con un minimo di confronto. La gente si fidava dello Stato e andava a farsi vaccinare, ora è responsabile dello Stato aiutare le vittime di effetti avversi, ma noi in che stato viviamo? Questo è 672 finale, grazie, grazie, grazie. Marco di Cittadella, vero? Ok, e vediamo se c'è qualcos'altro qua. E questo qua va bene. La dittatura digitale è arrivata. L'UE ha appena approvato l'euro digitale con 43 voti favorevoli e 14 contrari. È un ulteriore passo verso l'identità digitale, una migliore sorveglianza e minore libertà finanziaria. Vabbè, anche questo qua ci siamo capiti. DDL Cieli Blu, raccolta firme contro la geoingegneria. Tutti i sabati di giugno e luglio al mercato di Viale 20 e 21 al mercato di Viale Vat Udine dalle ore 9.30 alle 12.30. Corriere della Sera, NATO i 140 miliardi per Kiev, e poi non ci meritiamo l'estinzione, 140 miliardi per le spese militari per ammazzare altri cristiani e distruggere intere realtà, con questa somma potranno debellare la fame nel mondo, sconfiggere la piaga della droga, costruire consultori, ospedali, centri di assistenza, costruire case ed affitti calmierati e Dio solo sa quante altre cose, ma la vita, abbiamo evidentemente scelto la morte. E anche qua è una storia anche questa, vero? Qui siamo alle comiche finali. L'OMS dirama un comunicato per dire che l'Italia ha segnalato 5 decessi in 24 ore. Il Ministero della Salute dice no, non ci risulta. Chiedono Lumi OMS questa risposta, lo avete scritto sul vostro giornale. Vabbè. Vabbè, facciamo ancora una piccola pausa.

0: sfumiamo ancora. Roby l'Alpin, loro controllano l'informazione, controllano il clima, controllano il denaro, controllano la salute, controllano la mente, controllano la gente, caro umano. Prima o poi ti dovrai alzare dal divano per liberare il tuo vero io, anche se loro ti diranno mentendo che sono Dio. Grazie Massimo da Roby l'Alpin. Ci mancherebbe, Roby, un salutone a te e a tutti quanti. E poi ancora ok, sì, Stefano mi manda diventa vescovo. Gulbert invece a più di 50 anni non trovi lavoro, fai come me, diventa vescovo in sole 6 settimane e corsi ecclesiastici accelerati, io ci credo. E vabbè, simpatico, che dite, vero? E poi ancora, aspettate che chiudiamo qua. E il vaccino Mastella Clemente ha Clemente Mastella ha un tumore, mamma mia. Vabbè, questo è Massimo D. Un caro saluto dottore eccetera, ci siamo capiti. Questo era Stefano da Camisano, quello del diventa vescovo. Non si sa mai, vero? E proviamo a informarci. Va bene. Ok, aspettate che ho sempre... Ah no, ci sono anche delle telefonate. Oh, bravi. E sentiamo chi c'è. Pronto? Sì, ciao Vito.
1: Parlo dall'oltretomba.
0: Andiamo su Marte, Vito, cosa dici?
1: Sì, ci sono già io.
0: Ah, ecco.
1: Senti che ti parlo dall'oltretomba.
0: Ecco, bisogna sbrigare.
1: Prima di andarmene... Voglio specificare una cosa.
0: Sì.
1: Allora, tutti parlano dell'esistenza di Dio, tutte le religioni, no?
0: Sì.
1: Tutti hanno un Dio. Io prima di dire che io ho un Dio, no? Prima me lo devi presentare.
0: Ma
1: lo presenti.
0: Bisogna aver
1: la mano.
0: Bisogna aver fede, Vito.
1: Ioannin, quello là, porca miseria, che rompe qua. Con i servizi segreti angelici.
0: Ma bisogna aver fede, Vito.
1: Aspetta che non ho finito. Devo dare una lezione a tutti. Perché io te lo presento, Dio. Io te lo presento. Perché se tutti facciamo parte dell'universo, siamo parte integrante dell'universo. Siamo parte integrante dell'esistenza. Pertanto tutti di noi, anche un filo d'erba appartiene all'universo, appartiene a Dio, perché siamo tutti Dio, pertanto anch'io sono Dio. Okay. Sono parte integrante, per l'altro abbastanza da lezione, sono parte integrante di Dio e non c'è altro Dio fuori di me. È inutile che vanno alla ricerca di Dio lontano, sono io il Dio.
0: Okay. Vabbè, allora...
1: Se non hanno capito ancora niente. Che le religioni sono solo per tenere sotto scacco il popolo guaretto demente e fanno di loro quello che vogliono. E dicono tutte queste cazzate di inferno, purgatorio, in paradiso. Chi è che c'è stato di loro? Quanti? Siamo tutti di qua. Quando andiamo di là vedremo. Ma non è vero niente. E io non credo ci sia un Dio così, capito, di arrivare a questi metodi. Va bene.
0: Il Papa...
1: Io mi sono sfogato. E veramente speriamo che qualcuno apra anche le sinassi.
0: Certo,
1: Vito. Ciao, stavi bene, tante belle cose.
0: Grazie, sai, un salutone. Ciao, ciao, ciao, ciao. Vito. Vito, ha le idee chiare, che dite voi? Ciao, una volta i prelati fino al livello del cardinale si potevano sposare, tranne il Papa, che però poteva essere sposato prima dell'elezione. Ah, Stefano di Vicenza, mi apri un altro mondo nuovo, cioè no, per carità, non mi ricordavo di aver mai sentito questa roba qua. E, aspettate che vediamo qua. E, ok, hai un bel suggerimento da dare alla nostra Presidente del Governo, visto che probabilmente si sta preoccupando del calo di voti e delle sue preferenze in calo per le prossime elezioni. Dica questo agli italiani, e come per magia avrà successo elettorale senza precedenti. Ma tu pensi davvero che sia preoccupata per i voti? Secondo me oramai si è sistemata, ha fatto la sua bella esperienza, e adesso che i mi dispiace dirlo, ma noi il 5% del nostro PIL non lo spenderemo per armi, ma lo spenderemo per sanità e pensioni, lo vorrò a tutti i costi. Quando pensi che potrebbe prendere in più di voti alle prossime elezioni? Guarda, ti prego, non chiedermi queste robe qua. Ecco un suggerimento per risolvere la riduzione storica dei preti. Vabbè, prenderemo atto. Aspettate che avevo trovato una bella cosa simpatica riguardo al discorso Vannacci eccetera eccetera. Vediamo se riesco a farvelo ascoltare. Ehi là, cosa succede qua? Ehi, allora c'era un bel... perché sta roba qua, il computer non risponde. Un attimo di panico, vediamo se riesco a sistemare sta cosa. Vannacci, lei pagherà? No, questo qua no. Dei poliziotti, niente, qua c'è qualcosa che non funziona. Aspettate che cambio vediamo se riusciamo a vedere qualcosa qua. Cosa è successo? Non risponde, proviamo.

0: torniamo sul video pubblicato qualche ora fa. Sì, quello di Salvini che taglia il suo discorso all'ambasciata americana a Roma perché sente il profumo dell'hamburger. Bene, sotto quel video è comparso questo commento: scusa Mimar, ma questa volta hai toppato. Invero il discorso di Salvini è più completo di quanto presentato nel tuo video. Allego il link, e mi ha messo il link. Ciò che hai rappresentato tu è solo la parte iniziale. Sì, il video che ho trovato io è un riassunto. C'è la parte iniziale, ci sono i saluti e c'è una parte centrale che viene tagliata. Ora vi mostro un pezzettino del video che dura 2 minuti e 45 secondi. Dopo che Salvini pronuncia quella frase, va avanti. In realtà non è la frase finale dell'intervento. Quindi per correttezza ho cambiato anche il titolo all'altro video. Questo per la completezza dell'informazione.
1: Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti. Grazie a tutti voi, perché essere qua stasera è una scelta di campo. Nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti d'America.
0: Voi che idea vi siete fatti di tutto questo?
2: Aspettate che questo qua mi fa venire in mente un'altra cosettina. Sentite questa. La reimmigrazione. La reimmigrazione è solo marketing, ma è efficacissima. Sentite questa.
3: La reimmigrazione di Vannacci è la trovata di marketing politico più furba degli ultimi 40 anni, almeno da quando Umberto Bossi gridava «Prima il Nord, Roma ladrona, la Lega non perdona e Padania libera». Parto proprio dalla senatura e dalla Lega per spiegare un fenomeno che altrimenti non si spiega. Torniamo agli anni 90. Bossi e compagni si fanno eleggere con degli slogan divisivi, tanto che a un certo punto sembra davvero che l'Italia rischi la secessione Nord. Sud. La Lega siede a capo del paese dal 1994 nel governo Berlusconi 1, 2, 3, 4, nel Conte 1, nel Draghi e adesso nel Meloni. In totale stanno al governo 19 anni su 32. Sono diventati il simbolo del potere stesso, quel potere che dicevano di voler riformare e che invece è più immobile di prima. Risultati raggiunti rispetto agli slogan? Zero. La secessione non c'è mai stata. Lo slogan successivo, aiutiamoli a casa loro, è solo cringe perché, cito Istat, fra il 2023 e 2024 Lega e Meloni al governo sono arrivati 760.000 stranieri, il 31% in più rispetto ai valori medi degli ultimi 10 anni. La società è evoluta secondo regole che non c'entrano nulla con gli slogan della Lega. Nel mentre c'è stato spazio per le lauree e i rimborsi del Trota, per 49 milioni di euro svaniti nel nulla. Insomma, il classico tutto fumo e niente arrosto. Ma in questi 32 anni i leghisti hanno incassato stipendi e pensioni, hanno gestito il governo del paese e qualcuno si è anche stupito di ristrutturazioni immobiliari fatte a sua insaputa. È la storia del potere che approfitta del potere. Niente di nuovo. Oggi per Vannacci parlare di secessione nord-sud sarebbe ridicolo e quindi si appropria di un termine, remigrazione, che va bene per mille salse. Non posso leggervi il programma perché Futuro Nazionale non ce l'ha, ma l'idea che promuove è ovvia: allontanare il prima possibile il maggior numero di stranieri irregolari senza lungaggini burocratiche. È un'idea realistica? Assolutamente no, perché nella pratica è inattuabile e già Meloni ha tentato senza riuscire. Ma è efficace per salire al governo. A Vannacci non è necessario vincere le elezioni al 50% dei voti, basta un 7-8% per essere il secondo partito della coalizione di destra e gestire stipendi d'oro, amministrare i 708 miliardi di euro di entrate fiscali dell'Italia, piazzare fedeli e fedelissimi in posizioni strategiche alla guida del paese. La politica è emozione. Vannacci si rivolge a una pancia del paese che prima votava Lega e che ora vuole qualcosa. qualcosa di nuovo. Ugualmente utopistico, ma che suona autoritario, nazionalista, rivendicatorio. Anche se, nella pratica, significa solo mandare al governo un generale pensionato senza alcuna speranza di successo rispetto ai temi che propone. A fine video, mi raccomando.
2: Che vi sembra? Aspettate che proviamo a riascoltarlo. Voglio farvi
3: vedere. La situazione di Vannacci, la trovata di marketing politico più furba degli ultimi 40 anni, almeno da quando Umberto Bossi gridava: prima il Nord, Roma ladrona, la Lega non perdona e Padania libera. Parto proprio dalla senatura e dalla Lega per spiegare un fenomeno che altrimenti non si spiega. Torniamo agli anni 90. Bossi e compagni si fanno eleggere con degli slogan divisivi, tanto che a un certo punto sembra davvero che l'Italia rischi la secessione Nord. Sud. La Lega siede a capo del paese dal 1994 nel governo Berlusconi 1, 2, 3, 4, nel Conte 1, nel Draghi e adesso nel Meloni. In totale stanno al governo 19 anni su 32. Sono diventati il simbolo del potere stesso, quel potere che dicevano di voler riformare e che invece è più immobile di prima. Risultati raggiunti rispetto agli slogan? Zero. La secessione non c'è mai stata. Lo slogan successivo, aiutiamoli a casa loro, è solo cringe perché, cito Istat, fra il 2023 e 2024 Lega e Meloni al governo sono arrivati 760.000 stranieri, il 31% in più rispetto ai valori medi degli ultimi 10 anni. La società è evoluta secondo regole che non c'entrano nulla con gli slogan della Lega. Nel mentre c'è stato spazio per le lauree e i rimborsi del Trota, per 49 milioni di euro svaniti nel nulla. Insomma, il classico tutto fumo e niente arrosto. Ma in questi 32 anni i leghisti hanno incassato stipendi e pensioni, hanno gestito il governo del paese e qualcuno si è anche stupito di ristrutturazioni immobiliari fatte a sua insaputa. È la storia del potere che approfitta del potere. Niente di nuovo. Oggi per Vannacci parlare di secessione nord-sud sarebbe ridicolo e quindi si appropria di un termine, remigrazione, che va bene per mille salse. Non posso leggervi il programma perché Futuro Nazionale non ce l'ha, ma l'idea che promuove è ovvia: allontanare il prima possibile il maggior numero di stranieri irregolari senza lungaggini burocratiche. È un'idea realistica? Assolutamente no, perché nella pratica è inattuabile e già Meloni ha tentato senza riuscire. Ma è efficace per salire al governo. A Vannacci non è necessario vincere le elezioni al 50% dei voti, basta un 7-8% per essere il secondo partito della coalizione di destra. E gestire stipendi d'oro, amministrare i 708 miliardi di euro di entrate fiscali dell'Italia, piazzare fedeli e fedelissimi in posizioni strategiche alla guida del paese. La politica è emozione. Vannacci si rivolge a una pancia del paese che prima votava Lega e che ora vuole qualcosa di nuovo. Ugualmente utopistico, ma che suona autoritario, nazionalista, rivendicatorio. Anche se, nella pratica, significa solo mandare al governo un generale pensionato senza alcuna speranza di successo rispetto ai temi che propone. A fine video, mi raccomando.
2: Vabbè. Buono, che dite? Tiriamoci sul morale con questo.
4: 100 milioni di euro dei vostri soldi regalati nel silenzio totale. È scoppiato un vero e proprio terremoto politico e giudiziario che il governo sta cercando di insabbiare. PD e 5 Stelle hanno appena presentato un esposto in procura e alla Corte dei Conti per un enorme danno erariale. L'accusa è devastante. L'esecutivo Meloni avrebbe liquidato oltre 100 milioni di soldi pubblici a Dario Bianchi, prenditore delle mascherine e grande accusatore di Giuseppe Conte. E guarda caso, finanziatore e ospite fisso di Fratelli d'Italia. Presente ovunque, anche a feste come Atreju, una transazione milionaria tenuta nascosta. Costa è pagata con i soldi dei cittadini. 1. La manovra occulta. Sapete come hanno trovato i soldi? Con un decreto partorito alla chetichella a ottobre, intitolato vagamente Misure urgenti in materia economica, che stanziava 110 milioni di euro al Ministero della Salute senza specificare a cosa servissero. Sapete qual è lo scandalo nello scandalo? Il governo ha deciso di pagare senza neanche provare a fare appello contro la sentenza di primo grado, una cosa mai vista nella storia della Repubblica.
5: Loro non stipulavano contratti se non a richiesta. Quindi il fatto che erano stati riconosciuti futuri guadagni e la possibilità quindi di mancato arricchimento, per me, da avvocato, è stata una cosa fuori d'opera.
4: Hanno rinunciato a difendere lo Stato e i soldi dei contribuenti pur di versare questa montagna di soldi. 2. Le rivelazioni di Conte. L'ex premier aveva già denunciato l'anomalia di quella sentenza. sentenza, definendolo un'abnormità giuridica e chiamando persino il sottosegretario Mantovano per intimargli di fare appello, convinto che lo Stato avrebbe vinto. Ma invece di difendere i nostri soldi, hanno chiuso l'accordo in silenzio.
5: Ho dato a legge la sentenza, è una sentenza completamente abnorme. Sai che ho fatto? Ho chiamato Chigi, ho chiamato il dottor Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ho detto guarda che quella sentenza è un'abnormità. Io non so qual è stata la difesa che è stata fatta da parte dello Stato, ma che lo Stato possa riconoscere con questo contratto 200 milioni a una società privata è un'abnormità.
4: Per Conte non ci sono dubbi, quei 100 milioni sono una ricompensa per chi mi ha accusato, un bonifico di Stato a chi faceva comodo alla propaganda di destra. Una società che fatturava 4 milioni si ritrova in tasca 100 milioni di euro pubblici grazie a un decreto senza spiegazioni. Questo è il modo in cui gestiscono il paese. Voi che ne pensate di questo regalo di Stato?
2: Questo è un modo in cui gestiscono il paese. In realtà una forma di secessione c'è stata. Se andavi a fare un esame medico in un ospedale di un'altra provincia dovevi pagare di più. Credo sia ancora così. Giulia, saluti. Grazie Giulia, mamma mia. Aspettate, vedo, sento una telefonata. Pronto, pronto.
6: Buongiorno architetto.
2: Ciao Roberto.
6: Due domande.
2: Dimmi, dimmi.
6: Oggi c'è qualcosa di diverso rispetto a 36 anni fa? Seconda domanda. Questi hanno in mano il denaro pubblico, le nostre tasse. Chi li vuole fermare? Non ho detto chi li può fermare, ma chi li vuole fermare? Agli italiotti larga sentenza.
2: Larga sentenza, vero Roberto?
6: Sì. Buongiorno architetto.
2: Sì sì, grazie Roberto, grazie del tuo come dire sì, promemoria, vero? Aspettate, questo qua. Sì, Trump pacifista. Sentiamo. Ah no, aspettate, c'è un'altra telefonata. Pronto.
7: Sì, pronto Massimo, buongiorno architetto Massimo.
2: Grazie, ciao.
7: Volevo solamente dire che la politica in Italia è un'arma di distrazione di massa. Mm. Non decide niente, non fa se non le piccole cose. Cioè tutto quello che ha detto fino adesso, appunto come diceva quello di prima, da 30 anni a questa parte o anche da 50 anni a questa parte,
2: sì,
7: ha mai fatto qualcosa, mai migliorato qualcosa?
2: Ma non solo, ma hanno sempre preso tutti quanti?
7: Esatto, né uno né gli altri, che certo, poi sono sempre la stessa cosa, cambia solo il nome, ma mangiano la stessa mensa a spese nostre.
2: Sì, sì.
7: E praticamente non hanno mai messo a posto niente.
2: Niente.
7: Anzi, probabilmente aggravato.
2: Bene.
7: Tutto qui.
2: Bene. Bene.
7: Okay, buona
2: grazie,
7: giornata.
2: Sai. Ciao, buona giornata a te. Vediamo se facciamo in tempo, sentite questo.
8: Ha fatto molte cose vergognose, poi ci sono le cose che ha fatto in Europa, contro l'Europa, ma soprattutto, dato che noi siamo europei e non americani, dovremmo domandarci che cosa abbiamo fatto noi e ci siamo meritati il disprezzo che ci riserva. Io ho preso 4-5 esempi. Da quando c'è Trump, lui ci ha chiesto dazi al 10%, abbiamo firmato per il 15%, ci ha chiesto di comprare armi americane per regalarle all'Ucraina, perché lui non dà più un euro all'Ucraina, tende a noi perché noi regaliamo all'Ucraina, e noi ci siamo accordati per comprarne 800 miliardi. Poi ci ha chiesto di investire 100 miliardi nell'industria americana e noi abbiamo detto di sì. Poi ci ha chiesto di comprare 100 miliardi di GNL americano, cioè di gas liquido che costa il quadruplo o il quintuplo di quello che ci costava quando lo compravamo dalla Russia. Noi gli abbiamo detto di sì. Poi ci ha detto non fate affari con la Cina perché mi dà fastidio. Gli abbiamo detto di sì. Ha fatto molte cose vergognose, poi ci sono le cose che ha fatto in Europa, contro l'Europa, ma soprattutto, dato che noi siamo europei e non americani, dovremmo domandarci che cosa abbiamo fatto noi e ci siamo meritati il disprezzo che ci riserva. Io ho preso 4-5 esempi. Da quando c'è Trump?
2: Ecco, dicevo, basta. Anche oggi credo che ne abbiamo sentite abbastanza. E manca un minutino, vi do appuntamento a sabato prossimo, buon fine settimana, mi raccomando, attenzione, di caldo, dicevo una volta, non è mai morto nessuno, però forse, vabbè, battuta molto triste. Ciao ciao, alla prossima.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Ripeti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
5: 9
1: 8
7: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace bacca e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

E allora tutto il popolo di 94 MHz in questa prima realtà di sabato 4 luglio 2026, buon cielo sempre più blu, leggera afa in manco, ma comunque calduccio lo stesso.

250 anni fa la dichiarazione di indipendenza dal Regno Unito fa sì che gli USA diventino... E diventa una brutta roba, ragazzi. Nacquero 250 anni fa, noi li abbiamo già festeggiati ampiamente il 3 di luglio, non doveva essere presente nessuna realtà italiana, invece erano tutti lì, eccetto la Giorgetta Ducetta Meloni, però in rappresentanza della family abbiamo mandato Arianna Meloni, la sorella.

250 anni fa l'America stelle e strisce diedi là il primo vagito, e noi qua ricordare invece la Venezia con Leo secoli, secoli e secoli e secoli. Oh, vinsemo 30-0 anche nei confronti americani, però oggi la questione è un po' diversa. Maledetto Napoleone e maledetto anche Trump. E Netanyahu a rogo.

Caldo e freddo, inverno e estate, ragazzi, questi che sta sempre bene. AC/DC, Angus Young e la sua chitarra magica, ma con tante G. Va bene, ciao a tutti intanto. Saluto il popolo di 94 MHz in questa giornata soleggiata, da grande momento dei venti da farsi a destra e a sinistra, ma avremo un po' di sagre sicuramente che impegnano il nostro buon popolo nei dintorni. E sapete, l'antibiotico naturale per la terza barra quarta età, meglio delle sagre.

0: vista tanto quanto Tajani, tanto quanto, anche perché Tajani e Salvini, sapete, sono i vicepresidenti al plurale del Consiglio d'Italia, ragazzi, incredibile. Abbiamo i due vice, sono questi, sono questi. E allora erano lì belli presenti esattamente nella giornata, mi sembra di ieri, no? Sì, il 3 luglio, cos'è? Il 2 o 3 luglio, insomma, ecco, a Villa Taverna, perché Villa Taverna è importante momento per ricordare i 250 anni dall'Independence Day, e quindi, insomma, ne hanno fatto film, non lo so, documentari, cinemarea. E allora erano tutti lì belli presenti, però eccetto là Giorgia Meloni, che non poteva farlo perché, sapete, insomma, si è un po' attaccata con il Parón d'America, tra virgolette Parón d'America, ma comunque il nostro Donald Trump, e quindi ha detto no, guarda, mi stavolta non vado, però era presente la sorella, ragazzi, per cui vuol dire tanto, oltre che metà governo presentissimo, cos'è a mangiare. E allora dico, ma una volta, tanto che Matteo Salvini dice qualcosa anche di succulento, nel senso di veritiero, perché d'altronde non combina nulla di nulla, un sacco di promesse, dal ponte alla Paroni in casa nostra, perché ci ricordiamo ancora le scritte ormai che riempivano i nostri cavalcavia, no? I ponti piuttosto che le gallerie, insomma, nei muri d'entrata e le gallerie c'era scritto spesse volte Paroni in casa nostra, ma quando mai? Ma lasciamo perdere. Poi c'era la voce rauca del Bossi e quant'altro, però la canottiera allora fece moda, perché insomma era quella canottiera classica della Saiute, che insomma lui riproponeva senza star lì ad acquistare sicuramente gli ultimi ritrovati della moda del momento. E là gli va data ragione, insomma, quella è la maglietta della Saiute sempre vincente, così, secondo anche le indicazioni che ci davano le nostre mamme barra nonne barra bisnonne del passato. Però dico, ma se El Toso è andato a dire anche questo, per carità, ovvio che l'intervento è durato sicuramente qualcosina in più, però
1: intervenire dopo l'amico Tajani è difficile per due motivi. Primo, il discorso che mi ha preparato il mio consigliere diplomatico ecco, è già stato,
0: ecco, già qua abbiamo capito, il suo consigliere diplomatico gli aveva presentato il tutto, e quindi i writer, no? I cosiddetti signori, insomma, ghostwriter, un po' quelli che scrivono, insomma, perché questi devono andare a leggere qualcosina, nel senso che dire qualcosina al microfono, sono invitati a sto appuntamento 250 anni dopo quindi la realtà dell'Independence Day, e quindi insomma, vabbè, Ariana Meloni comunque ci stava, e allora questo, insomma, ha detto, hanno già detto tutto, e quindi se anticipo un po' del fatto. Tempo
1: secondo, arriva un profumo di hamburger, dai, che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti.
0: Ecco, e allora l'invito che facciamo a tutti è quello di dare in là le grigliate in prossimità degli appuntamenti sparsi per l'Italia del nostro Salvini, in maniera tale che non va sicuramente nei palchi a destabilizzare il nostro udito. Allora facciamolo laddove il ragazzo vorrebbe sicuramente parlare di, non so, remigration, piuttosto che il ponte sullo stretto, piuttosto che gli OGM, piuttosto che gli inceneritori, che qui in Italia chiamiamo termovalorizzatori, piuttosto che le tecniche di evoluzione assistita, piuttosto che la caccia. Ecco, allora facciamoli sentire sto profumino, insomma, di hamburger, ma nel nostro caso anche profumino del soppressa de casa o de casata, che dir si voglia, quindi potrebbe rientrare prima del previsto, anche perché insomma il ragazzo lo ha sottolineato di lì a breve il motivo per il quale noi eravamo lì presentissimi.
1: Grazie a tutti voi, perché essere qua stasera è una scelta di campo.
0: È una scelta di campo. Noi siamo ancora abituati alla discesa in campo dell'allora Berlusconi, che modificò per ampi aspetti anche la politica dell'Italietta di allora, sempre etrodiretta. Quella scendo in campo adesso io, beh, con tutti quei soldi stile Paperon de Paperoni, poteva permetterselo sicuramente, e così ha fatto. E così ha fatto vincere anche il Milan con gli olandesoni, vi ricordate?
1: Nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti.
0: Oh, finalmente nessuno potrà mai mettere, è ovvio, ma questo già lo sapevamo. E allora siamo di fronte per l'ennesima volta ai soliti paradigmi dell'ovvietà, le ovvietà che i nostri baldi giovanotti eletti non si sa da chi, o comunque anche da una parte italica, devono arrivare praticamente ad esternare. Quindi non avevamo nessun dubbio che così fosse. Se accanto a questi ci mettiamo anche Fertitta con 3T, perché Fertitta sapete essere l'ambasciatore praticamente che opera in Italia, sempre con le stimmate USA e quindi con la bandiera stelle e strisce, tutto è andato che una meraviglia. Infatti basta unicamente leggere un po', diciamo, di passaggi per quanto riguarda la magica

0: giornata e lì si capisce di tutto di più, ragazzi, assolutamente sì. Anche la Russa, ecco, non mancava, non manca nemmeno la Russa, l'Italia è un partner fidato e amico e i nostri collegamenti crescono ogni giorno. Che bravo Fertitta, un grande, seduto al fianco del Presidente del Senato, quindi Ignazio La Russa. La Russa: noi crediamo che i nostri legami con gli alleati come l'Italia siano la pietra angolare della forza della leadership americana. Ma scusate, mi hai detto tutte parole l'altro giorno, ma dai ragazzi, è già tutto rientrato. L'importante è che noi ci si metta sempre a 90 gradi, se sia sicuramente le cavie delle cavie, supinismo tricolore verde, bianco e rosso, e soprattutto adesso le pretese di Washington per quanto riguarda le spese nella difesa da portare al 5%, ecco, siano raggiunte il prima possibile. Questo sicuramente sì, in ambito anche NATO, il 5%. Siamo già comunque in crescendo, perché siamo già oltre il 2%, cosa che sembrava impossibile. Quindi vuol dire quei soldi che potrebbero essere destinati laddove ce n'è veramente bisogno a livello italico non si farà, e la scusa, giustificazione, il pretesto ci sta già, perché noi dobbiamo andare assolutamente a portare al 5% prodotto interno lordo tutto quello che è il costo per le spese nella difesa. E Putin poi si arrabbia perché prevede che entro il 2030, insomma, l'Europa possa battere un colpo di coda, anche se però lui potrebbe anticipare tutto questo, perché non può rimanere lì in attesa che l'Europa si riarmi, visto che questo è il pretesto che tutti quanti stanno cavalcando a più non posso, partendo dalla Germania piuttosto che la Francia. E quindi, potrebbe provocare lui stesso, ad esempio, la Polonia, la Polska, no, la Polonia. Vabbè, casomai ci arriveremo più tardi. Niente, vedevo Crosetto a Villa Taverna. Vabbè, tutto sommato, pacche sulle spalle, baci, abbracci, insomma. L'ambasciatore Fertitta: ministro Crosetto, sei stato un vero amico mio e così degli Stati Uniti. Va bene, dai, tutti amici, insomma, ragazzi. In sostanza sono tutti quanti amici, ma qualcuno aveva dubbi che noi non si partecipasse all'Independence Day col conto tondo 250, 250 anniversario. Stiamo dando i numeri o cosa? Cioè, dai, ragazzi, dai. No, dico questo perché vi ricordate a caldo, nessuno, l'altro aveva saltato praticamente un decollo, vista che all'età, insomma, parlo di italiani, ministro degli esteri, un appuntamento, insomma, a livello statunitense, ma poi ovvio il tutto è rientrato in fretta e furia. Va bene, Tajani: l'amicizia con gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Vabbè, ok, tutte paradigme dell'ovvietà, ripeto. E poi Tajani interviene anche sul fatto che manca però la biondina, no, la bellissima menzionata nei tempi trascorsi, ma non lontanamente parlando, da Donald Trump, quindi Giorgia Meloni, dice però c'è con lo spirito, allora li portate, ecco, c'è con lo spirito, questo è importante. E nel frattempo saluta dal palco praticamente la sorella del mio premier, quindi vuol dire Arianna. Vabbè, tutto coordinato ad arte, ma vabbè, non abbiamo, dai, era tanto per aprire un po' il percorso di giornata dicendo le solite stupidate, perché ragazzi non cambierà mai nulla, insomma, noi con 120 basi più 20 segreti, intendendo dire quelle a firma statunitense e NATO, figuratevi se noi possiamo andare oltre, assolutamente no. Piuttosto volevo accennarvi solamente al fatto del, visto che ne avevo cavalcato un po' l'onda l'ultima volta, la penultima, sul DDL caccia, perché sapete, dovesse passare quello che è già passato al Senato, sarebbe veramente un obbrobrio, e lì dovremmo capire tutti che pensare di andare al voto e magari considerarsi anche tutti quanti partecipi dell'attività democratica italiana, ecco, andrebbe decadendo velocemente. No, dico questo perché quando vorrebbero far passare la norma o comunque la nuova legge sulla caccia come grande realtà di difesa dell'articolo 941 della Costituzione, dove si parla di biodiversità e di ecosistema, là ci hanno preso per i fondelli, veramente da Guinness dei primati, veramente da campioni del mondo in assoluto, campioni del mondo in assoluto. E allora la speranza è che alla Camera dei Deputati qualcosa possa rientrare. No, vi dico questo perché nel frattempo è stato interessato anche Sergione Nazionale, quindi vuol dire Sergio Mattarella, che qualche colpetto, insomma, tutto sommato sembra batterlo nella giusta direzione, nel senso di far rientrare un po', diciamo, di quella porcheria che è annessa e propria, diciamo, nella normativa che dovrebbe regolare prossimamente la nostra caccia, aprendola praticamente in ogni dove, da un punto di vista di territorio, anche da un punto di vista temporale, si può sparare sempre, non solo durante le fasi, magari stile l'ultimo dell'anno col perepepe del trenino, si può fare tutto l'anno, insomma, il colpo del fusile, per cui sarebbe veramente cosa devastante. E quindi, insomma, più di qualche associazione vedo che desidera ringraziarla, esempio con la L maiuscola per l'attenzione e l'interessamento già dimostrati nei confronti di questo DDL 1552, che è il cosiddetto DDL caccia spara tutto, e quindi qua si spara veramente a destra, a sinistra, in alto, in basso. Quella approvata quindi al Senato a fine del mese scorso, vuol dire fine giugno, e poi adesso si vorrebbe dare un'accelerata, ma la vedo alquanto improbabile e impossibile. Però i signori dell'etero diretto governo italiano auspicherebbero di far passare questa norma soprattutto durante luglio, quindi durante il momento vacanziero per noi, o chi se lo può permettere, per dirla tutta, e quindi il momento diciamo caldo, e quindi il bimestre di estate. Vabbè, quindi solamente per ricordarvi questo. Noi intanto monitoreremo la situazione, soprattutto per quanto riguarda quella malvagità di una realtà, quella della caccia, che dovrebbe, ripeto, arrivare in soccorso alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, e nonché anche quindi della difesa degli animali, nel rimettere un po' in equilibrio le varie specie presenti sul territorio: troppi cinghiali, troppe nutrie, troppi lupi, troppi orsi, troppi quindi animali cattivi per alcuni aspetti, e quindi ci pensiamo noi. Già questo sta avvenendo per molti aspetti a nostra saputa o insaputa, però ripeto, incorniciare questa nuova normativa di legge appunto che dovrebbe passare per quanto riguarda la questione articolo 9, in rapporto all'articolo 941 modificato mi sembra nel febbraio 2022, sarebbe un'aberrazione veramente, appunto, agli esprimati, come dicevo poc'anzi. Va bene, mandiamo un po' in archivio per il momento la questione della caccia, ma ci buttiamo immediatamente in altre questioni non sempliciotte. Beh, intanto arriva dal fronte sardo una notizia alquanto piacevole, laddove abbiamo praticamente i comitati che a un certo punto non ne potevano più e si sono quindi buttati tra le onde di quel mare bellissimo, con le bandiere, con gli slogan, con le urlate, per dire giù le mani dalla Sardegna. Non sto parlando in questo caso di realtà dell'agrivoltaico, dove comunque ci arriveremo prossimamente, nel senso che l'Italia si sta spendendo, espandendo, attaccato anche molto per quanto riguarda l'agrivoltaico, laddove ne siamo contrari, anche se però sul fotovoltaico ne siamo assolutamente favorevoli, e anche questo, inteso termine agrivoltaico, serve sicuramente per quindi continuare quella grande opera da decenni e decenni proprio dell'Italia, quel dividi timpera. E quindi anche per quanto riguarda comitati, associazioni, intellettuali sono intervenuti l'altro giorno per dire: ma siete matti, volete andare a deturpare i paesaggi con le vostre pale giganti? In questo frangente si parla di eolico, e quindi sfruttare il vento per produrre energia elettrica, o comunque insomma dare una mano rispetto diciamo a tutti quei tiranni che oggi sono i nostri grandi fornitori, quando avremmo qui a portata di mano o quasi la possibilità di magari far rientrare in gioco quello che era il possesso precedente per quanto riguardava commercialmente parlando l'acquisizione della materia prima, intendendo insomma quella che qualitativamente e quantitativamente era a noi più favorevole. Parlo di quella russa, insomma, per capirci. Qui invece no, si prevede addirittura diciamo un rinfocolare del tutto per quanto riguarda il 2029-2030. Ci portiamo un po' in là con gli anni, ma intanto godiamoci appunto questo 26 e il 27, anche se comunque poi è ovvio che gli avvoltoi torneranno sicuramente alla carica per quanto riguarda le varie emergenze, perché lo Stato, quando ha bisogno di emergenze, sa quale estrarre dal cilindro. Siamo in attesa di capire quella siccitosa quando esploderà in toto, è già partita per alcuni aspetti, tanto che alcune voci di corridoio danno anche in ripresa la voglia della diga del Vanoi. Ecco, lungi da noi l'idea di poter essere schierati alla parte del sì alla diga del Vanoi, siamo completamente contrari, tanto quanto quello che si è un po' riacceso sul fronte veneto e il fronte friulano, intendo dire Erto e Casso, in località Vaionte dintorni, per capirci meglio, cioè la storia che si lega a quella maledetta realtà di mercoledì 9 ottobre 63, per questa centrale idroelettrica che dovrebbe quindi sorgere lì in in un contesto friulano, ma poi sicuramente sbocciare anche verso lidi veneti. Veneto ne è contrario, soprattutto nella figura di Longarone, e quindi ci sono un po' di aggiornamenti, prossimamente li riporteremo, ripeto, per quanto riguarda la centrale del Vajont, cioè vuol dire sfruttare le acque che oggi lì, quindi dall'alto, vanno a cadere all'interno del torrente Vajont, e quindi se le sfruttiamo in maniera tale che possono arrivare a far girare un po' di turbine, noi si produce energia elettrica, e quindi l'idroelettrico, che poi manteniamo magari attraverso la mobilità dell'energia, ci mancherebbe altro, lo consideriamo come oro blu, come oro vincente, come realtà rinnovabile, come realtà sostenibile. E allora perché dire sempre no? No, lì eticamente, no, lì nel nome della memoria, del grande ricordo di ciò che è avvenuto, lì tutto è diventato sacro, e quella sacralità non va infangata, non va deviata, non va nascosta. Anzi, siamo ancora in attesa da allora delle scuse dell'Enel, gravissima responsabile di quello che allora avvenne, e quindi ciò che destinò a miglior vita, come suol dire in questi casi, di circa 2000 anime, parlo di morti del Vajont. Quindi monitoriamo la situazione per quanto riguarda la diga del Vanoi, la centrale idroelettrica sul Vajont, lì in prossimità della diga, sia molto chiaro, ci parlano di nessun impatto ambientale. Allora il Friuli dice: ma noi non abbisogniamo di nessuna via, quindi valutazione di impatto ambientale, ma siete matti? Beh, vorrebbe dire sicuramente accelerare le pretese, insomma, di dare il là sicuramente a quest'opera. Perché? Perché poi alla fine arriviamo sempre lì, la questione si lega al fatto che i bilanci di quelle realtà amministrative non sono assolutamente ridenti al massimo livello, e cioè hanno diverse crepe, quindi se qualche soldino potrebbe rientrare, molto meglio. Questo già lo si diceva nel 2010, oltre tre lustri fa, in riferimento a quella centralina idroelettrica che avrebbe dovuto nascere con la NNN, era la ditta privata che avrebbe dovuto quindi dare in là questo lavoro. Fortunatamente tutto è stato fatto rientrare, anche perché si schierano in campo sia il comitato dei sopravvissuti che quello dei superstiti per dire giù le mani da questi luoghi. Ripeto, sono ancora mantati di assoluta sacralità, soprattutto in riferimento a quell'acqua, e quando dico quell'acqua intendo dire l'acqua che tiene una memoria molto più elevata, molto meglio strutturata rispetto anche alla stessa essenza umana, cioè a noi stessi. L'acqua ha una memoria, quindi imbattibile. Vabbè, ma questo si aprirebbe a tutt'altri discorsi. No, dicevo della Sardegna perché in effetti il nostro governo veramente, cioè, le pensa tutte in assoluto, le pensa tutte in assoluto. Però qualche ora fa la questione è andata un po' per traverso al governo, perché i comitati fortunatamente hanno quindi cantato per quanto riguarda una bella vittoria. Libera una, libera tutte era lo slogan, appunto, per quanto riguardava Calafinanza. È stato sventato questo assalto ai litorali italiani, in primis alla Sardegna. Sappiamo la Sardegna è martoriata per molti aspetti da tanti decenni, perché i poligoni di tiro, perché le miniere, piuttosto che c'è tutto in Sardegna, adesso basta, e quindi l'agrivoltaico, piuttosto, insomma, ecco, quindi si invade il territorio, oltre a, diciamo, anche formule turistiche oggi portate veramente alle stelle per quanto ha di costi. E poi a un certo punto addirittura diventiamo, diciamo, quel materasso ove far calare la decompressione psicologica dell'IDF, e quindi degli esponenti dell'esercito maciullante, genocidario, sanguinario e soprattutto terrorista di Israele / sionismo. Ok, vuol dire i soldati israeliani che vanno mandati nei nostri grandi lidi vacanzieri per decomprimersi, cioè per riabilitarsi, per quindi riarmonizzarsi, perché arrivati da quei luoghi là, appunto, di guerra e quant'altro, o comunque di disastro, laddove i bambini vengono assolutamente messi nel mirino, e speriamo, parleremo anche di questo per quanto riguarda quello che è già stato denunciato non da Radio Gamma 5 ma insomma da altre istituzioni sparse per il pianeta, che hanno ormai testimoniato esattamente questo essere una verità nella sua profonda quintessenza. Dicevo però, libera uno, libera tutti. A Calafinanza ce l'abbiamo fatta per quanto riguarda comitati, sono scesi in strada, come suol dire in questi casi, per evitare, evitare di costruire di tutto e di più per quanto riguarda i progetti che mettono nel mirino le coste della Sardegna e quindi anche diversi lidi belli, insomma, di quel luogo, visto che praticamente si parla appunto di trasformare quelli che sono i territori sardi, ma questo poi riguarda anche altri aspetti italici, ma soprattutto in riferimento alla Sardegna, quindi trasformare questi territori appunto in un parco giochi di un turismo extralusso che privatizza e consuma praticamente il territorio. Ecco, fortunatamente questo avviene oltretutto lasciando praticamente qualcosina, dirà sì, vengono lasciate le briciole ai sardi, e quindi fortunatamente la cosa al momento è rientrata, nel senso che, dicevo, perché il governo si è manifestato in maniera volpina e alquanto furbesca? Per il semplice motivo che il governo Meloni avrebbe intenzione di scardinare quella che è la legislazione da un punto di vista nazionale, nonché da un punto di vista regionale, per quanto riguarda la tutela di queste coste. E noi parliamo di coste, parlando soprattutto appunto della bella realtà sarda, visto che è un'isola, e quindi come grimaldello per quanto riguarda tutte quelle procedure di autorizzazione da semplificarsi, basta unicamente far sì che quelle zone che possono essere interessate da queste grandi trasformazioni, noi le si consideri delle ZES. Ecco, questa è la parola magica, ripeto, la parolina magica è ZES, vuol dire Zurigo, Empoli, Savona, vuol dire zone economiche speciali. Ripeto, zone economiche speciali, questo è l'acronimo che dovrebbe rivoltare come un calzino, nei termini di profitto, quindi il suolo anche sardo, dico anche sardo perché altre realtà ZES sono proprie di altri frangenti in Italia, sono, ripeto, aree economicamente depresse, così dovrebbero essere considerate, e quindi bisogna promuovere lo sviluppo. Quello che abbiamo accennato anche per quanto riguarda la Valsesia, no? La Valsesia in Piemonte, quindi in realtà quasi valsusina, a un certo punto vedi i borghi che cominciano a spopolarsi e quindi per una cicca di tabacco puoi arrivare a ripopolarli, ed è quello che praticamente hanno fatto 250 famiglie, oltretutto con lauree belle appese appunto nelle casette della Valsesia in questi ultimi tempi, sotto forma di architetti, di ingegneri, insomma di dottori, che possono tranquillamente anche darsi da fare e lavorare, diciamo, via computer e quindi da remoto. Ma quando dico 250 famiglie, voi dovete sapere che 250 famiglie che hanno invaso una parte della Valsesia sono tutte israeliane, sono tutte israeliane, quindi una bella colonia sionista, cominciamo già a farla fruttare in quel contesto, senza dimenticarci della Sicilia, ma soprattutto del Salento. Vabbè, ci torneremo su anche su questo. Dicevo delle ZES, quindi aree economicamente depresse, bisogna rilanciarle, bisogna promuoverne quindi lo sviluppo, bisogna chiamare chi ha voglia di investire, quindi abbiamo poi da dare finanziamenti e quindi vuol dire incentivi fiscali, dovremmo ridurre la burocrazia al minimo. È ovvio, la ZES permette sicuramente di agevolare tutto questo. E allora cosa ci combina il governo meloniano, cosa ci combina la nostra Meloni? Semplice: dove i gruppi immobiliari che vorrebbero investire sulle coste non possono costruire perché ci sono vincoli ambientali, il governo, o meglio l'etero diretto governico italiano, consente loro di farlo aggirando le norme di tutela attraverso le procedure di autorizzazione semplificate. Meno burocrazia, questa è la ratio della ZES. E siccome Meloni con una legge del 2024 ha stabilito che l'intero meridione è un'unica grande ZES, nel resto d'Italia queste aree speciali restano sparse a macchia di leopardo nelle varie regioni, è chiaro che se il tentativo di dare via libera al cemento sulle coste attraverso queste ZES passasse in Sardegna, passerebbe dappertutto, in particolare nel sud d'Italia. Bene, Il cemento, sapete, è proprio poi anche della nostra realtà del nord, tanto che quando oggi parliamo delle isole di calore, lo si dice esattamente per quanto asfalto e cemento abbiamo messo sotto i nostri piedi, per quante chiome abbiamo completamente livellato e deturpato e quindi maciullato via, vuol dire tolte completamente, abbattute, perché ormai abbiamo il consumo di suolo elevatissimo e non abbiamo più l'ombria, l'ombretta potrebbe anche starci magari a livello baristico, a livello bar, ma l'ombra, quella che ci interessa maggiormente, che ci regala la chioma, oltre a tutto quello che poi l'albero è magico saper fare, ebbene noi siamo qui a contestare. Dico questo in riferimento a Gianluca Stefani, che insomma mi aggiorna sempre, ci aggiorna sempre sulle vicende delle migliaia di alberi battuti nella sola realtà patavina, per qualcosa Padova è tra le maglie nere per quanto va dal Veneto barra Italia. Quindi il Veneto intanto è medaglia d'argento, siamo lì comunque, stiamo tenendo il fiato sul collo alla Lombardia, ci siamo avvicinati alquanto alla Lombardia, che è ancora medaglia d'oro in Italia per quanto riguarda il consumo di suolo. Ebbene, e mi viene in mente ricordare oltretutto che una fetta imponente, circa il 50% dell'area ligure, è stata completamente venduta barra svenduta al dio grigio, vuol dire, diciamo, il dio grigiore, vuol dire al dio cemento, la Liguria. Poi se succede che questi signori della geoingegneria più o meno clandestina mi facciano scoppiare queste nuvole ricolme con la pancia enorme in stato interessante d'acqua e vai con le cosiddette bombe d'acqua, questa tropicalizzazione degli effetti e degli eventi meteo, ebbene vanno a ricadere esattamente lì dove abbiamo un suolo, una pacciamama, dicasi terra madre, che non è più terra madre ma è terra cemento, terra asfalto, terra e pavimentazione. Quindi vuol dire che non abbiamo più quell'effetto spugna, quell'effetto drenante, quell'effetto che potrebbe contenere un bel po' di acqua, che non quindi di fronte all'effetto spugna va sicuramente a correre velocemente laddove dovrebbe incontrare, diciamo, i fossi dei nostri vecchi ricordi d'antan. Invece così non è più, per il semplice motivo che i fossi li abbiamo tombinati, perché bisogna tagliare i nastri, bisogna far passare le carosselle, bisogna far passare la ciclabile, bisogna far praticamente accendere i lampioni, e quindi di conseguenza l'acqua prima o dopo va sicuramente a sfogare, a sfogarsi. E conosciamo la parola A, prima lettera dell'alfabeto, da tradursi come alluvione. E allora, dopodiché, ovvio, stivali indossati, rimboccar di maniche e ci si dà da fare nell'immediatezza, se ci sono anche dei morti, altrimenti chi se ne fotte. Potrebbe arrivare anche sicuramente qualche verticismo di governo per dire e fare le solite classiche consuete domande, anzi no, domande, promesse più che altro, che le domande le fa la gente incazzata. E le risposte sono sempre quelle: adesso provvederemo il prima possibile, ma se guardiamo la realtà dell'Emilia Romagna, piuttosto tanti altri fronti toccati sicuramente, diciamo, anche dal dissesto idrogeologico, piuttosto che quindi alluvioni dintorni, non abbiamo mai realizzato nulla di nulla in termini positivi, anche perché, ripeto, intervenire in maniera successiva rispetto a quanto si bisognerebbe intervenire dal punto di vista economico, quindi meglio prevenire che curare, vecchia pubblicità che torna sempre utile anche in questi frangenti, ecco, non si investe quanto si bisognerebbe. Allora si attende, anche perché noi nel frattempo non saremo più al comando con la fascia tricolore da un punto di vista amministrativo per quanto riguarda il comune X o Y, siamo 8.000 comuni circa, un po' meno insomma a livello italiano, e quindi di conseguenza che penserà che altri, e allora il promessaio viene solamente passato di testimone in testimone. E allora dico, meglio investire prima che dover spendere 3, 4, 5 o 10 volte di più nel successivo momento, cioè post tragedia, post quindi disastro e devastazione. Comunque ottima parolina magica, ripeto, zone economiche speciali, e con questo acronimo la Sardegna avrebbe dovuto svendere le sue spiagge, le sue coste. Perché? Perché oggi tutto fa resort, una specie di risorgimento, ma non è risorgimento in questo caso, e quindi nella fattispecie eravamo nell'area davanti a Tavolara, cala finanza, e qua dovrebbe calare la finanza anche in termini insomma di controllo del tutto prima che si manifesti appunto questa ira di Dio da un punto di vista governativo, nel senso che questi propendono assolutamente per quelli che poi vanno a promettere di essere benefattori elettorali, quindi vuol dire praticamente irrorano le campagne elettorali, poi passano l'incasso, e quindi di conseguenza bisogna permettere di agevolarli attraverso sicuramente che cosa? Attraverso dei vantaggi magari da un punto di vista normativo. Comunque ripeto, notizia appunto delle ultime ore, c'è questa marcia indietro del governo Meloni, e quindi si stoppano circa 50 ettari di cemento a locale finanza, 50 ettari fanno sempre 100 campi e quindi è tanta roba. Siamo di fronte, ripeto, all'isola di Tavolara, quindi luoghi idillici, luoghi meravigliosi per chi già li conosce, insomma, considerando quanto bella sia la Sardegna, anche se alquanto bucherellata purtroppo per tutto quello che continuiamo a infliggere in essa. E quindi, ripeto, la protesta civile, i comitati, non tanto la realtà, diciamo, sì, delle fasce tricolori, che per carità sono messi al fianco anch'esse, ma ripeto, i comitati hanno preso in mano la situazione e fortunatamente, almeno per quanto riguarda tutto questo, hanno avuto ragione e quindi non si è applicata questa zona economica speciale e quindi la tutela dell'ambiente vogliamo tenerla e difenderla in maniera totalmente diversa. Sia chiaro, quando dicevo poc'anzi sulla Meloni per quanto riguarda il decreto che si lega anche al decreto semplificazioni, sì, quando dico decreto semplificazioni sapete benissimo che non può mancare assolutamente quella luciferina, quindi fisionomica, che appare, che è quella appunto di Draghi. È lui nel governo appunto che presiedeva allora che ha utilizzato questo colossale grimaldello per far sì che il cemento in tutto il centro-sud Italia in primis potesse quindi diventare una sorta, diciamo, di condono mascherato, perché poi tutto si lega anche alle formule appunto dei vari condoni. Comunque quello che abbiamo imparato è la ZES, zona economica speciale, ma poi c'è anche l'altro termine, perché in questi frangenti cosa che si blocca, cosa che si stoppa, cosa che si frena, cosa che si manda fuori a calci in culo, e quindi i comitati almeno in questo frangente possono godere e possono festeggiare il glamping, altro nuovo nome, perché il glamping, hanno preso due parole e le hanno sicuramente fuse insieme. Glam fa glamour, no, è il glamour, no, sotto l'ombrellone con i giornali di Brano Cairo, tutto glamour, va benissimo. E ping farebbe camping, no? E uno pensa, ah, perché vuoi fare il campeggio? No, magari si desse in là alla formula dei campeggi come eravamo abituati allora per quanto riguardava la tendina e bom bom bom i nostri chiodi in terra, e si sono vissute allora delle magnifiche nottate. No, qui si parla di glamping, vuol dire roba di lusso, vuol dire roba che costa, al che noi non potremo assolutamente essere lì presenti, assolutamente, assolutamente no. Quindi glamping, avete capito? Quindi, vabbè, comunque le proteste dei cittadini, ripeto, fa sì che il governo arrivi a revocare l'autorizzazione per questo glamping di lusso. Altro, ripeto, madonna, neologismo qua. Il glamping, no, il glamping. Vabbè, andiamo avanti con il glamping noi altri. Noi si vive solo di glamping, solo di glamping. Va bene, detto questo però, detto questo, volevo dirvi anche altro. Beh, intanto, vabbè, lunedì avrò ospite, a parte il compleanno del nostro inconfondibile Fabio De Pianta o Fabione o 883, parleremo un po' anche con Rosario Marciano, ma soprattutto anche Tiziano Fantinella, per quanto riguarda un progettino in atto, sperando diventi un progettone, soprattutto per quello che abbiamo raccontato in questi ultimi tempi in riferimento purtroppo a questi nuovi OGM, queste nuove tecnologie da applicarsi all'agricoltura, che solo l'Italia definisce come TEA, quindi tecniche di evoluzione assistita. Cosa vuol dire? Vuol dire praticamente avere la possibilità di darla vinta alle multinazionali, e così è avvenuto, nel senso che la Commissione europea ha deciso, insomma, che le multinazionali potessero veramente dopo un quarto di secolo festeggiare finalmente l'introduzione degli OGM, almeno per quanto riguarda soprattutto la presenza da un punto di vista commerciale, senza etichettatura, senza tracciabilità, senza bisogno della valutazione del rischio, e quindi a nostra insaputa potremmo tranquillamente riempire i carrelli, purtroppo anche con quindi la presenza di questi nuovi OGM, che ripeto sarebbero gli NGT1 e NGT2, ma soprattutto parlo di quelli numero 1, che rivestono poi il 94% dei prodotti che saranno realizzati con codesto marchio, che non è un marchio, attenzione, è un acronimo, New Genome Techniques, vuol dire nuove tecniche genomiche, che noi però in Italia chiamiamo TEA. Dico questo perché con Tiziano, appunto, così sentendoci velocemente, ma approfondiremo casomai la questione sicuramente lunedì in diretta alle ore 13 per quanto riguarda soprattutto la possibilità, se ci fosse, sarebbe veramente una carta vincente nel formulare praticamente una specie di elenco dove volgere lo sguardo in maniera tutelante, in maniera benevola. Cosa vuol dire? Vuol dire che se dopo mi trovo un po' in difficoltà, anche se da un punto di vista sementiero vi anticipo subito che ciò che non viene fatto dal punto di vista commerciale per quanto riguarda i sacchetti dei sementi saranno obbligatoriamente da marchiarsi con la presenza delle NGT1 al loro interno, e già questo sicuramente presuppone il fatto che dobbiamo restare desti e svegli e evitare assolutamente di acquistare quelle sementi. Però quello che sarebbe utile sarebbe magari dare il là ad un elenco dove poter andare a sbattere nel senso buono la testa per ad esempio avere sotto mano a nostra richiesta delle sementi fidate. Ovvio, Tiziano Fantinelli è un nome che ho fatto tante volte al pari di e Paolo Gullino, al pari di altri che sono venuti sicuramente ad esporre magari anche sui 94 MHz durante le fasi di gruppi di acquisto solidali. Cosa vuol dire? Vuol dire praticamente avere la garanzia di partire con il piede giusto, quindi con le sementi selezionate in maniera riproducibili, e quindi vuol dire che ogni anno non devo andare sicuramente al consorzio per rivendicarne l'acquisto e ripiantare in terra quello che il consorzio mi dà. Ma il consorzio vive, così le multinazionali, se ogni anno noi andiamo sicuramente, o comunque ogni tot di tempo andiamo praticamente ad acquistare le sementi. Sono realtà convenzionali, tradizionali, che l'indomani dovrebbero produrre meno, insomma, ecco, quindi nell'annata successiva produrrebbero molto meno se non nulla, e allora è ovvio che siamo obbligati a, essendo riproducibili invece la questione si fa sicuramente diversa. Ma avere poi anche tutta magari una serie, ma un elenco per quanto riguarda, non so, le strutture di gas che operano magari a livello veneto o a livello, diciamo, delle magari province d'ascolto di Radio Gamma 5, oppure praticamente a chi chiedere magari dei consigli per quanto riguarda l'orto di casa nostra, i campi di casa nostra, il balcone di casa nostra, il terrazzo di casa nostra. Ovvio, dovrebbero essere molto elastici, nel senso, questi ci sono, ma io dovrei evitare che ci siano dei costi appresso, sempre che uno starà 8 ore a rompere i maroni, sia molto chiaro. Sarebbe bello poter istituire quindi tra realtà sementiera, realtà, diciamo, di colloquio, e quindi di gas sicuramente sì. Ecco, vorremmo fare questo praticamente, se è possibile farne un elenco in maniera tale da mettere tutti quindi in quell'elenco, oppure avere qui 4-5 nomi fidati ai quali rivolgersi per magari andare ad acquistare il tutto in maniera più diciamo valida e quindi tutelante, come dicevo poc'anzi. Molti nostri già fanno questo, lo dico già, salgono sino praticamente a Salen del Grappa presso il Ruscello, che vuol dire praticamente il nome, insomma, dell'aziendina, insomma, del nostro Tiziano Fantinella, e per quindi portare a casa tutte quelle sementi che poi diventano proprie del proprio orto, e mi dicono dei risultati assolutamente molto molto eccellenti. Ovvio, vai a prendere le sementi, se ti servono delle dritte ti danno anche delle dritte, perché tanti ancora, per quanto riguarda, ovvio, le infestanti, le malerbe piuttosto che le cimici, vai con le lumache e le limeghe e madonna, e quindi magari avere i consigli che non sono quelli che ti portano sicuramente a utilizzare magari la sostanza chimica o comunque qualcosa di aggressivo che poi peggiora sicuramente poi anche l'alimento o il prodotto che li vai a realizzare, intendo dire sul tuo orto, sul tuo campo, lì dove tu calpesti e avresti intenzione di poter sicuramente banchettare in maniera più salutistica, in maniera più salutistica. Ah, per piccola parentesi, io sono andato a firmare anche per BES, mi sono simpatici quelli di BES. BES, sapete, è una frazione di Belluno, ma ne accenno anche con Tiziano, conoscerà meglio il sottoscritto, ma sicuramente la vicenda che lì si sta quindi sfornando per quanto riguarda l'ennesima idea di costruire un immenso vigneto, e questo a ridosso del centro abitato. Nonostante le promesse, è ovvio, sarà biologico, non lo sarà, no, ma non faremo sicuramente, diciamo, tutta quell'aggressività chimica di utilizzo, ma non ci crede più nessuno assolutamente. È ovvio, ci stiamo spostando, anzi ci siamo già ampiamente spostati, cosa dico, all'interno di questa monocultura, molto meno mai se rispetto ai tempi 70-80, ma molto più vignetismo, prosecco shire, laddove è utile mettere il prosecco, ma comunque i vigneti, vuol dire che il mercato chiama a questo. Però ci stiamo trasformando molto anche in una monocultura per quanto riguarda quindi le aree vitate, i vigneti e quant'altro. BES, ripeto, questa piccola frazione di Belluno, si parla di un vigneto a ridosso del centro abitato. È ovvio, questa realtà viene a dirci che si romperebbe quel luogo di pace, quella tranquillità, ma anche da un punto di vista paesaggistico sì, fa piacere vedere sicuramente, diciamo, questo correre di vigneti. Però se andate nelle località delle zone del Prosecco, cioè questa monocultura comincia a essere troppo invadente, assolutamente. Quindi uno passa e dice: ah, che bello, sì, ma lo fai una volta e basta. Nel senso che, dopodiché, quando ampi lo sguardo e vedi fino al cumulo, al cucuzzolo della montagna, no, ma della collina, sì, ricolmo appunto dei vigneti e quant'altro, ragazzi, lì dove poi ogni tanto intravedi in basso qualche, sembra qualche, non so, raduno in cerchio, quindi degli Hare Krishna, non lo è. Hare Krishna intendo dire l'arancione, quell'arancione che si vede nelle cosiddette realtà sottoposte all'influenza dei vitigni, è niente po' di meno, magari anche al Roundup, o comunque sostanze chimiche che servono sicuramente, diciamo, a bruciare l'erba, quando si potrebbe fare diversamente. Ecco qua quello che si diceva poc'anzi: se abbiamo i giusti consigli, se facciamo dei corsi, ma come viene fatto spesso a volte a Radio Gamma 5, insomma, dai memori tempo, ecco, ci si prepara a tutelarci e a difenderci in maniera più elevata. Quindi, ripeto, basta mettere, penso, BES, frazioni Ibelluno, per quanto ai vigneti, e c'è la possibilità di dare una mano, come richiedono anche loro, per quanto riguarda quell'aiutateci a mantenere BES una comunità vivibile e sicura per tutti, perché in effetti si tratta di proteggere la loro salute, l'ambiente e l'impatto paesaggistico, e quindi quel loro stile di vita, ma soprattutto dire finalmente stop, basta, perché questo progredire, questo ampliare industriale di vigneti sta rompendo anche troppo. Quindi vicini agli amici in lotta per quanto riguarda questa frazione bellunese, BL in acronimo, appunto, l'abitato di BES. E quindi, visto che ci dicono che vogliono continuare a salvaguardare la biodiversità locale, altrimenti verrebbe compromessa, così come la qualità dell'aria, che probabilmente peggiorerà, e soprattutto anche andremo irreversibilmente, insomma, a ribaltare un po' anche la struttura del paesaggio. Sembra cosa impossibile da attuarsi, ma poi invece così è quello che sta avvenendo. Da BES alle casse di espansione, ma ne accennerò anche con lo stesso Tiziano anche di questo, perché qui siamo di fronte veramente a un'opera devastante. Dico, è arrivato il caldo, è arrivato il momento, e questi continuano praticamente quindi a dar battaglia, intendo dire, da una parte i comitati ai quali noi siamo legati, quelle delle Gravi di Ciano, Montello e dintorni, che chiedono di fermare l'iter del progetto, ma sembra che l'iter del progetto, purtroppo, soprattutto in questi ultimi tempi, continui, diciamo, ad avanzare. Si parla del progetto delle casse di espansione sul Medio Piave, e quindi tutto quel territorio lì, dove siamo stati anche presenti, mi sembra, due volte in due manifestazioni, con sicuramente un buon numero, diciamo, di partecipanti, e vedere, diciamo, quell'ampiezza di biodiversità. Qua ci si lega al fatto che, visto quanto abbiamo sfruttato anche la Piave, cosa vuol dire abbiamo sfruttato la Piave? Vuol dire che, lo dico al femminile, come lo si intendeva un tempo, vuol dire che praticamente oggi oltre il 90% della Piave, l'ho detto spesse volte, è intubato, deviato, ingabbiato, cioè mi è praticamente venduto per svariati motivi, perché noi abbiamo da produrre l'acqua, e non produrre l'acqua, produrre energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell'acqua, quindi vuol dire centraline praticamente idroelettriche, e così i torrenti, i ruscelli vengono sicuramente deviati e quindi portati all'interno, diciamo, di grandi vasconi, vuol dire bacini idrici, serbatoi idrici, stile quello che si voleva fare come banca dell'acqua in quel del Vajont, ma ne abbiamo tanti sparsi, diciamo, soprattutto per il bellunese. Oppure abbiamo l'oro bianco, dall'oro blu all'oro bianco, il passo è breve, l'oro bianco vuol dire praticamente la ghiaia, e quindi le escavazioni sicuramente lungo gli argini praticamente della Piave. Oppure abbiamo tutto l'utilizzo sicuramente per quanto riguarda i campi oggi siccitosi, e quindi serve per levare anche quel reflo d'acqua che abbiamo. Dico questo perché nel frattempo la realtà di base, il letto della Piave, si sta praticamente appiattendo a più non posso. Quando arrivano quelle grandi realtà tropicalizzanti, quindi casca o caie tanta acqua, quell'acqua poi, perché gli argini, ecco, allora la colpa è delle nutri, perché ci anticipiamo che la colpa è inutile, che va a fare i busi negli argini. No, a parte questo, quando succede che l'acqua appunto debba essere contenuta all'interno del contesto della Piave, e spesse volte il tutto non avviene, di conseguenza abbiamo le alluvioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che poi mettiamo veramente, diciamo, in difficoltà gli abitati, le case, le zone industriali, e così anche i campi, ma soprattutto le zone industriali, così anche le case appunto degli abitanti. E allora serve fare che cosa? I classici bacini di laminazione, cioè dove vogliamo andare per realizzare qualcosa e dare sfondo sfogo praticamente, non so, ad un'acqua che magari nel periodo autunnale potrebbe sicuramente sollevarsi più del previsto, e è stato messo nel mirino Grave di Ciano. Però tanti progetti Grave di Ciano praticamente non esiste, nel senso che vedevo anche la stessa sindaca esserne, e penso sia sempre la stessa di allora, esserne assolutamente contraria a tutto quello che riguarda l'impatto devastante sul fronte appunto delle Grave di Ciano, che ripeto, le Grave di Ciano sono anche un contesto assolutamente fragile, e qui si parlerebbe tutto anche di introdurre tutta una serie di muri, muraglioni, praticamente muri molto alti e quindi di cemento armato, che dovrebbero quindi, ripeto, all'occorrenza deviare il tutto. Rispetto a quelle due manifestazioni laddove noi eravamo presenti, sentivo proprio in questi ultimi tempi anche quanto quel preventivo, ne siamo abituati per dirla tutta, ma quanto quel preventivo sia esploso verso l'alto, arrivando oggi a oltre 2.000 miliardi delle vecchie lire. Vi dico in lire perché suona meglio, ma vuol dire 1.100.000.000, cioè 1.100.000.000 è tanta roba. Questo vorrebbe dire anche portare lo spostamento di circa 6 milioni di metri cubi di terra, e così anche un impiego di innumerevoli quindi movimenti di camion, e quindi il rumore, le polveri, cioè questo per un periodo molto espanso all'interno del quale dovremo costruire appunto queste casse di espansione. Allora, visto che ci sono altri progetti meno impattanti, meno costosi, giù le mani appunto dalle casse di espansione sul Medio Piave, inteso per esso soprattutto le casse di espansione nelle Grave di Ciano, bellissimo luogo difeso anche da tante normative europee, sia molto chiaro, insomma, la legge Habitat piuttosto la legge Uccelli e quant'altro, ma è ovvio che se si vuole raggirare il tutto lo si fa con estremo piacere e velocità. Più di 1 miliardo, ripeto, per alterare la naturalità del fiume. Giù le mani, ripeto, dalle casse espansione sul Piave alle Grave di Ciano. Ci sentiamo tra poco.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi. E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000.
4: Quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
1: Saluto Cristina e Mara. Mara, questa piaceva tantissimo. Underworld, Trainspotting, che

0: ciao, guarda che quelli che hanno tentato di bruciare Netanyahu hanno detto che fa una spussa della Madonna e allora è meglio seppellirlo vivo. Il primo uomo sulla terra? No, sarà il secondo, anche il terzo, non so, Adamo comunque. Ciao! Ciao Luca, mi ricordo ancora il manifesto di Meloni che diceva: siete pronti? E allora se parte. Da Cortina da un pezzo. Il messaggio è questo: se sente profumo di hamburger là, se sente profumo di hamburger,
1: no,
0: questo è il Bel Marso,
1: è il Bueo,
0: è il Bueo Marso, guarda che le qua il toso, guarda che le qua il toso. Preghiere per il cacciatore, spero che tua moglie possa prendere più uccelli di te. Non male questa, ragazzi, non male, perché ragazzi, il prossimo capitolo per quanto riguarda il 60° anniversario di Radio Gamma 5 vedrà anche un capitolo lì a parte, ma comunque fin là a parte. Preghiere per il cacciatore, spero che tua moglie possa prendere più uccelli di te. Le mettiamo giù in maniera ironica, perché chi sa ridere è paron del mondo, ma soprattutto una risata, in riferimento al messaggio di prima, li seppellirà. Ciao Luca, regato, variegato. Eh sì, si sono un po' attenuati quei 40 draghi che hanno sputato fuoco, ma sotto labbri muti il favelattope misura la parola. Sul quanto ci stia in voca non c'è grugno, puntando il dito al cerebro cielo. I nuvolari gli coprono un colone con la mirra grulla, sgassinando il nulla, paganti senza piscetto, ma dalla vaniglia polsa avanzano bacati. Nell'entronella dei telebrusati, deglutinghi, pariolai dei nostri scribani omeletti dalla fisioterra, tega poco negra. Signori, tanta roba qua dentro. Lo so, il decriptatore, fatevi un regalo a fine anno, il decriptatore 625. Ed è l'unica realtà che non verrà portata a casa da Amazon, ve lo anticipo. Un abbraccione a Fabione, Ario qua.
1: Quanti gradi ghetto
0: è anche qua? Sai, quanti gradi ghetto là? Quanti gradi ghetto là? Beppolino, quanti gradi ghetto là? Mi interessa i gradi, non mi interessa nient'altro. Ormai non c'è più, è mai in pasta per la qualcosa, chi se ne frega. A te faceva schifo che pasta è? Te faceva schifo?
1: No.
0: Eh no, esatto, no. In Veneto abbiamo 34 centrali idroelettriche, prima erano 29 dell'Enel, ora sono 24. In mezzo c'è la Norvegia e BlackRock che hanno comprato la gestione. Il presidente Stefani vuole privatizzare altre centrali. Ciao ciao Oro Blu. Va bene, allora andremo ad informarci sicuramente sulle pretese del nostro Stefani, che non è quello che noi vogliamo presidente prossimamente, perché Beppi l'ha già eletto presidente, lo saluta sempre come presidente, anche se Beppi vede un po' oltre, lo vede già con la pappalina e quant'altro, quindi già nella pappa mobile arrivare qui, quindi a presenziare l'intervista del lunedì con la pappa mobile, tutta la scorta, per carità, ok, con una chiave gigante per aprire i portoni di Radio Gamma 5, quella chiave quasi vaticanesca. Ma per quanto il resto, BlackRock, sì, BlackRock ha puntato veramente l'indice e all'interno del sistema idroelettrico, anche se da sfruttare tanto non c'è più, ve lo anticipo subito, non c'è tanto da sfruttare in più. Quando noi si parla di rinnovabili sostenibili dobbiamo unicamente intercettare, se vogliamo parlare sicuramente di realtà nuove da immettersi in campo, per quanto riguarda vento e eolo, dio eolo e soprattutto il dio sole, quindi vuol dire praticamente il fotovoltaico, non con l'agrivoltaico maledetto, ma con tutte quelle aree che potremmo sicuramente sfruttare in maniera diversa, partendo praticamente dalle realtà industriali, mettere sui tetti piuttosto che cavi di scariche, magari là dove abbiamo i gabbiani, che dai là dei rave party enorme. Ciaone, arriva il ciaone qua da parte. Ciaone ti arriva.

Pepi, a noi interessa sapere soprattutto qualche nome, sarebbe interessante Beppi, qualche nome per quanto riguarda quei 928 italiani che hanno combattuto e sono ancora al fianco, molti di questi lo sono, ci dicono almeno diverse testimonianze all'IDF, cioè hanno combattuto con Israele, 928 italiani che tra il 7 ottobre del 23, e vuol dire 2023, e il marzo 2025 hanno indossato la divisa dell'esercito terrorista di Israele. Vabbè, qui abbiamo come merito a portare alla luce la questione, ripeto, 928 italiani hanno combattuto con l'esercito israeliano in quel di Gaza, a portare alla luce Repubblica, vedo la stampa e la 7 di Cairo. Cioè, ciao ragazzi, che cazzo stiamo dicendo, ma siamo matti? A portare alla luce due giornalisti d'inchiesta britannici, dai ragazzi, dai. Due reporter stranieri non italiani ci sono arrivati seguendo la strada più ostinata, una richiesta di accesso agli atti presentata in Israele da questo avvocato Elad Mann di una ONG e attraverso il Freedom of Information Act, quindi carte ufficiali, numeri ufficiali, sono 928, 928, 828 possiedono la cittadinanza italiana e israeliana, gli altri 100 hanno oltre a quelli italiani una diversa seconda nazionalità, tutti hanno prestato servizio mentre Gaza veniva devastata e quindi all'interno del sistema genocidario, quindi del genocidio in atto ancora oggi in quel di Gaza, 928. Io non l'avrei mai pensato. Sapevo sicuramente di alcuni personaggi all'italiana presenti, ma questo numero qua io non l'avrei mai detto. 928. 928. Va bene. Viene in mente questo Eddie Marcucci per aver combattuto nelle unità di protezione delle donne contro l'ISIS, il Viminale le ha imposto la sorveglianza speciale. Adesso che scopriamo che 928 italiani hanno prestato servizio nell'esercito israeliano, che cosa facciamo? Grosso punto interrogativo. Per loro nessun provvedimento, i militari dell'IDF però continuano a venire in Italia per la loro decompressione psicologica. Va bene, non arriva ancora notizia in casa nostra con un sistema mainstream assolutamente letamaio o letamaro che dir si voglia per quanto riguarda soprattutto le manifestazioni con migliaia di cittadini presenti on the road in strada a contestare per rilanciare l'accusa nei confronti di Netanyahu. Lo si farà forse anche in previsione di quelle che saranno le future prossime elezioni, perché Netanyahu sta preparando lo squadrone, vuol dire ancora più massacrante rispetto a quello che oggi ha sicuramente sotto mano con la presenza di Itamar Ben-Gvir e con quella di Smotrich, quindi una squadra ancora più incattivita per quanto riguarda il fatto che finché c'è guerra c'è vita, da parte sua sicuramente sì, per quanto riguarda quindi l'aspetto giustizia, nel senso che ci sarebbero dei processi sicuramente da tenersi nei confronti del nostro terrorista per eccellenza. Quando diciamo IDF riecheggia sempre quella le SS del XXI secolo, quello che hanno fatto i nazisti con le camere a gas, i sionisti lo stanno facendo con l'intelligenza artificiale, con i droni, con i quadricotteri, quadricotteri, insomma, vabbè, mettendo nel mirino praticamente anche tanti CEI, tanti Boccia e Putei, vabbè. Purtroppo questo è quello che dobbiamo assolutamente riportare. E in effetti qui vi leggo 10 righe che riportano questo: come furono le unità paramilitari del partito nazista, quindi vuol dire le Schutzstaffel, note come SS, operarono negli anni 30, ma fu soprattutto durante la seconda guerra mondiale che le SS vennero tristemente conosciute dai cittadini di mezza Europa. Furono soprattutto le SS a portare avanti il progetto Lebensborn, vuol dire progetto sorgente di vita, ovvero il programma di miglioramento genetico, quello è il 9TEA praticamente, della razza tedesca, però, che aveva come obiettivo la crescita della popolazione ariana in Europa. Furono dunque responsabili di massacri, deportazioni, stragi civili, assassini di bambini e neonati, come le IDF, quindi la IDF, le forze armate israeliane, la peggiore organizzazione terrorista della storia recente. Le SS usavano metodi e armamenti obsoleti se confrontati alle tecniche di sterminio utilizzate dall'IDF. Pensate, la Brown
University ha realizzato uno studio su 18 bambini palestinesi colpiti dai quadricotteri israeliani. Non sono fenicotteri con due gambe in più, sia chiaro. I quadricotteri sono droni estremamente sofisticati usati dall'IDF da anni in Palestina per monitorare tutti gli spostamenti dei legittimi abitanti di quella terra. Sottolineo legittimi abitanti di quella terra. Durante il genocidio a Gaza sono stati utilizzati per colpire obiettivi civili, soprattutto bambini e addirittura neonati. I quadricotteri hanno inseguito i bambini tra le macerie di Gaza per ucciderli. Li hanno seguiti a casa dopo che questi erano andati alla ricerca di cibo. Hanno addirittura puntato direttamente ai neonati anche quando questi erano tra le braccia delle mamme a ricevere il latte. Ovvio, tutto quello che stiamo dicendo potrebbe essere un'esagerazione da parte del sottoscritto, che ha nel cuore i colori verde, bianco, rosso e nero della Palestina, ma non è così. Israele uccide deliberatamente

Un mandato di cattura è stato spiccato. I soldati israeliani sanno di poter sparare a loro piacimento a tutti i bambini palestinesi nei territori che occupano illegalmente, oltretutto, senza pagare la minima conseguenza. Uccidono così per gioco con la forza dell'impunità. Questo lo racconta il The Guardian. Il giorno che è stato ucciso, e qui fa il nome di Mohammad al-Alak, il giorno che è stato ucciso era contentissimo di aver ricevuto un nuovo zainetto per la scuola, zainetto donato dall'UNICEF, quindi l'Agenzia delle Nazioni Unite per la protezione e la tutela dell'infanzia. Parla la mamma. Era felicissimo, per lui era una cosa insolita ricevere uno zaino. È venuto a bussare alla porta per dirmi che aveva questo nuovo zaino in cui mettere matite e penne. Mohammad al-Alak aveva 9 anni. Quel giorno tornò a scuola con lo zaino nuovo. Stava giocando a calcio con altri ragazzi nel cortile della scuola. Come abbiamo fatto un'infinità di volte nei nostri ricordi d'antani, nei nostri ricordi del passato. Quando due jeep dell'esercito si sono avvicinate, i ragazzi sono fuggiti in tutte le direzioni. Due ragazzi più grandi hanno lanciato pietre. Hanno solo queste armi per cacciare gli invasori stranieri. E hanno quindi lanciato pietre contro le jeep, che sono alquanto ben, diciamo, quindi strutturati in termini di difesa, con quel ferro tutto torno, no? Contro le jeep, mentre altri gridavano contro i soldati. Quindi pietre e grida. Un video mostra un soldato dell'IDF scendere dalla jeep e puntare il fucile verso la cima della collina dove alcuni ragazzi stavano guardando. Poi ha fatto fuoco. Mohammad ha fatto un paio di passi prima di cadere a terra, colpito a morte. I suoi compagni hanno provato a raggiungerlo per soccorrerlo, ma i soldati, quindi gli assassini israeliani, hanno sparato gas lacrimogeni impedendo i soccorsi. Quindi sono criminali e anche sadici. Mohammad è morto poco dopo in ospedale. È uno di 235 bambini e adolescenti. Questo è in riferimento alla data del 2 luglio 2026. È uno, ripeto, di 235 bambini e adolescenti palestinesi uccisi dall'IDF in Cisgiordania dal 7 ottobre 2023. Inoltre i coloni hanno assassinato altri 4 bambini. L'uccisione diffusa e senza precedenti di bambini e adolescenti palestinesi in Cisgiordania è il risultato della più ampia politica israeliana che consente l'uccisione ai palestinesi senza doverne rispondere. Ha detto al The Guardian questo Novak, direttore esecutivo dell'Organizzazione per i diritti umani B'Tselem, attenzione, è roba quindi israeliana se non ricordo male. Ebbene, hanno pubblicato anche un rapporto intitolato Infanzia senza protezione. Il rapporto si concentra sui 54 bambini e adolescenti palestinesi uccisi dalle forze israeliane solo nel 2025, l'anno più letale dal 1967. Questo è stato ricordato anche sicuramente, diciamo, da questi assassini qualche giorno fa, che hanno detto: mai avevamo ucciso tanto quanto l'anno 1967, quindi la guerra dei sei giorni, quant'altro, quel periodo del passato. L'anno più letale quindi dal 67 ad oggi per i bambini palestinesi in Cisgiordania. Ogni anno dal 67, quindi quando è iniziata l'occupazione sionista della Cisgiordania, l'IDF e i coloni hanno ucciso decine di bambini palestinesi ogni anno dal 67, non solo dopo il 7 ottobre 2023. Il sistema non si limita a sostenere l'esercito, ma di fatto dà loro una licenza di uccidere, ha detto questo Novak, riferendosi alle recenti dichiarazioni del generale Avi Blut, capo del comando centrale dell'esercito schierato in Cisgiordania. Questi alcune settimane fa, come dicevo poc'anzi, ha detto che in Cisgiordania la IDF sta uccidendo come non si uccideva dal 1967. Queste parole non hanno provocato alcuna reazione da parte della Commissione Europea, né manco degli stati referenti all'Unione dei 27, Italia in primis, e quindi va benissimo così, vuol dire che tutto è assolutamente permesso, e quindi ripeto, mai così tanto orrore dal 1967. Parlavo poc'anzi dei quadricotteri. Ebbene, si chiamano Bird of Prey e Terminator e sono prodotti dall'israeliana Elbit System, nome che abbiamo già fatto nel passato. Sono quadricotteri che sorvolano perennemente la striscia di Gaza.
perennemente la striscia di Gaza. Sono facili da trasportare, pesano meno di 30 kg e possono essere equipaggiati con fucili, ordigni e lanciagranate. Hanno telecamere potentissime, chi li guida vede perfettamente chi sta per colpire. Chi li guida vede perfettamente chi sta per colpire. Nessuna possibilità di errore. Sono usati per sparare i civili, soprattutto i bambini, anche a partire dei 10 mesi.

0: mentre giocano per strada, mentre camminano, mentre sono tra le braccia della loro mamma, questo è avvenuto a che lo stava allattando. La Brown University ha pubblicato quindi uno studio dal titolo Lethal Precision Without Accountability, un'analisi medico-forense in cui incrocia dati medico-clinici con competenze militari. Il dato più ricorrente e quindi più agghiacciante dei 18 casi analizzati è che tutti i bambini hanno riportato lesioni alla testa, al collo o al torace a causa di proiettili piccoli ma estremamente crudeli, poiché completamente rivestiti di metallo e progettati per non deformarsi facilmente. Quando entrano nel corpo attraversano i tessuti e ruotano e possono conficcarsi nelle ossa del cranio o nel collo. E questo è solo uno dei molteplici modi che Israele usa per uccidere, mutilare, rendere disabili i minori a Gaza. Però, vabbè, e i nostri giornali a riportare i sondaggi che raccontano quindi come per la prima volta Netanyahu potrebbe avere un avversario realmente competitivo, e questo avversario va tradotto come l'ex capo di stato maggiore dell'IDF, quindi quell'esercito assassino, Gadi Eisenkot in questo caso, ma ve ne parlerò praticamente un'altra volta in riferimento a come ci si sta preparando per quanto riguarda le elezioni in Israele, anticipandovi comunque che indipendentissimamente dal fatto che Netanyahu continuerà a difendere il suo scranno oppure che questo Gadi Eisenkot andrà mettendo la freccia e sorpassando in maniera definitiva e vincente la figura dell'assassino Benjamin Netanyahu, per gli amici italiani chiamato Bibi, ebbene, per quanto riguarda ciò che è successo e sta succedendo in quel di Gaza, per quanto sta succedendo e succederà in quel della Cisgiordania, così in Siria, così praticamente sul fronte libanese, non cambierà nulla, anche se Gadi Eisenkot dovesse quindi sedersi nello scranno più importante ed allestire un nuovo governo per comandare la Knesset israeliana. Knesset intendo dire sempre Parlamento, quindi ebreo. Ripeto, i nomi li abbiamo già fatti, ma quello che ha riportato la Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sottolinea quello che abbiamo già detto. E quindi cosa ha fatto questa Commissione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite per quanto riguarda il territorio palestinese occupati e quindi compresa Gerusalemme Est e Israele? Ha messo nero su bianco il 30% delle vittime di Israele a Gaza sono minori, 1 su 3 o circa sono, ripeto, minori. Non si tratta, ci dice questa commissione internazionale indipendente d'inchiesta dell'ONU, non si tratta di vittime collaterali, come il governo israeliano ha continuato a sostenerlo, vittime collaterali, tentando inutilmente di rendere tollerabile il massacro di oltre 20.000 bambini e bambine palestinesi. Le bombe sganciate sui piccoli di Gaza non sono nemmeno errori di calcolo, ma attacchi intenzionali del cui esito Israele è perfettamente consapevole. Arriverà quel giorno nel quale noi potremo veramente realizzare quello che non possiamo dire in diretta, speriamo. Speranza sempre l'ultima a morire. Chi la perde, perde il senso del suo futuro. Diamo un futuro al nostro senso, allora. Diamo un senso al nostro futuro. La commissione ha raccolto e verificato migliaia di materiali, condotto interviste da remoto e in presenza con vittime, testimoni, operatori sanitari, avvocati, giornalisti e accademici. Patologi indipendenti sono stati chiamati a analizzare referti medici, radiografie, fotografie, video, audio, un bel elenco, no? Mentre il Ministero della Salute di Gaza e l'autorità nazionale palestinese hanno risposto alle domande degli esperti dell'ONU, Israele ha completamente ignorato 13 richieste di informazione o accesso agli atti, liquidando poi il report come diffamatorio. Beh, è ovvio, gioco alle parti. I dati raccontano che l'esercito ha spazzato via il 2% dell'intera popolazione infantile della striscia, che rappresenta il 30% di tutte le vittime di Gaza. L'alto numero di bambini uccisi e feriti è attribuito all'uso di armi esplosive ad ampio raggio in aree densamente popolate. Lo studio documenta anche un modello sistematico di azioni che prendono intenzionalmente di mira i bambini. Accade quando i militari colpiscono le aree in cui i piccoli giocano o raccolgono la legna, quando bombardano le tende degli affollati campi profughi, le scuole rifugio, i siti di distribuzione di acqua e cibo, le quindi abitazioni di famiglia. La commissione ha documentato una serie di omicidi a sangue freddo, elencando le unità militari responsabili. Uccidere i bambini, mutilarli, privarli della salute, della scuola, della famiglia, della possibilità stessa di crescere, significa, secondo secondo la Commissione, aggredire il futuro dei palestinesi, spezzarne la sopravvivenza collettiva e compromettere l'esistenza stessa del gruppo. Vale. E noi abbiamo Tajani che chiama BB il nostro grande amico. Vabbè, ripeto, per chi non ci crede, vada a leggersi il risultato e quindi quello che ha messo nero su bianco la Commissione indipendente dell'ONU, sottolineando, o meglio mettendolo come titolo, che quello in corso a Gaza è in assoluto un genocidio, cosa che trova difficoltà essere messo nero su bianco, non dico con titoli a 9 colonne o a caratteri cubitali, da parte della nostra realtà mendace, vuol dire il sistema mainstream, al quale to volpino è venduto sicuramente anche alle istanze magari israelitiche. Vabbè, d'altronde anche il nostro nuovo petrolio l'abbiamo destinato a loro signori. Attenzione, parlo del petrolio del Texas, o comunque per quanto riguarda soprattutto la realtà quindi della Bassa Italia e quindi della Lucania, Basilicata, che dir si voglia, per capirlo meglio. Intendo dire soprattutto i nostri dati, quindi vuol dire anche la cyber security che abbiamo destinato qualche tempo fa praticamente al fronte israeliano. Apostolo. Allora, chiamiamo il nostro ospite. Siamo qua, siamo fuori, siamo dentro. Andiamo. Ti aspetto qua all'ingresso del tutto. E visto che abbiamo da presentarvi un nuovo ospite. Ecco qua. Aspetta un secondo, perché prima che l'esostito 3 aspetta qua. Ciao Luca, ma l'America invece di festeggiare l'indipendenza un quote 250 anni fa non era meglio che avesse cancellata la cartina geografica, come quello che vuoi fare iori con i poveri palestinesi? Magari voglio che ti tiri un bestemmion che superi anche l'oltre per l'israeliano, che vuoi comprare l'Inter, che schifo. Addirittura Lane Rossi work in progress alla grande TVB. E allora, se te voglio bene, l'ondulé è sicuramente un oltre che va bene l'oltre dell'oltre. Ciao Luca, quei italiani che ha combattuto con gli infamoni dell'IDF, che auro che venga un cancarasso che li fa soffrire le pene dell'inferno, allori e luri di schifosi agli innominabili. Carlo Vicenza, io l'ho letto, nonostante magari anche un po' insomma di parolone, nel senso che si rischia sempre insomma essendo in diretta, però è ovvio quello che si pensa è esattamente questo. Non è che noi possiamo far finta sempre di nulla. Bene, gli occhiali sono nuovi, finalmente abbiamo, dicevo, un... Aspetta, ma perché mi fa sto casino qua? Aspetta, provo a parlare.
1: Ciao pecore.
0: Ciao pecore, qui partiamo già con pecore subito.
1: No, e dopo ti spiego il perché, se
0: sì,
1: mai.
0: Ma non ho capito perché. Aspetta, ma perché sento mai così?
1: E adesso?
0: Ecco, già meglio. Adesso sento già meglio. Free Palestine da Roby l'Alpin, che saluto e ringrazio. Tajani è pagato dai gruppi ebraici italiani da report dell'anno scorso. Ok, grazie anche a Roby da Mestre. Anni fa era uscita notizia che a guidare questi droni sono donne militari chiuse in stanze come fosse un videogioco. Sì, no, ma ora che qua non è mia, sicuramente la guerra come un tempo, la guerra attraverso i droni è completamente cambiata, completamente diciamo modificata rispetto a come che se eravamo abituati a immaginarla o a sicuramente a sentirla. Quindi vuol dire che questi qua sicuramente mica neanche sentore di quel che si vede attraverso un monitor, praticamente che deve aversi a testa un cielo mare da pochi mesi, assolutamente sì. Dicevo, qui un nuovo ospite per quanto riguarda il nostro amico, quindi Roberto da Milano, che arriva dopo un buon periodo di l'occhialatura nuova. O c'hai nuovi insomma finalmente?
1: E vai con una settimana di ritardo perché ha cambiato il sistema adesso dei ordini di roba e comunque se, rispetto a farli in Italia, infatti in Germania e costa un 30% in meno. Neanche male.
0: I che dona anche di più, visto che bel taglio dei Occiai che il Gap, che chiamo anche io Occiai i nomi del nostro amico F883, quindi Fabio di Appianta. Con chi Occiai che vedi tu è meglio, non cambia niente.
1: No, è graduazione se qui ha.
0: Ma è molto chiari o diventi scuri col sole oppure non è molto.
1: No, questi qua no.
0: Questi qua no.
1: Quindi non vale la pena. Però che mi serviva qua per lavoro, per il discorso del lavoro, che magari ti eri fuori 8 ore, ora ti dici ma per adesso
0: ti dici che
1: per adesso va bene così.
0: Ok, allora senti una cosa, la tua vita in questi ultimi mesi come si è cambiata qualcosa negli ultimi mesi secondo il tuo punto di vista, oppure
1: non si cambia niente, perché tutto si deve andare come esattamente da sempre andà, e purtroppo il nostro amico Io provarla anche io. Quello che ho provato mi per anni.
0: Veleso, sicuramente quello che mi ha mandato Ottavio per quanto riguarda la lettura che gli ho da dare per aggiornare sulla situazione di RDM. Però che sia un aspetto sicuramente positivo, per quanto che sia molto piccolo, molto micro, che se qui 520 euro mensili che per 18 mesi dovrei arrivare.
1: E là mi va un osso, perché sta attento Luca.
0: Perché? No, aspetta, spieghiamo, però se arriva ufficialmente.
1: Sì.
0: E ora un colpo se arriva, se parla del reddito di inclusione, che dite ciami reddito di?
1: Reddito. Reddito della merda.
0: È reddito della merda, ok. Lui non c'ha un reddito della merda, però se 520 euro che per il minimo un anno e mezzo gli dovrebbe essere sempre continuamente nei tuoi tasche. Piuttosto di non aver nulla, 520 euro, che sono anche delle pensioni minimissime che giostre attorno a che cifre là, non è male, male, male, nel senso che te riesci a barcamenarte, non avendo soprattutto il costo dei boete, insomma, dite che a spesa che sono mise un po' di ciccamento, giusto? Che potremmo anche sa elencare
1: il magnato,
0: no è ovvio che adesso arrivavo, ma dico potremmo elencare quello del, del fumo.
1: Sì, sì.
0: 50 euro al mese, meno di più,
1: 3,50 euro, tappa 4 euro ogni giorno e mezzo, su un giorno e mezzo,
0: ma beh, un giorno e mezzo 4 euro 10 giorni 40 euro, beh 100 euro al mese, ora sarei 100 euro al mese, ora 100 euro al mese per quando la sigla, dopo di che sei il magnare, ma non sai che t'avevi torre sicuramente piatti, insomma, non t'avevi torre il caviale di ultima generazione, neanche il salmone, insomma, che arriva dalla Norvegia fresco, e quindi va ben così, giusto?
1: Ma ti mangi quello che ti può mangiare con 16 euro e tappa 17 euro, perché adesso gli ha messo su chi 20, 30 euro in più, 17 euro.
0: Ti, però, ti sei costretto a fare a spesa H20 ogni giorno praticamente, perché non avendo il frigorifero ti si obbliga a costo caldo, su di pensare se ti dovessi qualcosa, quanti bigati
1: ogni giorno o al massimo ogni 2 giorni.
0: Ok, senti, l'abitato adesso rispetto a prima con un po' più luce. Abbiamo fatto girare un po' di aria e un po' di luce, giusto? Ecco, quindi questo è un aspetto positivo o no?
1: In parte sì, ma del tutto il resto quando arriverò da fare?
0: Quello lo discutiamo fra poco. Quello che mi interessa mi far capire è questo. In riferimento ai due appelli che abbiamo fatto qua con te in diretta per quanto riguarda le donazioni.
1: Ah, a proposito, stop, che non mi arriva più niente sul conto.
0: Mi raccomando, stop
1: zero, non voglio più un centesimo.
0: Esatto, che avevamo fatto a promessa che quando si arrivava sto benedetto reddito di merdanza, come la chiama io,
1: è stop che avevo già dato ancora tempo,
0: sì,
1: prima
0: allora, però vuol dire che qualcuno si occorre di mandarti e quindi
1: no, per adesso ho vuoto.
0: Te che vuoto
1: e spero che resta vuoto,
0: però puoi ringraziarli o no?
1: Infinitamente
0: bene.
1: Poi sì, no, come te ho detto l'ultima volta qua,
0: sì, sì.
1: Mi spero che vada in porto una certa questione che ti dirò a settembre, adesso preferisco tacere.
0: Quindi io devo stare buono
1: perché
0: luglio
1: se,
0: e agosto, fino a settembre, perché
1: se va in porto, se va in porto questa questione, ti ricordi
0: se
1: Luca?
0: Se con la mano fatto la storia, ti sei uno che dimostra che sei mano fa storia.
1: Ti ricordi cosa ho detto? Che mi, regalerò con il mio, diciamo, con i miei primi due stipendi, perché è ovvio, i stipendi dei miei 500 euro al mese, se a te va bene,
0: sì,
1: farò nell'insieme 1000 euro da dare direttamente alla radio.
0: Non so che pensavi 1000 euro della radio se ti avessi.
1: Mino, non ho mai fatto niente per sta radio. Posso per una volta fare?
0: No, esatto, qua te sbagli. Te dovresti già cominciare a fare. Intanto, ringraziando di cuore quei che te ha dato una mano.
1: Su
0: mettendo
1: questo.
0: No, piano secondo, perché la mia domanda è questa. Quei da ringraziare, sei pochissimi, sei pochi o sei un discreto numero?
1: E se pochi, mai ha fatto tanto, più di quanto gli doveva, più di quanto, scusa, magari poteva fare, gli ha fatto molto molto di più, e per questo non posso mai, non potrò mai finire di ringraziarli, mai e poi mai.
0: Ecco, questo è importante ricordare.
1: Mai, assolutamente.
0: Questo è importante. Però quello che gli ha fatto per darti una mano da un punto di vista economico, da un punto di vista umano, da un punto di vista materiale, da un punto di vista di pulizia, da un punto di vista di riportare la luce, cioè è stato fatto perché ti te cominciassi a camminare su un binario leggermente, ma non dico totalmente, leggermente diverso rispetto a prima, cacchio. Non so se ti hai capito, cioè,
1: sì, ho capito.
0: Ti non te avevi nessuna famiglia. Adesso te puoi pensare
1: Luca,
0: ad avere. Ti hai mai detto che Radio Gamma 5 sei una piccola famiglia o ti? Lui mi ha detto. Cosa mi ha detto? Va bene un secondo, va bene, va bene.
1: Luca, la questione è questa. Fino adesso qualcuno, mettiamo Gamma 5, mi ha acceso una lampadina davanti a una porta.
0: Ah, che è importante questo.
1: Una porta chiusa. mega acceso una lampada, e non è poco, non è poco, mega illuminato, una porta da aprire. Come fa su mi versa che a porta?
0: Da quello che sento, se a porta sei unicamente legata al Dio lavoro, cioè se questo, io non vedo altre porte a parte tua. Ti potresti avere un sacco di porte chiuse, quanto che è un portone aperto con un gruppo di persone che te ha dimostrato una certa dose di affetto, oppure no? Attenzione, perché l'affetto arriva dopo coraggio, determinazione, volontà, voglia e quindi speranza di. Mi non vuol dire che speranza ti te che avessi già fatta morire, se questo vuoi farti capire.
1: No,
0: che te avessi già fatta morire.
1: Mi ti avevo detto, Luca, mi qua, che vengo qua in radio, non che conosco la radio, ma che vengo in radio, se al prossimo ottobre 10 anni.
0: Che se tanto, e sposati in radio che sono importanti, eh.
1: Ma 10 anni si riferisce anche a un'altra cosa che te dirò più avanti.
0: Vabbè,
1: che riguarda mia mamma, mio papà e diciamo praticamente tutti. È un argomento che ne parla tanto Girotto. Mi non volevo credere, ma ho provato in prima persona.
0: Su cosa? Sulla libertà, su cosa?
1: Che ne parleremo più avanti, per adesso lasciamo stare.
0: Sì, ma siamo Dio, sempre a stare robe, però sinceramente.
1: Allora, cioè, te lo spiego.
0: Un anticipetto.
1: Girotto cosa dice nei suoi discorsi che fa di Rudolf Steiner, l'antroposofia? In pratica, io dice che noi altri, una volta che morimo, andiamo dall'altra parte e poi si torna, giusto?
0: Ok.
1: Però mi ho visto una cosa che non volevo credere, tanti anni fa, negli anni. E ho pensato, ma siamo sicuri che la data di nascita nostra sia qui che c'è scritto sulla carta di identità?
0: Quindi dire che potrebbe essere sbagliata o fasulla o ritoccata?
1: No, è una data di nascita che abbiamo scritto noi altri, l'essere umano.
0: Vabbè, ma adesso parte a
1: ma la nostra nascita realmente quando sia?
0: Quindi tutto il tuo problema di affrontare la vita se dovuto al fatto che forse la data di nascita tua se stai sbagliando.
1: No, è mia, tua, di tutti.
0: Ma non mi interessa niente.
1: E se da quando, almeno seguendo quello che dice Girotto, seguendo quello, se da quando parte le pulsazioni cardiache? E chi c'è che lo decide? Chi c'è che decide quando far partire le pulsazioni cardiache? Chi che decide poi quando c'è la data della tua fine? E qua veniamo alla questione degli anni addietro. Te la faccio breve.
0: Ok, vai.
1: Allora, mio papà un giorno, siamo là a tavola e parlava con mia mamma, ha detto mi ha consegnato mia mamma, ha detto che avvi intorno, adesso ti dico così in due parole,
0: vale.
1: È passato 10 anni e mio papà fine è andato. Da là a poco ho sentito mia mamma, si parla nel giro di un anno, parlare con una persona al telefono e ha detto mi ha consegnato mia mamma e mi ha detto venite tutti. E nel 2000, 10 anni esatti, sparì anche io. Ed è questo che mi domando. Perché mia mamma, 10 anni fa, qua, quando sarà il prossimo, più o meno novembre, dicembre, sì, mi ha detto la mia stessa roba.
0: Cioè?
1: Vengo torte.
0: Ma dimmi, cosa c'entra questo con quello che abbiamo fatto, chiese Dio far partire, e scusami, cosa che c'entra tutta sta roba qua, non mi ha più...
1: Cosa c'entra?
0: No, ma quello che ti dici, a stendare, perché mi fa capire che ormai è inutile sicuramente...
1: Mi sono di aspettare, di vedere, mi intanto vado avanti con questa faccenda qua, vediamo come che risolviamo, discorso acqua e tutto il resto, per il lavoro a settembre te saprò dire.
0: Ma perché a settembre e non prima, se fosse l'occasione? Mi dico pure che non sia neanche settembre.
1: E temo un cammino. Perché ho fatto una telefonata
0: lunedì, adesso siamo già al trimestre.
1: Ho fatto una telefonata qua in settimana e ho detto di dammi il nome, il numero di telefono, va bene. Quante volte che ho fatto.
0: Senti, ma non è possibile, non sei che adesso per caso mi abbuto là. Ditemi che parla e sembrava ufficialmente ufficiale che te partissi a Salzano perché te avevi visto praticamente il diretto interessato impresario, giusto? Che se vuoi presentare sporco da lavoro e quindi vuol dire che uno che guida i soldati però è in prima linea aiuto.
1: E là non si è fatto niente.
0: Bravo, Ma perché il tenga visto? Non sai che per caso, se è brutto dirlo, ma da un punto di vista più che psicologico e da un punto di vista fisico, qui te vede, non te puoi andare a fare che lavoro è, per qualcosa dovemo o te devi pensare
1: a... E nel 2024 allora come hai fatto a assumermi?
0: Ah, perra, può darsi che sia anche il tenga, cioè, ma giustamente il 2024, però può darsi che nel 2024 che fosse questa urgenza assoluta per la qualcosa che andava bene tutto. Però attenzione, quel 2024 è, se lega il fatto che ti te che sforà con l'ISE per la qualcosa non ti capisco più niente.
1: Esatto.
0: E ora vedi che vai a pena, allora bisogna che trovi una roba che sia ufficiale fin fondo e continuativa nel tempo. Se trovi una roba di uno che è disperato e ti mandano i pavimenti dei belle arti a Venezia a scavare per terra, a fermarsi perché i belle arti arrivare a vedere il pavimento e dopo che ti sfora tutto il resto, ti per tanto tempo ti è stato senza nulla, che dovevo fare i pacchi da mangiare e che dovevo, grazie a Ottavio, venire a parlare dell'acqua. Cioè, ragazzi, te lo tenga più, Titi si senza acqua da agosto 2025. Però la domanda che ti fa, Susè, che se è colpa solo dell'amministrazione o se anche tante colpe tue sul fatto che non ti hai sto cazzo di acqua che ti circo in casa? Questo non riesco a capire.
1: Luca, quando che mi vado ai servizi sociali che dico dammi una mano, mi serve da mangiare, goi boite da pagare, e una e due e tre e tira lungo.
0: Da quello che mi hai detto, ti te la te costruito praticamente un muro de improperi, de violenza verbale, de cattiveria per la qualcosa. Mi capisco quello che ti dici e sono dato parte per molti aspetti, ma questi adesso te vede uno che porca troia non si arriva umilmente là.
1: Ma che mi sono arrivato umilmente a fine 2009, inizio 2010, non sono da con un bastone a porchisar subito, ma no. Quando ho visto un anno, due anni, tre anni, cinque anni, sei anni,
0: allora
1: sette anni
0: il sindaco si è cambiato. Adesso però richiameremo il sindaco per quello che si è venuto quando era, due giorni fa come era?
1: Quando sta che siamo andati a vedere l'ultima volta che siamo andati a Veritas?
0: Sì.
1: Quando sta?
0: Giovedì.
1: Mi pare giovedì. Mercoledì o Sioba.
0: Fra poco ne saremo questo, mi metto una canzone perché adesso beva qualcosa e dopodiché Capossella è bellissima.
2: Capossella.
0: Rivedo. Maragia, è arrivato il Maragia. È arrivato sul pallone.

0: Grande questo, ragazzi. Allora, noi adesso leggiamo quello che mi ha mandato il grande Ottavio. Ti hai visto quanto che si è speso Ottavio per dare una mano e per darti una mano? Mi penso che in 62 anni di vita non ti trovi nessuno come questo, o mi sbaglio?
1: Ma probabilmente se avessi trovato prima uno, non dico che fosse Ottavio, ma uno qualsiasi là a Milano, che avesse fatto la metà di quello che ha fatto Ottavio fino adesso, mi adesso non sarei qua a parlare di ste robe.
0: E te me li ha fatto arrabbiare, tutto sommato. Vabbè, senti una cosa, mi fai una promessa, con Cris l'erba la teniamo praticamente a regolare.
1: Luni, siccome non ho una falce, non ho niente, ma con un Bahia che davo quattro pacche.
0: No, una Bahia la tiraderia mia, chi?
1: Le davo quattro pacche col Bahia e taglio su.
0: Ma no, non va dato quattro pacche, va gentilmente tirata un po' più basso rispetto a prima, cacchio. Abbiamo fatto un lavorasso, non sta disperdere.
1: No, sì, qualche cespuglietto, uno qua, uno altro. Sì. Una tagliata da sotto e via.
0: Esatto, va bene. Ti sento più da luce o da tenebre?
1: Secondo te?
0: Da luce, voglio sperarlo anche se...
1: Tenebre.
0: Ma è ovvio, per quello te devo portare la luce e ti si sta accecato, cacchio. Allora, noi siamo partiti praticamente il 6 maggio, se vi con l'incontro praticamente con il sindaco, e quando parlo praticamente del sindaco di Milano, se vi che Milano fa 27.000 abitanti, e il sindaco è espressione del centro-sinistra, che è il PD in primissima linea, quindi sente che il fronte è là, che non mi interessa nulla, però si chiama Tiziano Baggio. Tiziano Baggio, siamo andati a contattarlo direttamente grazie alla grande figura di Ottavio, che si è preso la responsabilità di capirne di più e carpirne di più per quanto riguarda soprattutto la questione dell'acqua. Noi altri sappiamo che sia una legge in Italia, per qualcosa bisogna erogare 50 litri ogni giorno perché ISEDE è vitale importanza. Ovvio che se però, attenzione, i tubi si è completamente in cancarini e i rubinetti non gira da sinistra a destra a sinistra, è difficile che l'acqua, anche se in metà 50 litri, venga fuori. Adesso serviva un lavoro micidiale, d'espurgo e quant'altro, ma questo è un altro aspetto. Dopo tanti contatti di Ottavio con il sindaco, con parti dell'amministrazione, vuol dire servizi sociali, vuol dire praticamente quello dell'ambiente, due di queste se venivi a casa tua, non ti che fatti entrare e anche là sei a discutere, però non importa. Dopodiché Gesea Veritas di mezzo, perché quando parliamo di acqua, Gesea Veritas, ovvio che se mi va a Veritas e gli dico io voglio che il signor Vescovo Roberto, cioè RDM praticamente in acronimo, gapie l'acqua, come l'altro giorno lo rimega dito e messo nero su bianco e messo sotto e soprattutto l'incartamento, saria da pagare tutti gli arretrati che non si stai pagando per la qualcosa, addirittura l'acqua monterebbe a 5.000 euro, non so come uno possa arrivare a 5.000 euro di acqua in boeta da pagarsi per avere il nuovo riallaccio, perché 5.000 permette che viene a perdita, perché non è possibile, è il lago di Garda.
1: Se anni che non la pago, non avendo schei, non ti appaghi, dopo io che carica interessi di mora e via dicendo, mi fa presto arrivare a 5.000.
0: Ma che sei tanto,
1: eh? Lo so.
0: Ma che metro cubo, non a Veritas, non è che veleggia oltre il tanto l'euro, però ok, sono un sacco di anni che roba, e non dice altre migliaia, per la qualcosa dal punto di vista economico, vi anticipo questo perché voglio darvi i numeri giusti, perché da un punto di vista economico far rientrare la questione è impossibile. Tradotto, uno mi dice ma no, 7, 8, 10 mila euro, sì, devo tirare fuori 7 mila per, e voi tre, se voglio dire, eravamo andati a parlare con il sindaco facendo praticamente un patto, quel patto un attimo fatto, è un patto come si faceva nella storia antica, nella storia anche recente, di una stretta di mano lì dove praticamente si diceva stringo a man, ok, vuoi farsi questo e mi adopro per fare che altra roba. Quello che da parte nostra dovevamo fare è stato assolutamente fatto, come avevamo promesso alla forza, quindi del governo locale di Milano, vuol dire il sindaco Tiziano Baggio, abbiamo fatto quello, ma anche di più, posso anticiparvi, non dicendo tantissimo, ma anche di più, abbiamo fatto anche di più in assoluto, e adesso però se pensava che il comune potesse agire come era stato detto e fatto nei promesse nei confronti di Ottavio, quindi nei confronti di RDM e nei confronti anche nostri, partendo dall'acqua. Noi altri prevedemmo che partendo dall'acqua si riportasse una buona dose di luce, in parte lo che abbiamo fatto per altri aspetti, che ne capisse su RDM e chi era in prima linea con sottoscritto, e dopodiché dall'acqua partire ad esempio con, non so, un aspetto di corrente, di roba, che però ovvio anche sarebbe soldi e quant'altro, però tutto sarebbe fattibile per riportare decenza in quell'abitato, perché non si può vivere con queste condizioni senza acqua in assoluto, ma anche senza corrente, senza il frigo, senza, perché te mi hai detto prima, ti bisogna che te mangi consumando, camminando praticamente. Non puoi essere là 3 giorni.
1: Oh.
0: Ma che 3 giorni? Neanche un giorno, dai, questo caldo.
1: Quello che trovo ancora, quello che compro stasera al massimo domani sera.
0: Esatto. Punto. Anche per la questione igienico-lavativa, ammetto solo così, cioè lunedì e venerdì dite che è il supporto del comune, ma dovrei essere 7 su 7 o 6 su 7, no 7 su 7, ma domenica siamo perda, ma 6 su 7. Il portare il cibo, ti inserisci nella lista, ma sai che i gas forà col refrigerio,
1: sì,
0: del trasporto, i puoi portare le 30, ISE a 32 e il 33esimo, suppongo te può CSRT, e non sei arriva. Peccato da sto lato qua, peccato. Dopodiché vabbè, trasporti pubblici gratis e quello, ok. Allora, l'ultimo incontro è stato il primo luglio con il sindaco Guisè, RDM, il nostro Ottavio, che va anche a nome della Radio Gamma 5 per molti aspetti, e quindi Guisè, quindi a Veritas. Se va a Veritas perché? Perché avevamo parlato col sindaco che lui si sarebbe adoperato per coprire queste spese in maniera tale da poter sicuramente iniziare un percorso per fargli avere l'acqua a RDM. Bene, e righe se queste. 1 luglio 2026, 3 giorni fa, egregio signor sindaco Tiziano Baggio, con amarezza la voglio informare che oggi 1 luglio, andando all'appuntamento con Veritas, sede di Salzano, per poter finalmente avviare la pratica, per poter sbloccare la situazione di fornitura dell'acqua presso l'abitazione di Roberto Vescovo, aprendo dall'impiegata di Veritas che l'amministrazione del comune di Mirano, non avendo provveduto al pagamento della parte debitoria, non può dar seguito alla procedura di apertura della fornitura. La stessa impiegata mi ha consegnato tutti i contatti per istruire il pagamento richiesto, che ho girato brevi mano alla signora M. Zanetti dell'ufficio intervento per il sociale. Egregio signor sindaco, non posso nasconderle il rammarico e la delusione che sto provando, credendo nell'incontro del 6 maggio ultimo scorso presso il suo ufficio, dove si stabilivano degli impegni tra cui il far giungere l'acqua, dove questa amministrazione si assumeva il pagamento, si assumeva il pagamento della parte debitoria, e come lei stesso ha constatato, il signor vescovo e tutti noi volontari abbiamo rispettato l'impegno, avendo ricevuto anche il plauso del vicinato. Ma dopo 3 mesi constato che l'amministrazione del comune di Mirano, per motivi a me sconosciuti, non è riuscita dar seguito all'impegno precedentemente pattuito. Lascio a lei immaginare come una persona possa igienicamente, visto anche le temperature, affrontare e continuare la pulizia dell'abitazione e della sua stessa persona. Nessuno di noi volontari vorrebbe tornare ad affrontare ancora questa situazione dall'inizio, gettando via l'entusiasmo e il tempo che abbiamo dedicato nell'aiuto delle fragilità di Roberto, ma mi rendo conto che la situazione sta retrocedendo anche per perdita di fiducia. La voglio altresì informare che il cumulo del materiale inerte, che sarà da decenni comunque, è ancora presente, non essendo stato ancora asportato. È l'unica piccola microscopica montagnola che è ancora presente, per il resto abbiamo fatto veramente una pulizia con la P maiuscolissima. Quindi la voglio altresì informare che il cumulo del materiale inerte è ancora presente, non essendo stato ancora asportato, voglio restare ancora fiducioso, sperando in un suo pronto intercedere in maniera urgente. Cordiali saluti, Ottavio Donadon, il nostro quindi combattivo e staccanovista in questo caso, Ottavio. Cosa abbiamo noi da dire? Noi abbiamo da dire intanto che, seguendo quelle che erano anche le manifestazioni post-elettive, cioè appena eletto il sindaco, ovvio, elezione ci parla di quanto saranno ascoltate le persone, quindi campagna elettorale, quanto andremo ad ascoltare le persone, perché le persone sono al centro e questo è il nostro impegno, questo ogni giorno, per tutti i giorni, per i prossimi 5 anni. Bene, questo in fase di campagna elettorale, quindi mentre ci sta provando di arrivare quindi a indossare la fascia tricolore, cosa che poi avvenne, ragazzi, ripeto, con questa praticamente formula ampia di centro-sinistra, PD in testa, ce l'ha fatta il signor Tiziano Baggio. Bene, lo slogan era strada per strada, insieme per Mirano, strada per strada. Allora, se è strada per strada, io penso che anche via Pascoli entri all'interno di questo slogan, strada per strada. Ma soprattutto poi
2: Il sindaco ci dice: fare il sindaco non è un lavoro faticoso, ma è molto impegnativo e comunque mi piace perché mi permette di conoscere molte persone e le loro storie. Bene, la storia di RDM la si conosceva in ambito di comune, o comunque diciamo al 70-80-90% era alquanto conosciuta. Quello che è stato stipulato con una stretta di mano, che per noi ha ancora un'importanza straordinaria, ricordiamoci che la stretta di mano affonda le radici nel mondo rurale, che è proprio anche di Mirano, nel mondo artigianale, che è proprio anche nel mondo appunto di Mirano, nella realtà soprattutto anche agricola, contadinesca, e ricordo soprattutto che Mirano è chiamata la città diciamo di parchi, una cosa del genere, perché è molto verde, sicuramente svettante. Allora, quando allora si faceva sicuramente quell'atto tra virgolette notarile, no, che era il notaio che magari ha determinati costi, ma era spesso accompagnato a un'idea quasi che un notaio fosse là al fianco, era quello diciamo del sensale, dell'intermediario, diventava il sensale, stretta di mano, cosa che noi abbiamo fatto con la prima figura istituzionale del governo locale di Mirano, quindi il comune di Mirano, nella speranza di poter assolutamente arrivare ad Ama nel senso buono. Erano state fatte le promesse, voi dimostratemi che, ed è quello che noi abbiamo fatto. Però ripeto, quello che io leggo in questa lettera, in questa quindi lettera che è stata girata via mail appunto da Ottavio Donadon al sindaco, non è assolutamente rispettosa delle promesse che entrambe le sponde si erano fatte. La sponda Radio Gamma 5 ha tenuto la barra dritta, portando a compimento oltre il lavoro che aveva deciso di sostenere, oltre, e sottolineo oltre, ma tante volte oltre il dovuto, ci saremmo aspettati assolutamente qualcosa da parte del comune. Mentre da parte tua mi auguro che quello che te hai visto in termini di vicinanza, amicizia, coraggio che da parte dei nostri per molti aspetti, mi capissi solo te, fosse anche leggermentissimamente sostenuto da un abbraccio da parte tua sotto formula soprattutto di vi ringrazio. Perché sembrava una cosa talmente sterile, con pretese di lavoro, lavoro, lavoro, sembra matri, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie. Ok, per il fatto che non arriva al lavoro non vuol dire che ti hai da abbandonare la scena terrena, perché ogni tanto, perché te richiedi spesso a volte il carrozzone del grande amico del Gigia? Perché Ghesè assolutamente che cosa? La canzone che ti piace, perché ha anche un'idea di portare il soggetto da qualche altro contesto forse. Guarda, la legge non impone di tagliarla, non impone di tagliarla, ok. Informati dopo 2 anni che non vengono saldate e vanno in prescrizione, Roberta Treviso non sembra così assolutamente, però io sto facendo tutto un altro discorso. Devo sbassare perché mi entra un respiro che sia allucinante. E tutt'altro discorso, cioè i patti che noi avevamo stabilito essere propri tra noi, Radio Gamma o comunque insomma il gruppetto che voleva e vuol dare una mano a RDM, non sono stati rispettati dall'altro di parte, che sarebbe il sindaco e amministrazioni. Questo è da riportare in assoluto. Che dopodiché con una simsalabim l'acqua in 3 secondi fioccasse all'interno della casa da RDM, neanche per sbaglio, serviva i migliori spurgatori dal nord est, serviva un intervento magari per liberare o migliorare o cambiare addirittura le tubazioni, ma questo carissimo duo sa averlo e quindi magari agire di conseguenza, magari con dei costi che
1: non serve cambiare niente, chiede solo da Berta l'acqua appunto, no, per no, il discorso no, dei no, spurghi chiede da chiamare a pompa dei pozzi neri e poi scarichi e basta.
2: Siamo sicuri basta solo quello?
1: Basta.
2: Perfetto.
1: Cosa ti vuole andare a passare? Da quando mai se passa i tubi dell'acquedotto?
2: Non lo so.
1: Con la sonda?
2: Ti comunque se tanto, beh, un anno, cosa che non tiene l'acqua? Un anno praticamente. Un anno che non tiene l'acqua. E a corrente quanti anni?
1: Sì, ciao. Ma con cosa smette casa di essere senza?
2: Più di 10.
1: Una decina di anni.
2: Però ti non ho capito, quando te avevi quelle difficoltà là, io ho fatto di appelli, te che visto che sta gente che ti ha dato una mano, con chi era quelle difficoltà, magari per quanto riguarda almeno salviamo l'acqua, perché volete non sai che sia carissima, secondo il punto di vista, 5.000 euro ogni in tanti anni,
0: non te ne vai pagare 10, 15, 18, 18 anni, ovvio che arriviamo che cifra temito ti. Però inizialmente 10 anni fa ti dico che ti tocchi fra pochi 10 anni due lustri qua dentro. Da poi mai farmi capire qualcosina che magari facciamo gli appelli per quanto riguarda il fatto che non ti cavi il lavoro, salvare l'acqua, perché l'acqua è vita, cioè.
1: Luca, Luca.
0: Ti da lavare e bere, ma ti come fai a bere te bevere acqua? Dice microplastica, ti bevi plastica con una scianta diciamo di acqua?
1: Luca, mi sono sempre sta, forse anche a sbagliare, d'accordo, dimmi che è il mio modo di vedere, di pensare se sbagliare, e ti ha ragione, probabilmente ti ha ragione. Amico, sempre pensare, perché andare a rompere agli altri, quando posso benissimo farmi queme forze, queme mani?
0: Ma cosa c'entra, ma cosa c'entra sto discorso qua con l'acqua? Ti... te potevi lanciare un appello tramite noi altri per salvaguardare l'acqua, perché ti ripeto, forse anche dal punto di vista fisico e tante altre robe, non penso che ti stai benissimo senza acqua, nel senso che forse se riverbera già in quello che sei potuto vedere anche adesso, cioè ti non ti puoi stare, ti zio bere dell'acqua avvelenata, che te metti su una bottiglia da un litro e mezzo e te metti su una tavola sotto il solleone per traverso, non ti puoi di meno.
1: No, no, no, per cui sei dentro in casa, non sei sotto.
0: Sì, sotto il solleone per traverso, vuol dire che cacchio, sei dentro a casa, che non ha il refrigerio, sei dentro a casa, che non. Cioè che ti che l'afa, che il caldo, che gli odori, va dentro l'acqua. Cioè la memoria dell'acqua, cioè ti stio bere veleno, sei brutto da dire, ma sei così. Non te che la fontana davanti a casa. E te che l'acqua è, dopo di che per lavarti e tutto. Non puoi salvaguardarsi con lunedì venerdì. Due secondi, dai, se risentiamo casomai con te.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
12: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei poeti ed esso al ristorante a selvo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
11: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
13: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
14: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
15: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
13: Con guida.
11: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
13: Fino a sciopare! Boom!
11: Euro 20.
14: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
13: Per info e prenotazioni
16: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
13: Ode!
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
13: Se no, capì, a mi piace baccarà e a grigliata.

Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.

E allora, purtroppo oggi ho un grosso problema col mio computer. Saluto Marica, la ringrazio, sarà per la prossima volta. Un saluto anche a Davide,

E purtroppo oggi si va a ruota libera. Non erano previste queste canzoni. Io le avevo già preparate. Ed è sorto un problema, tanto per cambiare.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
2: Stavolta non farlo scappare.
1: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
6: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

il numero due della musica italiana, il Beppi Treggetto. Pensa che avevo preparato nella scaletta di oggi una canzone, Beppi, che volevo che tu mi dicessi.

altro mitico cantante di quegli anni 60, all'inizio della sua carriera, Nietzsche Dacca. Adesso per la Ada

0: Saluto anche l'amico Enzo.
1: Sorridi sempre. Se tu non vuoi.
0: Avevamo cercato di sistemare il tutto, ma non ci siamo riusciti, Enzo, e purtroppo.

E siamo arrivati quasi alla fine oggi, purtroppo è andata come è andata, ci rifaremo sabato prossimo. Auguro a tutti un buon sabato, una buona domenica.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poentai Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed è al ristorante, a selvo con dei preti.
2: Poentai Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con due B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopar! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
3: 9
2: 8
8: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode.
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Benvenuti, benvenuti su Radio Gamma 5. Stiamo trasmettendo da via Antoniana 66 a Campo d'Arsego, in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 17:07 del 4 luglio 2026. Potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe, questo è lo spazio del partito 3V Verità Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimento3v.it oppure potete inviare anche un sms o un whatsapp al 334-7102-672. I temi che abbiamo trattato le settimane scorse sono tutti relativi alla salute delle persone e abbiamo così elencato un po' quelli che sono le fondamenta per rimanere e restare in salute e per essere in salute, ovvero un'aria pulita, un'acqua pulita, un cibo sano e una sana spiritualità. Ecco, oggi, siccome tanti mi chiedono ma cosa fate voi per le elezioni, cosa fate di qua, cosa fate di là, parleremo anche di quello, continueremo a parlare di quelle che sono le fondamenta per una vita sana e in più, siccome l'avevo preso tempo fa quando ho iniziato a parlare in radio, ma i tempi comunque sono cambiati e questo libro che ho in mano però li precorreva, quindi staremo un po' in compagnia con un libro che si chiama In terra ostile di Boni Castellane. Boni Castellane naturalmente è l'appellativo dell'autore. E grazie Davide del saluto. Io saluto tutti quanti coloro che non sono riuscito a salutare la settimana scorsa perché c'era parecchia confusione, e quindi saluto anche Patrizia. E ho letto i messaggi di tutti, ma non sono riuscito a leggere tutti i messaggi. Ecco, questo volevo precisarlo. Ecco, prima di continuare con la trasmissione, procediamo con gli annunci radio. 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Poi passiamo all'annuncio che da sempre ci contraddistingue: sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC di credito cooperativo di Campo d'Arsego al seguente IBAN IT20E 08327 6242, seguito da ben 7 zeri, 22 35 15, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, ovvero ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. E veniamo a martedì 7 luglio ore 21:30 in sede radio. Cine Gamma 5 presenta Snowden, ritratto personale affascinante di una delle figure più controverse del XXI secolo. L'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza della storia dei servizi segreti americani. Consulente esperto di informatica legato ad un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri e a
potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quelle di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Martedì 7 luglio, ore 21:30, in sede radio. Oh, bene, passiamo anche a un annuncio per agosto, che ormai agosto è dietro l'angolo. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, provincia di Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia, dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in malga, menù grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Post scriptum, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei, a mente vuota vespetemo in quota. Creazione del gruppo editoriale per Edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, creazione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita, opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare un'email a Turin Fabio, che è il nostro esperto in materia e che in settimana lo potete sentire anche in radio, turinfabio@hotmail.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334-320-1392. Approvato. Vabbè, ok. Comunque chiamare Franco al 334-320-1392. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026. Allora, le piramidi Bosnia, che dal 27 giugno al 4 luglio sono passate, dal 22 al 29 agosto 2026, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia.

In queste righe racconta la sua esperienza. Allora, io leggo quello che c'è scritto evidenziato. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori, per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione in esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo in molti casi come il mio mi è stata una sorta di vendetta giudiziaria a carico di chi ha usato ribellarsi con condanna alle spese legali. Se desiderate maggiori informazioni, scrivete pure a questa email giustiziasanitaria2025@gmail.com, ringraziandomi anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà. Michele. Allora, se volete sapere di più e volete aiutare Michele Lavorato, scrivete pure a giustiziasanitaria2025@gmail.com e poi c'è anche, se avete piacere di contribuire alle spese legali di questa causa, potete fare una donazione a Michele Lavorato all'IBAN IT41C 030 62 3421. Oh, adesso qua ci sono tutti questi zeri. 6 zeri, mi pare che siano 30 60 322, ci vedo poco. A posto siamo. E l'email di Michele è michelevo72@gmail.com. Michele Lavorato. Allora, ciao bei. E Radio Gamma 5. Ciao Bay è un sito di annunci, è un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e il reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Ecco, se volete informazioni andate sul sito ciaobay.org oppure scrivete a info@ciaobay.org. Perché il tutto è in divenire e si va passo per passo, ecco. Cerco casa per mancato rinnovo locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto, vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 9946 575. Grazie. Fabio Romanato, ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare al seguente IBAN IT94Y 08327 6296, seguito da ben 7 zeri 80 15 15. Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Allora, qui abbiamo un convegno che è stato ieri, il 3 luglio, perché oggi ne abbiamo 4, deve essere stato fantastico. Un convegno di Alfredo Bellucco, c'era Alfredo Bellucco e Daniele Trabucco. Bellissimo, penso che sia stato bellissimo, perché quando si parla di difendere i diritti dei più deboli, vale sempre la pena di sostenere queste cose. Ecco, per quanto riguarda sostenere i diritti dei più deboli e degli ultimi, eccetera, che fa pandan con andremo alle elezioni, cosa faremo alle elezioni, ne parliamo tra poco. Siccome la puntata, come le volte scorse, può risultare pesante per qualcuno, noi adesso mettiamo su una canzone per gli innamorati. E per quelli che ne sono innamorati, ascoltatela lo stesso, che è bella comunque. A tra poco. Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me.

Rieccoci, rieccoci in onda, canzoni di altri tempi che però hanno sempre il loro effetto. Come dicevo prima, molti ci chiedono che cosa faremo per le elezioni, cosa non faremo, ce lo chiedono sempre e noi, siccome ne abbiamo preso una spanzata nel 22, e allora tutto, prendiamo tutto con le pinze, con le molle, cerchiamo di aiutare veramente chi merita nel territorio, come abbiamo fatto con Resistere Veneto. Mentre per quanto riguarda quello che succederà alle prossime elezioni, teniamo occhi e orecchie aperte, anche se il sentore è più o meno quello di una grande chiavata per tutti, perché se cambiano la legge elettorale poi chi va su è sempre un nominato, è sempre un qualcuno che deve rispondere a qualcun altro e con tutti i giri di poltrone che ci sono intorno e quella scellerata scelta di diminuire il numero dei parlamentari, non è che ci resta tanto spazio di manovra per tutti coloro, parlo per tutti coloro che cercano la verità. E senza libertà non è possibile cercare la verità, quindi è un fattore fondamentale ricercare candidati che al primo posto o partiti, ma lasciamo veramente che al primo posto mettano la parola libertà, perché nel momento in cui ti dicono che le vaccinazioni sarebbero belle perché tutelano la collettività, ecco, già lì incominciamo a farci venire la pelle d'oca, ecco. Perché se qualcuno non ha ancora capito l'andazzo, ecco. Ecco, tanto per capire l'andazzo, stavo in questi giorni che ho avuto delle esperienze un po' negative in famiglia, a tempo, diciamo, tra virgolette, perso, stavo cominciando ad archiviare tutto il malloppo che mi sono fatto, il mazzo che mi sono fatto tra il 20 e il 22. Tra documenti ufficiali dell'OMS, video di dottori, video di medici, video di scienziati, non video di cazzari, ecco, video di gente, insomma, che cercava in quel periodo di aprirci gli occhi. Naturalmente bisognava studiare o comunque affidarsi a qualcuno che non aveva conflitti di interessi, quantomeno, mettiamola così, eh? E quindi mi è venuto in mente, insomma, che questi temi che stiamo trattando dell'aria pulita, dell'acqua pulita, si integrano tanto facilmente con quello di andare alle elezioni, ma si integrano altresì con un libricino del 2023 dovrebbe essere, perché ormai è talmente distrutto da quante volte l'ho letto e portato in giro, che si intitola In terra ostile, è di Boni Castellane, che è, diciamo, il nomignolo dell'autore. E vediamo se qualcuno degli ascoltatori conosce Boni Castellane. E quindi quasi quasi io andrei già direttamente nell'introduzione di questo libro, che c'ha già un suo titoletto, un sottotitoletto che dice Chi fischia a bordo della nave attacca. Tira le tempeste, e già lì dice: ma come mai si scrive questa cosa, no? E questo autore scrive: L'eterno ritorno dell'uguale declinato nella quotidianità di coloro che posseggono già tutto si realizza nell'espansione del loro dominio sulle cose e soprattutto sulle vite degli altri. Forse è meglio se lo ripeto, che qualcuno non ha capito. È l'eterno ritorno dell'uguale declinato nella quotidianità di coloro che posseggono già tutto, si realizza nell'espansione del loro dominio sulle cose e soprattutto sulle vite degli altri. Avere potenza sulle vite altrui è più appagante e più chic che avere semplice possesso sulle cose degli altri. Sicuramente è più moderno, più digitale, più socialmente qualificante. Tra quelle poche decine di persone, il sé si percepisce nel dominio
sui milioni di vite, sulla capacità di incidere in profondità nei loro comportamenti, nelle loro scelte quotidiane, anche quelle piccole, anche quelle insignificanti. Ripeto questa frase qui, tra quelle poche decine di persone, cioè sottinteso che comandano, tra virgolette, che gestiscono, che muovono di qua, muovono di là e fanno il bello e il cattivo tempo, tra quelle poche decine di persone il sé si percepisce nel dominio sui milioni di vite, sulla capacità di incidere in profondità nei loro comportamenti, nelle loro scelte quotidiane, anche quelle piccole, anche quelle insignificanti. Nessun re ha mai venduto il regno, tutti i re si sono indebitati per mantenerlo ed ampliarlo. Il denaro è funzione del potere e non viceversa. Quando si comprende questa premessa, allora tutto diventa più chiaro, tutto viene rivelato in quanto gioco ed in quanto rito. Quante volte abbiamo detto qua in radio che ci sono due blocchi di elite che si contendono il gioco e magari fanno anche pari e dispari per chi vince, e sotto ci sono le nostre vite. Mi intendo quando ci sono quei famosi agglomerati di persone che governano e che vengono selezionate per governare e che vanno magari in qualche istituto di cui non faccio il nome e che magari sono da una parte e poi sono dall'altra, e questi conglomerati finanziari massonici poi decidono chi governa su un posto e chi governa nell'altro posto. Ecco, per loro è tutto un gioco in cui sono previsti dei riti. A proposito di riti, nella seconda parte della trasmissione farò un momento di ricordo di Vito Monaco. Ok, un momento di ricordo di Vito Monaco, che tempo fa ci faceva vedere un video degli anni 80 che ci prefigurava già negli anni 80 quello che poteva capitare ai giorni nostri, ecco. E tutte queste cose fanno pandan con tutti i documenti che sto archiviando, e quello, uno di quelli più importanti, parla di libertà e del fatto che questa libertà in un determinato periodo, diciamo tra il 20 e il 22 in particolare, ma non solo, è stata, diciamo tra virgolette, soppressa. Vi ricordate quando si poteva uscire solo con il cane, oppure coi figli non potevi andare oltre un tot, tutte queste cazzate qua, ok? Sono un modello, hanno costruito un modello che può servire per altre emergenze, ok? Perché quando ci sono le emergenze si può fare di tutto, possono fare di tutto, violare i diritti inviolabili dell'uomo, e noi siamo qui che resistiamo e cerchiamo di fare in modo di non fargliela passare, quantomeno, ecco. Adesso, dopo queste premesse, sentiamo ancora Alan Sorrenti e Figli delle Stelle.

E chi fermerà i figli delle stelle? Già, nessuno li ferma i figli delle stelle. Bene, bene. Allora, a questo punto, come vi dicevo, possiamo andare avanti e nella seconda parte, ecco, della trasmissione faccio un momento di memoria per Vito Monaco che ci ha lasciati da poco, ecco. Siccome la volta scorsa non ho fatto nulla, e sempre, fa sempre parte comunque di quelle persone che hanno cercato di capire che cosa funzionava, che cosa non funzionava, cosa cercavano di farci dietro le spalle, e in un modo o nell'altro ho cercato di difendere quella che è l'imprenditoria italiana, insomma. Per quanto riguarda l'imprenditoria italiana, ormai molti imprenditori hanno scelto un modello di impresa che funziona a prescindere dall'organismo stato in cui si trova, e anche perché se non mettiamo la genialità e viene tutto intrappolato in regole assurde, però io la penso in un certo modo, e il mio modo di pensare è che noi in Italia abbiamo di quelle risorse a livello spirituale e materiale che sono notevoli, al di sopra della maggior parte dei popoli che ci sono e quindi nel bene o nel male riusciremo e riusciamo a venirne fuori. Ecco, l'importante è qualizzare più persone possibili, darci una mano l'uno con l'altro, perché da soli in questo momento storico è molto dura. Ecco, è molto dura. E quindi, ritornando al discorso delle elezioni, voi di Trevi cosa fate? Allora, intanto noi guardiamo bene che cosa sta succedendo, perché alla fine sembra proprio che stia succedendo che qualcuno del mondo del dissenso si coaguli verso Vannacci o verso Agorà o verso altre formazioni, per poi cosa fare? Per poi fare le stampelle di un centro-destra piuttosto che di un centro-sinistra? E questo è il destino di chi ha resistito in quel periodo? Fare da stampella a coloro che ci hanno chiusi in casa, che hanno cercato di chiuderci in casa, perché insomma chiuderci in casa a me almeno non, e a tanti altri non ci sono riusciti, ma è stata dura comunque, insomma. E ritornando al libro di Boni Castellane, che invito a prendere i lettori a leggere, che si intitola In terra ostile, vediamo se qualche lettore conosce il nome vero di Boni Castellane. Allora, il denaro dunque è funzione del potere e non viceversa. Quando si comprende questa premessa, allora tutto diventa più chiaro, tutto viene rivelato in quanto gioco ed in quanto rito. Condizione del dominio è l'induzione della precarietà nella vita dei dominati, Proprio lo ripeto questa condizione qua, perché è un classico di questi tempi. Condizione del dominio è l'induzione della precarietà nella vita dei dominati. Una volta posto nella condizione di poter perdere tutto da un momento all'altro, accetterai tutto. Queste sono le condizioni, no? E nel momento in cui sei digitalizzato, il passo è velocissimo, e ci mettono proprio tac, un click. Non basta poter perdere alcune cose, e non basta nemmeno poter perdere le cose che stanno più a cuore, come accadeva nel mondo premoderno, nel quale per i congiurati si minacciava la perdita dei beni e la confisca a favore dell'imperatore. Le vite tuttavia rimanevano sacre, talmente sacre da poter essere sacrificate. La modernità è il superamento del sacro, vale a dire l'abbandono dell'idea di limite. Ecco, l'abbandono dell'idea di limite ce l'abbiamo anche semplicemente considerando quello che viene fatto con l'intelligenza artificiale. E con l'intelligenza artificiale già ben 2 anni fa hanno constatato che droni ucraini
sono riusciti a bombardare un luogo con dei militari anche al seguito, che doveva assolutamente essere bombardato per poi successivamente passare, e questo tramite l'intelligenza artificiale, quindi senza avere un filtro umano, e poi per passare successivamente con un altro drone a vedere se c'erano morti, se era stato distrutto tutto, e per fare la conta, ecco la conta bella, la conta è. E siccome questo è avvenuto 2 anni fa, figuriamoci cosa non avviene adesso. Quindi il discorso è questo: la modernità è il superamento del sacro, vale a dire l'abbandono dell'idea di limite. Prima, nel mondo diciamo pre-Covid o nel mondo pre-moderno della modernità di adesso, prima diciamo si è passati da un c'è un limite a tutto a non c'è più nessun limite. Questo è un paradosso, ma è la realtà delle cose. Oh, dunque sono arrivati altri messaggi. Allora, Maurizio, ciao Giuseppe, hai ascoltato Marciano martedì su 100 giorni da Leoni? Tra le tante informazioni che ci ha dato, ci ha spiegato anche come ci stanno distruggendo con l'alimentazione. Beh, sì, io non l'ho ascoltato, ma la realtà è proprio quella che ormai diciamo da qualche settimana, ovvero sia che se si prendono l'aria e ne fanno ciò che vogliono, e consideriamo che l'aria è quella che respiriamo 24 ore su 24, e certe particelle vanno a interferire sui neuroni del cervello, vanno direttamente inalate, e il naso è direttamente è nella parte in cui insomma ci sono delle particelle che fanno male, ecco. Passiamo all'acqua pulita e passiamo alla sana spiritualità. Naturalmente Marciano dice che ci stanno distruggendo con l'alimentazione, ed è la verità. Noi in Italia, per quello che dicevo prima, che siamo un baluardo ancora, non so per quanto, ma possiamo ancora essere un baluardo, perché abbiamo talmente varietà di paesaggi e di morfologia del territorio, che c'è la possibilità di fare centinaia e centinaia di tipologie diverse di coltivazioni, di orti, di grani, eccetera, e quindi abbiamo la possibilità di diversificare per renderci diciamo liberi, autonomi, mi viene da dire autodeterminati, anche se è una parola grossa questa, perché molti si dichiarano autodeterminati ma nella realtà ce ne vuole, cioè vabbè, insomma, comunque arriviamo al limite, ecco, di questa parola. Già il fatto che uno si coltivi il cibo da solo, hai voglia, e quindi già il fatto che grazie a Leonardo Guerra si sono scatenate delle vicissitudini in questa primavera alle vaccinazioni aviarie, insomma dobbiamo stare sempre sul pezzo, cercare di aiutare coloro i quali fanno qualcosa da questo punto di vista e non perdere mai l'obiettivo, e l'obiettivo è sempre quello della libertà, quella libertà che ci vogliono limitare in qualsiasi modo, perché noi se abbiamo libertà siamo in grado di risolvere qualsiasi problema, non è che abbiamo bisogno di un'intelligenza artificiale, magari quella ci può servire per fare dei conti stratosferici che con il cervello non ci arriviamo, ma le risorse umane che abbiamo all'interno di noi riescono a fare miracoli, ecco, anche se non si possono definire miracoli perché quello è relativo al divino, ma dentro di noi abbiamo delle risorse, lo abbiamo dimostrato perlomeno noi italiani almeno negli ultimi decenni con persone che ci hanno fatto sparire in poco tempo, tipo Aldo Moro, Olivetti, Mattei, ecco, tutte queste persone che hanno avuto un certo tipo di genialità, è una genialità tipicamente nostra, ecco, non sottovalutiamo quello che siamo e quello che possiamo fare come italiani, come veneti, come persone che hanno un quid in più, non c'è niente da fare, ce lo riconoscono tutti che abbiamo un quid in più. Mi ricordo quando ero alle superiori che studiavamo la geoingegneria, la geopolitica a livello energetico,
E, nella geopolitica a livello energetico si facevano i confronti su come si comportava l'Italia rispetto agli altri paesi. Allora, i tedeschi hanno un loro modo di ragionare, e gli americani idem, hanno un modo da, diciamo, imperialista tra virgolette, e quindi vanno lì, cercano di comandare. I tedeschi sono talmente rigidi che se gli scappa qualcosa di diverso rispetto a quello che è la normalità, fanno fatica a rientrare nei binari. Noi invece ci adattiamo a tutto. E mi ricordo che all'epoca, appunto, di Mattei, e prima e anche dopo, noi italiani sapevamo dialogare con gli arabi, perché riuscivamo ad entrare in relazione e a farceli amici, tra virgolette. Noi negli anni 70, negli anni 80 eravamo considerati quelli che stavano con i palestinesi e così con gli israeliani. Riuscivamo a stare amici di tutti, a differenza di adesso, che siamo appiattiti completamente su un binario morto, perché si va solo a schiantarsi lì, su quel binario lì, a meno che uno non abbia solo la logica di potere. Allora, con la logica di potere, state tutti con gli israeliani e siamo a posto, facciamo così e non ne parliamo più. Ma non mi sembra il caso. Se vogliamo essere liberi, non possiamo andare a finire lì. E dunque, allora altri messaggi, vediamo un po', anche se non c'è scritto chi sei. Gli esseri umani si incarnano sulla terra non per andare fuori, ma per trovarsi dentro. Oggi anche le chiese ufficiali si sono perse nell'infinito pensando di restare padrone. Tra il 2000 e il 2005 era venuta la moda anche dai comuni di mettere casette per i poveri pipistrelli che ci liberavano dalle zanzare. Purtroppo quelli che hanno fatto questa pubblicità erano andati all'università. Purtroppo questi diversamente abili sono dimenticati che certo i pipistrelli mangiano insetti, però dove trovano gli insetti, dato che gli esperti hanno dato ordine di spruzzare la peste per uccidere le zanzare? Vabbè, ma che attinenza ha, diciamo, con quello che stiamo parlando? Con il discorso della libertà, ok, so anch'io che tante volte dalle università escono dei progetti che delle volte possono essere autonomi, fatte da mente libere, ma tante volte sono anche finanziate da entità, diciamo, da multinazionali che poco hanno a che vedere con la libertà. Perché nel momento in cui metti tutto a profitto e ti dimentichi, per esempio come nella sanità, dove da noi è un diritto universale, ma non dappertutto. Noi abbiamo nel nostro DNA la possibilità di risolvere tanti problemi e di farcela, insomma, ecco. E questo è un messaggio che io dico, do sempre, di speranza, perché altrimenti cos'è? Stiamo qui solo per lamentarci, ma nella realtà abbiamo degli esempi. È vero che tanti esempi sono morti o li hanno uccisi, ma più siamo e meglio è. Non è possibile che ci facciano fuori tutti, non è possibile. E se ci sono più persone che possono sostituire altre persone, il gioco si fa più duro. Ritornando al discorso del gioco, e adesso ascoltiamo, vediamo se riusciamo a fare una canzone. Sì, Tina Turner, vai.

0: I don't wanna lose you di Tina Turner. E rieccoci in onda, rieccoci in onda. E come vi dicevo, insomma, un po' di leggerezza ci vuole nel momento in cui si affrontano dei temi. Magari c'è qualche ascoltatore che non è abituato e si trova a sentire parole, insomma, pesanti come quelle che dicevo prima leggendo quel libro. Le vite tuttavia rimanevano sacre, talmente sacre da poter essere sacrificate. La modernità è il superamento del sacro, vale a dire l'abbandono dell'idea di limite. Siamo passati al fatto di pensare che c'è un limite a tutto, al fatto che non c'è più nessun limite. Il superamento di tutti i limiti in quanto inveramento dell'idea stessa di annullamento dell'idea di limite affonda le sue radici nell'illuminismo e trova in Sade il suo più lucido narratore, un compagno di viaggio scomodo per le loro vite pubbliche, ma così intimo per le loro vite private. La letteratura è il luogo del superamento del limite, così come i media oggi sono i luoghi della concessione del permesso per la trasgressione dei limiti. Tanto lo ripetiamo che così si riesce un po' a percepire meglio. La letteratura è il luogo del superamento del limite, così come i media oggi sono i luoghi della concessione del permesso per la trasgressione dei limiti. I media sono il pascolo nel quale il gregge impara ad aprire le finestre, sono le piccole stanzette borghesi nelle quali i maestrini che si credono scrittori perché un sistema li ha cooptati insegnano a chi è già precario nella pratica a divenire precario nello spirito. Quante volte ci siamo detti precario e qua abbiamo detto precario nella pratica e precario nello spirito. Qui appunto andiamo nelle fondamenta, e quelle fondamenta che dicevo prima sono l'aria, l'acqua, il cibo e la spiritualità. Se uno diventa precario nella spiritualità, diventa precario nel cibo, capite che è come costruire una casa senza fondamenta e prima o poi barcolla e cade giù al primo scossone. Allora, i media quindi sono il pascolo nel quale il gregge impara ad aprire le finestre, sono le piccole stanzette borghesi nelle quali i maestrini che si credono scrittori perché un sistema li ha cooptati insegnano a chi è già precario nella pratica a divenire precario nello spirito. Se oggi già ti possono privare di tutto spegnendoti il chip della carta di credito, non esiste motivo perché tu lasci sopravvivere quei legami con il passato, con ciò che ti unisce al mondo anteriore e superiore. Non ci sono aree negli appartamenti in affitto perpetuo. Questa è molto pesante e anche difficile da capire, Sapete, no? L'affitto perpetuo, no? Tutte le cose che hai in leasing, in locazione, e tu sei in affitto perpetuo, sei sempre lì che paghi e alimenti sempre quella ruota come un criceto, come un criceto. Ecco, tra poco riparte la pubblicità in automatico e quindi ci risentiamo tra poco. Farò anche un omaggio a Vito Monaco a modo mio, a modo, insomma, però è un modo per continuare a creare un certo tipo di consapevolezza negli ascoltatori, perché è vero che ci sono molti ascoltatori affezionati e lo stesso vale per Radio Gamma 5, ma può capitare che qualcun altro si metta in onda e ascolti quello che diciamo. Che a tra poco.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000. Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
11: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
14: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
15: Che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo, e quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
16: Stavolta non farlo scappare.
15: No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
17: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
18: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal
6: 24 settembre.
18: Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

Eccoci, ho voluto mettere anche la sigla vocale. Bentornati su Radio Gamma 5, stiamo trasmettendo da Via Antoniana 66 a Campo d'Arsego, in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 18:10 del 4 luglio 2026. Potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe. Questo è lo spazio del partito 3V, Verità Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimento3v.it oppure inviare un SMS o un WhatsApp al 334-7102-672. Ecco, i temi che abbiamo trattato nelle scorse settimane, ovvero aria, acqua pulita, cibo sano, sana spiritualità, come diciamo fondamenta per vivere una vita sana e salutare e libera soprattutto, fanno pandan con quello che sta succedendo anche a livello politico, no? Ci stanno fregando un'altra volta con questa nuova legge elettorale. E siccome noi di Trevi ne abbiamo viste di cotte e di crude e abbiamo preso una grande spanzata nel 2022, e allora siamo lì sempre con gli occhi aperti a capire cosa succede e cosa non succede. Ecco, oggi con questa seconda parte della puntata volevo fare ricordo di Vito Monaco, però prima di tutto e dirvi anche che nella prima parte abbiamo letto l'introduzione a un libro che si intitola In terra ostile di Boni Castellane, e questo perché lo leggo e probabilmente lo leggerò anche le prossime puntate, perché siamo in una condizione in cui bisogna capire come muoversi. Come muoversi, nel senso che al di là del fatto che io dico sempre mettiamoci in relazione con gli altri, con i più vicini, cerchiamo di fare gruppo, eccetera, ecco, forse queste cose che sto dicendo fanno pandan con quello che mi scrive Michele da Venezia, che mi scrive: Buonasera Giuseppe, è vero che gli italiani di un certo livello abbiamo un quid più degli altri, forse anche due, ma mediamente tendiamo verso il basso. Allora qui ti posso dare ragione, perché a livello di istruzione stiamo andando verso il basso, verso la mediocrità. Questo non va bene. Non va bene, però è la realtà dei fatti, purtroppo. Perché non sappiamo fare squadra e pensiamo di sapere tutto noi. In Veneto mi so meglio de ti, punto. Invece occorreria dir t'ascolto e pondero specialmente quello che go davanti, e il che ne sa qualcosetta de più. E se per questo che ascolto Giuseppe molto volentieri, poi ragiono con mia testa. Grazie Michele. Oh, grazie, grazie Michele. Guarda, questo messaggio che ho letto, guarda, non fa una grinza. Prendete sempre anche quello che dico io con le pinze, perché poi alla fine è tutti questi ego, io lo abbasso, lo tolgo. Fate conto che nel 2022 ho partecipato direttamente a tre elezioni, due amministrative e le politiche, ma io non ero né candidato sindaco né a Padova né a Verona, e non ero neanche candidato alle elezioni del 2022, ma ho dato una grande mano a Vita e a tutti quelli del Basso Veneto, ma anche non solo del Basso Veneto. So che alla fine, quando è stata ora di rendiconto, mi chiamavano a tutte le ore del giorno e della notte. E tutti quelli che ho seguito, nessuno si è mai preso una multa, quindi vuol dire che il mio lavoro l'ho fatto bene, ma l'ho fatto perché ci credevo. Adesso, con questa legge elettorale che vogliono fare, è quasi palese che chi va pende verso un Vannacci o verso un Agorà o verso qualsiasi altra cosa deve essere per forza un appendice di quelli che poi governano, che poi diventano centrodestra, centrosinistra. E in mezzo, insomma, io già dall'autunno scorso che citavo il fatto che gli eredi di Berlusconi si stanno muovendo per fare in modo che nulla cambi e che loro continuino a fare le loro cose. Insomma, non è che ci voglia un
un intelligentone per capirlo, però tante volte bisogna dirlo, bisogna spiegarlo, perché è giusto dirlo, non si può far finta di niente, non si può far finta di vedere in che tipo di sistema di gente mediocre che ci hanno portato, cioè, noi magari criticavamo i politici degli anni 80, le tangenti, però quelli almeno cioè, a un certo punto avevano anche un'onestà intellettuale, un'onestà morale, che questi qua neanche lontanamente la vedono, insomma. Dunque, Patrizia di Treviso. Ben trovato Giuseppe. Boni Castellane nasce e vive a Milano. Dopo gli studi filosofici intraprende la carriera di contadino presso il Mondo Accademico Italiano. Un giorno indossa la maschera e da quel momento si mette a dire la verità. Il suo nome è scritto sull'acqua da I Due Mondi di Boni Castellane. Ma il nome e cognome nessuno me lo sa dire. Altro messaggio da Max 58. Come si chiama quel signore che parla di scie chimiche che ha contatti Facebook? E non si scrive, quindi non lo so, non ne ho idea. Che parla di scie chimiche che ha contatti Facebook, non saprei dirti, però Giannini di scie chimiche ne sa qualcosa, insomma. Dopo, alla fine, se uno ne parla va a finire internato. Non è che sia tanto bello parlare di certi argomenti, ma in ogni caso qua in Radio Gamma 5 non è che siamo molto, non sono mica solo io, tanti parlano di argomenti scottanti. E insomma, è una radio un po' scomoda, non è facile andare avanti con questo sistema qua, con una radio così, questo lo dico così fuori dai denti. E fuori dai denti adesso vi faccio sentire il compianto.

0: ma almeno studiando mi sono reso consapevole che ci stavano fottendo. Chi si è affidato alla famosa scienza con la S del dollaro, la E dell'euro e la H finale, pazienza, oh. Si affidi anche nei prossimi anni, voglio dire. E ci sentiamo tra poco e non piangete, eh? Non piangete.
1: Sono andato alla ricerca e dico a voi, attenzione, leggete le scritte perché è una canzone questa qua. E a voi vi dico che è un video che nel 1985, udite udite, 1985, forse aveva poco senso, ma vederlo oggi con gli occhi nostri del 2024 fa una certa impressione. E io sono riuscito, per fortuna, non so come l'ho individuato, ho detto no, questo dobbiamo farlo vedere agli ospiti di venerdì sera. E il titolo è Katie, Don't Go to Supermarket, non andare al supermercato, in poche parole, no? Questo è il concetto, lasciamo stare l'inglese.
2: Far
1: Ah, lo
2: rabbrividire.
1: conosci? Ecco, io voglio farvelo vedere. 1985, quindi da quando stanno preparando tutto quello che sta accadendo oggi. Guardate.
3: Hey guys and gals, get hit with a new craze. Register today for your very own personal 666 barcode implant.
0: Ecco, per chi sa l'inglese è più agevolato a capire tutto, eh? Altrimenti bisogna andare sul canale YouTube o sui video di Canale Italia.

0: rabbrividire questa canzone qua.
1: 1985, da quando stanno studiando?
0: Beh, in altri stati dove sono un po' diversi come economia, noi avevamo tutti i piccoli negozi di vicinanza, poi sono arrivati i supermercati anche da noi, in altri stati sono.
1: Ma là, al di là del supermercato, sì, è, sì, il pagamento.
0: Allora,
1: è il pagamento.
0: Allora sembra,
1: cercate di capire.
0: Sembra che in uno degli ultimi supermercati stranieri, di cui non si fa il nome, che sono arrivati in Italia, alle casse ci sia già il lettore facciale, di riconoscimento facciale, perché in questo modo riusciranno a tracciare quante volte vai al supermercato, quello che consumi, perché quando...
2: Ascoltate bene quello che dicono, perché siamo a 2 anni fa, adesso siamo già nel 2026, qua il mondo va avanti, ma tutto quello che va avanti è già programmato da tempo, e comunque fa bene sentirlo, e per me è un omaggio a Vito Monaco.
0: Decideranno che la produzione di carne inquina di qua e di là, se tu consumi troppa carne non te la danno più.
3: Islanda.
1: Ecco, tu sei stato in Islanda. Cosa accade in Islanda? Diciamolo.
0: Ma in Cina lo fanno già da tempo.
3: Allora, intanto l'Islanda è un protettorato statunitense e praticamente è bandita la moneta, si può soltanto che pagare attraverso
1: la carta di credito.
3: Nessun posto, dal bar al pizzicagnolo, che non c'è ovviamente, al supermercato, non è possibile utilizzare la moneta contante. Si utilizza esclusivamente questa. E c'è un'app per ogni cosa.
2: Vediamo se avete riconosciuto questa voce.
3: Sotto un parcheggio di 3.000 posti auto c'era una sola macchinetta per andare a scaricare questa app con cui dovevi pagare con code infinite. Se scioppa un vulcano la non so cosa chi combina.
0: Speriamo che sia per presto.
3: E questa è la famosa libertà di questa situazione. Comunque, la canzone è importante, ma non è da adesso, signori miei. Guardate bene, la seconda metà dell'Ottocento, Gustave Le Bon scrisse un libro che era Psicologia delle masse, e trovate quello che sta succedendo. 1986, Jean Raspel, Il campo di santi, leggete quei libri e vedete.
4: Scusami,
3: vai Beccio mio, tu sai che per te questo è altro.
4: Altro no. Sono 10 anni che studio i simboli, perché i simboli parlano al presente. Io non ho guardato quello che c'era scritto, che non mi interessava, ho guardato le immagini. Io vorrei sapere se è possibile vedere soltanto, ci sono 3-4 volte che si vede il numero 666.
1: Sì.
4: È quello che va, c'è la firma di chi l'ha fatto e si è firmato. Se non riusciamo a guardare i simboli, le parole non servono più. I simboli parlano nel tempo. È inutile pensare alla canzone, alle frasi, ai marchi.
1: Ma il concetto,
4: c'è ancora un altro prima, un 6 rosso, qualche immagine prima.
0: Comunque, ci stanno portando lì comunque.
4: E sono tutte queste cose che fanno, li firmano, e anche questo è un filmato firmato. Queste sono le cose che dobbiamo guardare. Ci parlano con i simboli, distruggono con i simboli.
1: Ma noi stiamo denunciando sempre, giustamente. Allora, come diceva prima...
2: Ecco, io voglio ricordarmelo con la frase «Ma noi stiamo denunciando sempre». Io voglio ricordare Vito Monaco così. Luisa, bravissima, è quello che parlava il nostro Leo, e ecco, io volevo ricordare così Vito Monaco perché mi sembrava doveroso farlo in questo mondo dell'informazione, un po' che tante volte è controverso, ma ha trovato in lui un qualcuno che cercava comunque e spronava anche gli ospiti a parlare di determinati argomenti, anche essendo, diciamo, fuori dal contesto del mainstream, ecco, che non è una cosa semplice. E dunque sto guardando altri messaggi. Più di qualcuno l'ha sentito, Danilo Leo Lazzarini, esatto, è veramente grande. Comunque Danilo Leo Lazzarini è veramente ne sa, ma oltre a sapere dà anche dei consigli, non so se avete capito, anche i libri, ha dato dei libri. Ecco, chi vuole ed è incuriosito da questo video è su Canale Italia, uno se lo può trovare anche su YouTube, eccetera, e si intitola Quello strano video del 1985. Dopo, naturalmente, su Canale Italia uno può andare a ascoltare qualsiasi cosa, però questo video è veramente un qualcosa che ci tocca al cuore, perché parla di pagamenti digitali, di identità digitale coinvolta nel pagamento digitale. Poi naturalmente il video va a finire con questi ragazzi che scappano e vanno a farsi una vita autonoma fuori da quel contesto di, tra virgolette, schiavitù, perché alla fine è lì che ci vogliono portare, no? Non avrete nulla e sarete liberi, è il famoso totem, è il famoso detto che ci inculcano, che molti giovani ce l'hanno, insomma. E soprattutto in quella canzone ci sono alcuni spunti di marketing, tra virgolette, tipici del fatto di come si fa a comprare le persone con niente. Sì, Michele di Venezia, anche tu hai indovinato. Sì, anche Mario Fabris. Guardate, io vi ho messo qualcosa perché intanto per fare omaggio a Vito Monaco, primo, e secondo perché come spunto è molto utile. Se troviamo degli ascoltatori che non hanno magari che non hanno avvezzo la nostra radio, il nostro modo, tra virgolette, di prendere le cose, di cominciare, ma avere anche dei dubbi, perché adesso avere dei dubbi sembra quasi che sia diventata il complottista, il complotto delle scie chimiche, che tutti questi discorsi qua, che sono tutti discorsi per minimizzare quello che noi denunciamo, e anche Vito Monaco denunciava a suo modo, insomma, e noi ne siamo consapevoli, ecco. E da Michele di Venezia io prendo spunto proprio anche per il discorso che è vero che potremmo avere un quid in più, però c'è l'ego, quell'ego che non ci fa coalizzare, però a questo punto, anche parlando anche di politiche, se va avanti quella legge elettorale lì sarà ben difficile trovare, alla fine sono tutti nominati, decide il capobastone, c'è peggio della legge precedente, insomma, almeno lì c'erano i collegi uninominali, che qualcuno magari se la poteva giocare, tra virgolette, ma vabbè. Adesso, per ritornare sul tema delle elezioni e sul fatto è centrodestra, centrosinistra, vi metto come spunto una canzone che è molto criticata da un certo punto di vista, ma da un certo altro punto di vista no, ma che può essere come spunto per capire quanto presto si fa a escludere qualcuno solamente perché magari ha detto una mezza parola diversa rispetto a quella che noi pensiamo. E in più è una canzone che è una canzone americana dei Skinny Reed, faccio fatica a pronunciarle il nome della band, canzone molto criticata, ma allo stesso tempo è bella da sentire, io perlomeno a me piace, ecco. Dopodiché ognuno può fare quello che vuole, ma è sempre da spunto per capire nel momento in cui andiamo a prendere una matita per andare a votare, anche se spesso e volentieri veniamo invitati, non andiamo a votare perché non serve a nulla, perché qua, perché là. Nella realtà dobbiamo sempre riflettere, perché o troviamo uno spunto per capire cosa fare, magari andare a votare fino a poco tempo fa poteva anche servire, perché adesso veramente la legge che stanno predisponendo è una legge blindata, e con il Parlamento a numero ridotto è veramente quasi impossibile entrare, se non con dei compromessi che non stanno né in cielo né in terra, insomma, ecco. Eccola qua la canzoncina, vediamo se vi piace.

Eccoci qua, vi chiederete ma come mai hai scelto questa canzone? L'ho scelta intanto perché si chiama Sweet Home Alabama, cioè la dolce casa Alabama, ok? E quindi perché l'ho presa? Perché partiamo dal territorio, partiamo ad amare il nostro territorio. Perché è da lì che dobbiamo partire, non c'è niente da fare. Se aspettiamo che ci sia il Salvatore che viene a darci la soluzione, passando anche per i generali, vabbè, allora andiamo pure avanti. Abbiamo già avuto Badoglio, penso che sia stata, insomma, abbastanza, insomma. Adesso ne avremo degli altri. Ma questa è così una battuta che faccio, ecco, la canzone è proprio per riflettere sul fatto che bisogna unirci il più possibile sul territorio, amare il proprio territorio. E guardate, spesso e volentieri sulla canzone dicevano che il cielo è blu, e il cielo è blu, eh? Il cielo è blu. E quindi nel momento in cui si dice che il cielo è blu, noi non dobbiamo fare altro, al di là di quelli che mi criticano e che mi danno del complottista, che il cielo io vorrei proprio vederlo come lo vedevo quando ero bambino, e mi piacerebbe che anche i miei figli lo vedessero così, posso ambire al fatto, ambire a questo, a questa cosa, posso ambire a questa cosa, insomma. Io vorrei che i miei figli vedessero un cielo come lo vedevo io quando ero bambino. E non penso di volere chissà che cosa, ecco. Se però ce lo fanno ambire questa cosa, vuol dire che sono arrivati ben in là e su questo fatto. E passando di cielo in blu a cielo in blu, vi offro un altro, ma il cielo è sempre più blu.

sempre più blu, ecco, il cielo è sempre più blu, vorremmo che fosse sempre più blu il cielo, eh? Ritornando al libro di prima, perché altrimenti se ci perdiamo non riesco più ad andare al punto. E i media sono il pascolo nel quale il gregge impara ad aprire le finestre. Sto leggendo, per chi si fosse messo in ascolto solo ultimamente, il libro In terra ostile di Boni Castellana. In particolare sto leggendo l'introduzione al libro. I media sono il pascolo nel quale il gregge impara ad aprire le finestre, sono le piccole stanzette borghesi nelle quali i maestrini che si credono scrittori perché un sistema li ha cooptati insegnano a chi è già precario nella pratica a divenire precario nello spirito. Questo per il discorso di prima, che mentre una volta si poteva dire c'è un limite a tutto, adesso questo limite ormai è stato scavalcato, lo stanno scavalcando, si sta scavalcando, perché nel momento in cui tu lasci un'intelligenza artificiale andare avanti da sola senza freni e lasci che un drone venga governato da un'intelligenza artificiale con un algoritmo senza che un umano possa prima dire aspetta che vediamo cosa succede, e allora in quel momento lì può succedere di tutto, può succedere che non ne veniamo più a capo, perché nel momento in cui tutto passa per di lì è quel passaggio per di lì che ti frega, perché ti devi passare sempre per di lì, e per di lì è la rete, per di lì è la tecnologia, e allora finché c'è un uomo che dice facciamo così, facciamo colà, ma nel momento in cui viene tutto automatizzato e l'uomo viene scavalcato completamente, chi fa l'algoritmo? Chi fa l'algoritmo? Chi ha interesse a fare l'algoritmo? Se noi diamo in mano l'algoritmo a chi fabbrica le armi saranno sempre fabbricate per fare guerre, e nel momento in cui ci sono le guerre, chi vince la guerra? Noi, ma perlomeno chi frequenta, chi ascolta 3V, Verità, Libertà, in generale anche Radio Gamma 5, sappiamo benissimo che le guerre sono finanziate da certe famiglie, o erano finanziate da certe famiglie, che queste famiglie comunque ci sono ancora, e come finanziavano l'Austria così finanziavano la Francia, e come finanziavano l'Inghilterra così finanziavano la Germania, tanto alla fine vincevano sempre, perché quelli che ti vendono le armi, loro hanno sempre vinto, vincono sempre, non gliene fotte a nessuno se muore qualcuno, e palesemente e marcatamente in questi ultimi anni è proprio una cosa schifosa, perché vedere bambini uccisi è veramente, neanche questo non ci facciamo più, vedete quando vi dico non c'è più limite a nulla, neanche più uno scandalo su questi bambini morti, su tutti questi bambini morti in Palestina, su questi bambini che vengono strappati dalle strade, dalle mamme, e vanno a finire nel mercato degli organi piuttosto che in mano a dei pedofili satanisti. Ecco, se non ci scandalizziamo più, se non abbiamo più questo limite, capite che può succedere di tutto, può succedere di tutto. Aspettate che sono arrivati altri messaggi e... Mari, giusto il ragionamento del cielo, Giuseppe, io in cielo vorrei vedere anche tanti uccelli volare liberi, il disegno di legge sulla caccia ce lo vuole impedire, cosa fa? Mamma mia, ecco lì hai preso un tasto su quello che stanno facendo, che è una roba, un obbrobrio proprio, guarda, mamma mia, è come, ma beh, lì meriterebbe proprio solo una puntata quel discorso lì sul disegno di legge della caccia, meriterebbe solo una puntata, ma non una puntata da fare con Berlato, sì, è ben chiaro, una puntata da fare con chi ama la natura, perché questi qua ci prendono in giro con la scusa della natura, ci fregano. È come il discorso con la scusa della tua salute ti vacciniamo anche contro la tua volontà, è sempre quello, un raggiro fatto con le parole, e quindi bisogna stare attenti, vedere, no? E prima il vaccino era fatto in un modo, adesso un prodotto farmaceutico a RMNA o a produzione lipidica viene spacciato per vaccino quando è tipicamente un prodotto farmaceutico, e vedete cambiano le parole
ma alla fine la sostanza è quella che ce lo vogliono mettere in quel posto e noi non possiamo fare altro, come diceva l'ultima frase che vi ho fatto sentire da Vito Monaco, noi non possiamo fare altro che denunciare e fare in modo che più persone denuncino e non farci più prendere in giro da questi politicanti, ecco. E dunque vediamo un po', allora Roby L'Alpin, allora vediamo un po', questo lo leggo tutto d'un fiato, vediamo se sono bravo. Tsunami, seduto sotto a un grande albero che mi fa ombra, odo un coro di cicale che tifa per il caldo e fa la ola. In preghiera alzo gli occhi al cielo che porta il solito chimico coperchio sfacelo, con la speranza che scenda qualche goccia d'acqua e ci ristori da questa metallica serra malvagia creata dai soliti aviatori. Ma non posso scordare che ogni essere umano è una preziosa goccia d'acqua nell'infinito mare blu. E se solo volesse come uno tsunami dal divano si alza su. Ecco, alla fine l'ho letta male, però insomma è quello. Grazie Roby, grazie. E buonasera Giancarlo, buonasera Giuseppe, essere dei complottisti cosiddetti è un titolo di merito. A te? Sì. Ah sì, anche io delle volte me lo dico. Gli altri che non hanno capito ancora nulla e che hanno firmato il consenso senza sapere nulla sono dei pecoroni. Buona serata. Grazie Giancarlo. Sì, non mi resta altro che dirlo, perché proprio fatalità che in questi giorni ho archiviato documenti, video, mi è proprio venuto in mente questa frase che dici tu dei pecoroni, che poi è quello che ho letto prima sui media, no? I media sono il pascolo nel quale il gregge impara ad aprire le finestre, sono le piccole stanzette borghesi nelle quali i maestrini che si chiedono scrittori perché un sistema li ha cooptati insegnano a chi è già precario nella pratica di venire precario nello spirito. Se oggi già ti possono privare di tutto spegnendoti il chip della carta di credito, non esiste motivo perché tu lasci sopravvivere quei legami con il passato, con ciò che ti unisce al mondo anteriore e superiore. Anteriore è il passato, no? Superiore al divino, ok? Non ci sono aree negli appartamenti in affitto perpetuo. L'abbandono dell'interiorità e il metaverso visivo e cognitivo sono punti di arrivo necessari per l'abbandono definitivo dell'idea di limite. Eh sì. La macchina tritura i corpi nell'indifferenza, così come i feti vengono triturati prima di essere espiantati e gettati via. Una volta sostituito il limite con il superamento del limite, sarà possibile reintrodurre nuovi limiti dotati di interruttore e adatti alla creazione dell'uomo nuovo, del transumanesimo. Qual è il fine? Non c'è alcun fine, se non una cosa può essere fatta, la si deve fare, altrimenti si riconoscerebbe valore ontologico al limite stesso. Ecco, poi il libro continua e io l'avevo anche messo in sezioni, l'avevo studiato bene perché ci sono dei concetti che vanno anche capiti, sono spiegati da uno scrittore che va in profondità. E non sono dei concetti neanche facili da comprendere. E io ringrazio molto Radio Gamma 5 perché dà la possibilità a tutti gli speaker di esprimersi nel migliore dei modi e senza tanti vincoli, ecco. Una cosa che oggi non ho ancora detto è che per iscriversi al Movimento 3V sono sufficienti 10 euro, basta andare nel sito e andare su adesioni, su aderisci, insomma lì sul sito trovate sicuramente la possibilità di far qualcosa, perché comunque 10 euro vi posso garantire che sono pochi. Non so come altri partiti possano vantarsi di avere centinaia di migliaia di iscritti, posso solo capire come si fa e come con determinate strutture si possa in poco tempo arrivare a determinati risultati. E quello che posso solo dire è quello di stare con occhi e orecchie aperte, perché stando con gli occhi e con le orecchie aperte e avendo sempre il cuore che batte
per il prossimo, un cuore che con tutta la forza ci dà la possibilità di, sapete, no, la funzione del cuore, no? Porta il sangue dappertutto, ma nel sangue c'è l'ossigeno, e con quella pulsione, che è comunque comandata da un elettroimpulso, riusciamo, ecco, il cuore, quel fulcro che tutti noi abbiamo, è un qualcosa che ci rende umani, e che e noi dobbiamo assolutamente portare avanti questa umanità, che potrà anche essere scarsa perché si sta un po' mediocrizzando, ma guardate, piano piano rimarremo in pochi, va benissimo, ma in ogni caso rimanere pochi non vuol dire rimanere soli, vuol dire che ce la possiamo fare, ecco. E adesso vado su un classico, e con questo classico, cioè non è un classico nel senso che ha degli anni, è un classico perché lo metto spesso. Io vi saluto, vi auguro buon fine settimana, vi auguro anzi una buona domenica e anche una buona settimana. Adesso ha rinfrescato un po', si sta un po' meglio la sera, e spero che abbiate delle serate belle, perché sapete, no, tra giugno, luglio, agosto, se uno non va in vacanza, che ne so, in Sardegna, in Salento, nel mare Adriatico, in Veneto, piuttosto che a Lignano Sabbia d'Oro, piuttosto che, oppure in montagna a prendere l'altro fresco, se uno non può, comunque ci sono le sagre di paese, lì ci si diverte, insomma basta uscire di casa e fare due passi in compagnia, è meglio, è la migliore cosa che c'è. Auguro a tutti un buon fine settimana, se avete la possibilità di passare per Radio Gamma 5 per gli annunci che vi ho detto prima, benissimo, insomma, perché è sempre meglio anche venire qui in sede a fare relazione e a contarci di più, ecco, al di là dei gas, c'è il Cineforum martedì. Beh, sempre un motivo in più per poter condividere qualcosa. Buona serata a tutti e buon fine settimana. A presto.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, e adesso al ristorante, a selvo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopare! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
3: 9
2: 8
8: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode.
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Signori e signori, buonasera! Ancora fa caldo! Vi speriamo tutti bene. Noi siamo qua a tenervi compagnia fino alle 21:30, poi diamo il passaggio a Thomas, sì, e più tardi all'Anna. E dai, siete sopravvissuti a questa settimana così calorosa?
1: Parla con me.
0: Buonasera, maestro.
1: Buonasera a tutti voi. Io dico buona sera chi è in riva al mare, chi è in montagna, chi è dove volete, che tanta gente è in ferie comunque, che quello che si dica, però tanti sono in ferie, capito? Mi hai? Sono in ferie. Come voi, come state? Bene, stasera sarà una seratina molto... Dopo dirò una cosa. Certo, poi non posso dire una cosa.
0: Dì, dai, dica.
1: No, non la dico adesso, quando c'è la canzone la dico.
0: Va bene, dopo lo dici allora. Non vada.
1: Prego, signor, non ho detto niente io. Io sono in silenzio religioso.
0: Stia zitto allora.
1: Yes.
0: Signori, le iniziative. 5 per 1000, dai che ci siamo. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare e il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega. Ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5. 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Radio Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25386459 o tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campo d'Arsego. L'IBAN lo trovate su www.radiogamma5.it, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, i membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Cine Gamma 5 presenta Snowden, ritratto personale e affascinante di una delle figure più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente esperto di informatica, legato da un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri e a potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Martedì 7 luglio alle 21:30 in sede radio. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia a 1350 metri. Aspetta. Porco puttana miseria. Vabbè. Ad ispirare un panorama da fiaba ci troviamo alle 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, Chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga con il menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottacetti e, con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portateli da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota. Creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere e comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi inviate una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334 3201 392. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026 Piramidi Bosniache dal 27 giugno al 4 luglio e dal 22 agosto al 29 agosto 2026. Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 7780 167, posti limitati e prenotazione obbligatoria. Allora, cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage in zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 99 46 575. Grazie. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli ed è affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare all'IBAN e se volete potete chiamare qua in radio oppure

0: la fai dopo, di dirà una cosa su una canzone che ho trovato.
1: Sì, sì, dopo, più tardi però, sì, più perché tardi. Adesso abbiamo un momento di...
0: Sì, dai, sì,
1: di.
0: Mi raccomando, signori, ascoltate questa...
1: No, no, no, aspetta un attimo. Fermola.
0: Siamo pronti?
1: Allora,
0: no.
1: Siamo pronti, niente.
0: Prego.
1: Allora, ciao ragazzi. No, aspetta un attimo. Eccolo qua. No, l'avevo letta prima di qua. Boh. Aspetta che apro bene.
0: Apri.
1: Se avete uno dei vostri soliti brani che domenica 28 giugno è salita in cielo mia mamma Irene di 86enne dopo una lunga malattia. Mille grazie, Fabio,
0: certo.
1: Della Pianta.
0: Certo.
1: Fabio, noi non sapevamo nulla.
0: Siamo adesso.
1: Grazie che ci hai detto questo. Ci dispiace infinitamente per la tua mamma, povera,
0: sì.
1: Povera donna, diciamo così.
0: Sì.
1: E dispiace che abbia lasciato voi figli da soli. Cosa poterti dire, Fabio?
0: Un abbraccio forte, dai.
1: Un abbraccio, la mamma è sempre.
0: Capisco,
1: la mamma.
0: Certo.
1: E allora per la tua mamma,
0: questa.
1: Noi abbiamo questo
0: brano.
1: Questa
0: è la solita canzone che abbiamo scelto.
1: Sì.
0: Quella
1: sì.
0: Di Rama?
1: Sì. E allora
0: ovunque
1: per
0: sarai.
1: La mamma Irene, fa buon viaggio mamma Irene e proteggi sempre il tuo, i
0: Fabio,
1: tuoi figli
0: e anche
1: qua.
0: Fabio,
1: va bene?
0: Sì.
1: E ciao Fabietto, un abbraccio, via.

0: Eccoci qua, caro
1: E
0: Fabio,
1: allora,
0: noi ti siamo vicini, ti abbracciamo, so cosa vuol dire,
1: allora,
0: perché ho provato anch'io questa cosa, perciò.
1: ciao mamma Irene, ovunque tu sia, salutaci le stelle e fa buon viaggio. Non dimenticarti che qua hai i tuoi figli. Ciao. E vabbè, aspetta, adesso passiamo dalla... Aspetta che
0: Sempre,
1: devo...
0: bisogna sempre andare avanti comunque, ragazzi, so cosa vuol
1: Purtroppo sì.
0: dire. Ci andiamo tutti là,
1: Lo
0: comunque,
1: so, lo so, lo
0: carissimi. Chi
1: so, lo
0: prima, chi
1: so.
0: dopo, vedete che ci saremo tutti là.
1: Allora, aspetta qua che leggiamo un altro messaggio. Ciao ragazzi, bellissimo sentirvi e auguro una buonissima trasmissione a voi e a tutti gli ascoltatori. Vi abbraccio forte,
0: Sì,
1: Antonella di Corte.
0: certo,
1: Ciao
0: Antonella, anch'io ti
1: Antonella!
0: abbraccio forte, Antonella. Dopo sentirai
1: E
0: cosa ho da
1: allora,
0: dire.
1: ciao amicissimi del sabato sera, fa
0: Amicissimi,
1: caldo, ma voi ci rinfrescate con la bella musica, se potete, eh? Sì, dopo che ho fatto un altro brano. Aspetta un secondo.
0: prego, deve dire qualcosa. Buonasera
1: Pronto?
2: Ah, buonasera.
0: a
1: Buonasera,
0: lei.
1: dottoressa.
2: Oh, finalmente me ne trovo. Un cuoco, Ilario, il Tefori non dava, porca
0: Ecco,
2: miseria.
0: oh.
1: No, adesso si va.
0: Chi va?
2: Già perché si riva i vasi, no? Si riva i gioielli.
0: Sia. Hanno
2: Come
0: avuto.
2: sia? Quindi quello che va in cuore, con anche in bocca.
0: Esatto.
1: Non
0: E
1: ladri.
0: se è caldo?
2: Beh, insomma, dai, non posso lamentarmi perché mi notiamo sto gran caldo.
0: Beh, insomma, dici sempre caldo?
2: Comunque, guarda che il caldo e il freddo non magna
0: Io
2: nessuno.
0: so.
1: Esatto, bravissima. Voi
0: Bene,
2: come state? Bene le vostre
1: dai, ha fatto un po'
0: famiglie?
1: di caldo, però insomma,
0: Dai,
1: non possiamo neanche
0: si
1: lamentarci.
0: vive, dai.
2: No, siamo, no, sante cose che non siamo mai contenti.
0: Esatto.
1: Brava, brava.
0: Troppo vogliamo.
2: Se è caldo no, se è freddo no, se piove no, se è
0: Sì,
2: asciutto no,
0: appunto,
2: ma
0: eh.
2: siamo mai contenti.
1: Non è che è stato che è venuto giù un bel po' di acqua, tanto vento, ma non, da me non...
2: Mercoledì sera.
1: Mercoledì già era vero? Sì,
0: Sì, ha
1: te
0: fatto un
1: che
0: po'
1: hai
0: di casotto in giro,
1: ragione, te che
0: ma.
1: hai ragione.
2: Bene,
1: Aldo.
2: la magna a polvere di Dio.
1: Sì,
2: Vento sì un
1: brava,
2: poco.
1: esatto.
0: Comunque,
1: Esatto.
0: piove.
1: Vabbè, pazienza, te farghi.
2: Allora io saluto tutti gli speaker, un
0: Sì.
2: abbraccio a Dunia e a Ugolina perché sono veramente due amiche come voi.
0: Sì.
1: Sono due persone speciali.
2: Tutti speaker, tutti e tutti gli ascoltatori con tutti i bimbi del mondo.
0: Esatto.
1: Certo.
2: Mi dite una bea
0: Sì. La bella canzone,
1: Va
0: sentirai che
1: bene.
0: roba.
2: Per voi due, vi che faccio ancora le condoglianze a Fabio e a
0: Beh, sì,
2: mamma.
0: certo, il
1: Certo,
0: poverito.
1: povero, noi non sapevamo nulla, sai, l'ho preso adesso io perché Fabio ha
2: Ma
1: mandato un
2: io ti
1: messaggio.
2: sono la ragione che l'ho
0: Insomma, so cosa vuol
2: detto
0: dire
2: sì,
0: che con ti mancano i genitori, eh.
1: Dio mio.
2: Oh, no. Comunque, tanti auguri, buon proseguimento e tanta saluti a tutti gli ascoltatori.
0: Ok, grazie
1: Grazie.
0: mille.
1: Ciao, Gabriella. Ciao
0: Ciao
1: cara.
0: Gabri, ciao.
1: Ciao, la nostra Gabri di Olmo di Martellago.
0: Ecco,
1: Allora,
0: prego. Prego.
1: posso andare avanti?
0: Dovuto,
1: Allora,
0: prego.
1: oggi 4 luglio
0: Sì.
1: 2026.
0: Oh yes.
1: C'è qualcuno a casa mia che festeggia il suo compleanno? Proprio nato il giorno dell'indipendenza americana. Ma te potevo andare...
0: Sarà un americano?
1: No, io sì, americano,
0: Sarà
1: scherzi.
0: un
1: No, no,
0: russo?
1: no.
0: Sarà un
1: Italiano.
0: cecoslovacco?
1: No, no,
0: Ah,
1: no, no.
0: italiano? Ah,
1: Italia.
0: ma nato in Italy?
1: Veneto.
0: Ah, yes. Doc,
1: Veneto.
0: eh.
1: Venezia.
0: Eh, ciao, da Venezia, di Venezia, ciao.
1: E allora, oggi festeggia il suo compleanno l'ascoltatore silenzioso.
0: Az.
1: Esattamente, non dico quanti
0: No, dai, non
1: ne
0: si può
1: compie
0: dire,
1: perché
0: no.
1: l'età non va mai detta
0: Sì,
1: né di un uomo né di una donna.
0: esatto.
1: Comunque i suoi anni li ha.
0: Breve, bene.
1: E fin qua li ha portati bene. E allora io so che a lui
0: Piace?
1: piace molto questa cantante
0: Sì.
1: e abbiamo deciso
0: Noi due
1: di...
0: le ho suggerito questa cantante,
1: Esatto.
0: vero?
1: Alle 20:15 circa il mixer DJ Brombe con l'ottima conduzione alla regia di Lady
0: Sì,
1: Brombe.
0: dopo faremo, vi dirò qualcosa, dopo dirò qualcosa che
1: Allora,
0: vi sembrerà
1: scusa,
0: strano.
1: non interrompere il
0: Prego,
1: discorso che stavo
0: prego,
1: facendo. Allora,
0: prego,
1: facciamo facciamo gli auguri,
0: sì,
1: all'ascoltatore.
0: Buon compleanno.
1: Silenzioso. Buon compleanno, tantissimi
0: tanti auguri.
1: Auguri
0: a te.
1: E stiamo zitti, non diciamo quanti.
0: No, no, si dice mai, dai.
1: E ti facciamo sentire questa bellissima
0: canzone, della tua adorata cantante.
1: Sì, beh, sì, sì, sì.
0: Come no?
1: Mi piace tantissimo.
0: Allora?
1: Certo. Vado.
0: Vai.
1: Eccola qua, ascoltatore silenzioso, tutto per te.
0: Anoxa. Piace anche a me questa canzone. Se parte.
1: Perché non parte?
0: Non so, mica. Dagli un colpetto. Eccola qua.

0: Eccoci qua, auguri carissimi ancora di cuore, carissimo
1: ascoltatore silenzioso. Questa era Oxa. Del 1979.
0: Pagliaccio Azzurro, Anna Oxa, un grande cantante.
1: Esatto, fermo là,
0: adesso canzone. Abbiamo un'altra dedica che,
1: sì, adesso stai zitto un
0: che a me piace questa canzone, è molto
1: sì,
0: di Renato dei Profeti.
1: Ma perché vai sempre?
0: Ma ho detto il cantante, ho detto mica cos'è. Ma si dice, sì, intanto si dice.
1: Ma non volevo far sapere alla persona che l'ha chiesta.
0: Vabbè, dai, carissimi ascoltatori, noi siamo qui per voi, eccola qua.
1: Questo? Disco.
0: Ah sì, quando ha 5 giri?
1: E allora, aspetta qua. E allora, se potete, vorremmo ascoltare la canzone di Renato dei Profeti. Grazie. Eccoci qua.
0: Lady Barbara.
1: Mari. Aspetta.
0: Ho visto Lady Barbara.
1: Dai, eccola.

0: eccoci qua adesso. Aspetta, prego signora, prego.
1: Aspetta un secondo.
0: Devi dire qualcosa.
1: Dopo.
0: Cioè, questa canzone era tutta per la Mary, no? Per la Mari?
1: Mari, sì.
0: Mari, ecco. Dopo sentirete qualcosa.
1: Eccola qua. Aspetta un attimo.
0: Prego.
1: Un attimo solo.
0: Sì, sì. Aspetta, allora. Prego.
1: Aspetta qua. Ciao Nico e maestro, ben ritrovati e buona trasmissione.
0: Grazie.
1: Un abbraccio anche da parte mia a Fabio, anche se non lo conosco. Purtroppo queste sono esperienze di vita inevitabili.
0: Sì.
1: E gli dedico una canzone di Patti Pravo, Se chiudo gli occhi.
0: Una bellissima
1: grazie
0: canzone anche.
1: Da Rosa, Mandy.
0: Mandy, che sei gentilissima.
1: E allora Fabio, da parte di Rosa, per te, per ricordare la tua mamma, se chiudo gli occhi.
0: Patti Pravo.

0: Sì, Rosa, hai ragione, è una bellissima canzone di Patti
1: bella,
0: Pravo.
1: Bella, bella,
0: la terremo
1: bella
0: con noi e la faremo ascoltare altre volte comunque.
1: Grazie.
0: Che bellissima,
1: eh? Di questo tuo pensiero per la mamma
0: di Fabio
1: che non c'è più. Mm. E allora la Mari dice grazie, anche Michele vi saluta.
0: Ciao Michele.
1: Grazie mille. E allora aspetta qua.
0: Dopo adesso vi stupirò.
1: Ciao ragazzi del sabato sera. Vi sto ascoltando. Bella trasmissione come sempre. Vi ringrazio per questa canzone. È vero, Anna Oxa mi è sempre piaciuta, come pure una cantante indonesiana che adoro. Saluto la mia grande amica Luisa, spero moltissimo di rivederla e darle un forte abbraccio.
0: Speriamo.
1: Un saluto a voi e grazie ancora per gli auguri.
0: Grazie a te,
1: via radio. Ciao ragazzi e buona trasmissione. Grazie mille. E allora adesso facciamo una cosa del genere.
0: Quello che ho detto.
1: Sì, sì. Aspetta un secondo.
0: Intanto io posso dire?
1: No.
0: Dico qualcosa.
1: Parlare del brano.
0: No, non dico il nome.
1: Ecco.
0: Allora, ragazzi, specialmente le signore. Dico alle signore, adesso quando ascoltate questa canzone,
1: parla tranquillo.
0: Pensate di incontrarmi e mi direte queste cose. Va bene? Vediamo se c'è qualcuna che dice qualcosa di quello che ho detto io, questa, che riguarda questa canzone.
1: Vediamo se è questa. Pronti?
0: Via, andiamo.

0: Sì, ragazzi, questa canzone capirete il motivo, no? Quando mi incontrerete mi direte queste cose, giusto?
1: Sì.
0: Giusto?
1: Sì.
0: Ecco, bene?
1: Aspetta.
0: Un'altra canzone meravigliosa di un cantante che non c'è più, ma...
1: Questa
0: metto. Grandissimo cantante, una voce celestiale, eh?
1: Mamma mia, che voce.
0: Bellissimo. Purtroppo è scomparso anche lui.
1: Ragazzi, appena no.
0: Ragazzi, qua, ragazzi,
1: canzoni bellissime come sempre, grazie, e se potete attendo a vostro gusto che indovinate sempre, sempre Antonella.
0: Ciao, sì, Antonella.
1: E allora è questa qua. Ragazzi, senza di voi non sarebbe sabato. Come sempre, saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, Marica, Corrado e Anna Maria, e buona trasmissione a voi. Davide d'Alesiano.
0: Preparati, Davide.
1: Ciao, Davide.
0: Preparati.
1: E allora questo e questo. Visto? Aspetta un attimo.
0: Prego,
1: aspetta.
0: Ehi. Faccia quello che vuoi.
1: Ok. Bene. E carissima Antonella.
0: Antonella,
1: Senti qua.
0: Senti che roba.

0: grande mango è
1: bellissimo. E allora aspetta un secondo,
0: prego.
1: Aspetta. Wow, grazie. Solo quando potete non moriremo mai.
0: Te l'ho detto io prima.
1: Esattamente.
0: Come la mettiamo dopo?
1: Aspetta che vado avanti a leggere qua.
0: Leggila.
1: No, aspetta questo. Buonasera Nica,
0: buonasera.
1: Maestro, io sono già in ascolto e saluto tutte le persone in ascolto e rinnovo gli auguri e anche a Claudio Della Beppa per il suo compleanno. È vero, anche Claudio Della Beppa.
0: Claudio Della Beppa,
1: sì, allo stesso giorno di mio marito. Sì, dell'ascoltatore silenzioso. La vostra musica è sempre bella, Dunia. Grazie
0: Dunia. Sentirete adesso.
1: Buona serata ragazzi, ci sono pure io e vi ascolto molto volentieri. Le canzoni, wow, grazie. E allora io vi dico.
0: Chi è questa?
1: La Flaminia.
0: Flaminia.
1: E allora io vi dico anche questo.
0: Dica
1: che
0: anche questo.
1: Il 6 settembre alle ore 12:30 al ristorante Al Falco d'Oro a Curtarolo,
0: qua vicino,
1: Padova.
0: Sì.
1: Ci sarà una cover Nomadi, gli
0: Fantastica.
1: Allegri Vagabondi. Sono dei ragazzi meravigliosi,
0: amici nostri,
1: che vi consiglio di venire a sentire. Saranno veramente,
0: li salutiamo se sono in ascolto.
1: Esattamente.
0: Germano,
1: il nostro amico
0: Germano,
1: il cantante Germano. Grazie. E allora aspetta un secondo, maestro, tira via la mano.
0: Adesso facciamo una canzone di un cantante cambiato. Perché?
1: Perché?
0: Vabbè, allora dai.
1: Ma non ti ricordi più da momento?
0: No, avevamo detto che mettiamo su Bon Jovi.
1: No,
0: adesso l'altra.
1: Sì.
0: Raining?
1: No.
0: Ah, Eros.
1: Ma che?
0: E cosa?
1: Mamma mia, adesso la senti.
0: Sentiamo, dai. Questo cambia tutto.
1: Ho appena letto un messaggio che ha detto.
0: Ah, non moriremo mai, di mango.
1: Pronti qua.
0: Bellissima canzone.
1: Vai.

0: sì, grande indimenticabile Mango.
1: Esattamente, mancano un minuto e 40 secondi alla pubblicità, quindi non facciamo partire nessun brano. Vi teniamo solo compagnia fino a quel momento.
0: Dopo metteremo su un'altra canzone di un grande cantante, voce celestiale. Questo è Greco. Lo vedremo che è meraviglioso, è morto anche lui, purtroppo, ma grandissima voce, celestiale, diamo tutte le voci ci Mango celestiali. Ragazzi, questa è musica. Non dico altro. Dopo andremo in discoteca, facciamo un tour, e dopo torniamo su Facebook e facciamo il resto. Guardate, canzoni italiane. Ci sono tante canzoni bellissime.
1: Anche...
0: sì, la musica dance, no? Anni 2000, anni 90-2000. La migliore musica, strong.
1: 90-2000, sì.
0: Sì, 90-2000. Sì, sì. Allora. Beh, cosa ha da dire queste canzoni, ragazzi? Sono bei tempi, vero, ragazzi?
1: Se mi lascia parlare, lo dico, se invece parla sempre lei.
0: Prego.
1: Scusi,
0: Prego.
1: E niente, che mi fanno tornare indietro con gli anni, con il tempo di quando ero ragazzina, che portavo magari la gonna corta.
0: Non faccio più. Comunque, ragazzi, questi erano gli anni migliori, comunque. Non si aveva niente, però si era più uniti.
1: Bei tempi, Davide D'Alesiano, sì, Davide.
0: Davide, dopo anche per te c'era la musica strong, Davide. Andremo a farla in mare noi, questa qua. Portiamo la console in mare e balleremo là. Piacerebbe te andare in mare e ballare sulla spiaggia, sul bagno asciuga o in mare?
1: Asciuga.
0: Ma dai, dove ballare? In cima agli alberi, dove?
1: No.
0: Ma uno può ballare ovunque,
1: Io ballo.
0: La musica è vita, la vita non è musica, sì?
1: Sì.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni in matematica come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 01 59 80 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Eccoci qua.
6: Sì. E allora, bravissima Antonella.
5: Sì, grande Dennis. Questa canzone è di altri tempi, è bellissima. Mamma comunque, mia. Da brividi. Sentirete, dai, andiamo.
6: Vado.
5: Vai.

0: Sì, grande Demis,
1: Rain
0: and Tears.
1: Mamma mia.
0: E altro, adesso facciamo un'altra canzone e poi andiamo con la musica dance. Piccola escursione nella nostra discoteca di Radio Gamma Fai. Andremo in spiaggia a fare questa musica.
1: Viene, va anche lei?
0: No, vado, sono io che la propongo. Ah. Chi vuole venire con me? Musica volontà, musica dance 2000, anni 2000 e 1990-2000. La più bella musica dance.
1: Sì, io vado con questa.
0: L'altra canzone è meravigliosa, ragazzi.
1: Sì, signori, sentite questa?
0: Eh.
1: Eccola qua, mamma mia.
0: Non è ben sentire.
1: Vado?
0: Vai, vai.

0: diremo grande, grande, grande, grande, grande, sì. Grande. Quindi sono in moda, ragazzi.
1: È vero Antonella.
0: È vero.
1: Bellissima, bellissima.
0: Adesso andiamo un po' di musica dance, dai, facciamo ballare. Anche col caldo, anche col caldo, ragazzi.
1: Sì,
0: immaginatevi in spiaggia. Dico solo, immaginatevi in spiaggia con me alla console.
1: Tranquillo.
0: Sto parlando con me.
1: Com'è
0: alla console, mi potete chiedere quello che volete. Nella musica dance sono qua apposta. Mi va il sangue, ribolle nelle vene qua adesso. Sai, il DJ è arrivato, DJ. Sì, eccolo là. Ciao carissimo Brombe.
1: Sta buoni.
0: Brombe, eccoci qua. Si parte, prego. Come hai abbronzato, vedi che roba. Non è stato. Sei stato al mare, caro. Non vuoi venire qua? No. Vabbè, dai. Possiamo ascoltare un po' della tua musica allora, va bene?
1: Pronti qua.
0: Si parte? Signori, si parte.
1: Sì.
0: DJ Brombe, eccolo qua.
1: Brombe e la
0: musica dance anni 90 2000.
1: La signora?
0: Non mi ricordo più il nome.
1: Proseman.

Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

0: Grazie, il nostro Davide D'Alesiano. E Paradiso Bailando, una delle mie preferite.
1: È logico, no?

0: esserci qua anche per stasera. È finita la musica dance, a sabato prossimo per altri,
1: esatto,
0: altra musica favolosa, dai,
1: esattamente,
0: prima o dopo ci troveremo in spiaggia, prego.
1: No,
0: allora andiamo con un, con un grande cantante.
1: No, no, aspetta,
0: prima di andare su Facebook.
1: No, aspetta, aspetta, aspetta,
0: lo devi leggere.
1: Giulia, ce l'hai la carta?
0: Ah, ecco,
1: e la penna in mano?
0: La penna.
1: E allora scrivi 3 4 2 0 3,
0: sì,
1: 0 3 9 7 0. Puoi prenotare quando vuoi.
0: Casomai ripeteremo il numero più avanti.
1: Sì, dopo quando andiamo su Facebook lo ridico.
0: Esatto. Adesso andiamo con un cantante.
1: No, no, aspetta un attimo adesso. Aspetta un
0: qualcos'altro?
1: Attimo. Metto su un brano.
0: Metta su un brano, signori.
1: Pronti?
0: Un grande cantante.
1: Esattamente.
0: A livello mondiale.
1: Signori?
0: Signori, It's My Life.
1: Aspetta, aspetta un attimo però che guardo che numero è. 1, 2, 3.
0: Numero Is My Life, Bon Jovi.
1: Pronti qua, signori?
0: Yeah.
1: Alla grande. Pronti?
0: Is My Life. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow.

0: Life.
1: Eccoci qua, rientriamo adesso nelle canzoni.
2: Dai, come? Dimmi. Aspetta, aspetta un secondo, aspetta. Aspetta un secondo.
1: Ti sei collegato o no?
2: Aspetta un attimo.
1: No, tutto no, ci colleghiamo con Facebook. Gli amici,
2: sì,
1: di Facebook.
2: Un secondo, no? Aspetta un secondo, aspetta un secondo, che cambio il CD.
1: Devi cambiare il CD?
2: Esattamente, cambio il CD.
1: Adesso entriamo per fino alle 21 in Facebook. Dalle 21 alle 21.30 avremo altra musica di altro genere.
2: Tranquillamente.
1: Sto parlando tranquillamente.
2: No.
1: Sì.
2: No.
1: Sì, sì.
2: No.
1: Abbiamo spaziato da vari tipi di musica, no? Giusto? Noi facciamo così, facciamo musica. È andato il CD?
2: No, la copertina.
1: Per come mai?
2: Perché?
1: È sempre adoperata, dai.
2: Perché esattamente.
1: Capita anni, la musica va, anni.
2: E allora via vado in diretta.
1: Andiamo su Facebook, signori.
2: Qua.
1: Via, prego. Ci siamo? Ci siamo. Io non mi vedo mica.
2: Adesso ti vediamo. Vieni più vicino.
1: Aspetta un attimo.
2: Allora,
1: eccoci qua. Buonasera, ragazzi. 3, 2, 1, via. Così ci vedete.
2: Un attimo.
1: Ci vedete?
2: Secondo. Vieni più in qua.
1: Ci vedete?
2: Signori?
1: Eccoci
2: allora,
1: qua.
2: Allora, il signore è in azzurro, celeste, più chiaro. Io bianco e nero.
1: Che mi dà una cosa meravigliosa, bianco e nero. Ma qual è il migliore? Va bene, dai. Signori, che musica facciamo andare adesso? Musica di altri tempi, comunque musica degli anni passati.
2: Esatto.
1: Con una cover band, giusto?
2: Sì.
1: Fra l'altro anche un mio parente, fra l'altro, è cantante.
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
1: Non è vero?
2: Madonna, se è vero, certo.
1: Certamente. Aspetta, mi fa spizza qua.
2: Aspetta.
1: Ciao ragazzi, come state? Siete al mare?
2: Tutto bene?
1: In montagna, dove siete? Dove siete? Cosa fate? Diteci, no? Se volete noi vi veniamo a trovare, no? Se siete al mare veniamo al mare. Dove?
2: No.
1: In qualsiasi parte?
2: No.
1: No.
2: Noi dobbiamo tenere compagnia da qua. E adesso diciamo una cosa.
1: Dica.
2: Che il 6 settembre prossimo.
1: Yes.
2: Al ristorante Al Falco d'Oro di Curtarolo.
1: Vicino
2: via
1: qua.
2: Sant'Andrea numero 10. Ci sarà alle 12.30 un concerto.
1: Aspetta,
2: ci sarà un pranzo che ha un menù fantastico.
1: Va bene? Di tutto e di più.
2: Esattamente, dall'antipasto al dolce allo spumante.
1: Esatto, tutto a volontà. Pazzesco,
2: volete,
1: ragazzi, pazzesco.
2: E un concerto.
1: Sì.
2: Un concerto
1: di chi?
2: Degli Allegri Vagabondi. E dei ragazzi meravigliosi, fenomenali
1: di Bologna, mi sembra,
2: di Bologna e dintorni.
1: Yes.
2: Che sono una cover nomadi.
1: Yes, okay? Ufficiale, sì.
2: E li conosciamo da molto tempo e fa un immenso piacere che siano dalle nostre parti, quindi noi li andremo
1: assolutamente
2: a sentire e ad applaudire, perché veramente ne vale la pena. Tantissime cover dei nomadi, per l'amor di Dio.
1: Sì, noi andiamo
2: niente da dire,
1: certo.
2: esattamente. E poi più avanti ci sarà un'altra
1: grossa sorpresa,
2: il 27 di settembre, e non vi dico niente, e poi l'11 ottobre
1: con sorprese,
2: quella del 27 settembre che quella dell'11 ottobre,
1: direi proprio di sì.
2: Sorprese,
1: veniteci.
2: Comunque,
1: a
2: non andate
1: trovare.
2: Via, continuate a seguirci.
1: Poi ci siamo anche noi due, giusto? Ci siamo noi due.
2: Anche tre?
1: Noi due nel mondo e nell'anima.
2: Ciao Giovanni!
1: Ciao Giovanni!
2: Buona serata Nica e buona serata Rudy. Giovanni Leone!
1: Ciao Giovanni!
2: Non hai finito Giovanni!
1: Era un pezzo.
2: Non ti avevamo più sentito.
1: Di Cuneo.
2: Aspetta, via che intanto facciamo andare.
1: Fai partire la canzone, dai.
2: Qua.
1: Via.

0: che tempi, ragazzi.
1: Io lo
0: che
1: lascio
0: tempo.
1: Sotto partire, sai, il brano. Lascio che vada avanti.
0: No. Cos'è la prossima?

0: medley?
1: No, non c'è il medley.
0: No, come no?
1: È presto ancora.
0: Sentiamo cosa c'è.

0: cambiamo genere, signori. Loro sono loro?
1: Sì.
0: Certo che sono loro.
1: Pronti?
0: Via.
1: Via.
0: Questa avrà fatto un disastro questa canzone, eh.
1: Dai, sì, vai.
0: Signori, piccola che.

0: Fermaci un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano?
1: Noi ce l'abbiamo qui con la Katie in carne e ossa.
0: Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo, non è fatto per te.

0: Eccoci qua, signori, adesso un'altra canzone magnifica di questo cantautore che è morto.
1: Parla tranquillo, non mangiarti le parole.
0: Inglese, David Bowie.

0: questo l'ultimo brano tutta per voi, questa canzone fantastica.
1: Vediamo se è l'ultimo, vediamo Thomas quando arriva.
0: Va bene, intanto i Modà.
1: Sì,
0: non dico. Che si chiama Come un pittore. Bellissima canzone.
1: Beh, brano dal titolo
0: Come un pittore. Pronti via.

0: cos'è il prossimo brano?
1: Un attimo adesso sorpresa. Te lo faccio
0: sentire
1: con
0: prossimo...
1: sorpresa.
0: Sì, se quello che dico io è bellissimo. È una delle canzoni più belle che Pinesso abbia sentito, una delle più belle.
1: Sì.
0: Sì, anche come parole, come tutto, come canta questo cantante in maniera fantastica. Bellissima. Mm-hmm. Lei è d'accordo?
1: Parecchio.
0: Dai, è una canzone bellissima, dai.

eccoci qua, noi siamo arrivati e alla fine lasciamo lo spazio al nostro caro Thomas e... al nostro caro Thomas e poi alla Anna. Buonanotte a tutti, la finite? Ci vediamo e ci sentiamo prossimo sabato. Buonanotte a tutti. Ma guarda che do tipi.

ricordo a me stesso che la mia crescita materiale e la mia crescita spirituale dipendono dalla fatica di altri uomini, vivi o morti, e che devo dare nella stessa maniera in cui ho ricevuto e continuo a ricevere.

campagna di informazione per combattere l'AIDS a cura di Gamma 5 e del Ministero della Sanità. Per non restare impestai non bisogna assolutamente mai e poi mai cucare con questi susseguenti elementi. Uomini, femmine, tosatti e tosate. E poi naturalmente con mussi, mui, bismui, boh, tori, vedei, sorane, vacche, vacche nostrane, vacche tedesche e anche vacche svizzere. Cavai, cavaitti, castradi, agnei, moltoni, tindi, piti, arne, arnati, gai, gaine, gaitti, chicchi e chechette, faiani, colombi, tortore, quaie, occhi e occhi in genere, e anche con gatti, conici, lievori e pantegane. Si consiglia anche di evitare qualsiasi rapporto con preti, frati, muneghe, zaghetti, cantori, sagrestani, capatti e perpetue. Questi sono i consigli finali. Ricordarsi di non pisare mai controvento. Non bisogna mai spuare per aria. Ricordeve di non ciucciare i scuglierini del caffè d'estaltri. Non ricordeve di non scorrezzare mai nei bar, nei cinema, nei cese, nei discoteche, nei ospedali e poi anche da casuini, beccari, fruttarui e anguriari. Bisogna evitare di andare nei cinematografi dove si fanno film de peo. Ricordarsi assolutamente importante, bisogna cambiare mutande manco una volta al mese, cose caldo una volta a settimana. Anche a stare attenti il più possibile, se è possibile, insomma, di non ruttare sul muso d'estaltri, se proprio ne affasì, mettiva il gumio davanti a bocca. Bisogna ricordarsi anche stare attenti coi dentieri d'estaltri prima di operarle e possibilmente passare a gavarechina. Dopo bisogna ricordarsi anche un'altra roba, due robe importanti. Prima di questa, ricordeve quando che ne mangiare che non bisogna mai cavarsi il camo dal naso e taccarle sotto la toia. Infine, se proprio non puoi comprare i goldoni, vabbè, li devo parare cammardari e ingroppare, oppure profilattici in alluminio, e se proprio si sensa del tutto, si può parare anche a tubi innocenti. Campagna di informazione per combattere l'AIDS a cura di Gamma 5 e del Ministero della Sanità.

0: Ed eccoci qua, carissimi amici da Radio Gamma 5, ben ritrovati, ben sintonizzati sui 94 MHz, tutte le persone che vorranno stare in compagnia con noi in questo sabato sera, aspettando la domenica. Ai microfoni Thomas a darvi il benvenuto, la nostra cara Anna che a breve sentirete in questo caldo sabato 4 luglio 2026. 21:48 minuti, siamo in diretta e quindi una buona serata a tutti voi. Siamo arrivati a luglio, c'è proprio da dire, siamo arrivati a luglio. Poi oggi è anche una giornata particolare, il 4 luglio, sia per gli Stati Uniti e sia per l'Iran, perché abbiamo l'Independence Day nel 1776 negli Stati Uniti, quindi hanno il loro giorno dell'indipendenza da festeggiare, meno indipendenza noi dagli Stati Uniti, ma quella è un'altra storia. Hanno i 250 anni e hanno il conto tondo, e i funerali di Khamenei, che sono giunti milioni di persone in Iran da tutto il mondo, quindi ecco, sono veramente giornate veramente ferventi, sia da una parte e sia da quell'altra. E per noi, in sostanza, in questo 4 luglio le ferie si avvicinano. Le ferie si avvicinano, ma per molti italiani non è proprio un momento di sollievo, ecco, diciamo, perché è un periodo in cui la realtà pesa, purtroppo, ahimè, ancora di più. Perché fa caldo, sì, indubbiamente, ma la vera paura non è il caldo, sono i temporali improvvisi, le grandinate violente che devastano i tetti delle case, rompono i pannelli solari, ammaccano le auto, distruggono ortaggi e raccolti, e quindi tutto il sudore, il sacrificio che è stato fatto già a partire da quando comincia a stemperarsi un attimo l'inverno, e poi raccolto per tutta la nuova stagione. Ecco che ogni volta ci si ritrova con danni enormi e poche risposte, e anche quando si è assicurati bisogna ovviamente lottare con carte, peripezie, attese infinite, andare da Erode a Pilato, da Pilato a Erode, quindi sempre dai vari azzeccagarbugli. Non è facile andare, soprattutto anche a riscuotere una polizza assicurativa. Si paga alla fine per ottenere poco, ecco. E intanto chi non ha soldi, sia per stipulare polizze molto costose o per semplicemente sistemare un tetto danneggiato, cosa fa? Dorme con le pentole per raccogliere l'acqua che cola dal soffitto, magari no, e quanti casi che ci sono, magari si comincia, non so, dal locale lavanderia, anche se c'è una gocciolina, oppure dal locale caldaia, oppure dal garage, dice, tanto non è ancora la casa, e piano piano quando si asciuga la possibilità economica si ritornerà, chissà, alla bagnarola come era una volta in camera da letto, e dopo ti bagni la fronte che dice, oh cavolo, sta piovendo. Eppure neanche mezzo secolo, appena mezzo secolo fa era così. Cos'è mezzo secolo? I 50 anni, 50, 60, ma siamo lì, D'altronde quello che sta succedendo, no, è sempre tutta colpa del cambiamento climatico, no? Quindi se c'è questo cambiamento in atto, però un momento, aspetta un attimo che dal sito del Giornale d'Italia, articolo del 27 luglio 2023, ma è sempre valido, possiamo trovare questo trattato a cura della redazione, appunto, www.giornaledittalia.it. 26 luglio 1967, quindi praticamente dunque 59 anni fa, ecco. Caldo record a Roma, si soffoca con 42 gradi, la grandine squassa Milano, i fat checker, cioè i cercatori di bufala, i censori vari, non so, alla Open, Buttac, Puente e Mentana, ovviamente riferiscono fonti, rivelazioni incerte. Questo è un articolo del Corriere d'Informazione datato 26 luglio 1967, parla di caldo record a Roma e fortissime grandinate a Milano, e secondo numerosi fact checker, che sostengono ovviamente il cambiamento antropico e climatico, è una bufala. E questo articolo dice è una bufala, qua vi sto praticamente leggendo il trattato di questo www.giornaleditalia.it, scritto da redazione 27 luglio 2023. Milano, 26 luglio 1967. La città è letteralmente squassata dalla grandine, con chicchi grossi come uova. Una tempesta si abbatte sulla città provocando non pochi danni. Nelle stesse ore a Roma un sole battente fa registrare un picco delle temperature di 42 gradi centigradi. E poi notizie di incendi a Portofino e di una cappa d'afa che copre il paese. Sembrano i titoli dei giornali di ieri, ovvero 26 luglio 2023, perché questo articolo è del 23, ma a riportarle è il Corriere d'Informazione, che oggi è il Corriere della Sera, nel suo numero del 26 luglio 1967. Riportato alla luce... Questo articolo è stato riportato alla luce dalla trasmissione Il Diario del Giorno di Rete 4. Sì, ve lo ricordate questo programma? Accompagnato dal commento secco del conduttore della stessa trasmissione, Andrea Gianbruno, ex marito della premier Giorgia Meloni e papà di Ginevra. Dice Gianbruno, parliamo del 2023, dice Gianbruno, riferendosi all'allarmismo di questi giorni riguardo al tema climatico, virgolette, non è che ci sia tutta questa gran notizia. La rivelazione della trasmissione Mediaset ovviamente è esplosa in un dibattito pubblico da giorni e giorni, appiattito su una rappresentazione degli eventi da molti considerata velenosa ed eccessivamente sbilanciata da una sterile ricerca del sensazionalismo. E questo cosa sta a testimoniare? Che ogni anno siamo sempre qua, arriva il temporale, arriva la tempestata e si vanno a fare questi allarmismi a volte eccessivi, perché purtroppo c'è una realtà, però non è solo dovuto a una colpa del cambiamento climatico, è una colpa anche di speculazione e anche di sensazionalismo. E qui apro una parentesi, perché vorrei ricordare anche il meteorologo della Sette, Paolo Sottocorona, che ha avuto il merito anche lui, ecco, di smontare garbatamente la narrazione eccessivamente terroristica sul cambiamento climatico, di aver accennato inoltre anche al tema della geoingegneria. Quindi tanto di cappello e onore anche per Paolo Sottocorona, che lui affermava praticamente che se all'opinione pubblica si annunciano temperature roventi, questa finirà per percepire più caldo di quello effettivo, accrescendo ansie, paure e malesseri. E questo appunto lo riferiva nel suo spazio, ecco, della trasmissione di La 7, quando faceva l'angolo del meteo. Paolo Sottocorona, scomparso improvvisamente a 77 anni a ottobre 2025. Proseguo con l'articolo del 2023 del Giornale d'Italia. Non sono infatti in pochi, in particolare sui social, a ritenere la rilevazione del luglio 67 la prova di una certa ciclicità attorno a quanto sta avvenendo in questi giorni. Le accuse molto numerose online si scagliano quindi contro la narrazione che della questione climatica odierna viene fatta, a detta di non pochi commentatori, costruita appositamente per montare artificialmente un senso di emergenza attorno ad eventi in realtà, l'articolo del Corriere d'Informazione lo confermerebbe, in realtà comuni, cioè si sta, fa caldo come sempre. È logico che se gli era uno scudo, come potevano essere le campagne piantumate, piene di alberi, le città con gli spazi verdi, meno cementificazione e più corsi d'acqua in superficie, ecco che quello andava a dare questo sollievo, che ovviamente avere un bel piazzale di cemento dove c'era un bel campo di terra, c'è un bel centro commerciale enorme dove c'è anche poca affluenza alle porte di Abano, per dire, ecco che già lì un bel piazzalone con le betonelle al posto di un paio di ettari di campagna, ecco, vedete che già lì in qualche anno è cambiato lo scenario, e anche quello è calore che si va ad accumulare. Quindi purtroppo sì, di antropico certo che c'è, di antropico, ma di antropico speculativo, no, di antropico quello con la panda che alle 7 della mattina deve andare a lavorare, di antropico c'è che hanno veramente interrotto un ciclo naturale come la fotosintesi clorofilliana. Ecco, il polmone verde non è solo nella foresta dell'Amazzonia, del diboscamento, grandissimo problema anche quello globale, ma è anche di una semplice città XYZ dove viene a mancare sempre di più il proprio polmone autoctono rigenerativo del proprio ambiente, clima, atmosfera, e dove appunto si può avere anche questo giovamento di un abbassamento proprio sensibile, proprio che si va a percepire, della temperatura. I semplici giardini pubblici, ad esempio il Prato della Valle, ecco, pochi giorni fa ho avuto occasione di andare a Padova, dopo tanto tempo che non andavo, ho avuto modo di soffermarmi un attimo passeggiando, ecco, per Prato della Valle. E finalmente sto vedendo questi alberi, ecco, ritornare grandi come osservavo in queste foto in bianco e nero, quando ho i ricordi di mia mamma piccola, quando il nonno, suo padre, la portò alla Fiera del Santo del 13 giugno a Padova, che allora le giostre erano proprio in Prato della Valle, non erano in Foro Boario, e c'erano questi alberi enormi che dopo nel frattempo sono stati tutti tagliati, perché vabbè, c'è una emivita anche della pianta, erano stati ripiantati sti alberelli. Ho visto ricrescere, riguarda, dico, sta ritornando il famoso Prato della Valle, quello che vedevo in queste foto in bianco e nero, lo sto vedendo anch'io, ma quanti anni sono passati per poterlo rivedere, e quindi anche per poter avere anche io la possibilità di percepire questa sensazione di refrigerio, di frescura, di ombra, la famosa ombra che ti dà andarsi a sedere o su queste panchine di marmo, che sono sempre lì ad osservare la gente che passa, così ferme, così immobili in questo mondo pazzo che è in continua rivoluzione, innovazione, cambiamento, non si sa se in meglio o in peggio. E quindi ecco che proseguo con questo articolo, appunto, su appunto la percezione a detta di non pochi commentatori che sia stata costruita appositamente questa emergenza per montare artificialmente un senso di emergenza attorno ad eventi in realtà, come appunto confermerebbe l'articolo del Corriere d'Informazione, in realtà comuni, ecco, perché quando è estate, ecco, l'estate è più calda e l'estate è più fredda. Sempre sul Giornale d'Italia continua questo passaggio: i dubbi sull'articolo del 1967. Non sono tuttavia pochi, d'altro canto, a denunciare una non trascurabile incertezza sulle fonti dell'articolo del Corriere d'Informazione. Oggi questo Corriere d'Informazione è tutto unificato a Corriere della Sera, perché dovete sapere che per Corriere di Informazione, gente, ecco, andando un po' a vedere che cos'è sto Corriere di Informazione, si intende, è proprio un suo storico quotidiano del pomeriggio, era un'edizione del pomeriggio, ecco, veniva pubblicata a Milano tra il 1945 e il 1981 ed ora è stata abolita, che è solo il Corriere della Sera, era una branca del Corriere della Sera, un'edizione pomeridiana. perché pensate, ecco, pensate gente, una volta, ecco, non essendoci i vari appunto televideo, telefonini, televisione, computer, PC, vari appunto tabelloni informativi, news, TG.com 24, tutte ste cazzate qua, ecco, che qual era l'unico mezzo per informarsi, soprattutto di cose serie, di notizie, che uno appunto andava a reputare notizie serie, perché a mezzo proprio informazione ufficiale, a mezzo stampa, a parte appunto le chiacchiere delle pettegole di paese, che quelle 24 ore su 24 viaggiavano alla velocità della luce, appunto erano i quotidiani, erano i giornali, era la stampa, e quindi ecco che era a ste edizioni, appunto le edizioni dei quotidiani, che ne era addirittura due, che era l'edizione del pomeriggio, l'edizione della sera, sì, dopo che era stampa notte, insomma, che era un grandissimo lavoro con i quotidiani, quindi vuol dire che la gente poi li acquistava, ma vuol dire che forse tutto sommato la gente poteva anche permetterselo anche di più, perché c'era un tenore di vita diverso, forse un potere d'acquisto migliore, ed era tutto era tutto più bello una volta, Anna. Invece adesso abbiamo tanti mezzi per informarci, tutto non ci informiamo più di niente.
1: Non stiamo... sì, proprio la gente se ne sta proprio.
0: E poi una volta forse facevano anche le cose più semplici proprio per l'italiano medio. Adesso al posto di semplificare la vita vanno a sembra
1: lo
0: quasi che lo fanno per distoglierti proprio dall'informarti. Perché uno così legge dei titoli di giornale, parlano il politicamente corretto, fanno, non so, dei vari giochi di parole, non parlano potabile, non parlano come Casamagna.
1: Usano tanto le parole inglesi,
0: gli inglesismi, bravissima. Una volta lo usavano i latinismi, il curato del paese te parlava in latino per farti vedere che lui sa, tu non sai niente, e appunto per mettertela in culo. Adesso fanno gli inglesismi vari, noi a Gamma 5 usiamo i francesismi, invece noi parliamo il francese, appunto.
1: No, che facciamo l'italiano maccheronico.
0: No, anche quello, ma anche qualche francesismo noi lo facciamo, ci riesce molto bene ancora fortunatamente in questa branca di libertà ancora dei 94 MHz, che ci possiamo ancora permettere nonostante 50 anni di vita, e non è poco, gente. E non è poco. Saluto la Renata di Vicenza, che è professoressa di francese, lei veramente è. Lei non fa francesismi, fa i fatti, insegna proprio la lingua francese, e quindi ecco che se i dati riguardanti l'improvvisa tempesta, sto proseguendo l'articolo, se i dati riguardanti l'improvvisa tempesta con chicchi di grandine grossi come uova abbattutasi su Milano nel 1967 non sono stati per adesso contestati dai fact checker, discorso a parte, merita la temperatura record di 42 gradi riportata nel pezzo incriminato, quello di Roma, perché in sostanza cosa fanno sti fact checker, i puenti, i Mentana, quelli che le bufale, no? Loro praticamente vorrebbero, vanno a contestare anche i giornali dell'epoca, perché vorrebbero dire che in questo articolo di 58 anni fa hanno sbagliato a scriverlo, non è come dovevano scriverlo, cioè vogliono anche negare ciò che fa parte della storia e che è stato documentato magari da giornalisti più seri, più corretti, per una sana informazione, forse un po' meno prezzolata di adesso. Non dico che anche allora era un'informazione linda e cristallina, perché le varie correnti politiche, prima col regime, il ventennio, e dopo comunque con le varie correnti politiche, la guerra fredda, c'erano anche allora, però almeno su un bel acquazzone temporale, almeno allora il problema antropico non c'era, c'era solo il problema di un'Italia in ripresa e in risalita e il boom economico. E quindi ecco che, stando a quanto si legge nello stesso articolo, ricordo, è consultabile negli archivi online del Corriere della Sera, tutto tuttora, ecco, i 42 gradi non sarebbero una misurazione ufficiale, ecco, secondo loro, mancando del luogo in cui sarebbe stata raccolta e da chi oltre che dell'importantissimo dato, ecco, sulla metodologia della rivelazione. Cioè, fanno questo gioco, giro di parole, fact checker, perché? Perché vogliono smontare in sostanza questa notizia che nel 1967 non poteva fare così caldo come adesso. Ecco, se no, appunto, la pantomima esagerata del cambiamento climatico in atto non starebbe più in piedi. Se era caldo anche ora, 59 anni fa, come casè sta caldo l'altro giorno, adesso si è un po' rinfrescato, allora dove c'è tutta questa emergenza? Che se sta anche adesso può succedere un po' di più per
1: ma
0: i discorsi
1: bello,
0: detti.
1: Thomas.
0: Ma cos'è?
1: Il bello, Thomas, che può darsi anche con tanto riscaldamento, perché abbiamo tanti condizionatori accesi, una volta i condizionatori non c'erano, ma e guarda che portano calore fuori.
0: Ma un po' tutto, la percezione anche come siamo abituati noi, non so, esempio blando, ti sei abituato ad andare a piedi scalzi e quindi non avevi un callo sotto il tallone del piede che non sentivi neanche le puntine da disegno che ti si appiccicavano sotto. Adesso siamo abituati ad avere sempre le scarpe o le pantofole, appena appoggi il piede sul pavimento, oddio, che freddo, oppure il pavimento ci sono i microbi, cioè siamo sempre noi come persone, è proprio l'abitudine di come si vive che ti porta anche ad esagerare qualche volta. Ritornando al discorso della temperatura, perché dicono appunto i fact checker, se la temperatura viene e la misurazione eseguita al suolo, ecco che la temperatura potrebbe tranquillamente acquisire alcuni gradi in più rispetto a quelli realmente presenti. E non a caso, però, ecco, nello stesso articolo viene indicata proprio nell'articolo del 67 una misurazione ufficiale per il 26 luglio 1967 di 38 gradi centigradi, temperatura registrata dal Centro di Osservazione Meteorologica di Roma Nord, è tuttora consultabile negli storici, nei dati storici, perché appunto va a studiare i vari grafici dell'andamento della temperatura negli anni. Quindi anche se noi sei 42 gradi, come che magari può avere scritto il titolo del giornale, comunque riportato nelle colonne di questo giornale del 67, 38 gradi ufficiali dal Centro Rilevazione Roma Nord, comunque vi sembrano pochi 38 gradi, e se caldo basta. Ecco che se dopo nel sensazionalismo vogliamo portare questa diciamo normalità dell'annata più calda, l'annata meno calda, l'annata fredda, ancora ricordiamo l'inverno 85, l'anno della mia nascita, che sono scoppiati letteralmente gli alberi della strada, per le strade, da quanto freddo è stato anche da noi qua in Nord Italia. La gente ancora di quegli anni là si ricorda l'inverno 85, e abbiamo anche le estate calde. Ecco che ci sono di vari archivi, ecco, questa, in questo caso è della televisione francese, e soprattutto che sono stati riportati, si possono trovare sui social ancora di trafiletti in Facebook, canali Telegram, dove a suo tempo me l'ero tirato giù, come si chiamava, Social TV Network, questo canale Telegram che ora è stato oscurato, però si possono ancora trovare delle fonti che e ci sono, se consultabili, dopo si vanno a ritrovare in internet, perché quando tu hai dopo una base per andare a cercare su Google qualcosa trovi, se tu vai a cercare così generalmente in una forma generica c'è la, diciamo, l'oblio, c'è appunto la censura appunto digitale, il Digital Service Act, e quindi non trovi più nulla. Però qua, se ti ancora deve cercare parola per parola, o il giornalista che affermava questa frase eccetera, con un gioco di parole ancora si trova qualche informazione. Ecco che allora c'è un programma televisivo, si trovano ancora queste fonti, ripeto, non è così facile, ma si trovano, del 1989, questo giornalista ha fatto uno speciale, andato in onda su Antenne 2, con Antenna 2 della televisione francese, condotto dal giornalista presentatore televisivo Henri Sagnier, dove si affermava appunto nell'89 che il livello del mare sarebbe aumentato di un metro in 10 anni, quindi entro l'anno 2000 il livello del mare sarebbe aumentato di un metro, e quindi in sostanza, in soldoni, Venezia, le Maldive, metà del Bangladesh, i Paesi Bassi eccetera scompariranno dalla faccia della terra, affermavano, entro il 2000. Ecco, logico, queste cose, andandole a cercare adesso su Google, dicono sì, è stata una cosa eccessivamente sensazionalistica, è stata fatta un'affermazione troppo esagerata dagli ospiti in studio di quella trasmissione. Ma in sostanza, ecco che capiamo, in base a questi panegirici, a questi giochi di parole, andiamo proprio a capire che in sostanza quei che ne comanda in Europa, tutto sommato, perché il problema, abbiamo capito, è un po' più nostro che ce lo creiamo, perché l'Africa, l'America, gli altri se lo creano meno, saranno anche dei territori con una ampiezza, una vastità, ecco, più grande, noi siamo forse un po' più raccolti. Però tutto sommato, ecco che capiamo che quelli che vogliono proprio comandare e dominarci stanno un po' calcando la mano, cioè stanno facendo veramente di tutto per terrorizzarci, ecco, volendoci imporre sempre di più delle regole, delle norme, magari, ecco, in questo caso dettate ad agenda green, ecco. Perché? Per metterci in una condizione sempre più di vita, sempre più restrittiva per la nostra libertà, ecco, perché vogliono proprio sottometterci, essere delle persone sempre controllabili, tenendo in considerazione inoltre anche che il clima, soprattutto, che se ne parla, alla fine non si fa niente per risolvere questa cosa, è solo aria fritta, perché purtroppo il potere ha sempre la meglio, tenendo in considerazione inoltre che il clima pilotato e il clima ingegnerizzato purtroppo è sempre dietro l'angolo.
2: Sì, ci tranquillizziamo, grande AFA mi pare.
3: Neanche per idea.
2: Non c'è niente da fare, abbiamo una percezione. Che
3: è interessante che dai 40, sarebbe 42, 45, qualcuno dice addirittura 50.
2: Sì, in Puglia e in Sicilia hanno detto nell'entroterra ci sono stati fino a 45 gradi, dicono.
3: Ma allora, il discorso di una località, in qualche punto ci possono essere dei picchi di calore, però se sei su un terreno arido e vai a misurare la temperatura, è chiaro che non è quella di riferimento, vanno misurate nella stessa maniera, se no, scusate, adesso so che perdo un po' di tempo, ma io cerco di far capire, se vi chiedo che temperatura c'è nella vostra cucina, che rispondete? 25, 28, 32? Nel freezer c'è meno 18, nell'acqua che bolle sono 100 gradi, la fiamma sono 300 gradi. Qual è la temperatura della cucina? Non se ne può prendere una a caso, va stabilito, la prendo al centro della stanza, lontano dalle finestre, lontano dal fuoco, e saranno 25, 28, 32. Se non si fa così anche con le temperature dell'aria, spariamo le cose più folli. Le cose sono cose folli, sono allarmismi ingiustificati. Che tempo fa? Mi dovete perdonare, ma quando ci vuole. Insomma.
4: Anche quest'anno il caldo non ha fatto eccezione alla regola. Puntualissimo il caldo, puntualissimi giornali a parlare di temperature record, di livelli mai raggiunti negli ultimi 99 anni. Secondo i cronisti, infatti, ogni anno il caldo raggiunge punte mai raggiunte nei 99 anni precedenti. Con una semplice operazione aritmetica è possibile calcolare quindi le punte massime che il termometro toccherà tra 99 anni. La verità è che ogni anno la stagione estiva fa il suo dovere e mette sulla graticola la parte del globo di sua competenza. Lo spettacolo ogni volta è il solito, le strade e le piazze delle grandi città assumono un aspetto desolato. I passanti sono rarissimi e tutti rivolgono pensierini gentili ai fortunati mortali che se ne stanno al mare o ai monti. Abbiamo voluto tirare le somme degli effetti provocati dalla canicola del 64. Col solito sistema, con una piccola inchiesta condotta allo scopo di conoscere come hanno reagito ai 37 gradi coloro che sono rimasti in città.
5: Metta all'ombra.
6: Bravo, di che razza è questo gatto, signora?
5: È un persiane blu.
4: E come mai se lo porta presso?
5: Guardi, l'ho visto lì, poverino, sacrificato con gli altri, adesso l'ho preso e lo porto in montagna perché soffre troppo.
4: E dove lo porta?
5: Lo portiamo a Cervigna.
4: E lei cosa pensa del caldo?
6: Io penso che ci saranno 50 gradi sopra lo zero.
4: Ah, non sotto. E lei cosa pensa del caldo?
6: Che è molto forte.
4: Forte?
6: Molto forte.
4: Forte?
6: Molto forte, dico, sento abbastanza forte.
4: Ma quanto parla forte? Lei signora si difende dal caldo?
6: A me sì, tante volte mi metto la vestaglietta di casa, che c'ho...
4: E com'è?
6: Una vestaglietta sbracciata, sullata.
4: E poi?
6: Andiamo su in terrazza, in mutandine, ci prendiamo il sole, con i cioccoletti.
4: E lei signora soffre il caldo?
7: Tanto caldo, mi è stato tutto il rosso.
4: Anche lei signora soffre il cardo?
7: Cardo? Che è il cardo?
4: Il cardo.
7: Che cos'è il cardo?
4: Lei signora soffre il cardo?
7: Chi è il cardo?
4: Il cardo.
7: Cardo?
4: Cardo.
7: E chi ne so io?
4: Non sa cos'è il cardo?
7: No.
4: A Roma non lo chiamano cardo?
7: Caldo.
4: Beh?
7: Mi dà fastidio.
4: Grazie. E lei signore sente caldo?
8: Non sento caldo.
4: Come mai? Già, e lei cosa pensa del caldo?
6: E che cosa dovrei pensare?
4: Come, non pensa qualcosa del caldo?
6: A volte penso, qualche cosa, a volte no.
4: Grazie, buonasera.
6: Prego, buongiorno.
7: Che fa caldo?
4: Se permette siamo noi che lo chiediamo a lei, che fa?
7: Fa caldo.
4: Che fa?
7: Fa caldo.
4: No, che fa lei?
7: Io?
4: Sì.
7: Il calzolaio?
4: No, fa caldo.
7: Fa caldo, sì.
4: Appunto, secondo lei signore cos'è il caldo?
6: Il caldo è una cosa eccessiva, un fenomeno meteorologico.
4: Che cosa?
6: Un fenomeno meteorologico. È molto eccessivo e delle volte, diciamo così, ha dei gradi molto forti da poter, no? Da non poter sopportare.
4: Molto chiaro, ma riepilogando, cos'è il caldo?
6: Beh, il caldo, diciamo così, è un fenomeno meteorologico che porta a una condizione molto calda.
4: Grazie. E lei signora come si difende dal caldo?
9: Mattura il naso.

0: Ferie oggi sono diventate un lusso, sempre più famiglie non arrivano a fine mese, e qui non si parla più di vacanze, ma si parla veramente di resistenza, resistenza quotidiana, bollette, spesa, affitti, mutui, tutto cresce. Ma i salari, ovviamente, quelli no, quelli restano fermi, la gente lavora, lavora, lavora e resta povera. Ecco che guardandosi intorno, tutto sommato sembra che nessuno protesti. E perché? Ma perché, gente, sapete, finché si hanno 20 euro in tasca, se ha 20 euro in scassea, per una pizza il sabato sera, ecco che tutto sommato si fa finta che vada tutto bene. Ecco, ci si aggrappa così a quel piccolo conforto di una pizza. Sì, una pizza. Pizza, ecco, una pizza in compagnia, una
1: La pizza
0: pizza da
1: in
0: solo,
1: due.
0: è un totale di due pizze. E l'Italia è questa qua, la terra dei cachi, no? Io diceva Elio, le storie tese. Ecco che una pizza, un birrone gelato con rutto libero. Ecco, è già Paolo Villaggio, ecco, Fantozzi aveva già previsto tutto 50 anni fa della mediocrità del popolo italiano, magari una punturina e andiamo avanti, però arriverà che finiremo anche i 20 euro e quando finiranno anche quei 20 euro, ecco, forse sarà troppo tardi. Perché la suppostona sarà già ben penetrata nel gnau, nel gnau, nel deretano,
1: Farà i suoi
0: e
1: effetti la
0: li
1: suppostona.
0: farà, ecco. E intanto ecco che lo Stato, invece di ascoltare, stringe ancora di più il cappio alle persone. Perché, perché? Perché se sbagli a pagare una tassa, è ciò. Arriva Equitalia e arriva come un falco, già fai fatica magari a corrispondere la rata dell'IMU di un appartamento magari ereditato dai tuoi che hanno appunto fatto tanta fatica per acquistarlo, perché l'ufficiale postale che dovrebbe fare il suo lavoro dice va a pagarlo in posta, ti dice Postitalia, sbaglia a fare il codice catastale del comune a digitarlo dall'F24 nel terminale, il comune magari non percepisce l'importo perché arriva a un altro comune perché ha sbagliato il codice e te arriva e mora da pagare in 60 giorni. Ma se mi qua che sei a boeta, se sta a pagare tutto perché? Perché ha sbagliato quello delle Poste Italiane e magari ti tocca ripagarlo un'altra volta perché questa è l'Italia della terra dei cachi, no? Che se sbagli a pagare una tassa, ma anche se non ti sbagli, ti sbagli a quello delle Poste Italiane, Equitalia ti arriva come un falco e non guarda se hai figli, se sei disoccupato, se stai curando un parente ammalato, no, non lo guarda, però ti preleva forzosamente il giusto per loro, loro lo dicono qui, il giusto dovuto importo dal conto. 5 giorni di tempo e c'è il prelievo forzoso. E se non te cascai? E come si fa se non te cascai? Punto di domanda. Beh, magari te pignora, magari anche una vecchia auto. Hai un'auto vecchia, ti pignorano anche quella. Un ricordo di famiglia, non importa. Anche quello può finire tranquillamente all'asta. Sono andato con un mio amico una volta, mi ha voluto accompagnare qui a Padova, zona IKEA, tra il centro Giotto e l'IKEA. C'è un capannone dove fanno le aste giudiziarie. Dai, vieni, ci sono delle occasioni qua e là. Mi sono fatto convincere, ho detto, ma sì, andiamo a vedere per curioso. Non dovevo comprare niente, sono andato solo a seguire. C'è sto capannone, praticamente Anna sembra una festa. Magari c'è un furgone fuori in mostra, che sei degli strumenti da giardino, trapani, cose. Poi entri dentro, c'è tipo, sembra quei mercatini quando vai al
1: Sì.
0: mercatino. però dopo gente non è mercatino quello, lo dico già in anteprima. Ci sono delle sedie che ti siedi, c'è una bella scrivania, tutto bello, un'aria di festa quasi, no? Cazzo, praticamente quella è tutta, vendono tutti oggetti, cose blande, dopo ci sono anche delle fotocopie appese, sono le case, ecco, che tu puoi andare a vedere, ecco, per gli appartamenti.

0: appartamenti, tutto bello, tutto molto tranquillo. E tu giri stufe a pellet, biciclette, televisioni, fornelli, cucine, frigoriferi, quei bei mercatini, sai, quando vai a fare le città dell'usato, seconda vita. E che era una cassa panca di legno, fatta a sedia, molto bella. Mi sono avvicinato, ho aperto il coperchio di questa cassa panca, una sedia, ti siedi di legno e si apre, no? Ecco, trova dentro ancora dei pezzi di legna, una scatoletta di diavolina appena iniziata, appena aperta, un paio di guanti, quelli del calore del fuoco, uno scopettino di saggina e una paletta appena messa lì. Cioè, i gatti porta via tutto com'era. E lì sentì una merda essere presente in quel capannone, perché dico, questi gli hanno portato via il pezzetto di legna per accendersi il fuoco, per scaldarsi, con il cubetto di diavolina, ed è qui tranquillamente in mostra perché il primo offerente lo può comprare per una pipa di tabacco e portarselo a casa, e ti porti a casa parte della disperazione di queste persone che gli hanno portato via il pane dai denti. Ovviamente ci saranno anche i speculatori, i farabutti, coloro che meritano anche che gli venga pignorato il loro bene. Parliamo dei boss mafiosi, ma non trovi una cassa panca con tre pezzi di legna, ma anche di non di valore, con un pacchetto di diavoli, ma messa lì proprio come senza neanche almeno dargli una ripulita. Mi sono talmente vergognato di essere stato presente in quel capannone quel giorno che non ci ho più messo piede. Mi ha fatto veramente schifo, mi ha fatto schifo, ecco, lì ho sentito proprio lo stringersi il cappio al collo, proprio della vergogna. E quindi ecco che tutto può finire all'asta, tranquillamente, se soprattutto te hai una casa magari ereditata con sacrificio dei tuoi genitori, dei tuoi nonni, beh, appunto, meglio ancora, te la possono benissimo tranquillamente portare via. E se dentro magari c'è un abusivo che non paga niente, non paga le tasse,
1: non si tocca,
0: brava, quello occupa ingiustamente la tua casa, il palazzo dell'Ater, che l'Anna ne può dire per tutta stasera.
1: Signore,
0: perché?
1: Guarda.
0: Perché la legge, Anna, la legge, Stato, incredibilmente lo protegge di più, appunto, il disonesto dall'onesto cittadino lavoratore che si può trovare in difficoltà. Un'altra vergogna, questa è un'altra vergogna del nostro paese dei cacchi.
1: Lo sai l'ultima? Cipriani, famoso Cipriani,
0: quell'Arrigo,
1: ha chiuso, ma non i battenti, mercoledì riapre di nuovo.
0: Ah, beh.
1: Perché le operaie, insomma, che vanno a lavorare da loro, sono state bastonate dalle borseggiatrici.
0: Ah, poverine, tu capio. No, e quelle li rilasciano.
1: Non c'era nessuno
0: a difenderle.
1: Ha chiuso.
0: Ha dovuto chiudere perché mancanza di personale.
1: No, per protesta.
0: Ha fatto bene. Ha fatto bene.
1: Ed è quello. Difatti è una cosa proprio ignobile. Addirittura, se le borseggiatrici se ne vanno in ufficio da degli vigili urbani, no?
0: Sì, li proteggono, li fanno entrare.
1: E li proteggono.
0: E quelle, c'era la truppa Mario Giordano che li inseguiva. Le te venite dentro alla stazione Santa Lucia, li ha chiusi lì dentro, gli domanda i documenti al giornalista.
1: Ma
0: possiamo andare avanti così?
1: Questa è la legge italiana, non lo so. Non lo so, io non parlo del governo, ma è questa.
0: Perché Anna, sei tu cittadino onesto, tu che hai sempre pagato tutto, che magari hai fatto i salti mortali per tenere una famiglia, una casa in piedi, vieni punito. Ecco che se non riesci appunto neanche a pagare più sto IMU, ecco, per tenere in piedi sta cazzo di appartamento ereditato con fatica dal tuo parente, dal tuo familiare, magari con l'occupante dentro abusivo, ti arriva il pignoramento, ti arriva l'asta giudiziaria, ed ecco che la casa diventa della banca. Ma solo a quel punto, magicamente, tac, ecco che si attiva lo sfratto esecutivo dell'inquilino insolvente, quando la casa diventa della banca. non per difendere te cittadino, quando la banca ha il suo interesse che deve vendere la casa e guadagnare e recuperare il credito, allora arriva l'ufficiale giudiziario. Perché l'ho avuto un vicino di casa, ecco. Quando è andata all'asta giudiziaria, gli arriva la mattina che era andata fuori da casa con delle catene, Anna, delle catene che neanche al carcere là, cos'è quello là in America,
1: Alcatraz.
0: Alcatraz, brava, ho visto di quelle catene ai cancelli. Gli era 10 anni che era dentro sta casa, che ne pagava il mutuo, una serie di vicissitudini, ma dal momento che è andato sotto asta giudiziaria, catene, ga sfondata a parella, ga incadena tutto, non gli hanno dato neanche la possibilità di andare a prendere un paio di mutande. Gli era passato 10 anni, però nel momento che è diventato della banca la casa, ecco, hai visto, dico, qua il potere quando arriva. E quindi ecco che in quel momento si attiva lo sfratto esecutivo dell'inquilino insolvente, ma quando la casa non è più in difesa del proprietario ma della banca. Di queste cose, gente, non c'è da meravigliarsene, perché ne ha sempre parlato Alfredo Bellucco. Tra l'altro ieri sera si trovava a Ponte San Nicolò impegnato in una sua serata, e noi sappiamo tutti il suo grande impegno in prima persona a difesa del cittadino Alfredo Bellucco, rimettendoci in prima persona soprattutto, quindi tanto di cappello, sempre grazie Alfredo. Tra l'altro c'era anche Alfredo ai funerali di Vito Monaco sabato scorso. E appunto, ecco, nel frattempo, mentre lo Stato si accanisce come sempre sui piccoli, chi ha davvero rubato e speculato spesso non paga. Perché? Perché in certi casi viene protetto. E la politica sì certo, parla la politica, si fa vedere in TV, certo, nei talk show, ma non rappresenta più la vera vita e le vere condizioni ed esigenze della gente, non la rappresenta, perché è diventato solo spettacolo, è diventato solo aria fritta. E allora la domanda che ci accompagna questa sera, in conclusione, facendo questa chiosa, la domanda questa sera mi sorge semplice ma non banale, ed è: che cosa significa oggi informare? Cosa significa oggi, gente, informare? Perché oggi, gente, sempre più spesso abbiamo la sensazione che il confine tra informazione e comunicazione, informazione e comunicazione, si sia fatto molto sottile, quasi invisibile. L'informazione dovrebbe servire a capire la realtà, quello che sta succedendo. La comunicazione invece spesso serve a orientare la percezione di quello che succede nella realtà, di quello che accade. E quando queste due cose si sovrappongono completamente, ecco che il rischio è uno solo: che il cittadino non sappia più distinguere tra ciò che è dato di fatto, e ciò che è interpretazione, quello che ti viene propinato, l'interpretazione. Ecco che ci sono voci che, purtroppo, ci sono voci che quando si spengono non lasciano solo il silenzio, ma lasciano una domanda sospesa nell'aria, ed è appunto: che idea abbiamo oggi dell'informazione? E soprattutto, chi la sta davvero raccontando oggigiorno l'informazione? Chi ce la sta comunicando l'informazione, e come ce lo sta comunicando? Questa sera vorrei appunto portarvi questo ricordo, un ricordo che non è solo personale ma anche professionale e umano. Lunedì scorso, sappiamo tutti, due lunedì fa, ecco, è venuto a mancare Vito Monaco. Per chi lo ha conosciuto grazie anche al mondo della radio, nei primi anni di attività, Vito non era soltanto un amico. Vito era uno di quelli che questo mestiere lo ha attraversato davvero. L'ho attraversato dalla radio alla televisione fino a diventare direttore dell'informazione, passando per Tele Serenissima e poi appunto divenuta Canale Italia. Un percorso lungo, costruito senza mai addolcire troppo le sue parole, ruvido, tagliente. Vito era così, diretto, spigoloso, a volte divisivo, ma difficile da ignorare, forse anche scomodo. Vito non cercava il consenso a tutti i costi, e questo nel mondo dell'informazione è già una scelta precisa su che parte stare. C'è chi lo apprezzava proprio per questo, e come sempre c'è chi lo contestava. Ma una cosa era evidente: Vito non si nascondeva dietro delle frasi di circostanza. Vito, quando pensava che qualcosa non andasse per il verso giusto, lo diceva, e lo diceva chiaramente. E oggi, in un tempo in cui spesso si misura il valore di una notizia in base a quanto funziona sui social o a quanto faccia audience, ecco che questo tipo di atteggiamento appare, purtroppo, c'è da dire, veramente controcorrente, ovvero in direzione ostinata e contraria. E anche per questo Vito ha lasciato il suo segno, continuando a camminare sempre a schiena dritta, non avendo nemmeno lui, come tutti, la verità in tasca, certo, ma conservando sempre però e difendendo la spada tratta, la libertà in testa, la libertà nella nostra testa. Ciao Vito e grazie.
2: Perché siete in tanti ad aver scritto, non potevo leggerli tutti, non posso, vi dico solo grazie. Ci sono migliaia di persone che hanno seguito anche Facebook, siete stati carinissimi, vuol dire che ci volete bene, perché noi raccontiamo semplicemente verità, non siamo allineati, non vogliamo essere lingue lunghe, la nostra lingua ci basta per parlare, per comunicare, per raccontarvi cose che un domani possono aiutare non soltanto il vostro corpo, diciamo, ma soprattutto la vostra anima. Come adesso, che concludo la trasmissione con la canzone, augurandovi che l'Italia possa tornare come prima. E chi ce lo racconta? Povia. Vi saluto, vi ringrazio, vi auguro buona salute e buonanotte. Grazie a tutti, non faccio il nome di ciascuno. Un abbraccio, un applauso corale a tutti. Buonanotte e ci vediamo venerdì prossimo con altre novità. Buonanotte a tutti. Povia!

0: E una buona serata a tutti voi sui 94 MHz di Radio Gamma 5 e parola ad Anna. Ciao Anna.
1: Ecco, grazie, grazie Thomas. Buonasera a tutti e ai belli, buoni, brutti e cattivi dalla alla Z, alla X, alla Y, saluto tutti indistintamente. Ecco, sono presente anch'io questa sera e come di consueto veramente un pensiero grandissimo a Vito, veramente anche con le cassette che noi abbiamo trovato, no Thomas, quando lui trasmetteva qui a Gamma 5, e ho trovato delle cassette del 1982 addirittura, e quindi l'abbiamo fatto presente a Vito e tutto, lui contentissimo, anche se erano un po' registrati con, sai, fruscichio.
0: Sì, ma anche abbiamo avuto la soddisfazione, Anna, proprio il privilegio di parlarci assieme, di proprio parlarci per Radio Gamma 5.
1: Abbiamo,
0: voglio dire,
1: fatto anche una trasmissione come ospite telefonico, e veramente è stata una cosa stupenda. Quindi per quando io purtroppo quel giorno dovevo essere presente ai funerali, ma la macchina ha fatto le bizze e non potevo partire perché era andato tutto in ebollizione e non mi sono permessa, difatti era dal meccanico, non mi sono permessa di poter essere presente ai funerali. Bene, vorrei anche fare delle condoglianze al nostro Fabio Della Pianta.
0: Perché abbiamo avuto noi una notizia, la notizia ci è arrivata, Anna, con un po'
1: in ritardo, l'ho saputo oggi, e addirittura i funerali si sono svolti mercoledì e io non ho saputo nulla, non è che sto attaccata alla radio con tutti i problemi che ho.
0: Abbiamo avuto tante, è un periodo un po' impegnativo, penso, per tutti, Anna, chi per il lavoro, te per le vicissitudini, e per la salute, per questo e per quello. Noi non
1: io non sono venuta a sapere nulla.
0: Giovedì sera non abbiamo trovato, diciamo,
1: niente, non abbiamo trovato almeno né un annuncio né nulla. In tutti i modi sono venuta a saperlo stasera, quindi facciamo le condoglianze,
0: Fabio,
1: le condoglianze al nostro carissimo Fabio Della Pianta, che è venuta a mancare la sua mamma Irene. E quindi Fabio, insomma, sei con noi, sai che ti vogliamo tanto bene.
0: Dedichiamo una canzone, un omaggio, un pensiero, ecco, per la mamma di Fabio 883. Quindi, il nostro pollice verde, il nostro proloco, organizzatore, assistente, aiutante, assistente della domenica, con le poesie,
1: caro,
0: con il gas, con i mercatini, che lui appunto,
1: è
0: colui che accompagna le persone alle automobili, che aiuta sia nel parcheggiare, anche a fare proprio trasportare la merce che viene comprata, ecco, acquistata,
1: vero,
0: qua al mercatini al gas di Radio Gamma 5. Fabio, ecco, è il nostro Fabio Della Pianta, gli è mancata sua mamma e quindi vogliamo essere vicini, così, per questo,
1: ecco, allora lo omaggiamo,
0: evento così tragico, e forse il più appuntamento più doloroso della propria vita, è la perdita della mamma, è proprio, Anna, più straziante, proprio, volevo dire, ecco, questa perdita in questo momento, la scomparsa della propria mamma Irene. E così ti mandiamo un abbraccio, ti siamo vicini anche da parte di Giorgio.
1: È sicuro che Giorgio, quando lo sentirà, sai che lui va bene.
0: Pensiero per te.
1: Ciao Fabio,
0: per la mamma Irene.
1: Ricordare la mamma Irene.

0: Bellissima, bellissima.
1: Abbiamo ricordato Fabio.
0: Cioè, l'abbiamo ricordato la mamma
1: di Fabio.
0: La mamma di Fabio, la carissima Irene, sempre, sempre. Bene, adesso vediamo un po' che sono arrivati dei messaggi, li leggiamo caramente. E abbiamo Luca di Mandria, guarda, sempre presente. Ciao Anna Giorgio, Thomas, Edmea, Davide, Adriano, Marco, Renata, la mamma Mary, Bea, Beatrice. Se tanto tanto non sento la Bea, Beatrice, e non lo so, sono due settimane che non la sentiamo pure noi. Io poi, con tutti gli impegni che sto avendo, che sto attraversando, non ho provato nemmeno a dargli una telefonata, a sentire come vanno le cose, come non vanno, proprio non la sto sentendo nemmeno io. Ma speriamo che anche per lei le cose vadano bene. So che è diventata nonna.
2: Chi sei?
0: Questo è Salvarego.
2: Ciao Salvarego.
0: Cari Anna e Thomas, per fortuna ci siete a tenermi sveglio. Sono ancora sul trattore a finire i lavori. Tra due ore sarò in cucina a sfondarmi de carbonara.
1: Mamma mia, beato ti. Mamma, non sta a parlarmi due volte che cioè, da sfondarmi e mangiare sul primo, ma se vi a tenermi tu.
0: Ecco.
1: Vi a
0: tenermi. Buonasera, grazie. Carissimi Anna e Thomas, vi ascolto. Buona trasmissione. Saluto Alberto di Treviso e Simone di Bassano. Ah, questo è il nostro Antonio di Ferrara.
2: Antonio da Ferrara, ciao.
0: Poi abbiamo Mauro il cubano che dice: ciao Anna e Thomas, sono in ascolto. Un saluto a Giorgio dal cubano. Ciao Mauro.
2: Ciao Mauro il cubano.
0: E continuiamo, poi abbiamo il nostro Davide D'Alessiano. Un saluto, buona trasmissione. Un saluto ancora Davide D'Alessiano.
2: Ciao Davide.
0: E poi la Renata di Vicenza.
2: Oh là là.
0: Grazie del pensiero a Thomas, un caro saluto anche ad Anna Renata, questa è la carissima.
2: Grazie Renata.
0: Sai che ho parlato del francese.
2: Ah sì sì sì, è vero, la Renata Solerte che ha subito ascoltato.
0: Poi abbiamo la Valentina, ciao carissima Anna e Thomas, un saluto a Giorgio e a tutti gli amici ascoltatori, grazie di esserci, buona trasmissione Valentina e Piero, che li salutiamo caramente, sia la Vale che anche il nonno Piero, guarda.
2: E facciamo tanti auguri anche a loro,
0: ecco,
2: veramente,
0: la nostra Beatrice, guarda, la Beatrice... La nostra cara, il 28 marzo, cosa dice? Il 28 marzo c'è una trasmissione con Vito Monaco.
2: Ah, anche se Vito Monaco, sì,
0: il 28 marzo. Grazie, grazie Bea, guarda, ci ha mandato
2: delle scarpe, però delle scarpe particolari i piedi il 28 marzo. Vede che era già caduto, si vede, non lo so.
0: Non lo so, come se avessero delle spadrine, vedi?
2: Sì, sì, sì, delle scarpe comode, diciamo, da tennis, ecco. Vabbè, dopo ci spiegherà di più la Beatrice, dopo la sentiremo dopo.
0: No, non sono scarpe da tennis, vedi?
2: Sono quasi scarpe mediche, vero? Quelle
0: sì,
2: là che non vanno
0: sì,
2: di fare la luce valgo. Sentiamola Gabriella da qua, salutiamola intanto.
0: Dai,
2: pronto,
0: sentiamo.
2: Ricordiamo anche i numeri di telefono, questa signora lo sa già, pronto.
3: Buonasera, bei ragazzi.
2: È proprio la Gabriella, questa sera è la Gabriella.
0: Guarda, la Gabriella dell'Olmo, ciao Vergine!
3: Neanche i ricci che si giunta a parte.
0: Perché lo so tu, cocoton fioc, latte alle svergini sempre.
2: Mamma, che lavori.
3: Poi che ti prova con la candela, sì, tu mi sa che ti assolda Drio, una qui.
2: Ah, perché la candela unge, olia.
3: Sì,
2: prova con la candela, che ha detto.
3: Sì, qua candela,
2: ma quale? Quella la citronella per le zanzare?
3: È meglio che te, dato, ma se non va mai avanti.
2: Ah, la candela lubrificante, roba, non lo so io. Io conosco solo le supposte di glicerina.
3: No, ma non sta a farmi parlare mai.
2: Ognuno conosce quello che sa.
1: ognuno fa quello che può.
0: Ma culo te lo fai. Gabriella!
3: Tanto ben sentiti tutti e due, ero qua che vi ascoltavo. Adesso ho avuto voi il letto, sono a casa, sono arrivata a
4: mezz'ora in Puglia.
3: Mi aveva visto, dai nonna viene, sono tu a casa, sono stanca.
0: Ecco.
3: Allora, tanto saluto la Anna. Ah, Anna, un saluto da date da tua amica Terrona.
4: Chi sei?
0: No, dai!
4: Che amica Terrona è la Anna.
0: E ciao, sua cognata.
4: Ah, sei a Terrona, sua cognata.
3: Ha trovato mia figlia, che detto, dille a tua madre che mi saluti la sua amica Terrona.
0: Ma lo sai che io ho provato varie volte a chiamare suo figlio Riccardo, ma non mi risponde. Ah, per sentire alla mamma come va, ecco, ma non mi risponde.
3: Ho detto che si venga a lavorare, perché sai che lavora dove gli fai i dolfini.
0: Sì, ma quando vede una chiamata, un numero diverso, uno può tentare, dice mi avete cercato.
3: Ma io non ti chiama, Anna, si compagna, non ti chiama.
0: Beh, va bene, lei il cellulare non ce l'ha, perché io ho il cellulare del figlio.
3: E certo.
0: In tutti i modi, te dice Anna, ha provato a chiamare tante volte sul cellulare di Riccardo. Ma non la casa... risponde per sentire come stava, allora, ecco.
3: Io a casa germana oggi mi fa mamma Galita Mesia Terona, che ti sei di tua amica Terona. Ecco, questo è
0: E allora digli alla germana che Anna la saluta, saluta Anna. Ecco. Anna saluta Anna, perché si chiama Anna.
4: Ma sono Terone tutte e due?
0: Eh sì!
4: Ah, hanno fatto il gemellaggio delle Anne!
3: Amore, a quei 50 anni mi dici, vorrei 48. Se.
0: Ti vedi?
3: A Terona. Va bene, ascolta, saluto Giorgio, Thomas, salutami i tuoi genitori con un grosso bacione e un abbraccio, sto tanta salute, la Paola di Montebelluna, la Ugolina, la Gianna, la Ada e anche la Clara della Gadra. E faccio tanti auguri anche a Francesca, perché cosa in tuca è caduta.
0: No! Ma quando?
3: Non lo so, mi ho sentito ieri.
0: Hai sentito ieri che è caduta? Non so, dopo proverò a dargli un colpo di telefono. Ieri, ma l'hai saputo per radio o qualcuno che ha chiamato?
3: A Silvana e a Flavia, mio marito.
1: Ma non sei mia andata a trasmettere ieri sera, ora?
3: No, era Antonio, ieri sera anche stasera, che ho appena chiamato e ori.
1: Ah, ecco, non so niente perché so fuori dal mondo sto periodo qua, so ciapacco e bombe con tutto tra il lavoro qua e là, non può arretta neanche io, non so. Mi dispiace.
3: Non sento la radio cooperativa, perché dopo che gli ha cambiato le cose,
1: sì,
3: mi sento frequenze, più.
1: Però no, che senso, ma è casa che fanno tanti auguri, ecco, perché facciamo a rodo male.
3: Qua prova a dare, se puoi ciapparlo, raga, prova in tutte le maniere, non si ciappa più radio cooperativa qua.
1: Renzo, salutiamo Renzo e Anna, che mandiamo, salutiamo caramente.
0: Veramente, ciao Renzo.
3: Io ho domandato alla signora Terrona se mi dava il numero del telefono quando gli fai gli anni, ma non si cagna ancora di cosa dammi. Anna, ti ricordi, te l'ho chiesto?
1: Cosa sei che te vuoi? Che non ho capito.
0: Ma aveva chiesto il numero di telefono, non mi ricordo più di chi.
3: Ah, il numero del telefono, il giorno che compri gli anni a Anna e Renzo.
0: Ah, il giorno che compri.
1: Ah, mamma, Renzo, se dovrà essere. È 10 agosto, Renzo? No, sei salo. Dovrà essere agosto, Renzo, che compie gli anni. Compriva Drio a Gildo. Gildo e Renzo i compiva gli anni più o meno insieme, no?
0: Ho lasciato in macchina e me ne sono dimenticato.
3: Va bene, Anna, quando che tenga tempo ti tenga il mio numero che mi chiami, se fendi sempre.
1: Allora, okay. Il compleanno di Anna, è il 13 dicembre di Anna de Renzo.
3: A Santa Lucia.
1: E Santa Lucia dovrà compiere gli anni, il 10 agosto compie anni Renzo. Che non è Lorenzo, San Lorenzo, è Renzo anagrafe, però compisce il 10 agosto.
0: Dai,
1: ecco. E Gildo doveva essere il Dodas, mi pare una roba del genere. Gildo, ricordavo Barzon. Gildo.
3: so che idea che Lorenzo Spider.
2: Ecco, Lorenzo Spider, sì, vabbè, è onomastico. Comunque Renzo è compie gli anni il 10 agosto.
3: Il 12 agosto Lorenzo Spider fa gli anni.
2: Ah, il 12 Lorenzo, ecco, sì, sì, sì, sì, sì, ma ho fatto gli auguri perché dopo ho segnato, che adesso qua avere tutto in testa, ho capito che siamo abbastanza elastici col cervello, ma non troppo. E siamo anche a rincoglionire ora dei 10 di sera, del sabato, di onda se.
3: Mi pare così. Mi dice uno, mi dice un numero, la data io me la ricordo.
2: Brava, no, no, manca mi fai i compleanni per quello di qui. De a me cerchia, insomma, di famiglia, certo, di parenti, i cugini.
3: La radio, sì, mi sì. Ricordo. Le volte sbaglio anche qua un giorno prima o un giorno dopo, ma insomma.
2: Più o meno siamo lì. E adesso gli dice 6-7, non dice più o meno, adesso gli tosi dice 6-7, per 6-7.
3: Saluto.
2: Ne dice più o meno adesso i tosi. Adesso gli dice in inglese.
3: Mettimi su una bella canzone che sono in ascolto finché Orfeo non mi porta via.
2: Ecco Orfeo, bene, saremo con Orfeo ora. Facciamo tanti auguri.
0: Dai.
2: Saremo il vigile che ha 90 anni qui da Venezia.
0: Ah, che ci aveva chiamato ieri.
2: Che voleva venire a trovare il condominio Circus, se ha informato che ha detto vengo a trovare Anna e Giorgio, che ha detto.
0: A 89 anni.
2: Mamma mia, che bravi. Dai. Che si sta sente ancora, ragazzi, con sto caldo.
3: Veramente.
2: Complimenti, congratulazioni di bravi rivarghe.
3: Eh sì, io mi dico ti induro ti che mi te vengo drio, ma ti si dopo dei miei che tre mesi tra i miei tigre.
0: Ok, va bene Gabri, abbiamo un'altra telefonata.
2: Ciao Gabriella.
3: Ciao, beh, grazie.
2: Grazie,
3: grazie, un bacione per tutti e due. Voglio bene, ciao
0: Gabri.
2: Ciao Gabri, ciao. Facciamo ancora gli auguri a Francesca che non sapevo niente che è caduta, la sentirò.
0: Domani mattina proveremo, almeno io proverò, poi non lo so tu.
2: Brondo? Brondo?
5: Buongiorno signor Monaco.
2: Buongiorno signor Monaco, quando il signor Monaco
5: quando telefonavo ai 6:30-7 della mattina così mi presentavo.
2: Buongiorno signor Monaco, e lui avrà detto sicuramente caro amico, ciao caro amico. Va bene,
5: comunque dice beh, prossimo ottobre se 10 anni che dico puttanate in radio.
2: Come che si passa il tempo, eh? E puttanate è sempre quel momento. Tempo passa e puttanate resta. Signore.
5: Però penso che sia arrivato il momento di morire.
2: Dai, che è la puttanata delle 11 di sera, dopo ricomincia da nuovo.
0: Delle 11 e due minuti.
5: Tanto la gente dopo cosa dici? È mona, mi sono mona. Benissimo, allora visto che mi somona, le dico questo, mercoledì pomeriggio mi devo in piazza Milano che non facevo un caffè a sentare fuori del bar. E se arriva un alto attesino da Merano. Così, se non ho messo a parlare un attimo, fatta breve. Dove mi ha detto che in Alto Adige. E c'è la gente che al 99% non vede l'ora di venire su e andare a cavare le spese, quei signorini che sono da 36 anni che ormai ce l'ha e chi cade a il paese. Dica solo un problema però, le ore c'è troppo pochi qua a dire da soli e si domanda sempre tutti i giorni quando stracasso se decidiamo in tutta Italia di muoversi insieme. Ma sbaglio Thomas? Mio, sta roba qua è usata un'infinità di volte. Ma mi solmona.
2: Mi ti dico sempre che finché hai 20 euro in scassè per andarsi a mangiare a pizza, i va a mangiare a pizza, quindi questo sì. Ecco, e finché sente va a mangiare a pizza, te stai tregati un can in mezzo alla strada.
0: Se ne frega del prossimo.
2: E ora cosa ho dovuto fare?
5: La storia di 20 euro mi piace in un altro modo. Fate conto, deve essere dentro una busta di merda.
2: Hai sei il paragone per e farmi capire la stessa storia.
5: Devo andare a fondo, devo andare a fondo pian pianino. Intanto Ho una foglia di salata, una carota da rosegare. Quando è merda se se gli vada a livello di asbesso, eh? C'è ancora di che idea che ti dà sempre una carota e una foglia di salata da rosegare? Perché a quel punto è, non ti viene bene più ora.
1: Te resti sommerso, te resti sommerso.
5: Un altro centimetro più in su e a merda ti ammagni definitivamente.
1: Ma... ragazzi, non deve essere tanto, tanto gustoso, ma oddio.
5: E siccome che da sempre abbiamo detto gli altri tesini, se tedeschi, se crucchi, se questo, se quello, sì. Però io lì ragiona. Noi altri che saremo, che riteniamo di essere quei intelligenti rispetto a lui, quando sono di a farsi in culo.
1: Eh già.
5: E dopo vedremo. Detto questo, le dedico ai signori intelligenti, perché mi sono stupido, e ora le dedico ai signori intelligenti una dei poche canzoni che mi piace, che mi fa un certo effetto. Ti conosci, perché sei sempre qui più o meno.
1: Che hai avuto? El Sebesso, carissimo sì. Pinocchio. Oh, The Wall.
5: Qui è da scuola Cantorum.
1: Oh mamma. Oh mamma. La campana del villaggio.
5: Esatto.
1: Arco, vai, che sono arrivato, dai, ti ho visto? Ancora
5: è
1: serve.
5: Allora, chi le dedica questa bella canzone?
1: È campana del villaggio, beh, a me piace.
5: Ciao Anna.
0: Ciao Roby.
1: Dai, te apparecchio, sa.
5: Più tardi.
1: Ma ti apparecchio, sa, perché a me piace.
5: Se sentiremo più tardi, dipende da cosa che ti tiri fuori. Hai
1: 11:40. Dai, tra mezz'ora te tegno sveglio, penso, spero, boh.
5: Vabbè.
1: Okay. Intanto che prova. Okay, basta che mi tegna sveglio, mia Anna, che non c'ha pa sonno prima. E dopo... ciao Roby.
0: Ciao.
1: E ti dedico volentieri perché mi piace anche a me sta canzone qua. Così. Ecco. Beh, gli dedichiamo anche a Francesca, ora che facciamo tanti auguri in Caia, signora Francesca Cocato, che facciamo tanti auguri per la sua caduta, non so niente, speriamo bene che tutto che si risolva bene, insomma, che possa ritornare a fare la sua vita normale. Con la scuola Cantorum, la campana del villaggio.
0: Vai!
1: Radio Gamma
0: 5! Allora salutiamo la carissima Francesca.

0: Ma quanto è bella, Anna, sta canzone, eh?
1: Veramente, bella, proprio, bella, bella. Dai, la campana la del villaggio, Cantorum. Sì, il bello che al giorno d'oggi la campana del villaggio, le famose campane di una volta, non si sentono più.
0: No,
1: non si sentono più quelle campane.
0: Il suono della campana... Cioè, devi essere proprio...
1: Non lo so.
0: O deve tirare il vento giusto, va bene città adesso, ma non...
1: No,
0: non dà più
1: quella,
0: il paese, non dà più...
1: Ecco, quello è... Non c'è quel sentimento,
0: quello più che altro.
1: Quell'amore. Adesso, se appena appena un richiamo per la messa, è tutto registrato.
0: Ah, sì?
1: È tutto registrato.
0: Le campane col disco, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: No, non è più che c'è il campanaro che ti dava, ti faceva capire quando era il vespro, quando era la messa.
0: Ogni suono della campana c'era,
1: ogni
0: sua,
1: suono, c'era un suono diverso dall'altro per richiamare, per annunciare alle persone l'evento che succedeva. Anche quando c'era una festa, le campane erano diverse che suonavano.
0: Eh beh, sai dove le sento ancora queste cose? Al paese di mio papà, in Abruzzo.
1: No.
0: Un paese di 100 persone, c'è sto campanile, anche se non c'è il campanaro, ma c'è, ci sono dei motorini, dei martelletti, dei martinetti, sì, sì, là, sì, che sì, battono la campana. E ogni suono, c'è il suono alla domenica alle 8 della mattina, alle 8 della sera c'è un suono particolare,
1: sì,
0: che lo stesso suono si rifà quando arriva c'è la messa, quando arriva il prete. Ogni, mi sembra iniziano, non so, la messa alle 10, iniziano alle 9 a suonare, 9, 9 e un quarto, 9 e mezza. Cioè, tre volte alle 10, insomma, tre volte, cioè tacca mezz'ora prima a suonare, 9:30, 9:45, 10, che sai, la gente si prepara al primo suono e sta campana, deve dire vecchiette tutte che cominciano ad andare a piedi per andare a messa, perché din don dan c'è sto suono. Ecco, là al paese te vedi proprio questa atmosfera, quando c'è un morto, c'è il morto, anche se uno muore a Milano, muore in America, muore da qualsiasi parte, muore allo ospedale, c'è la campana a morto, dice: oh Madonna, la campana a morto, chi c'è morto? Allora inizia subito il tantam del paese, ufficio informazioni: chi è morto? È morto uno all'America, la Madonna, mi dispiace, perché la campana segnala quando c'è uno che muore, si parte al paese, sai che suona la campana al paese, muore un paesano.
1: Ma guarda, io questo è successo nel 74. E il mese di maggio era venuto mio cognato, fratello di mio marito, primo marito, ed era venuto alle votazioni il 21 maggio, non lo dimenticherò mai, era venuto, c'erano le votazioni, era venuto a votare, però lui, siccome lavorava a Stresa,
0: Lago Maggiore,
1: e lavorava a Stresa, lui è venuto per le votazioni, ma è come se si fosse salutato con tutto il paese. Questo è il 21 di maggio. Il 26 era di domenica, in chiesa, Thomas, c'era mia suocera che ascoltava la messa, insomma avevano avvisato in chiesa e i carabinieri. I carabinieri andavano in cerca di mio marito, di me, eravamo morosi, per dare la notizia che suo fratello era morto annegato nel lago di Stresa, e la notizia l'avevano avuto
0: con la campana in chiesa,
1: sì, stava facendo la messa il dottore. No, il dottore, ma l'ho detto la strada.
0: Il dottore della messa, il prete.
1: Il prete. Ho sbagliato.
0: E l'ha saputo da allora che era mancato.
1: Aveva ricevuto, e siccome mia suocera era proprio la prima davanti al banco, che lei non mancava, era la donna del rosario, non ha detto il nome. Ha detto: abbiamo avuto la notizia.
0: Ecco. Questa è il suono che si sente alle 8 di mattina, alle 8 di sera del sabato, della domenica, e quando c'è la messa arriva il prete a Pietraferazzana.
1: Che bello.
0: Ecco, questa tutto il paese, tu sai che parte è quello qua. E dopo sono 20 rintocchi, 21 bom bom. Ecco, però questa senti la festa quando c'è un matrimonio, quando è questa è sempre dindondando tutto il giorno a festa. Sì, c'è la campana a morto, ci sono varie segnali, però cazzarola è così, è bello, insomma. Questa è la campana del villaggio del che villaggio. Ci diceva.
1: E allora ti stavo dicendo,
0: dica signora,
1: il prete in chiesa poi dice: abbiamo ricevuto una notizia che un nostro conoscente giovane è venuto a mancare. Oh, mia suocera andava di povera quella mamma che ha sto dolore tuo figlio.
0: E chi era? Mamma mia.
1: Ma non sapeva nulla. Esce dalla
0: era
1: chiesa,
0: suo figlio.
1: Esce dalla chiesa. Thomas ha visto la folla delle persone dietro la porta di casa sua. Ha detto: mamma mia, e che qua i suoi. Dice: mamma mia, forse Maria, la figlia più piccola, era incinta. Difatti il 2 di giugno è nata la figlia. E dice: forse Maria sta male che deve partorire.
0: E invece no,
1: invece
0: era un figlio.
1: La notizia che i carabinieri avevano
0: portato proprio a lei. Pensa che disgrazia. Pronto? Sentiamo sta
2: pronto?
0: Telefonata. Pronto?
2: Ciao Alceo.
1: Buonasera Alceo.
2: Allora, state parlando dei campane?
0: Sì.
2: Qua Rosaghe c'è 11 campane.
1: 11 campane a Rosaghe.
0: E bello, ma che fa ancora i tosi che insegna?
2: C'è campane a festa, campane a mezza festa, campane da morto, campane d'accompagnamento, eccetera. Che sono un po' di tutto e suona anche concerti.
1: Dai.
2: Ecco, una delle cose più che mi è successo a me personalmente un anno fa, quando si è morta la Cristina, Don Andrea, che non andavo sudo a fare la predica, ma io ho letto un testo scritto da me Cristina su un CD, che è stata una roba incredibile. Mi ascolta quello che a Cristina leggeva scritto da me 10 anni fa. Non solo questo. Dopo, porta fuori, vorrei una roba un po' triste, mi sono montato in macchina con Cristina del carro funebre e Don Andrea gli ha detto: Alceo, per Cristina campane a festa, 12 campane che suonavano a festa.
0: Fuoretto, te ha fatto omaggio, è stato un bravo, un bello omaggio, insomma, chi ha fatto,
2: ecco, così.

0: abbiamo il piacere di parlare?
1: Cosa?
2: Con chi parliamo? Con chi sei?
1: Sono Malik Glenn.
2: Ma? Non abbiamo capito.
1: Voglio chiedere, però voglio fare un'offerta roaming.
2: Da dove vieni te? Da roaming internazionale?
1: Sì.
0: E come ti chiami?
1: Sì, però non il mio numero, è un altro numero.
0: No, noi non vogliamo il numero, noi vogliamo sapere con chi stiamo parlando, il nome, basta.
1: Mari Klen Boduri.
2: Mari Klen.
1: Sì.
2: Ma sei dall'estero? Ecco, non sei qua in Italia?
1: Io sono in Italia, però io ho mandato la mia cugina per l'Albania e lei non c'è internet sul numero.
2: Ah, ok, ok. E stai ascoltando, ci fa piacere.
1: Sì.
2: Ti mandiamo.
1: Volevo fare un'offerta roaming per lei. Se è possibile, ti mando il numero così potete fare qualcosa e paga online.
2: Noi non possiamo fare niente, è una radio questa. Se è possibile di parlare, possiamo farti una canzone, ecco, fare un appello. Ecco, se poi qualcuno può aiutarti, ma non possiamo fare altre cose, siamo qua, capito?
1: Ok.
2: Ecco, noi comunque ti salutiamo, ti auguriamo una buona serata. E speriamo che riesci anche col tuo appello, qualcuno ti ha ascoltato in questo momento. Ciao.
1: Sì, grazie. Grazie mille.
2: Ciao, ciao, ciao, stati bene. Ciao. Vedi, anche questo è l'esempio anche della radio come strumento anche di comunicazione. Ecco, quello che diceva Franco, noi qua siamo uno strumento, ecco, siamo una voce dietro microfono che cerchiamo appunto di amplificare le problematiche, un po' quello che ha sempre fatto anche Vito Monaco, perché è partito da qua, ecco, e quindi vuol dire che Radio Gamma 5 ha seminato bene, ecco, di essere uno strumento di comunicazione. Sentiamo Michele da Venezia.
0: Ecco, a proposito. Buonasera signora Anna, buonasera Thomas. L'informazione e i canali di informazione ci sono e ci sono tutti, dai giornali ai media, dalle radio a internet. Dove è il problema? Non l'informazione, ma come noi ci avviciniamo all'informazione. E per avvicinarci al meglio, capire e comprendere il più possibile è necessario da parte nostra disponibilità, curiosità e applicazione. Infatti, da questi microfoni un uomo immenso ci ripeteva che è la volontà che dirige il sapere.
2: Sapere, bravo, bravo.
0: Proprio
2: bravo.
0: Così, e aggiungo umilmente che volontà è prendere in mano un libro e cominciare a leggere, che al giorno d'oggi non legge più nessuno.
2: Sì.
0: Leggere e ancora leggere e poi confrontare, pian pian discernere relativamente. Anche riprendere i libri di scuola lasciati agli scaffali impolverati può essere un ottimo inizio, e naturalmente sempre i 94 MHz di sottofondo. Grazie, Michele di Venezia.
2: È la volontà che dirige il sapere, è l'amore che ispira la volontà, è il sapere che vi rende capaci di aiutare. Ecco che questa è la trinità dell'uomo, l'uno che in tutte le cose, tutte le cose che sono nell'uno. Se uno non sa, ecco che non sei neanche in grado di aiutare. E se uno non ama più, ecco che non ha neanche più che ha volontà di fare, perché le diventa una persona arida. E mio regà, ce l'ha proprio ricordato Michele, che queste tre cose, e se core drio è il segreto ancora di che il mondo possa girare e funzionare, il segreto della vita dell'uomo stesso su questa terra, del senso ancora che noi altri siamo qua a calpestare questa terra oggi. Grazie, dopo fermo riscoltare da nuovo che è De Franco, perché bene, vuol dire che fa effetto, che ogni tanto lo ricordiamo Franco, mi fa piacere, perché mi Franco

0: Gassemena, ecco, mica, ecco. Gassemena tanto, amico, grazie a Dio. Ho una buona memoria, sono stato sempre curioso della vita. Con i miei 13 anni mi sono avvicinato al mondo della radio, come in casa anche una mandre che ha ascoltato Gamma 5, che ha saputo trasmettermi anche l'importanza di dei concetti, che dice ascolta che è una roba importante quello che si invia a dire, magari ti adesso non te lo capisci ma te lo capirei, venire a casa da lavorare sempre con sta panda, con questi finestrini abbassati, sta col callo sempre con sto vocione, con sto uomo che parla, che sberega, cioè io aveva sempre sta radio attaccata, sempre sta radio attaccata, che non, magari ma che cazzo fai tu sempre con sta radio attaccata, eppure vedi tu. Le nozioni appena che veniva fuori da albergo, sempre con sta Gamma 5, con sto Franco, ai 3 il pomeriggio, ai 3, ai 2, ai 3 che osserava la trasmissione, dopo arrivava il Vise magari, oppure era Renato del Liscio, cose più leggere, però che il tocco di Franco quando che veniva a casa da scuola io ho sempre sentito, ecco, quindi tanto di cappello a queste persone che hanno lasciato un segno veramente a questa realtà, alle persone che hanno avuto modo di cogliere, di carpire il messaggio, come Michele da Venezia che adesso me l'ha ricordato. Grazie Michele.
1: Ecco, poi abbiamo Marco da Trebaseleghe che dice: ma non è più figo adesso? Ci sono i Don Robot nelle chiese?
0: Ah sì, tra poco arriva i robot, bravo, sì sì, certo certo.
2: Non esiste il concetto di maestro, esiste solo il concetto di discepolo, cioè di scolaro, parmi, partipa, per tutti quanti, per tutti gente, perché mi non posso insegnarvi niente a nessuno, posso solo imparare, bene? Quello che state ascoltando è una radio, è uno strumento, è una voce, sono dei pensieri, sono delle parole, sono quello che volete voi. Queste cose qua sono strumenti, sono cose che passano lì, sono idee, sono proposte, possono essere nulla come possono essere importanti. Quello che è importante è come ognuno di noi, ognuno di voi si pone davanti a queste parole. Ma non c'è un maestro che le insegna, Gesè è una persona che propone delle idee, sono fine a se stesse. Se voi a queste idee, a queste cose ponete attenzione e ci ragionate sopra e le elaborate, e dopo averle elaborate le elaborate ancora, e dopo prendete dentro le parole quello che è vostro, quello diventa qualcosa che avete imparato voi. Ma non è merito di chi dice le parole, è solo merito vostro che fate questo tipo di operazione. Perché queste parole sono importanti? Sono importantissime. Queste sono cose fondamentali, per un motivo molto semplice. Chiunque si propone come maestro, chiunque si propone come riferimento per gli altri, nasce un sistema di potere. Chiunque si propone per queste cose qua va a costruire qualcosa che alla fin fine la mette in quel posto agli altri. Tutte le sette religiose, tutte quante le strutture, anche se dicono delle verità, perché anche la Chiesa dice delle verità, tutte le sette religiose sono la stessa identica cosa della Chiesa, tutte quelle organizzazioni dove c'è una piramide, dove c'è mi so, dite sempre che ti manco e mi, che altro sempre che ti manco e mi, tutte queste strutture dove c'è questo tipo di gerarchia sono strumenti per tirare in culo, sempre, sempre, sempre e sempre. Regola numero uno, al mondo esisto solo che mi, e al de fuori del mi che è tutta la mia illusione, al de fuori del mi che è tutto lo specchio, perché io devo imparare delle cose per me, ma non posso guardare fuori di me la realtà, perché la realtà sta solo dentro di me. Me, ognuno degli altri, non che sia una realtà esterna, che sia una realtà interna, la proiezione della realtà interna sta all'esterno, ma tutto sta dentro di noi. Quindi qualsiasi passo che potete fare nella vostra vita, qualsiasi strumento usiate, ricordate che siete solo voi stessi, uno per uno, che lo usate. Quindi la vostra crescita non dipende da nessuno al mondo, dipende solo da ognuno di noi. Se non c'è, questo è assoluto, non si può sbagliare, altrimenti la vita non avrebbe senso. Poi mi direte, questi discorsi forse andrebbero fatti diversamente, certo, certo. stiamo usando un livello di ragionamenti e di cose che potrebbero essere fatte in 2-3 persone, non di più, questo è vero. Bene, la grande novità è che la facciamo per radio, dove tutti quanti puoi dire in piso, mi sintonizzo, te mando cagare o ascolto. Benissimo, questo dipende solo da ognuno di noi, da ognuno di voi. Nessuno può insegnarvi niente. Nel momento in cui qualsiasi cosa, un can che si ferma a dire a mura, devo pisare, vi insegna qualcosa che è una legge fisica e che il can alza una gamba e fa così, quel cane è il vostro maestro. Ma in quel momento è maestro. E basta. Cioè i maestri, se tutto quello che vediamo, che da fuori portiamo dentro come dati, dentro la nostra consapevolezza, dentro la nostra coscienza, dentro la nostra struttura akasica. Ma il resto non esiste. Il resto è una roba solo. Mi, solo che mi posso fare a me strada. Tutto il resto è maniglie. Qualsiasi maniglia che va a formarsi, guardè che dopo avevi indosso. Guardè che fa mai anni. A me fortuna se che finestra non ho mai accettato che nessuno si attacca da Dio e mi, perché nessuno può attaccarsi a Dio e mi. Ricordatevi, gente, se credi di attaccarvi a Dio qualcuno può fare strada, ve perdi, non trovi niente. A quel punto troverete, cercherete la consolazione, ma non la liberazione. Quindi, esiste solo la figura del discepolo, esiste solo la figura della persona che vuol comprendere. E questo dipende solo, esclusivamente, dal nostro e vostro singolo atteggiamento interiore. Punto. Qualsiasi altro argomento diventa setta, diventa parrocchia, diventa chiesa, diventa strumento per incuare la gente. Sempre, sempre, dopo che subentra le robe. Spero aver detto anche perché non vorrei mai che si capisca, ma è a mente il concetto fondamentale, che ognuno ga a camminare con le sue gambe, ognuno ga a conoscere se stesso.

Radio Gamma 5, l'angolo delle 23 e 40 minuti. È un venerdì di fine giugno del 1980 e precisamente è il giorno 27. Il giorno che si compie la strage di Ustica. Alle ore 19 e 4 minuti il 19 matricola ITG, ovvero Italia Tango India Golf India, della compagnia aerea Itavia, proveniente da Palermo, atterra a Bologna. Un'ora esatta e 4 minuti più tardi, alle 22.08, l'aereo con la sigla del volo IH870, con 4 membri dell'equipaggio e 77 passeggeri, di cui 11 bambini tra i 12 e i 2 anni e 2 neonati, riparte dall'aeroporto del capoluogo emiliano con destinazione Palermo. Alle 20.31 il 19 raggiunge la quota di crociera stabilita pari a 29.000 piedi, poco meno di 9.000 metri. 15 minuti più tardi, alle 20.46 l'aereo scende a 25.000 piedi. 12 minuti dopo, alle 20.58, i piloti comunicano con la torre di controllo dell'aeroporto di Palermo informandosi sulle condizioni meteo. Sarà questa l'ultima comunicazione radio, ovvero alle ore 20.58 del 27 giugno 1980.

alle ore 20:59:45, il controllo aereo dell'aeroporto di Ciampino riceve l'ultimo segnale del transponder. Che cos'è il transponder? Il transponder è quell'apparecchio che controlla e segue le rotte degli aerei in volo e li riconosce. Riconosce il velivolo associato al suo numero di volo. Al momento il 19 si trova tra l'isola di Ponza e Ustica, che è un'altra isola nord di Palermo. Dopodiché i segnali spariscono del tutto. Alle 21:04 il controllo aereo di Palermo inizia le ricerche dell'aereo, i cui rottami saranno individuati soltanto la mattina seguente da un elicottero che, vista una chiazza oleosa, diramerà l'allarme. Nella zona arriveranno decine di imbarcazioni aeree che, alla fine di una giornata da incubo, recupereranno 38 salme intere ed i resti di una 39esima vittima, assieme a rottami e effetti personali dei passeggeri e del personale di volo. L'ipotesi iniziale parla di cedimento strutturale.

La prima autopsia dei cadaveri recuperati avvenne solo sui 7 che si presentarono in migliori condizioni. Solo su 7 corpi. Basta, noi che ne ha fatte altre. Considerando le difficoltà economiche in cui versava la compagnia aerea Itavia all'epoca, si pensò subito a eventuali mancanze nei controlli di sicurezza e ad una scarsa manutenzione del velivolo. Successivi provvedimenti giudiziari ed amministrativi costrinsero poi la compagnia Itavia alla chiusura. La compagnia Itavia venne accusata quindi di far volare aerei carretta, ma non è così, perché sono sempre stati controllati dall'Alitalia. Il ministro dei trasporti Rino Formica nominò una commissione d'inchiesta alla cui guida venne chiamato il direttore dell'aeroporto di Alghero, Carlo Luzzati. Il generale Saverio Rana, presidente del Registro Aeronautico Italiano, lanciò per primo il sasso in uno stagno di disinformazione e menzogne. Lanciò questo sasso mostrando una fotocopia di un tracciato radar al ministro Formica, da cui emergeva con chiarezza che il 19 aveva avuto un impatto molto probabilmente con un missile, e poi smussando dicendo con un meteorite o con un altro oggetto. Ma lui intanto è gradito subito: Vardè, che se sta un missile. E cos'è successo da questa dichiarazione? Che immediata fu l'opera di depistaggio attuata dall'alto per insabbiare ovviamente una scomoda verità. Peraltro si intende un coinvolgimento di militari, alti ufficiali, uomini politici e agenti segreti di tutto il mondo per insabbiare una scomoda verità. Scomoda e oltretutto con l'aggravio di portarsi dietro 81 vite spezzate, di cui recuperate 38 intere e una 39esima parzialmente. Il 28 giugno arrivò alla redazione del Corriere della Sera infatti una falsa rivendicazione a nome dei NAR, cioè Nuclei Armati Rivoluzionari, nel quale si sosteneva che l'aereo fosse andato distrutto per l'esplosione accidentale di un ordigno trasportato da Marco Affatigato, un militante del movimento Ordine Nero degli anni di piombo. Il consolato libico a Palermo pubblica sul quotidiano cittadino L'Ora un singolare necrologio. Virgolette. Il consolato generale della Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista partecipa sinceramente al dolore che ha colpito i familiari delle vittime della sciagura aerea di Ustica e manifesta tutta la sua solidarietà al presidente della regione e al presidente dell'assemblea regionale siciliana per questo grave lutto che ha colpito la Sicilia. Il quotidiano L'Ora è un quotidiano palermitano nato per iniziativa della famiglia Florio, che è quella della famosa targa Florio, che era una delle più antiche corse automobilistiche al mondo, che insieme alla Mille Miglia è la corsa stradale italiana più famosa del mondo. Nel 1978 questa targa Florio, ecco, fu tramutata in una gara rally per ragioni di sicurezza, ovvero il rally targa Florio. Pensate che la famiglia Florio arrivò a disporre addirittura di una flotta di 99 navi e aveva un impero aziendale che spaziava dalla chimica al vino, dal turismo
all'industria del tonno. Ecco, vi ricorda niente il famoso vino Marsala Florio oppure il Floriovo? Ma al quotidiano L'Ora, ecco, il quotidiano L'Ora della famosa appunto famiglia Florio piaceva spaziare con i suoi articoli, toccando, trattando spesso argomenti delicati, ad esempio sulla mafia, tanto che alcuni collaboratori del giornale come Cosimo Cristina, Mauro De Mauro e Giovanni Spampinato furono assassinati da Cosa Nostra. Ricordo Mauro De Mauro, ecco, pensate gente, ecco, Mauro De Mauro trattava inchieste sulla morte del presidente dell'ENI Enrico Mattei, dovuta a omicidio e non a incidente, e trattando poi anche il golpe borghese. E dopo il rapimento da parte della mafia, il corpo di Mauro De Mauro non è stato mai più ritrovato. Quando si toccano certi argomenti, no? Ci poniamo quesiti, ecco, ad esempio, se andiamo a pensare agli anni della pandemia, sono morti dei presidenti degli stati di Tanzania, di Haiti, del Burundi, della Costa d'Avorio. Pensiamo anche a quello che ricorda sempre Paolo, il presidente della Polonia, ecco, con suo aereo. Quando si va contro a un sistema, ecco che il prezzo da pagare diventa veramente molto alto. Ovviamente tutti morti di morte naturale, oppure di fatalità, di catastrofi. Chiudiamo la parentesi che fa sempre parte della nostra storia per non dimenticare e ritorniamo a Ustica. Una ventina di giorni dopo il fatto di Ustica, cioè il 18 luglio, un caccia delle forze armate aeree libiche, un MiG-23, venne ritrovato su una radura montuosa nei pressi di Castelsilano, in Calabria. Alcuni abitanti della zona testimoniarono di aver visto l'aereo sparire tra le montagne ed aver udito un boato. Il relitto di questo caccia libico, una volta recuperato assieme alla salma del pilota, fu sottoposto a sua volta a perizia e questa confermò che la morte era avvenuta effettivamente in quella data, anche se il corpo del pilota si trovava in avanzato stato di decomposizione, con presenza addirittura di larve. Ma sarebbe stato uno scandalo far risalire la morte di questo pilota a 3 settimane prima, no? Troppo coincidente alla data del 27 giugno 1980. Ecco che lo scrittore Carlo Lucarelli, nello speciale Blu Notte, da dove ho tratto appunto questa narrazione, data in onda sulla Rai negli anni 2000, trovabile nelle teche, tratta proprio di questo fatto. Stranamente comunque, fin dal ritrovamento dell'aereo libico sulla Sila, del MiG cioè, iniziarono a circolare voci che affermavano che il MiG libico fosse caduto per una causa esterna, cioè o collisione in volo oppure dovuta a missile. Alla fine di quel 1980, che vedrà compiersi anche, ahimè, la strage alla stazione ferroviaria di Bologna il 2 agosto successivo, l'ex presidente dell'Itavia, questa compagnia aerea appunto del 19, l'ex presidente dell'Itavia Aldo D'Avanzati inizierà a sostenere che l'abbattimento del suo aereo 19 fosse stato abbattuto da un missile durante un conflitto aereo in cielo, nei cieli sopra Ustica. E per queste sue dichiarazioni, D'Avanzati, Aldo D'Avanzati, fatalità, riceverà una comunicazione giudiziaria con l'accusa di diffusione di false notizie.
accusa di diffusione di false notizie. E mi sembra qui che ci siano sempre delle similitudini con i vari discorsi che possono accadere tutti i giorni, no? Anche oggi, anche nel presente. Segno appunto che la storia ridondante si ripete sempre e che il terzo stato oggi è andato totalmente a ramengo, alla deriva. Eppure qualcosa non quadra nella versione ufficiale che passa. In breve tempo dal disastro per cause strutturali ad una bomba a bordo. Intanto si scopre che la traiettoria del DC-9 interseca quella di un altro aereo sconosciuto, mentre un secondo aereo non identificato gli starà così vicino da utilizzarlo come protezione e scudo. Cioè praticamente attorno a questo DC-9 della compagnia aerea Itavia, quella sera del 27 giugno 1980 alle 21:58, ecco, ci sarebbero stati altri due aerei non identificati attorno a questo aereo, ovvero uno di dietro e uno di fianco. E ad avvalorare la versione fornita dal presidente dell'Itavia, Gesualdo D'Avanzati, minacciato appunto e querelato per la diffusione di false notizie, però ad avvalorare questa versione sarà nello stesso periodo un esperto mondiale nel campo della radaristica, cioè dei radar, un tale John Macidul, che analizzando il tracciato radar di Ciampino si convincerà proprio che al momento del disastro accanto al DC-9 volava almeno un altro aereo. Per John Macidul il DC-9 è stato proprio colpito da un missile lanciato dal velivolo non identificato rilevato nelle vicinanze. L'aereo libico ritrovato sulla Sila inizia a diventare un problema quando si comincia a ventilare l'ipotesi che il suo abbattimento potrebbe essere retrodatato veramente di almeno una ventina di giorni rispetto a quanto inizialmente affermato dalle autorità, ovvero in coincidenza proprio con il disastro del DC-9. Il mistero si infittisce ancora di più quando si saprà che quella stessa sera del 27 giugno erano spariti un paio di aerei da combattimento americani i cui resti, come per il MiG libico, saranno poi ripescati in mare ben lontano dalle acque di Ustica. E iniziano così delle strane morti che circondano in un modo o nell'altro la tragedia di Ustica. Queste morti che appaiono ai più sospette, forse neanche fortuite e casuali. Muore di infarto a Grosseto il 9 maggio 1981 il capitano dell'aeronautica Maurizio Gari. La sera del disastro è capo controllore di sala operativa presso il centro radar di Poggio Ballone. La sua testimonianza sarebbe stata di grande utilità per l'inchiesta, ma la sorte, la sorte, priverà i giudici che indagano su Ustica di una così importante testimonianza, privandoli di un così importante testimone. Il 10 gennaio 1984 il PM Santa Croce formalizza l'inchiesta sulla sciagura del DC-9 e l'incidente si trasforma giuridicamente in strage aviatoria. Il 31 marzo del 1987 viene trovato impiccato ad un albero sul greto del fiume Ombrone, nei pressi di Grosseto, il maresciallo Mario Alberto Dettori. Viene trovato impiccato in un modo che la stessa polizia scientifica definisce innaturale.
Leggi, come l'ho fatto a impiccarsi da solo? Il sottufficiale era controllore di difesa aerea presso il CRAM di Poggio Ballone e si trovava in servizio assieme al capitano Gari, già morto nell'81, si trovava in servizio anche lui la sera del 27 giugno del 1980. Da quel giorno Dettori perde la sua tranquillità e sprofonda in un grave stato di depressione. Alla moglie e ad altre persone confida più volte di essere rimasto molto scosso da ciò che aveva visto quella sera, quando, virgolette, si era sfiorata una guerra e per la qualcosa si rischiava di finire tutti in galera, chiuse virgolette. Il 12 agosto del 1988, in un incidente stradale a Lamezia Terme, muore il maresciallo Ugo Zammarelli, investito da una Honda 600 condotta da un tossico dipendente. Il sottufficiale, anche lui era stato in servizio presso il SIOS, Servizio Informativo Operativo e Situazioni dell'Aeronautica di Cagliari, ed era impegnato nelle indagini riguardanti il MiG libico. Qualche tempo prima aveva confidato ad un amico giornalista di temere per la propria vita. E questo è un altro. Continuiamo. Pochi giorni dopo, il 28 agosto del 1988, a Ramstein, in Germania, dove c'è anche una base NATO, e quindi americani, nel corso di un'esibizione perdono la vita i capitani Mario Naldini e Ivo Nutarelli delle Frecce Tricolori. Il gravissimo incidente provoca la morte di 59 spettatori, mentre 368 restano feriti. Ma cosa c'entra tale tragico evento con Ustica? Punto di domanda. Forse niente. O forse no. I due ufficiali, infatti, la sera del 27 giugno del 1980, erano in volo su un intercettore F-104 fino a 10 minuti prima della scomparsa dell'aereo 19 Itavia. L'intercettore si posa nell'aeroporto di Grosseto alle ore 20:45. È molto probabile che i due abbiano registrato qualcosa nei loro strumenti di bordo. La stranezza dunque sta nel fatto che l'incidente di Ramstein abbia coinvolto proprio, fatalità, ma guardati che sfiga, i due piloti che la sera di Ustica si trovavano in volo più o meno sulla scia dell'aereo dell'Itavia. Piloti che la cui testimonianza sarebbe stata molto utile per lo sviluppo dell'indagine. Qualche dubbio esiste anche sulla collisione in volo. La cosa che fa più male è che per tappare la bocca a due persone sono morti 59 spettatori con 368 feriti, ma per una volontà superiore e per un interesse più grande e superiore, ecco che queste cose ovviamente diventano trascurabili per loro. Un filmato infatti testimonia la presenza su di una terrazza di due persone non identificate in questo giorno a Ramstein, che starebbero armeggiando con un telecomando. E vi dice niente il nome di Brusca e la strage di Capaci? Ecco, chiusa parentesi e andiamo avanti. Fatto sta che lo scoppio e la successiva fiammata si verificano dopo che gli aerei si sono incrociati nell'acrobazia, escludendo perciò l'ipotesi della collisione e facendo propendere proprio per quella dell'attentato. I capitani Nutarelli e Naldini avrebbero dovuto presentarsi anche a questi fatalità
di lì a qualche giorno dopo davanti al giudice per spiegare alcune strane circostanze di quella notte di Ustica. Prima fra tutte il motivo per il quale si erano levati in volo quella notte del disastro per poi rientrare subito pochi minuti dopo il decollo. Cioè, idea serie, cosa si andà a fare in volo la notte del disastro di Ustica il 27 giugno 80 con questo aereo intercettore per poi rientrare pochi minuti dopo il decollo? Punto di domanda. E andiamo avanti. Il 1 febbraio del 1991 a Vibo Valentia viene assassinato con 3 colpi di pistola nell'addome il maresciallo Antonio Muzio, che nel giugno 1980 era in servizio anche lui alla torre di controllo di Lamezia Terme. E un altro, e vai. E in quanto tale, anche lui potrebbe aver assunto informazioni sul MiG libico caduto sulla Sila. Come scrisse il settimanale L'Europeo, l'aeroporto di Lamezia Terme era uno scalo direttamente coinvolto nella vicenda del MiG libico, in quanto stava viaggiando su un corridoio aereo, o comunemente detto aerovia, dismesso dalla Seconda Guerra Mondiale, per giungere in Albania, dove sarebbe stato sottoposto a manutenzione. Anche questa volta gli inquirenti non hanno riscontrato delle connessioni dirette. Siccome l'aereo era precipitato in un tratto in cui il Mar Tirreno scende fino a una profondità di oltre 3.000 metri e soltanto una manciata di rottami erano stati recuperati, nel 1981 la commissione ministeriale ipotizzò che l'aereo fosse caduto per un guasto dovuto a scarsa manutenzione. Quindi fatalità, sparito tutto. Ecco, il 19 è caduto, nell'81 hanno detto ma è caduto per una scarsa manutenzione. A quel punto solo i detriti dell'aereo potevano aiutare a far luce sulla vicenda per capire com'era andata questa storia, ma recuperarlo dalla profondità di oltre 3.367 metri in cui si era inabissato sembrava quasi impossibile. E si è riusciti a recuperare la carcassa dell'aereo, quasi a 3.500 metri di profondità, grazie alle insistenze della sorella di un caduto nella strage, ovvero la senatrice Daria Bonfietti, che istituì il comitato dei parenti delle vittime di Ustica, scrivendo nel 1986 una lettera all'allora presidente della Repubblica Italiana Francesco Cossiga, che chiese al presidente del Consiglio dei Ministri di allora Bettino Craxi di disporre per il recupero del relitto dell'aereo. Bettino Craxi diede disposizione all'onorevole Giuliano Amato, allora sottosegretario, di recuperare la somma di quasi 27 miliardi di lire per le operazioni di ripescaggio. Fu ingaggiata una ditta francese che, guarda caso, sembrava avere dei collegamenti con i servizi segreti di quella nazione. Ed è proprio da dire, qui è tutto un giro strano. E come dicono a Roma, pensando al sommerso che c'è attorno a questa vicenda a strage, qui er più pulito c'ha la rogna. Chi è vivo tra 100 anni forse verrà ufficializzato qualche cosa di più, forse. Fonte dell'inchiesta: www.inchiestaquotidiano.it, articolo dal titolo Quella sera si è sfiorata una guerra di Fernando Riccardi e speciale Blu Notte di Carlo Lucarelli, consultabile sulle Tech Rai.

È questo il Museo per la Memoria di Ustica, contiene il relitto del 19, ripescato a 3700 metri di profondità, e contiene anche l'opera d'arte di un grande artista contemporaneo, Krzysztof Boltanski. Perché? Per fare memoria. Io credo che il linguaggio dell'arte ci aiuti a ricordare, a fare memoria di una tragedia indicibile, vergognosa, che ha potuto avvenire nei nostri cieli. Il 19 è stato battuto, ancora non sappiamo gli autori e la nostra battaglia continua. Quell'aereo sono stati recuperati 39 corpi e basta. Tutti gli altri sono rimasti su questo aereo in fondo al mare.

0: C'era la guerra quella notte nei nostri cieli, c'erano 69 adulti e 12 bambini su quell'aereo, un viaggio di un aereo civile che partiva da Bologna il 27 giugno del 1980, doveva raggiungere Palermo e non raggiunse mai Punta Raisi a Palermo, si inabissò nel Mar Tirreno tra le isole di Ponza e di Ustica, da allora chiamata la strage di Ustica. Fu scelto di raccontare delle menzogne, fu scelto di raccontare che il 19 dell'Itavia era caduto per cedimento strutturale. Questa è la grande colpa, la grande vergogna che il nostro paese ha messo in questi anni insieme. Questa vicenda non è mai stata un mistero, lo è stata soltanto per alcuni anni per i cittadini italiani. Oggi i cittadini italiani sanno perfettamente quello che è successo quella notte, il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, e sanno altrettanto bene che ci fu qualcuno che decise che i parenti delle vittime e i cittadini tutti non dovevano sapere. In questo luogo, che è stato voluto il Museo per la Memoria di Ustica proprio perché di questa vicenda non si perdessero troppo in fretta le tracce, raccontiamo la vicenda stessa nei suoi vari aspetti a moltissimi giovani, moltissimi studenti e moltissimi ragazzi. Qui dentro c'è l'opera d'arte di un grande artista contemporaneo, Christian Boltanski. Ha scelto 81 specchi neri, sono 81 specchi dietro ai quali c'è una voce. L'artista da me ha voluto conoscere l'elenco dei morti, dei defunti, delle vittime, e poi ha immaginato tante frasi, pensieri qualsiasi, di quotidianità, e vogliono mostrare la casualità dell'evento, far capire come c'erano quelle 81 persone, ma ci poteva essere chiunque altro su quell'aereo.
1: Se il vecchio Mazzotti muore alla svelta, posso fare i lavori alla casa prima delle...
0: Io credo nelle istituzioni italiane, l'importante è anche capire che le battaglie che i cittadini possono fare, questa vicenda mostra che si possono anche vincere. Tantissime sentenze già passate in giudicato in sede civile stanno riconoscendo risarcimenti, come è stato loro richiesto, ai parenti delle vittime che hanno adito le vie legali e alla compagnia Itavia. E oggi siamo ancora qui che cerchiamo di sapere l'ultimo pezzo di verità, ma solo l'ultimo pezzo, e cioè chi ha potuto abbattere un aereo civile in tempo di pace nel nostro paese il 27 giugno del 1980. E io chiedo, lo continuo a chiedere in questo momento e lo chiederò di nuovo alle autorità, al governo del mio paese, affinché si muova, io dico, in maniera più decisa, con delle richieste più chiare. Penso all'America, penso alla Francia, a cui dobbiamo chiedere con forza che cosa ci facevano nei nostri cieli quella notte. Questa è la verità che io continuo a voler credere si può scrivere, basta avere una dignità nazionale che non sia così scarsa, così debole. Dobbiamo mostrare la voglia, la forza di pretenderla quella verità.
2: All'interno Giuliano Amato e anche me, che erano stati francesi decollando dalla Clemenceau, un aereo di marina, e che aveva lanciato un missile non ad impatto ma a risonanza, perché se fosse stato ad impatto non si sarebbe trovato nulla dell'aereo d'Ustica, nulla. E la tesi è questa, che loro sapevano che passava l'aereo di Gheddafi per andare o per tornare alla Jugoslavia. La verità è che Gheddafi si salvò perché il Sismi, il generale Santovitto, appresa l'informazione, lo informò che lui era appena decollato e torna indietro.

0: È un altro capitolo della nostra storia, dei nostri misteri italiani, anche italiani, mondiali, ecco, internazionali. Di tutto,
1: c'è
0: e di più.
1: Di mezzo l'FBI, c'è di mezzo, c'è
0: tutto,
1: di mezzo tutto.
0: Tutti quanti. Più gente, più siamo, meglio stiamo, ha detto, no?
1: E più imbrogliamo. E più imbrogliamo.
0: Invece noi qua meno siamo, sì, meno siamo e meglio stiamo, siamo, vero? Qua
1: guarda
0: è proprio
1: cosa
0: così.
1: Dice Daviduccio. Ciao, Panamanna. Gli assorbetti del Feduzzo fanno la fidia al giusto gusto. E il momento si pericoma in cibernoccolo. Bravo Thomas, sempre nel passato attualissimo. Davide 625.
0: Grazie. E qua meno siamo e meglio stiamo, è proprio così, eccolo qua.

0: mallanotte, dai per te Thomas, mallanotte, no!
1: E sì, dopo ripartivano loro, sì, hanno fatto dei begli anni,
0: ma tutto, veramente, come
1: la banda di Renzo
0: bene,
1: Arbore, e quando c'era Michele Mirabella che faceva anche lui il comico, e dopo da comico si è messo a fare l'informazione scientifica, mannaggia,
0: guarda
1: che controsenso,
0: veramente,
1: che controsenso.
0: Sì, una volta bei tempi, adesso proprio non c'è nemmeno più libertà.
1: Salvemo salvate con che tanto che mangiava carbonara.
0: Bravo Thomas, me ha sentivo che te gavarissi parlare di astrase de ustica. Un po' scritum, carbonara finita e adesso sono drio a sfondarmi ai bagigi.
1: Ma sai, salvare con sono appuntamenti questi con la storia. Anche la storia purtroppo contemporanea per noi e per chi non è a conoscenza è bello anche riportarla in superficie, soprattutto anche per persone nate subito dopo. I ragazzi di adesso non sanno niente, insomma, ho avuto anche delle persone che conosco che mi hanno detto: guarda, ascoltandoti che hai spiegato sta strage di Ustica, ho detto ma porco cane, cioè, ma mio figlio non sa niente di queste cose, ha ascoltato sta cosa, non sapeva niente, sono contento che così è venuto fuori il discorso perché purtroppo sono cose che si vanno a perdere, ma per me è sentita, perché proprio a Montegrotto Terme i coniugi Lacchina, che erano di origine siciliana di Palermo, e Foto Lacchina è un grande appunto polo, studio fotografico di Montegrotto Terme, che il signor Lacchina aveva i baffi neri, girava per gli alberghi, faceva le foto ai turisti, lo conosceva personalmente i miei genitori perché lavoravano in albergo, è rimasto là, era a bordo di quell'aereo, e i figli sono stati bravi, stanno ancora portando avanti l'attività, ma da andare un viaggio, andare a casa in Sicilia a giugno, andare via così, salutarsi il pomeriggio, che dice vado via una settimana e restano orfani tutti e due i genitori, e lì è stata una grande tragedia, ecco, per tutto il circondario, ecco, perché Foto Lacchina era già conosciuto allora, e che se è morto il papà e la mamma, sti ragazzi stanno andando avanti dal 1980 senza genitori, sono cresciuti senza genitori, e hanno fatto adesso un monumento alla strage di Ustica nel polo nuovo sportivo che è stato fatto a Montegrotto, con una carlinga, una fusoliera, ecco il termine adesso tecnico, adesso non è che sono proprio esperto della fattura di un aereo, di un DC-9, proprio hanno fatto a monumento dei morti, delle strage, a tutti i caduti della strage del 27 giugno 1980 lì a Montegrotto. Ad Abano Terme abbiamo la base dell'ENAV, ecco, che è quella al centro radar, che è sempre quella che era appoggiata prima, era sul Monte Venda, ecco, dopo per il discorso del gas radon si sta a Portabasso. Non è una rivelazione, non è niente di sensazionale, perché si trova tranquillamente in internet. Quella notte ai centri vari radar di rilevazione della nostra nazione italiana, in quel preciso istante che è successa questa strage, questa collisione alle 20:58 in quella appunto di Ustica, di questa isola appunto che per giungere all'aeroporto di Palermo, gli hanno messi a fare un'operazione, gli hanno messi a giocare un videogame, un'esercitazione improvvisa, esercitazione, perché può servire per un momento di emergenza. Operazione Synadex, hanno messo una cassetta, Anna, come ad esempio stiamo guardando la televisione in diretta,
0: sì.
1: Ecco, in questo momento ti metto una videocassetta, ti faccio vedere un film di Totò e magari tu non vedi quello che sta succedendo. Gli hanno messi a fare tutta questa operazione Synadex ai vari centri radar, e purtroppo che c'è della gente che adesso ha quasi 90 anni che appunto dice effettivamente quello che è su internet, che si trova questa operazione Synadex, che se sta questa operazione Synadex, ma guarda ti che combinazione. E noi ci siamo fatti un po' ragazzi, e ancora non ne vogliono parlare, chi è vivo adesso che ha 90 anni, che c'ha un piede nella fossa, quando parli di Ustica cambiano discorso.
0: È bravo.
1: Se no, non sarei arrivato a 90 anni, ecco, molto probabilmente. E te avrei fatto a fine di sti quacchi, se uno morto impiccato, si è auto impiccato ad un albero, l'altro hanno sparato alla pancia, l'altro si è andato a finire a Rammstein che nella collisione che quegli altri armeggiavano col telecomando. E c'è sta veramente una roba molto, molto, molto, molto, molto delicata. Ecco. Purtroppo fa parte di questa realtà, fa parte di vari misteri.
0: Come tantissime qua.
1: Dell'11 settembre, tutti i cari casi che succedono, a Piazza della Loggia, strage di Bologna, gli anni del terrore. Fa parte del gioco, fa parte del gioco. Chi ci cade in mezzo, ragazzi,
0: rimane fregato.
1: Tocchiamo ferro che non
0: dai,
1: si tira mai.
0: Che domani si canta e si gira.
1: Bene, dai, dai, dai. Che meglio, dai.
0: Che programmi innovativi quelli di Arbore. Adesso sempre i soliti talent tutto l'anno con giudici per tutti i tavoli.
1: Ma no, che ne posso ma più. Guarda, guardiamo più televisione, guardiamo più niente.
0: Difatti,
1: ci siamo rotti le palle ormai.
0: Non li vedo. E meno male che si è bruciato pure la televisione.
1: Ecco. No, beh, la devi ricomprare, come fa a intrattenere il maestro?
0: Con gran calma, si vede squadra che è in gamba retta.
1: Chi è? Chi è? Dai, sentiamo la bomba a mano, dai. E dopo noi tiriamo la nostra. Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco.
1: Sei svegliato?
2: Te dico tre nomi. Generale della Chiesa. Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Che legame c'è?
1: Che tu ti voleva trovare il fondo del barile.
2: Mamma.
1: Segui i soldi e troverai
0: il tesoro,
1: il potere.
2: Il generale della Chiesa che ha seguito i soldi. Qualcuno è Borsellino che ha
1: sentito. Io che ha trovato dentro a 112, io che ha sparato lui e la Elisabetta Setti Cararo. Fora. E soprattutto il suo ufficio blindato, zio io, che aveva l'ufficio blindato e ha trovato tutto. No, era Borsellino. Chi è quello che aveva l'ufficio Falcone. Blindato? Falcone. E gli ha aperto la porta.
2: No. Allora Falcone era un altro giudice e aveva l'ufficio blindato.
1: Sì.
2: Non ricordo più il nome.
1: E l'altro era Berto. Anna, te puoi avere 70 mia lucchetti. Aveva la chiave, non so, c'è andato dentro. Se la infila sotto la porta. Da quando che sai che robe di mezzo tu sì. Non dico di gettare a spugna, però te capisci già che se te. O te gai i coglioni. E i coglioni te che avere associato un grande potere da contrastare, se no è meglio che neanche te che metti.
0: Chiudere i battenti.
1: Non so.
2: Compreso il Moby Prince o il Trenitalicus, compreso.
1: Ah, il Moby Prince, no. Cosa è successo? L'hai fatti morire tutti i brustolai là.
2: Ma
1: perché ne parlasse quello che è successo? Mamma, che roba.
2: Unire i punti, dove sei che ti porta? Dove sei che ti porta?
1: A unire un bel disegnetto. Ti porta a San Rossore di Pisa.
2: Ti porta esattamente al 1992.
1: Ma io capivo niente, poi dove porta? Porta a cercare di nuotare per stare a galla.
2: Un certo Panfilo.
1: Sì, Panfiletto. Sulla baia. La baia di Ostia, dove sei? No, dove sei che si è fermato?
2: Comunque era un certo Panfilo nel 92. Porta là. E quindi alla fine porta in condizioni che siamo già ciappati noi altri in Italia. Perché nel 93 è scaduto quel famigerato trattato di Cassibile.
1: La Civitavecchia si è affermata.
2: Finito quel trattato di Cassibile. E quindi nel 92 che venne scoperto. Guaio è che quando venne scoperto, gli altri responsabili del tema che gli ha fatto e che ha incontrato, che ha invitato a bordo per questa bella festa tra i quali Draghi,
1: ma va,
2: e quant'altro. Questo da dire no, che sputeremo tutto. Io ho detto sì signore, e adesso siamo ciappai, come che siamo ciappai tutto qua. Mie storie, ma è fine di porta là. E adesso vedremo la storia dei 500 caccia americani che ne via dall'Italia.
1: Cazzo.
2: Il motivo.
1: Dove si andrà a finire?
2: Quando che viene, se è vero quello che ha detto Trump, se vuol cavalier anche una bella botta dell'Italia, tanto dall'Italia quanto dalla Germania. Bisogna unire i punti e capire perché. Caro Thomas, forse mettiamo su adesso il concorso.
1: Dai, proponi qualcos'altro, dai, che dai, che te dedichiamo una canzone che la poniamo a casa, che tacca, ma tacca a calare a palpebra, sinceramente.
2: È nato zero.
0: Il carrozzone.
1: Dai, carrozzone, dovevamo mettertela giovedì, dopo non l'abbiamo messa.
2: Appunto.
1: Dai, bravo. Così ti ricordiamo anche a Pierina la peste, anche a Gigi, Zac, che siamo.
2: La sera che sta perfetta.
1: Renato Zero, ciao, sei ciao. Proprio un carrozzone, bravo, bravo. Adesso la mettiamo subito.
2: Ciao, ciao.
1: Subito. La mettiamo
0: ciao.
1: Subito. Ciao.
0: Ciao.
1: Ecco qua, questo carrozzone. Dedichiamolo a tutti quanti, dai.
0: Ricordando la Gigia e la nostra carissima Pierina la Peste.
1: La Pierina la Peste. Ecco, e questo carrozzone, che ce l'ho in testa sta persona, perché veramente mi ha fatto male al cuore. Lo vogliamo dedicare anche a Vito Monaco, questa canzone, il carrozzone, dai, che va avanti da sé, questo carrozzone qua, parla, impegnati, incazzati. Trascurati nella salute, non si sa se è solo trascurato oppure anche non si sa che la vita è strana, non si sa quando una persona parla tanto di cose che martella, non dico che è stata aiutato, però neanche, cioè, è sempre, per chi lo considera una persona scomoda, non è che ci ha pianto tanto sopra, voglio dire. Ecco, dispiace, perché quando uno dice le cose come stanno, sono scelte che si fanno, scelte di essere sempre in vista e nella luce, come Ornella Mariani, come tante altre persone. Questo vuoto lo sente chi appunto fa parte di una certa etica, ok? E gli altri vanno tutti sul carrozzone. Ecco qua, il carrozzone.
0: Vai! Gamma!
1: 5

0: Ecco qua il carrozzone.
1: Sì, carissimo. Ho visto che prima c'era un telefono che
0: facciamo sta telefonata che dopo andiamo a casa, dai. 049 700 700
1: e 049 700 838. Gente,
0: il carrozzone è,
1: dai,
0: è finito.
1: Provate, provate domani a fare l'ultima chiamata.
0: Abbiamo una giornata impegnativa. Domani siamo qua tutta domani con Davide che ci aiuterà con la musica.
1: Guarda,
0: pronto?
1: Guarda.
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Oh, pronto?
1: Guarda la Vergine!
0: Tutte vergini per te, pronto?
1: Da quando? Pronto? Ma è un mese che non la sei!
0: Mi dai un aiutino, pronto?
2: Pronto?
1: Beatrice?
0: Pronto? Con chi parlo? Pronto?
2: È proprio tanto tempo che non mi senti, è vero?
1: Ma proprio, ho detto, questa qua è sparita! Ho detto domani la chiamo, voglio sentire che fine ha fatto. Va bene che sono presa con le bombe pure io. Che
0: qua tra bombe, bombe a mano, mortaretti, trick e track, trick e ballac, qua. Siamo tutti intrecciati.
2: Sempre un sacco di robe. Dopo il discorso là di Vito, magari un attimo.
0: La sorella sta male, certo. Magari mi piace perché mi ha fatto un grande piacere Vito 2 giorni prima che andassi a ospedale, quindi. Bah. Sai che mi ho sentito per telefono e sta una roba molto anche per me, insomma, non credevo che finisse così, sinceramente.
2: Infatti il giorno dopo, quando che ha fatto come si chiama, Versace, che ha fatto l'intervista, no? Che ha fatto praticamente ricordo che c'era là il dottore
0: Contro Tanassi.
2: Che c'era proprio un era come Dofrodei tra parentesi, no? Un po' tanto legai lo ridò e ora dice è successo che infatti quando che ti ho visto che ha foto là lui va al piede diabetico, cioè già la dice infatti non stai andare all'ospedale là vicino alla mia che ha detto perché ti fa morire, una roba incredibile. C'era piena mai che a sera anche sono andato a trovarlo che c'era il generale Fulci e quant'altro, perché quando che andava dopo seguiva a instaurare anche un po' di amicizia anche con me, perché avevo fatto avevo nominato l'Anna, saluto male tanto tutta questa roba qua, cioè, è stato tanto bello da quel punto di vista, anche te mi mandi i saluti,
0: te mi mandava selfie con lui quella sera, mi ricordo.
2: Esatto, c'è sta proprio
0: una rivelazione, una cosa bella, perché lui aveva in mente tutti veramente.
2: Infatti è così, e so che è stata una roba incredibile, che le dai, cioè, già era ladrio preparare tutta sta roba e non già la buon camminare. E quant'altro. Infatti il dottore che il giorno là abbiamo ricordo chi ha fatto con Versace dice mia che ti trovo sempre, però il problema è da quando che lei entra in ospedale, perché lui le caduo, cioè le casca, cioè se ha rotto una gamba, se ha un problema tecnico,
0: se ha intruppato, insomma, ecco, quando c'è successo è successo il 10-11 aprile una roba così, dopo è trasmissione
2: secondo me sì, fa conto che ha fatto, quindi dopo che sono stata lì ha fatto conto a metà aprile, che dopo
0: metà aprile mi ho sentito quello il 9 aprile
2: esatto, sì. Poco dopo è successo
0: l'11 è stata proprio una roba strana proprio, poveretto.
2: È bravissimo, una roba strana, perché in quel momento mi è venuto in mente anche no è il dottor De Donno,
0: ecco, sì come se comunque per carità con le nostre supposizioni eccetera, certo, le patologie in atto, certo, tutto quello che può avere, però te sai, se uno ha un piccolo equilibrio proprio fragile, sia sta quasi una piccola schiccherata, tic, già che te che sì, ti rispetta, va, te demo una mano, ecco, cioè, non pare, da questi che dopo tutti dicono no, impossibile, ma scherzi, tutti fa paura adesso, cioè, tutti morigerati, Dio ha scelto così, il destino è questo, E ora, quando cos'è parlare de cose che non ci riguardano da vicino, ora de Donno, oppure de Eva Reali, oppure de Bartolomeo Pepe, e allora tutti si fa supposizioni. Quando che te lo getta a casa, e ora è stato il buon Dio, oppure era trascurato, e ha paura dopo a gente di fare certe supposizioni. Parliamo sempre di supposizioni. Però, visto che non parlava di caramelle e neanche di farfalle, te dici ma.
2: Adesso dire.
0: Sicuramente la gente non si è disperata qui, che era
1: sì.
0: Quelli del sistema non si è disperata, insomma, di partita.
2: Mi quando che non ho più visto in televisione, pensavo che fosse un problema proprio del piede, perché così, invece dopo Fulci o che va sentito, no, per messaggio così, e mi ha detto che è casca e porco cane, che ha detto vada con, perché dopo ti si sa mezzo sotto, no? E ho capito perché che avevo mai i piedi da, infatti che babuccette l'aise proprio qui che mette su a chi che ha il piede diabetico.
0: Ah, ecco, vedi tu, mi ho visto tipo le scarpe quando si fa la luce valgo te sei che ti opera.
1: Invece no, sono
0: e sei proprio anche per qui.
2: Proprio
0: perché praticamente cosa sarisce? Se il piede che si gonfio fa un male.
2: Praticamente tende ad andare in cancrena.
0: Porca puttana.
2: Sì, perché la prima situazione.
0: Ma guarda che tutto sommato, infatti mi sono da vederlo. Sai che sono da vederlo, mi ha sacco lungo lì.
2: Sì.
0: E che avevo calzetti bianchi, ma che avevo piede, che avevo quasi impressione di trovarlo, dico magari che aveva cavato un piede oppure di dita qualche volta. No, avevo, dopo non so, avevo i calzini bianchi, quindi era normale. Dopo sai che magari.
2: No, perché l'ho tentato di salvare i piedi, e dottore, cioè.
0: Sì, si può dire che insomma non mi pare una persona che finisce così, ecco.
2: Bravo, bravo. Infatti l'ultra righe, che il medico che il giorno là è il professore, perché è un professore, insegna anche questo qua, che proprio, cioè tre righe, no, govù un attimo un colpo al cuore, cioè ti dico la verità
0: e basta, fermiamosi là, perché fermiamosi,
2: bravissimo, è così. E dopo sento anche cosa, ti pensa cosa che mi deve stare in mente, ti ricordi, prova a vedere in internet, ti ricordi che l'esponente di Allega,
0: quello che aveva l'incidente, che aveva incidente con la macchina,
2: no, c'entra niente, cose c'entra niente, quello che si dà al Parlamento Europeo, che
0: quello trasmetteva a Gamma 5 e mandava le cassette qua sempre con la moneta proprietà il martedì mattina, Maria Rinaldi. Maria Rinaldi.
2: Ma bravissimo.
0: Guarda che quello faceva le cassette, gli mandava la cassetta a Gamma 5 e quello lo boccia a me. Enrico Maria Rinaldi.
2: Ecco. Sì. Beh, esatto, mi pareva che Enrico no, e invece si chiamava, aveva un nome, Enrico Maria Rinaldi.
0: Aspetta, ecco. Conferma se sei Enrico Maria Rinaldi. Sì.
2: Maria,
0: Antonio Maria Rinaldi, ecco.
2: Dico sto aneddoto.
0: Stasera è che barufà con Scandura in diretta, che a volte ha fatto un barufù.
2: Beh, comunque c'era sempre ospite da. C'era sempre, perché io che telefonava a Vito, attento. Sì. E che diceva invitami perché vorrei andare, brigare. E Vito lo ha proprio portato a conoscere tanto bene. E infatti è andato al Parlamento Europeo. Prova a guardare se è al Parlamento Europeo.
0: Ma chi, Vito Monaco?
1: No.
2: Ma che?
0: Rinaldi, Maria, ma sì, che sei in Parlamento Europeo.
2: Perfetto.
0: Che sei a baruffa in diretta, che ha fatto, perché hai detto adesso andai in Europa, che hai cambiato tutte le tue ideologie, che hai detto Scandura, con Rinaldi, se sale da via. Che sei a baruffa.
2: Al di là di questo, Vito, ho stato quando che già era il giorno là, che già era il 24 di aprile, già era là che continuavano a masenare su, no? Dice, ma vada, che ha detto. Mia moglie mi dice sempre che ha detto che non devo aiutare troppo, perché che ha detto la prendo sempre in quel posto. E ora che ha nominato Rinaldi, no, e che ha detto, dopo che è passato non mi ha più chiamato, lo chiamo per venire in trasmissione e non viene, mi dice che è impegnato, è un ingrato. L'ingratitudine è una delle robe peggiori che esiste, mi sono convinta e a saltare, per me l'ingratitudine è una brutta cosa, è una delle peggio cose.
0: Ma anche Franco Carraro che aveva qua gente che è Lili che Axade ha lanciato un politico qua della zona e dopo quando che ne ha eletto non si era più fatto,
1: più fatto
0: ma te lo senti te a replica delle trasmissioni, purtroppo che sei delle persone che quando che parte dopo
1: basta, non li riconoscono più.
0: E ora che ha detto anche Franco, mai più che ha detto mi farò...
2: Certo, l'ingratitudine comunque non serve che sia in politica e che sia partito l'ingratitudine.
0: Sì, sì,
2: l'ingratitudine è una gran brutta cosa, perché se dà per scontare...
0: La gratitudine è la cosa più bella, penso, che possa esserci.
2: Ma al di là della gratitudine,
0: non dico di scappellarsi del genuflettersi, però il riconoscimento, la riconoscenza, ecco.
2: Ma se non altro, non chiudere, non chiudere sta, cioè nel senso non farti più vedere, non capio. Per carità, può succedere che in questo periodo qua non ho tempo neanche da fare, non guardo neanche mai niente, perché questo periodo qua, insomma, vabbè.
0: Sì,
2: che può stare, che insomma, cioè voglio dire.
0: Quando uno è riconoscente, se è proprio un qualcosa che la riconoscenza arricchisce. Chi la riceve, perché ti gratifica, ma secondo me arricchisce ancora di più chi la prova in prima persona, cioè chi è riconoscente, prova una gioia immensa nel donare, cioè, è come quando noi facciamo un regalo a qualcuno, qualche volta, per noi non ci compriamo niente, almeno è quello che provo io. Se vado a fare un pensiero a una persona, mi cervello, cerco cosa fare, vado in cerca magari di fare una confezione bella, un fiocchetto, oppure il bigliettino, la frase giusta da scrivere, e magari noi ci trascuriamo, non facciamo niente, ma se dobbiamo donarci al prossimo, cerchiamo di fare il meglio. Ecco, questo
2: se è più bello, se più bello donare che ricevere.
0: Esatto.
2: Non c'è niente a dire. Esatto. Almeno per me, perché per carità.
1: No, è bello, carità. Provo pure io, tu vedi.
0: Madonna, anche troppo.
1: Ma senza nessun profitto, Thomas, senza lo faccio e basta.
0: Qualche volta, se in questa epoca che stiamo vivendo, Beatrice, se. La rabbia proprio di avere quella mancanza proprio materiale di potersi donare al prossimo, perché non che se schei, non che uno non gli ha fatto, se uno gli dice gavaria di più, potrei esprimermi anche meglio, anche semplicemente nel fare un'elemosina per la strada a una persona che dopo magari che sia tanti anche truffatori, che uno dice quello là con 30 persone ciappa 30 euro, magari un euro a testa, 30 euro al giorno è stipendio cagumì, e lavorando si è ore per dire, però non importa, se mio avessi 3.000 euro al mese a faria anche a daria anche 10 euro a frate indovino di più volentieri, 10 euro al pane di Sant'Antonio de Bologna, 10 euro alla mensa dei poveri del padre Pio di San Giovanni Rotondo, 10 euro a quei di Aspame delle cartuine, chi fa le cartuine qua bocca e coi pie, 10 euro all'associazione dei sordociechi che fa la Lega del Filo d'Oro a pubblicità Renzo Arbore, 10 euro a quei dei pulmini di handicappati, 10 euro a quei del teatro alla Paltana dei Cecchi, 10 euro a quelli del Cotoengo, 10 euro che ne sei, ma cosa ha cosa fatto più di 100 euro ecco, cioè capisci quanto presto che te fai a fare 10 euro di qua, 10 euro di là, che uno dice ma sono 10 euro, fai un'offerta.
2: attento però, ti dico anche un'altra cosa. Tutto quello che te vuoi, tutta questa roba, mia parte che non è falso perché proprio per principio, perché dopo non mi ricordo, non so buono.
0: No, ma se ne accade in Sant'Antonio dopo. Te, vabbè, una volta all'anno, qua tredicesima, te fai chi 4-5 boettini, ma dopo dici tu usi. Ma vedi io quanti 10 euro che sei da fare. O te ne ma fai sì, uno solo, ma, te ma ne no, segui uno ma solo, ma no, non te puoi.
2: Ma non sei. Non te ma non essere sempre, ma non gada essere sempre un discorso che ti te che da fare.
0: No, cioè, ma io riguardo anche i skate, cioè, perché ti dice ciò, che ha bisogno di risorse proprio per mandare avanti anche queste opere, bene o male. Non sei solo a benevolenza, qua che vuoi a sostanza, e che ha detto Don Camillo, lei Don Camillo che ha detto quello è lo sotto del paese che aveva. A Fiore che doveva sposarsi col fiore del sindaco, lei dice mi promette un posto in paradiso, Pepone mi dà un posto in comune. Ha detto Don Camillo, non confondiamo Dio con questo mercato, una pompa di benzina te la faccio avere in 5 giorni. Ecco, già allora negli anni 50 ha detto lei Don Camillo mi promette un posto in paradiso, Pepone mi dà un posto in comune. E purtroppo i skei aiutano anche a quello, i soldi sono lo sterco del diavolo, ma con quello possiamo anche fare la beneficenza.
2: Per carità. Però non è sempre il contran cambiare o il fare in maniera col denaro, non vuol dire, cioè secondo me se puoi fare, uno può fare una riconoscenza, adesso per dire come che fa l'Anna, te fai un dolce, te fai, non serve grandi cose.
0: Ma assolutamente.
2: Non serve grandi cose, non serve avere sempre il portafoglio in mano, serve impegnarsi su qualcosa che te puoi fare. Può essere tante cose che non ha bisogno del portafoglio.
0: Assolutamente.
2: Un favore, una roba, capio?
0: Questa è roba fatta col cuore.
2: Questa è più bella di tutti, non serve avere il portafoglio.
0: E siccome a Veciota col terremoto del Friuli del 76, quando cago parlare del Friuli, quando c'è stato aprile, quando è che ho fatto il Friuli del 76? Invece andava vicino a Zamberletti che si andava a vedere persone che era su, che aveva una coverta, diceva mi sono restata sta coverta che ha donato Zamberletti, e ha detto mi sono restata il gesto di sta donna, di sta vecchiotta che non aveva più niente, che si andava con una coverta che dona sta copertina, che ha detto questo mi sono restata.
2: È più importante per chi che si è abituato a fare qualcosa anche di manuale, che tu capisci, che esatto. Ne so, go un buso su una maglia, ti ho giusto.
0: Sì.
2: È una stupidaggine, però è più importante mentre contraccambio vuoi comprarti una pianta, mi me ne frega sto picchio che tu capisco che ti te ne compri una pianta. Mi spiego?
0: Sì, me basta la tua presenza, me basta capio un calore, certo, un affetto.
2: Ma certo, perché non serve che ma
0: siamo pieni dei giardini ormai con queste piante, non sappiamo più dove metterle. Arriva qua
2: ma
0: pianta.
2: Quello, nel senso che non ha bisogno che uno dice che ora. No, se è più bello che uno fai qualcosa de suo manualmente, fammi una presina pa e pinto, capio? Ma sì, che sì, non mi interessa niente, se te fa una roba non mi interessa per fare
0: di personalizzato, non di standard, di personalizzato.
2: No, te che da tira fuori il portafoglio quando che mi te faccio una roba, vedo capito? Non voglio, non mi interessa, cioè i ben se bisogna sempre che tu capisco che non abbiamo capito niente,
0: Ma che una volta ma aiero boccia mi e mi ricorderò sempre. Se venu là i primi mori a suonare i campanelli neri, te sai chi col borsone?
2: Sì.
0: E che gada il succo di frutta che gada a me nonna, che aveva da, non so, qualcosa
2: o
0: da mangiare.
2: Ma l'ha tratto via.
0: Ma guarda mai, e guarda mai perché lui aveva i skate, capito, no?
2: Ma certo!
0: Capito?
2: Mi con una porta aperta, perciò entra sempre sta gente qua, no? E ora. Anche a me mi simpatia, no? E ora mi vedo che tipo di atteggiamento, perché ormai non te me fraghi più, vedo capito, nel senso che te capisci al volo, robe, cioè non serve, e non serve che tratta mai nessuno, non è quello il discorso. Però quando che si passa il periodo dei Natali indiani, vedo capio che ma guarda le sciarpette, guarda le cose, a me pareva brutto, vedo capio, e dice no perché ho famiglia a casa e queste robe qua. insomma, a un certo punto non so cosa gli ha detto, ma guarda, gli ha detto non hai mica qualcosa da darmi, gli ha detto, perché una camicia, un affare, mi fa sempre casini, perché la gente che me porta mi lavo, appendo, e dopo se arriva uno te dago, insomma, cosa gli faccio, cioè così de mio, insomma, vabbè. E insomma, se ga cavà, se ga messo sulla camisa, e se ga cavà quella che aveva, il mio aga lancia in faccia e mi ha detto, me la lavi per l'anno prossimo. Te lo giuro, vo segna acqua, ma dritta, roversa, sanca e tutto, mai più, mai. Che...
3: Mamma mia, penso, ma parca di atteggiamento. Te sta impresso perché te che avermi osato raccontare un'altra volta.
2: Certo,
3: discorso.
2: Perché non va bene, tu capisci? No. E ora ti te metti tu in pal culo, te me racconti un sacco di busie, no? Per arrivare a quel punto è vai a fare in culo, cioè, e ora se ciappa dentro dopo tutti, capio? Nel senso che quando che te
3: sì, dopo te fai tutta l'erba un fascio dopo,
2: e
3: certo,
2: non,
3: certo,
2: non daria bene, certo. Non daria bene.
3: E siccome i tabacchini che te vedi scritto per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno, te sai che adesso che
2: sei, certo.
3: Certo,
2: perché dopo non per carità dopo insomma se dici ma sì, perdo che cosa, insomma non sarà mia morte che te trevia 10 euro insomma, mm-hmm. E se magari perché drio sta figura qua, no, quando che Gesù nei suoi cosi dicevano ma tu non sai mai chi c'è dietro a quello che devi bussare a porta, capio?
3: Sì.
2: Potrei essere io, no?
3: Sì, dice,
2: no?
3: Sì,
2: e
3: sì.
2: Te dire sempre che il tipo di atteggiamento è di dire Dio buono. Ma
3: Madonna, magari se mi ha cometa una cattiva sion che una persona magari si è messa a peso di me, eccetera, eccetera.
2: Bravo.
3: E te te fai seghe mentai che diceva Franco Cararo, no? Te te fai tu seghe mentai e te cerchi di fare minor Cesar, come si dice? Sul bene
2: sì, fai dimentica, insomma, fai questo
3: esatto,
2: è un po'
3: l'altro.
2: Sì, no, ma infatti
1: fai il male pensa, fai il bene dimentica.
3: Brava.
2: Ma certo, se fa così, però dopo ti viene sempre un attimo e che cazzo, dai, e dopo è successo questo, insomma, fermate tutti, fermeve perché non va più bene, perché siamo invasi da ebusie. E che go notà anche una cosa importante a proposito delle busie. Col discorso di tutte queste robe veloci, questi filmatini da 3 secondi, 4 secondi, TikTok per dire, no?
3: Sì. Short.
2: E tutte che robe qua, esatto. Short. E persone che ha piacere che in un secondo, no? Te che dici una busia e dici, ah sì, vedi tu, sì, questa, questa. E invece, e dico, ma tu si vada che è una busia. No, c'è vero. Che credemo ai busie in maniera velocissima.
3: Ai puttanare.
2: Alle
3: senza verificare, diciamo, pesate. Senza verificare.
2: Bravissimo, perché se no, quando che se anche qualcuno che dice no, bisogna che tutti quanti, ma ti che cazzo ho fatto per gli altri? No, e ora, se mettiamo nei panni, no, di dire cosa faccio io per qualcun altro, per gli altri, per il mio prossimo, che può essere un amico, un fratello, uno foresto, uno che non conosco, cosa è che mi faccio per gli altri? Niente, non si fa un beato cazzo per nessuno. Perché tutto ha da avere un costo, gli altri ha da fare per me, perché mi sono disagiato, perché mi. No, ti sei un testa di cazzo,
3: vedo
2: capito. Questa è la situazione.
3: Purtroppo.
2: Tutto.
3: È tutto per interesse.
2: Ma sì, no, perché ti te che. Ma chi te l'ha detto? Ma sento che per avere. Mio papà mi diceva sempre: per avere qualcosa bisogna che ti attribui.
3: Tanto.
2: A terra se basta.
3: Tanto te che attribuire, tanto.
2: Esatto, perciò mi viene ben. Voi dirti insomma che cosa c'entra? E ricordiamoci sempre che fare a carità non è dare l'euro per cavarsi il diciamo sto problema di mago fatto carità che lo da un euro, no, fare carità vuol dire dividere quello che decidi, se decidi mangiare un panino dividerlo a metà, questa è carità, basta, chiuso, Se questo è il mio punto di vista, se dividere quello che dite che è l'ultimo pezzo a quarta di quella là di prima.
0: Sì, sì, sì. Te che non so, una torta, te dici, guarda, te dà un tocco un cati e mangiamo tutti e due. Ecco.
2: Esatto, questa è la vera carità. Questo secondo il tempo. Cioè, esatto, perché se no, cosa ho avuto se passa uno, ho dato un euro, messo. No, ti si libera un attimo la tua coscienza in quel momento, ma cosa gli, cioè, cosa hai detto risolto dando un euro? Questo adesso qua dopo magari, cioè, non ti risolvi niente, dai un panino, e se il panino assa su in fondo, quando che passa la prossima ora dici, vito Moro, perché assa il panino col prosciutto, no? Solo il coso vuol dire che non hai fame, ma bisogna dirlo, capito?
0: Certo, Beatrice, quando... adesso dopo con in chiusura te faccio ascoltare, visto te magari tira fuori anche questo che non la sapevo io, sta delusione che ha avuto Vito con questo punto onorevole. Ecco, ho trovato un clip, ecco, del 2022, 23 ottobre 2022, la puntata è del 2021, cioè del 21 ottobre 2022, con il giornalista Maurizio Scandurra, Ornella Mariani in studio, e l'onorevole Antonio Maria Rinaldi, parlamentare europeo del gruppo Lega, abbandona lo studio in diretta televisiva a Canale Italia dopo questo scontro tra loro due e l'intermediazione di Vito Monaco, che dice, ecco, mi avete rovinato la trasmissione, è un amico qua e là, non potete aggredirlo così, e dopo mi dici che adesso resta anche era rimasto,
2: no,
0: anche,
2: ti giuro, ecco, che a sera la zoppicava e non so cosa che siamo andati in discorso o quant'altro, perché là all'inizio se ti arrivi un po' prima aiuti aspetta fuori, adesso che gli va mai, che ultimamente là, però se no aiuti a cogliere da fuori, te entri, cioè mi te lo giuro e volevo anche farti apro e chiudo parentesi, all'interno nel contesto dove non dico niente, nel contesto che lui viveva, che lui lavorava, no? Ho fatto un attimo delle piccole riflessioni,
0: considerazioni così, personali, no? Tue
2: sì, mie personali, che go di osservazione. E ora ho visto delle persone che se l'hanno, che in questa situazione mi mangiavo un attimo a foglia, che stava un po' maetto, credo, capio un attimo, però non pensavo così, però che stava un po' mai, e proprio quando che il gatto non c'è i topi ballano, no? Gese all'interno, che mega fatto un attimo riflettere che quella che magari al venerdì mattina, no? E noi altri Gerimo, a sé molto meglio di quei che si faceva vedere amici e tanto generosi, affettuosi nei confronti di questo personaggio che parlavamo prima, e sto atteggiamento quasi
0: distacco, di
2: freddezza. Se lo cavemo dai coglioni, che tu capisco come, se lo cavemo un po' dei maroni. E questo
0: va bene. Sì, sono cose che comunque uno le subdora. Ecco, diciamo, ok, ho capito tutto. Va bene, Beatrice. Va bene, Beatrice. Vuol dire che c'è ancora delle persone che hanno una certa sintonia, ecco, di pensiero.
2: Ma guarda, secondo me potrebbe essere un ottimo successore, Versace. Secondo me Gari ha tutte le carte in regola per essere un successore a tutti i livelli.
0: Diciamo che adesso la verve incazzosa, il parlare alla pancia della gente, il sapere, cioè proprio essere Versace è cultura, è azione, è genio,
2: tanta roba.
0: È comunque schiettezza, ma è anche garbatezza, è eleganza, cioè,
2: molta.
0: Avere anche proprio quella caratteristica di ingazzarsi, di sentire proprio la meridionalità che esce fuori, esce il cuore pulsante della persona che si ingazza, che deve, non le manda a dire a nessuno. Ecco, quello, solo Vito è l'unico che arriva alla pancia, al cuore della gente, ma forse perché l'abbiamo conosciuto in prima persona. Però, anche, visto che il mondo non si può fermare, è giusto che, come dici te, è una validissima figura, speriamo che possa continuare, ecco, anche lui.
2: Adesso mi sembra che al venerdì, ieri sera non ho neanche visto, probabilmente che va a sostituire al venerdì sera che da essere rocchesso, mi sembra.
0: Sì, anche lì, cioè, il gasso cachet anche loro,
2: No, beh, d'altronde l'informazione, l'informazione giusta, no, controinformazione, l'informazione giusta, a un certo punto bisogna che te vai, no, ma non altro, non facevo pubblicità, no, bisogna vivere così.
0: Quei che viene qua e puoi dire quello che vuoi, siamo solo noi altri, perché come che veniamo con la nostra macchina andiamo anche a casa,
1: ce ne andiamo.
0: Ecco, capito, ecco, sì.
2: Ma d'altronde se usa questo strumento, no, anche per vivere. Cioè, no, bisogna che siamo sinceri, che tu capio.
0: Sì, beh, loro sì, è un mestiere, loro tanti ci vivono con questo, loro ci vivono specialmente, ce ne sono, con quel mestiere lì.
2: Bisogna però
0: mica insomma, tutti fanno volontariato, voglio dire.
2: Per carità, però bisogna dirlo. Bisogna dire chiaramente, e infatti quello del Border Rights, Fabio Flabetti là, molto bravo, lui dice: mi monetizzo, gli ha detto, con YouTube, ma per forza, bisogna pur che vive,
0: perché senza soldi non si canta messa, per carità, certo.
2: È corretto dire mi faccio uso a radio, uso a televisione, uso YouTube, uso quello che è, uso Facebook, perché viene monetizzato. Però quando che uno dice no, ma mi non fa sto picchio, capio? Bisogna, se ti teodisi, te fai un bel figurone, perché te dici mi uso la mia casa editrice,
0: se sei onesto intellettualmente, te dici così, però manco dico, esatto. Mi esprimo, dico un pensiero e cerco di stare sul pezzo, ecco, comunque, di non essere prezzolato, esatto. Ma stare sul
2: devo
0: pezzo,
2: essere ipocriti,
0: eccessivamente ipocrita, esatto.
2: Ciao. Perché se no, perché dopo a fine no, tutti quanti a storia mi fa tutto questo qua, sto picchio, perché dopo a gente si stufa anche, si rompe anche i coglioni. E ora, se sei una radio, se sei una televisione libera, te dico anche liberamente queste robe qua, certo. Però quando che ti vince da che altra parte, no, e ti dice non offenderti, dire è vero, ti quando che ti dici è vero, no, ti ammetti questo e te fai una bella figura. Secondo me, ok, vi saluto.
0: Ciao, adesso te fa sentire questa clip e dopo che mi saluti finali. Grazie.
2: Ciao, ragazzi, ciao.
0: Ciao, eccola qua. Questa è del 21 ottobre 2022. In studio José Antonio Maria Rinaldi, Maurizio Scandurra, Ornella Mariani. Ecco, trasmissione e notizie oggi di linea sera di Vito Monaco.
4: Per noi che esportiamo beni manufatti della moda, 300 euro. Quelle se altre, coloro i quali esportano auto, e mi sembra che l'Italia non è che esporti molte auto, mi sembra in Russia, sì, magari qualche cosetta, qualche Ferrari, qualche, ma non più di tanto, qualche Lamborghini, ma il grosso non lo esportiamo noi, mi sembra. Chi può essere, per esempio, chi può essere, bravo, esatto, praticamente può esportare qualsiasi cosa. Allora dico, ma sui tavoli, quando si va a parlare di queste cose tecniche, purtroppo noi non ci siamo, noi parlamentari, ma chi è che ci va? Perché non dice ma aumentiamo a 1.000, 2.000 euro, facciamo respirare queste povere aziende che stanno chiudendo, già massacrate dalla pandemia e adesso dalle sanzioni, dal caro energia, eccetera. Queste sono le cose che noi contestiamo e di cui facciamo la battaglia ogni minuto.
5: Sentiamo la nostra cara Mariani.
6: Ma io probabilmente faccio molta fatica, perché quando mi si dice, quando io chiedo una soluzione e mi si risponde la dia lei, io chiarisco che non faccio quello che fa lei, quindi meno poiché male. Lei è, certo, meno, Lo dico sì. Io meno male.
4: No, meno male glielo dico io, perché lei prima, mi sì. rifaccio a quanto ha detto prima, ha detto perché non fate una mozione di sfiducia nei confronti sì. della signora sì. Van der Leyen. Sì. E io gli ho detto, se noi facessimo una sì, bella mozione di sfiducia, noi gli faremmo un piacere enorme, perché non avendo la maggioranza la rafforza.
6: Me l'ho spiegato, esatto, ho preso atto della sua esatto. spiegazione.
4: Ma questo lo sa chiunque, non è necessario
6: beh,
4: far
6: che vuole,
4: eh.
6: E non solo lo tu.
7: Lo sapeva pure lui.
6: Lo sa chiunque, poiché lei ha parlato. Perché lei ha parlato di fregnacce,
4: esatto.
6: anche
7: ma chi di fregnacce ferisce?
6: Anche questa è una frase.

0: quando c'è della gente, mi scusa, mi risponde in questa maniera, viene qui.
1: Ma mi ha dato delle fognacce.
2: Ma è lei, è lei che ha cercato lo scontro.
1: No. Se fa così dimostra di non avere buon senso.
3: No, non è più senso, l'avete preso di mia amica.
2: Ma no, dai.
1: Offende Ornella Mariani, io devo stare zitto, ma abbia pazienza.
0: Attenzione a lei. Scusa, che non sanno neanche l'ABC di queste cose.
2: È meno male che c'è lei.
1: Meno male che c'è lei.
2: Che figlio d'arte. Che figlio d'arte. E una volta è pro euro, una volta è contro euro.
0: Eccetera.
2: Sì, è sempre è un copione. È un copione.
0: Senta, signore, io venivo qui 11 anni fa, alle 5 della mattina. Mi scusi, quello che devo fare io lo so io, lei faccia quello che deve fare lei. Allora, io venivo qui alle 5 della mattina, va bene, lei dove stava 11 anni fa quando noi due venivamo qui? Si è sbagliata ieri a dire queste cose? Allora, prima faccia il percorso che abbiamo fatto noi, vedrà che queste domande poi lei non me le fa.
4: Grazie,
3: no, ma
2: non replichiamo, dai,
3: Antonio.
2: No, non replichiamo.
3: No, comunque,
2: la figura
3: non è,
2: fa
3: ragazzi,
2: chi scappa. La figura devo, la fa comunque, chi scappa.
1: Sono pienamente d'accordo.
3: Non va bene. No, però posso dire, Vito, posso dire il fatto che Antonio Maria Rinaldi sia un sovranista, oggi è una parola che va molto di moda, all'epoca non lo era, un sovranista della prima ora, uno dei primi che ha denunciato l'architettura truffa dell'Unione Europea. Ha scritto un libro nel lontano 2011, ha insegnato a molti di noi i rudimenti che hanno consentito a molti di noi di farsi delle idee chiare. Questa è una verità incontestabile.
2: Ma nessuno vuole contestare.
3: Quindi io su questo, cioè, se a me fa un po' effetto sentire, e conosco anche voi e le vostre idee, le rispetto, ma sentire un attacco nei confronti di uno dei pochi che è stato eletto in Europa con idee antitetiche a tutto il carrezzone della UE e che fa ancora qualcosa,
5: io lo conosco
3: per contestarla, ma fa un po' così.
5: Intanto non è sovranista, ma è per la sovranità, perché sovranista
2: però,
5: è quello.
2: Però,
5: è una persona che ha fatto, no, è Ornella, scusa.
2: Nessuno lo ha aggredito.
5: No, però cioè dirgli lui in continuazione come se lui
2: anche
5: potesse
2: lui
5: cambiare,
3: ma sembrava,
5: le cose.
3: Scusate, ma sembrava un po' un attacco tipo nei confronti della stella del PD che ci sta raccontando.
5: Ci sta un po' di fisticorino, però.
2: Ma no, ma pensa se noi siamo del PD.
1: Parla anche
2: ma
1: con
2: scherziamo.
1: Ho solo fatto 20 anni di televisione.
3: Se
1: mi dice che non delle fregnacce,
3: dovrei
1: che vuole fare lo show alla Zanzara, chiamano me, non chiamano lui.
3: Ma questa non è la Zanzara!
1: Ho capito.
3: Non è la Zanzara.
1: Però Vito, non ti devi arrabbiare.
3: No, mi arrabbio perché mi avete rovinato la trasmissione.
1: Ti abbiamo rovinato la trasmissione, te l'ha rovinata lui e se è stato se n'è andato. Perché come ha detto la Ornella Mariani, chi ha ragione non scappa, Vito. Perdonami, nella vita ci vogliono anche i coglioni, caro direttore. O li prendi, o li metti sul tavolo, o se no tante volte è inutile fare delle cacolismo per compiacere gli ospiti.
2: Vabbè,
1: andiamo avanti. Andiamo. Te lo dico da collega.
2: Fatto firmare.
1: Andiamo avanti.
2: Ma che vuol dire ci hanno fatto firmare? E voi con quello che intascate mese per mese ci hanno fatto firmare.
3: Ti rendi conto di quello che stai dicendo?
2: Ci hanno fatto firmare. La puoi rimettere in onda? Questa è stata, era questo che io volevo chiedergli. Scusi, e voi fate l'interrogazione dopo che avete firmato? Ma che gioco giochiamo?
1: Che poiché veniamo bocciati non facciamo anche l'atto di rafforzare per dimostrare il disappunto.
3: Ma poi
1: è una persona intelligente,
3: ognuno
1: Antonio Maria Rinaldi,
3: ognuno
1: e anche la ognuno
3: sa ovviamente
1: per fare.
3: C'è la pausa pubblicitaria, grazie.
2: Sì, sì. Ma nessuno è stato
6: pausa. Insomma, praticamente aria fritta. Iga ha fatto tutta una baruffa così da aria fritta. Uno dice perché ha detto la parola fregnace, non fregnace, non si è alzato. Gli poteva fare un po' di cacciare se chiariva e era finito tutto lì. Insomma, tanto abbiamo capito che non si cambia niente. Ne cambia niente,
7: cioè, o in un modo o nell'altro.
6: Fatto sta
7: abbiamo parlato all'inizio.
6: Questi dibattiti qua adesso. Ornella Mariani è già un paio d'anni che non parla più. Vito, adesso la trasmissione così ce le scorderemo. E intanto noi la serata l'abbiamo fatta e ci cominciamo a salutare tutti.
7: Andiamo a casa. Ecco, e siamo arrivati alla fine del discorso, del programma, di questa serata. Ecco, vi abbiamo tenuto, vi abbiamo fatto compagnia fino all'1:30 quasi.
6: E domani siamo qua tutta domani, gente.
7: No, domani.
6: Va bene.
7: Pomeriggio.
6: Ci capita.
7: E quindi di nuovo ringraziamo chi telefonicamente, la carissima Beatrice, finalmente l'abbiamo ascoltata.

0: che ha fatto il suo ricordo anche lei di Vito Monaco.
1: Molto molto speciale, stupendo. Guarda, allora salutiamo la Bea, salutiamo Alceo, la Gabriella dell'Ormo, l'oracolo, il carissimo oracolo. E strano, non abbiamo sentito Marco di Marghera, come mai?
0: È strano, strano.
1: Strano, sì, come sì. Mai?
0: Vabbè, adesso andiamo a casa adesso.
1: Ecco, adesso non prendiamo più telefonate né niente, perché fra poco continueremo la giornata. Quindi, gente, salutiamo caramente anche tutti quelli che ci hanno massaggiato.
0: Tutti i massaggiatori in ascolto ancora.
1: I massaggiatori, le massaggiatrici, siamo tutti qua a farvi a farvi dei saluti. Quindi salutiamo Marco da Trebaseleghe, la Valentina e nonno Piero, e la Renata di Vicenza, Davide d'Alessiano, e in più il nostro Daviducci, poi il Tapazzo, il Salvarego, Michele di Venezia, Mauro Cubano, Antonio di Ferrara, Luca di Mandria e tutti quegli ascoltatori e ascoltatrici che silenziosamente e non silenziosamente sono stati ad ascoltarci. Buonanotte gente, buonanotte a tutti, grazie Thomas, un buonanotte anche a te,
0: e saluto.
1: Ci rivediamo più tardi.
0: A fra poco, come dice Lino Banfi in francese, a frappè. Una buonanotte a tutti quanti ancora e buona domenica, ecco, a tutti voi, che sia una bella, una serena giornata, una giornata estiva, una giornata serena, accaldata. Soprattutto accaldata, ma che sia tanto tanto tanto serena, perché non c'è cosa più bella che può essere in ognuno di noi che trionfare nella serenità. Ancora grazie a tutti da Radio
1: Gamma 5. Buonanotte gente,
0: ciao gente,
1: ciao Thomas,
0: grazie Anna.

0: 94 MHz, via Antoniano 66, Campodarsego, in provincia di Padova. Mi sembra che tutto quanto stia in ordine, tante cose da raccontarvi anche oggi e mi raccomando, mi sembra che la giornatina sia niente male, come caldo, insomma, si stia un po' diminuendo, ma poi vediamo anche questo. Va bene, sigla iniziale, come di consueto, un pochettino di musica e poi ritorniamo. Aspettate che ho sbagliato attrezzo. Pronti? Partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca e lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio? Perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia, o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

Il cuore ha un cervello proprio, 40.000 neuroni, una rete nervosa completa, un campo elettromagnetico che si estende fino a 1,5 metri fuori dal corpo e che gli strumenti moderni possono misurare con precisione. Questa non è spiritualità. Questa è fisiologia documentata dall'Istituto HeartMath della California e nelle pubblicazioni e nei dati. E ciò che quell'istituto ha scoperto negli ultimi 30 anni, Gesù lo insegnava già 2000 anni fa. Solo che lo chiamava in un altro modo, e le istituzioni che hanno ereditato le sue parole hanno eliminato meticolosamente tutto ciò che aveva a che fare con il cuore come organo di percezione, come strumento di trasmissione, come porta d'accesso a un'intelligenza che la mente razionale è completamente incapace di elaborarlo. Quello che ascolterai stasera non si trova in nessun sermone, nemmeno in alcun corso di meditazione popolare. Si trova nell'esatta intersezione tra la neuroscienza cardiaca più avanzata del XXI secolo e gli insegnamenti di Cristo, che sono sopravvissuti sepolti nei testi che hanno cercato di distruggere. Inquisizioni sono arrivate a stati stasera per un motivo, ciò che la scienza ha scoperto quando ha smesso di ignorare il cuore. Nel 1991 il cardiologista Andrew Armoll pubblicò uno studio che cambiò silenziosamente la neuroscienza. Lo chiamò sistema nervoso intrinseco cardiaco. La sua scoperta principale era questa: il cuore contiene una rete neuronale complessa e indipendente che elabora informazioni, apprende, ricorda e prende decisioni al di fuori del cervello. Il cuore non aspetta istruzioni dal cervello per funzionare. Il cuore invia più segnali al cervello di quanti il cervello ne invii a lui. La comunicazione è prevalentemente ascendente, il cuore informa il cervello risponde. Questo capovolge completamente il modello che ti hanno insegnato. La gerarchia assegnata al cervello, il controllo totale, era sbagliata o incompleta o conveniente per un sistema che preferiva farti credere di essere i tuoi pensieri. Il campo elettromagnetico del cuore è circa 5.000 volte più potente di quello del cervello. Può essere rilevato a distanza, interagisce con i campi elettromagnetici di altre persone. Quando due persone sono fisicamente vicine, i loro campi cardiaci si influenzano reciprocamente in modi che gli strumenti moderni registrano con chiarezza. E Cristo operava da questo campo, deliberatamente e consapevolmente, con una precisione che i testi gnostici descrivono con abbastanza dettaglio da poter ricostruire il metodo, ciò che i testi soppressi hanno preservato. Il Vangelo di Filippo, uno dei testi di Nag Hammadi, che il Concilio di Nicea escluse dal canone ufficiale, contiene una frase che nel contesto delle neuroscienze cardiache moderne risulta straordinaria. Dice: «La verità non venne al mondo nuda, venne in tipi e immagini, il mondo non la riceverà in altro modo». Capite? Gli gnostici intendevano che la percezione umana ordinaria, quella che opera dal cervello razionale, è fondamentalmente capace di ricevere certe frequenze di informazione. Il cervello filtra, categorizza, scarta ciò che non si adatta ai modelli precedenti. Il cuore percepisce senza filtro, senza categoria precedente, senza il pregiudizio di ciò che credi già di vedere. Nel Vangelo di Tommaso, Gesù dice qualcosa che per secoli è stato interpretato come una metafora poetica. Se l'occhio del tuo cuore è pulito, tutto il tuo essere sarà pieno di luce, occhio del cuore, non occhio della mente, non occhio dell'intelletto. Il sistema nervoso intrinseco o cardiaco elabora informazioni visive e sensoriali, in modi che il cervello elabora dopo. Ci sono studi documentati sulla percezione cardiaca che precede la percezione cerebrale di millisecondi misurabili. Il cuore riceve per primo, il cervello interpreta dopo. Gesù non stava usando una metafora, stava descrivendo anatomia funzionale con il linguaggio disponibile nella sua epoca. Lo strato che sta sotto di ciò, ogni volta che Cristo interagiva con qualcuno che stava soffrendo, la descrizione di ciò che accadeva nei testi segue un modello coerente. Prima, contatto fisico o visivo diretto. Una presenza che si stabilisce prima che venga pronunciata una sola parola. Poi qualcosa che i testi descrivono come compassione, ma la parola greca originale è esplagnizomai,
che non significa provare pena per qualcuno, significa letteralmente essere mossi dalle viscere, dal centro del corpo, dal plesso cardiaco. Questo è precisamente ciò che la neuroscienza cardiaca descrive come coerenza cardiaca, uno stato in cui il ritmo del cuore entra in una frequenza ordinata e ritmica che massimizza l'efficienza del suo campo elettromagnetico. In coerenza cardiaca, il cuore irradia un campo che influisce in modo misurabile sulla fisiologia delle persone vicine, regola il loro sistema nervoso autonomo, sincronizza il loro ritmo cardiaco, modifica i suoi stati interni. Cristo operava in una coerenza cardiaca massima e quel campo faceva parte di ciò che produceva gli effetti che i testi descrivono come guarigione. L'istituzione religiosa prese questo e lo trasformò in miracoli soprannaturali, qualcosa che Cristo fece perché era divino e tu non puoi fare perché non lo sei. La realtà che i testi gnostici hanno preservato è diversa. Cristo insegnò questo stato, trasmise il metodo e disse esplicitamente che coloro che lo avrebbero praticato avrebbero fatto lo stesso e anche di più, l'architettura della pratica. Quello che segue è la ricostruzione del metodo di attivazione cardiaca, che appare frammentato in tre fonti: il Vangelo di Filippo, la Pistis Sophia e gli scritti del monaco gnostico Silvano, recuperati a Nag Hammadi. Questa pratica è costruita sullo stesso principio che l'Istituto Hartmar chiama tecnica di coerenza cardiaca, ma ha 2000 anni di vantaggio e un livello di comprensione che le neuroscienze stanno ancora raggiungendo. Primo passo. Siediti con la colonna completamente eretta. Posa il palmo destro al centro del petto. Il palmo sinistro sopra il destro. Questa posizione non è decorativa. Le mani sul petto creano un circuito di retroalimentazione tattile che il sistema nervoso intrinseco o cardiaco usa per amplificare il proprio segnale. È come chiudere un circuito elettrico. Il secondo passo porta tutta la tua attenzione allo spazio dietro le tue mani, dentro il petto, al centro. Mantieni lì la tua attenzione con avidità, senza sforzo, senza forzare nulla. L'attenzione non è pensiero, è presenza. C'è una differenza cruciale tra pensare al cuore e portare la coscienza al cuore. Il primo attiva il cervello, il secondo attiva il sistema nervoso cardiaco. Passo 3. Inizia il modello di respirazione cardiaca. Inspira lentamente contando fino a 5, espira contando fino a 5, ritmo esattamente uguale in entrambe le fasi. Questo modello di 5 e 5 è quello che l'Istituto Hartmat identifica come l'induttore più efficiente di coerenza cardiaca. Produce la massima ampiezza di variabilità della frequenza cardiaca, il marcatore fisiologico che il sistema nervoso cardiaco sta operando nel suo stato ottimale. Ripeti questo ciclo per 5 minuti prima di continuare. Passo 4. Con il ritmo di respirazione stabilito, introduce ciò che gli gnostici chiamavano in timesis, la qualità emotiva che attiva il campo. Questa qualità ha un nome in spagnolo che lo semplifica troppo, gratitudine. Ma ciò che si cerca non è pensare a qualcosa per cui essere grati. Evocare la texture fisica di un momento in cui si è sentito amore, connessione o pace, e sostenere quella texture nel petto mentre respiri. Gli studi dell'Istituto Jarmat confermano che questa combinazione ritmo respiratorio di 5-5 più evocazione di emozione positiva sostenuta produce il massimo grado di coerenza cardiaca misurabile negli esseri umani. Il campo elettromagnetico del cuore raggiunge la sua massima ampiezza e organizzazione. Cristo chiamava questo purezza di cuore, la beatitudine di Matteo 5:8, beati i puri di cuore, perché essi vedranno a Dio. Non era una dichiarazione morale, era un'istruzione tecnica, un cuore in coerenza massima. Percepisce frequenze di informazione che il sistema nervoso ordinario filtra completamente. Passo 5. Da questo stato di coerenza stabilita introduci un'intenzione, una sola, formulata al tempo presente, in modo affermativo. Con la certezza interiore di chi descrive qualcosa che già esiste, non di chi chiede qualcosa che desidera. Questa distinzione è fondamentale. La richiesta attiva la frequenza della mancanza. La dichiarazione in presente attiva la frequenza della realtà stabilita.
Cristo non ha mai chiesto che i malati guarissero, ha dichiarato che erano sani. Questa grammatica della manifestazione opera dal campo cardiaco, non dal pensiero cerebrale. Passo 6. Rimani in questo stato per un minimo di 20 minuti. Al termine, allontana le mani lentamente, mantieni gli occhi chiusi per altri 2 minuti. Senti il campo che si è costruito attorno al corpo. I praticanti avanzati descrivono questo campo come calore, espansione o una tensione così forte che si sente quasi fisica. Questo è il campo elettromagnetico cardiaco in massima coerenza, è misurabile, è reale e con la pratica diventa accessibile al di fuori della sessione formale. Il cronoprogramma della trasformazione, se si maneggia uno, il maggiore ostacolo sarà la mente. La pratica di portare l'attenzione al cuore attiva inizialmente una intensa resistenza cognitiva. La mente cercherà di recuperare costantemente il protagonismo, resta nel petto. Una sessione al giorno, stesso orario, settimanali. I primi segni di coerenza spontanea cominciano ad apparire fuori dalla pratica, momenti di chiarezza improvvisa in situazioni complesse, sensazioni di calore o espansione nel petto senza causa apparente, una qualità diversa in come percepisci le persone vicine. Il campo cardiaco sta iniziando a operare con maggiore ampiezza in modo sostenuto. Settimana 3. I praticanti riferiscono cambiamenti nella qualità del sonno, nei modelli di pensiero compulsivo e nel modo in cui il corpo risponde allo stress. Questo ha una spiegazione ficologica diretta. La coerenza cardiaca sostenuta regola l'asse ipotalamo e ipofisis surrenale, il sistema che controlla la risposta a stress. Il corpo cambia letteralmente la sua chimica basale, giorno 40. Ciò che Cristo descriveva come amore, che trascende l'intendimento nella lettera di Paolo ai Filippesi, comincia ad avere un riferimento interno. Il campo cardiaco, in coerenza massima, genera stati che il cervello ordinario categorizza come amore incondizionato, pace, senza causa, o presenza pura. I gnostici li chiamavano stati pneumatici, stati del pneuma. La neuroscienza li registra come modelli di variabilità della frequenza cardiaca, senza precedenti, in soggetti non allenati, quello che cercherà di fermarti. La mente razionale argomenterà che questo è autosuggestione, che il calore nel petto è circolazione sanguigna, che la chiarezza è semplicemente rilassamento, quell'argomento merita di essere esaminato. E l'unico modo per esaminarlo in questa mente è accumulare 40 giorni di pratica, e osservare i risultati nella propria vita. L'argomentazione intellettuale sul fatto che funzioni è esattamente il tipo di attività che impedisce di scoprirlo. L'ego genererà urgenze, interruzioni, le zone per non sedersi oggi. Questa resistenza è proporzionale a ciò che è in gioco. Più potente diventa la pratica, più elaborata diventa la resistenza. Alcuni praticanti sperimentano durante le prime sessioni emozioni intense senza causa apparente. Questo è il campo cardiaco che libera schemi immagazzinati. La pratica non li genera, li rende visibili affinché possano dissolversi. I dettagli che determina tutto. Parla tra le 6 del mattino e le 7 del mattino, o tra le 9 di sera e le 11 di sera. In queste finestre, il sistema nervoso autonomo è nel suo stato più favorevole per la coerenza cardiaca, mantieni lo stesso spazio per la pratica, il campo elettromagnetico cardiaco imprime informazioni nell'ambiente fisico. Col tempo, lo spazio stesso facilita l'ingresso nello stato. Dopo ogni sessione, scrivi una sola osservazione, nessuna analisi, solo ciò che è accaduto internamente. Questo registro crea una mappa del tuo stesso processo che accelera la progressione in modo significativo. Il sistema che hai ereditato ti ha insegnato che il cuore sente e il cervello pensa, e che pensare è superiore a sentire. Quella gerarchia fu una delle distorsioni più efficaci mai introdotte nella comprensione umana di se stessa, perché finché credi che il cervello sia il centro della tua intelligenza, l'organo più potente che hai rimane in modalità base, battendo, pompando, ma non vibra alla sua frequenza reale. Cristo sapeva qual era quella frequenza reale, la insegnò, la dimostrò e lasciò un metodo sufficientemente preciso.
affinché 2000 anni dopo un'istituzione di ricerca cardiaca in California arrivasse alle stesse conclusioni da una direzione completamente diversa. La rete nervosa del tuo cuore aspetta da 2000 anni che qualcuno ti dicesse che esiste.